come una pietra davanti alla porta, perse il pane con la donna, il suo giaciglio di soldi e la sua casa. Non l'abbandonò più, aveva finito la sua peregrinazione. Papa Joseph aggiunse, a permettere questo è stata la legge di Nostra Signora, dato che una donna aveva aperto la sua porta a Giuda, perché quel vecchio vagabondo era l'ebreo errante. Nel paese non lo si seppe subito, ma lo si capì ben presto, perché camminava sempre, tanto era lui l'abitudine di camminare. Un'altra ragione aveva fatto nascere dei sospetti. Quella donna che prima in casa sua sconosciuta passava per ebreo, perché non era mai stata vista, che a 10 leghe all'intorno era chiamata da tutti gli ebrei. Quando i bambini del paese la vedevano arrivare per chiedere le nozze, gridavano: mamma, mamma, c'è la fea! Il vecchio lamendicante si mise a girare per i paesi vicini, tendendo la mano davanti a tutte le porte, mormorando le loro suppliche alle spalle dei passanti. Si vedevano a tutte le ore del giorno, nei sentieri fuori mano, nei villaggi, oppure mentre mangiavano un tozzo di pane all'ombra di un albero solitario, nel gran calore del pomeriggio. E in paese si cominciò a chiamare quel vecchio mendicante compare Giuda. Ora, un giorno, egli portò a casa nella sua bisaccia due maialetti vivi che gli avevano messo nella fattoria, perché aveva guarito il fattore da un male. Poco dopo si mise a dimenticare e a guidare i suoi maiali per nutrirli, facendoli trasferire in riva allo stagno sotto le gocce solitarie e nei palloncelli vicini. La donna invece andava sempre in giro in cerca di vermosine, ma ogni sera raggiungeva il suo compagno. Anche lui non andava mai in chiesa e non era mai stato veduto farsi il segno della croce davanti ai due bernacoli. Perciò faceva nascere molte chiacchiere. La sua compagna una notte fu presa dalla febbre e si mise a tremare come un panno agitato dal vento. Lui andò fino in paese a cercare delle medicine e poi si rinchiuse a casa con lei, e per 6 giorni non si fece più vedere. Ben curata, avendo sentito che l'ebrea stava per morire, andò a recare i conforti religiosi alla moribonda ed amministrarle anche i sacramenti. Era ebrea costei, non lo sapeva. Voleva comunque tentare di salvare la sua anima. Appena ebbe bussato alla porta, compare Giuda apparve sulla soglia, danzante, gli occhi accesi, la grande barba agitata come l'acqua di torrente, e gridò in una lingua sconosciuta delle bestemmie, tendendo le braccia magre per impedire al prete di entrare. Il curato tentò di parlare, offrì il suo denaro e le sue cure, ma il vecchio continuava a ingiurarlo, facendo con le mani un gesto come se volesse prenderlo a sassata. E il prete se ne venne via, seguito dalle maledizioni del mendicante. Fin domani la compagna di compare Giuda morì, la sotterrò gli stessi davanti alla sua porta. Era gente così da poco che nessuno se ne occupò. E si rivide l'uomo condurre i suoi maiali lungo lo stagno e su per il fianco delle colline. Spesso ricominciava anche a mendicare per nutrirsi, ma non gli davano più quasi niente, per via delle storie che correvano sul suo conto, e tutti sapevano anche in quale modo egli aveva ricevuto il prezzo. Un giorno il vecchio scomparve, era la settimana santa, e nessuno pensò più a lui. Ma il lunedì di Pasqua, alcuni giovanotti e alcune ragazze che erano venuti in gita fino allo stagno, sentirono un gran rumore nella capanna, la porta era chiusa. I giovani nascondarono e i due maiali scapparono via saltellando come capre. Non furono più visti. Allora tutti entrarono nella capanna e trovarono per terra qualche vecchio cencio, il cappello del mendicante, qualche osso del sangue sessuale e dei resti di carne nella cavità di un tempio. I suoi maiali lo avevano divorato. Papa Joseph si aggiunse, è salito il venerdì santo alle 3 del pomeriggio. Dove andai? Come sarà saperlo? Rispose, non possono esserci dubbi. Non tentai neppure di fargli capire come fosse naturale che quegli animali affamati avessero conosciuto il loro padrone, morto improvvisamente nella sua capanna. Quanto alla croce sul muro, essa era apparsa la mattina, senza che si sapesse quale mano l'aveva tracciata, con quello strano colore. Da allora nessuno dubitò che quel luogo fosse morto l'ebreo errante, e per un'ora lo pensi anch'io. Beh, fine.

Allora, da 110 Story Zen l'annuncio. Nel suo ultimo giorno di vita, tanto scrisse 60 cartoline postali, incaricò un suo assistente di impostarle e poi morì. Sulle cartoline c'era scritto: sto per andarmene da questo mondo, questo è il mio ultimo annuncio. Tantan, 27 luglio 1892. Una tazza di tè. Nan In, un maestro giapponese dell'era Meiji 1868-1912, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nan In si servì il tè, colmò la tazza nel suo osso e poi continuò a versare. Il professore guardò il traboccare il tè e poi non riuscì più a contenerlo. Harry, colma, non c'entra più. Come questa tazza, disse Nan In, tu sei ricomodo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tazza? Wow. Vediamo un'altra. Lo zen di Josh. Josh cominciò lo studio dello zen quando aveva 60 anni e continuò fino agli 80, allorché realizzò lo zen. Insegnò nell'età di 80 anni fino a quando raggiunse 120 anni. Una volta uno studente gli domandò: se nella mia mente non c'è nulla, che cosa devo fare? Josh rispose: buttalo via. Ma se non c'è nulla, come faccio a buttarlo via? Insiste l'allievo. Beh, disse Josh, allora attualo. Attuatelo. Tutto è il migliore. Camminando per un mercato, Dantan ascolta un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. Dammi il miglior pezzo di carne che hai, disse il cliente. Nella mia bottega tutto è il migliore, ribatté il macellaio. Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore. Queste parole Dantan sono il migliore. Beh, io faccio un giro, ciao ciao.

Thank you.

Thank you.

اسرارك.

0: abbiamo il latte.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: Ok, siamo di nuovo online dal TPO di Bologna con Lobo Quest e i loaniani che stanno loando sulle loro rispettive loa macchine.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: In questo momento è in corso il primo dibattito che però non vengono trasmesse da noi poiché non è attiva la cassa spia nell'impianto dei microfoni, il dibattito è senza microfoni, per cui essendo noi distanti dalla zona del dibattito all'incirca 38 metri,
1: 37
0: qualcosa metri, non possiamo farvi sentire, vi arriveranno forse delle voci in lontananza, mentre noi adesso andiamo a vedere un sito che ci è stato consigliato. Bene, ieri siamo arrivati con la neve, nel senso che aveva nevicato la notte prima, qui a Bologna c'erano 0 gradi, mentre dentro il TPO c'è un impianto di riscaldamento mostruoso e stiamo guardando una immagine, un sito internet che spacca, Asci Art fa fico, ed eccoli. Sì, è diventato tipo e13.org, il nostro Jaromil, come fico. Benissimo, abbiamo visto questo sito e ora noi chiudiamo Netscape come se fosse una merda,
1: come se fosse Antani.
0: Diamo l'annuncio dell'ascolto e tu intrattieni i nostri telespettatori.
1: No,
0: gli ascoltatori.
1: Mi limiterò a leggerti il micro.
0: Online now.
1: Vado a vedere quante persone sono collegate.
0: Sì, mettilo fuori nel porta micro.
1: Vai, parlate un po'.
2: Boom. E vai, live. Radio Cybernet, sti cazzi, vabbè, topic. E vai, su tutti i canali della terra facciamolo sapere.
0: Ok.
2: Ok, cazzo, right.
0: Buon ascolto.
2: E vaffanculo.
0: Bene. Devo dire che qui si sta veramente bene, è molto bello. E tra l'altro c'è una cucina veramente ottima e tutte le persone del TPO sono gentilissime con noi. Una situazione veramente bella. Sì, sono col portatile, quindi praticamente se va via la luce me ne posso sbattere le palle. Beh, cosa dirvi? Fra un po' probabilmente questa cassa spia verrà accesa per i prossimi dibattiti. Ci sarà, credo, la presentazione di un libro e comunque tutta la situazione sulla New Economy andrà avanti con questi interventi, con queste iniziative che sono previste. Il sito internet che potete consultare è www.acidlife.com/no_copy. Il sito lo trovate anche il link lo trovate anche sul nostro sito di Radio Cybernet, che lo sapete perché se no non ci sareste ascoltando. Comunque www.cute.org/radiocybernet. E che dirvi di altro? Sono le ore 16:55 Zulu, che corrispondono alle 17:55 ore italiana. E vi sproniamo tutti voi a configurare i vostri computer secondo l'orario internazionale GMT oppure Zulu, in modo che sia più facile sincronizzare i server in rete. Una cosa molto facile da fare, basta usare un programmino che si chiama NIST.pl. È uno script in Perl, purtroppo è scritto in Perl, ma che ci possiamo fare. E beh, pare che stia funzionando tutto bene. Vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando o meno. Mentre noi manderemo un po' di musica, giusto per... No, direi di mandare la prima intervista che abbiamo registrato per voi. Siamo stati intervistati qui a Bologna da Radio 103, Radio Città 103 MHz, che ha realizzato un'intervista su queste iniziative del TPO, quindi per saperne di più su quello che accade al TPO, adesso manderemo un'intervista. Quanti ascoltatori abbiamo? Vediamo se ne vale la pena, perché se abbiamo pochi ascoltatori l'intervista la mandiamo più tardi, oppure la mandiamo sia adesso... Ah.
3: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
4: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.
2: Abbiamo il latte. Abbiamo il latte e abbiamo anche ripreso lo stream. Ti mando quelli che ho già fatto.
3: No problema. C'ho due certifiche che sono a cazzo di fare. Quattro client, bravi, bravi, così si fa.
2: Bravi.
3: Si riconnette subito.
2: Sono le 2:25 di notte. Spero domani di trovare.
3: Sì. Io posso chiedere.
2: Ok.
3: Rifai la PTP perché non sai che...
4: Aspetta droga!
3: Voglio un... Bene cosa, Jarvi?
2: Mi dai il numerico?
3: 192-198-169. Io imbecille, Dio qua. Oh, non rispondo. Sto maleducato.
2: Ma tu stai ancora effettipando?
3: No, io non sto facendo un cazzo di niente.
2: Ciao Titti, vai a dormire, buonanotte.
4: No, ho capito, no.
3: Saluto Titti e vai a dormire.
2: Ci sentiamo Titti,
3: ho
2: ci mettiamo sul
3: canale. Per fare un... risveglialo perché... Cazzo fai?
2: Non usciva.
3: C'è il control quit. Non uscire dal quit. Ma porco Dio, perché non rispondo? Fai con SCP.
2: Io vado a... Dov'è questo?
3: Senti, poi con SCP.
2: MP3 Alto Lobo? Eh? MP3 Alto Lobo?
3: Sì.
2: Mi vedi? Ma io non ti vedo proprio, qua non arrivi, eh?
3: Secondo me c'hai due palle così. Non farmi, no. Oh, non è possibile, sono dentro la macchina. Facciamo cosa per computer.

0: comunque l'ho messo in FTP da me.
1: Ah, ah, me la riprendo al contrario.
0: Vado? Con FTP?
1: Ha visto? Sarei incantato in FTP perché magari qualcuno si diverte.
2: I'm going to

0: stato e la qualificazione una botta di culo, no?
1: Sì.
0: No,

0: cosa.
1: Che la onda di M3 è comunque c'è una diretta che si chiama Pippo, uno si butta lì e fa un produttore.
0: Invece volevo fare una cosa,
1: riprenderteli comunque, poi non stai a riscaricarli più che altro. Ti prendi anche il server, guarda come c'è il cellulare, che è un 500.
0: Senti, c'è un silenzio?
1: No, beh,
2: c'è qua l'ultimo.
1: Sì, a me mezzo.
0: Ce l'hai fatto qua? No, vabbè, poi la vediamo domani. Allora, come cazzo facciamo qua?

Thank you.

0: ragazzi che è interessato ad un'altra cassa di birra, io sono a 5 qua.
1: Sì, che questo è due, vai.

Aka Kappa.

4.

Thank you.

0: siamo andati a comprare le sigarette.
1: Thank you. Yeah.

0: casa, dicono, oddio, questo, porto su Dio scritto.
1: Apri un terminale con l'HTTP.
0: Dove?
1: L'HTTP con la persona.
2: Vai
1: dopo online tab,
2: sei troppo lucido.
0: Sì, la supercazzo la sento.
1: Foto Bologna. Ok, ora ottieni quel file.
2: Trixo!
3: Vedi il CD con gli MP3? Non a caso.
1: Credi tu che io sono lui, in realtà non sono assolutamente così.
0: Silenzio! Ho detto silenzio! Porca di!
1: Ah!
0: Uscire?
1: Oh? Beh, Antarolo.
0: Vado
3: a Bologna per un'altra.

l'ultima garanzia.

0: Ah, che non si bestemmia! Tu è lì! Sei un grande, porco mio! Merita! Porco mio, prossimo da montaggi! Cruelissima, però!
1: Cruelissima, quella di Arubati!
0: Bellissima! Ma quella lì del Rosa! Sì, sì, è questo il microfono, forse ci stanno pure sentendo, forse! Bellissimo! Io sono il Papa, ora mi affaccio alla finestra, vi impartisco la santa benedizione e i vostri sistemi diventano sicuri per virtù dello Spirito Santo che gli impone il sigillo su tutte le porte. Oddio. Ma del resto loro integrano la deficienza di Windows con l'insicurezza intrinseca della, dei loro sistemi. Più integrazione di questa, una merda.
2: Nel 2000,

Vieni, vieni, guarda, ci mettiamo qua per il prossimo che lo vuole vedere, vieni e compri.

0: Jaromir Poponi Khalifa.
1: Oddio, che dice? Ah, sarà il destino, no? Boia. No, lui è da lì però.

0: Le viene un di pizza. Hai visto quella di Alberto? Anche lui bestemmia.
1: Le ho già viste tutte. Mi dispiace per te di frenare il tuo entusiasmo in questa maniera, però lo devi
0: dire. Io volevo condividere con te questo momento.
2: Minchia,
0: di gioia.
2: Che figata, fammele vedere tutte.
0: Oh. Adesso sono molto più contento.
2: Ebbene sì.
0: Bye.

0: 对。
1: Troppo indovina.

0: chiesto quel vale di più. Più quanto lei. Raga, mi dai un messaggio a Caparossa? Un messaggio a Caparossa. Dando un'occhiata a me da fuori.
1: Error, no, error. Ma che cazzo vuoi fare? Chi sei? E certo.
2: Ti serve la root?
1: E nel primo caso non funziona?
0: No, perché...
2: Ti serve root?
1: Meno. Sì, è vero. Ho già imparato.
2: Bravo. Basta che non scrivi, vabbè, non è più di scelta, che giustamente è tutto X con me. Sei curvo, ragazzi.
1: Sono muddo. Guarda, guarda, guarda. C'è qualcuno che sa cosa sta facendo. Che è?
2: Ma dai, è esterno.
1: È da Irce.
2: Me ne chiamo.

0: cui Dio. Perché non mi fa connettere? Domani va a sconnettere, scusa.
1: Global, penso che è quello.
0: Ma che frosh. Troppe connessioni a un singolo IP. Aspetto. Devi sentire. Questa è la migliore.
2: Fantastico.
0: E come si incazza quando me?
2: A bestia si incazzerà. Oddio. Lo perdiamo per sempre. Muffo.
3: Bella mano, ti ho fatto.

0: bella pure, eh. Oh, calma. Calma. Sono anche la
1: Meraviglioso.

0: Igual do que, ó. É? Parece. Ok.
1: Ragazzi.
2: Grazie.

0: Ah sì, perché esce questa macchina?
1: Mi raccomando!
2: Esce tutto, ho fatto uscire tutti, ho mascherato l'intera rete di merda, gli ho detto guarda lo sporco di...
0: Andate a fanculo,
2: sì,
0: basta!
2: Sì.
3: L'uomo sporco di...
0: Vincerò! Vincerò! Una cosa, ma perché ti serve dirti italiani?
2: No,
0: non aspettano più di due connessioni da una via l'altra, Dio maiale.
2: E soprattutto perché cazzo questa due cosa la fa pure il server di ECN? Porco Dio!
0: Sì,
2: ma non è vero che
0: non è una connessione, non so se io non fare la stessa, come per esempio quello di Londra.
2: Ah,
0: e qui non lo fa, non capisco oggi che cazzo è, non mi ricordo che
2: siamo.
0: E allora bisogna fare un più attento del driver, non mi chiedere perché, perché lo so solo.
2: Deve rimanere segreto.
0: Come non l'ho, facendo delle scelte a Shodan in giro per poterci collegare.
2: Certo, c'è. Eh beh, non si può modificare il server di ECN e farlo aprire
0: per tutto. Basta vedere che c'è un macchinista qua.
3: Ma chi è che ha?
2: Aprite ECN a chiunque.
0: Ma non penso che sia un problema, perché all'interno l'hanno messo così. Nessuno mai guarda su quest'altra.
3: Ma la riconfigurazione, perché pure la mia trovava un server interno e la applicava con questa cosa. Poi l'abbiamo sistemato, ma soprattutto
4: direi aprire ECN li fide forte.
0: www.cnorg.loa
4: ovviamente tutte
0: / autismo pesante, quindi una bella gente. PVM www.cnorg.loa autismo pesante?
2: Sì,
0: ma ci sono tutte, anche i fotomontaggi?
2: Balla
3: i fotomontaggi sono tutta questa,
0: anche perché a me mi sono tutti in casa, no? Tipo vuoi un certo periodo, perché mettiamo così di orlo.
2: Sì. Non si incazza parecchio.
3: Ci spammerà, guarda. Che puttana di merda.
2: In posto benedizione.
3: Dicevo.
0: Ma porco Dio, ma perché?
3: Perché ce ne sono due collegati, uno e due, dallo stesso IP.
0: Oh.
3: E guarda, affanculo.
4: Ma dove stavo?
0: Io Finn.
3: Entra, cambia le configurazioni del server e faccia entrare.
0: Dai, faccia il resto a Battle the Root, dai. Aspetta che non ce l'ho scritto.
3: Vabbè, io passerò.
0: Ma no, ho capito. Dai, aspettiamo.
2: Vediamo se può essere utile una cosa.
3: Ah, ma è la parola di Battle, porco Dio,
2: sei capito. E se troviamo quel bug in un sito governativo americano del Ministero della Difesa, questo mille. Potrebbe dire qualcosa?
0: Il bug dell'NSF è la titolarità
2: che non potrebbe servire. Ho trovato una marea di siti militari americani completamente persi. È proprio una marea. I basi militari che tu sali nella diretta e ti fanno vedere il tuo sito, poi vai giù di un livello e ti chiede username e password e ti dice se non sei un utente di sito.mil e proibito eccetera eccetera. Ma sai cosa sono? Una marea. Sì, dovremmo trovare un bel bug nel sito del comune di Catania.
0: Sì, l'esercito si domanda, e dopo ci sono bisogno di un po' di fare
3: che devi andare da un ente specificato,
1: ma sì.
2: Fai bene, bravo.
0: Ma così è questo che
1: manda il genere.
0: Quelle faccio.
3: Ma che era il genere? Ah, per venire in mezzo a noi. Parla con le mani come è venuto. Relitti.
1: Le tue mano, altri relitti.
3: Quella con le mani con te.
1: Vuoi attaccare di lei?
3: Non la vai, puoi andare, non ti diciamo che più. Salvino!
1: Tu non eri tanto nord,
2: no, voglio seguirmi la bene la cosa domani, il culo qui vado a dormire. Ti lascio il Gemini.
3: Per il Gesù non sono io la pillola!
2: Non staccare mai lo stesso, nemmeno con il lancio di slot.
3: Porco di Dio, adesso. Perché mi deve incastrare?

0: Yeah.
1: Se no è vero che è giù perché non hanno startato gli SDN use. Ma porco il dio della Madonna. E che due palle.
0: Cosa? Ah, meno forte. Ah, la porta.
1: Abbiamo firewallato tutto dentro in quella porta.
0: Bene, bene.
1: No, un po' di ogni tanto qualcuno ci prova. E sai perché da tutta la connettività al buio. Appetito. Non c'è un cazzo di sismo pesante a Bologna in TPO. Cazzo, ha fatto anche Next quel malato di mente di PBM. Proprio a carico.

Minchia, papà.

sai, file fuori? No, dico.

0: Senti, ma PVM, se cambiassimo i settaggi degli occhi di Isole, per esempio?
1: Ci ho provato, ma chi è che lo gestisce qui?
0: E dai, no,
1: basta.
0: E sai che se la macchina va giù accidentalmente non trova più.
1: No, io, cioè, lo modificherei anche, però non lo faccio, senza prima sentire chi l'ha messo.
0: No, è chiaro.
1: Ma è te, l'ho anche scritto, ma non ho mai cagato.
0: Fatto così, non è.
1: Mi permetto di consigliarle.
0: Ma stai facendo? Ah, di guardare il locale.
1: No, è una mina. Di vetro, no?
0: Ah, sono 246 messaggi, sì. Mi è da piangere.
1: Ho trovato il pinguino con cui cercare casa.
0: Cioè?
1: Grey. Non so se... Vabbè, ho avuto un sangue di Biascone.
0: Minchia.
1: Cioè...
0: Mi ero detto che in questo caso è minchia.
1: E basta. Perché? Minchia tremenda.
0: Beh, minchia.
1: È la sua reazione che mi preoccupa.
2: Oh, Marta, se ne dici? Dici qualcosa, non so, l'apparizione, la Madonna di Fatima, Lourdes.
1: No.
2: Mia presenza, ricorda che sono forte, che tu che lo dici.

Beh, torna indietro, c'è una via fuori in quel modo. Oddio, che forza.

0: 27 gennaio a Sesto San Giovanni, un bel convegno di Stato sulla New Economy e la libertà di circolazione di poteri. Si impone una presenza militare.
1: Ci siamo.
0: Io ci vado.
2: A poco. A Sesto San Giovanni.
0: Franco? A Sesto San Giovanni i DS fanno una conferenza al titolo Più sapere per tutti. Con Rutelli e Polena. Che faranno un numero tipo libera conoscenza, libertà di comunicazione, filippa. Io porco gli porto il bollone e un chilo di arance gliele svuoto in testa. Bastardi.

Thank you.

correggendo un dannato, diciamo, mangiato troppo bene.

Gracias.

الله.

della Devia, chi sarà?

trasformarmi a te mi unirò a te nel trifuglio di Petra.

0: Ho sentito la mia pasta di virus.
1: Porco Dio!
0: Ah, eccolo!
1: Come?
0: No, Solman è grande e Soval del suo
1: compagno. Ecco, dai, non fare quella faccia!
0: Blisero, ridi, blisero!
2: Ecco, figlio, ridi!
0: Mi fa schifo la tua sola presenza, sai. Void. A bua. Ma sì, che bello.
3: Naturalmente è mio, uno delle vincere dello schifo e capire che un po' è successo un essere umano anche lui.
0: Ah, ecco, cazzo, sono le 2.54 del pomeriggio.
3: No,
0: è 14.54.
3: Sicuramente sono le 2.54 in qualche parte del mondo.
4: È lap time.
0: Sto guardando lo stesso le altre ore.
4: Okay, no? C'è l'orologio lì.
0: Ma non voglio guardare.
3: È la mezza di merda, devi morire.
4: Solo che è l'ora azzurro. Sì, devo aggiungere un'ora.
0: Ah sì? Cioè vuol dire che sono 5.20?
4: No, dovrebbe essere 4.20. Ah no, allora è solo aspetto.
0: Cazzo.
4: Cazzo.

0: Metar fissa.
1: Troppa fissa.
0: Io vai qui, c'è un lavoro frenetico con questo.
2: Qui c'è un sacco di underground.
0: Sì, sì.
2: Vedi, è stato 40.
0: Io devo confessare che ho fatto una cagata di questo.

0: 弁当な。
1: Non ti preoccupare, è normale, è lui che legge, quindi c'ha questa partenza così. Ma è perché legge,
2: buona
3: no?
2: Notte!
3: Abbiate cura del campanile che te la
2: dice.
1: A quest'ora o si prende con la droga o con la
4: droga.
1: E
4: io sono per la droga.
1: Sempre molto
2: schifo. Oh, fuori dal cazzo!
1: Dobbiamo rompere il giudizio.
4: Poi sta derivando, vai,
1: Non c'è la sua bella.
2: Raccogli
1: una persona.

di ronda per i pancabelli. No, non mi peccato. Thank you.

Grazie.

Yeah.

ora vabbè, tanto è lui dietro. Vado a mangiare così.

0: Ciao Jeremy.
1: Ciao.
0: Fa piacere che ci senti, porco Dio.
2: Dio povero. Comunque, Gesù l'estofante, volevo dire che è importante, è veramente importante e fondamentale che prima o poi ci si deve rifigliare. Perché non si può stare così tutta la vita. Se ti è piaciuto Gesù l'estofante, ti posso anche dire un bel Gesù antennista, Gesù elettrotecnico, Gesù fontaniere. Gesù portiere di calcio, va, punto e virgola, a capo, proseguiamo questo discorso, mettiamoci un bel CR più LF,
0: non dire cazzate,
2: perché?
0: 21, 2 punti, 8.000, vai, sentito boom,
3: Dio cane,
2: no, ragazzi, un lobby da
0: mano. Ah, sto spaccando.
4: Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 12.
2: Resistiamo in 12, anzi con me fanno 13.
0: No, però dei petardi.
2: Oh!
0: Tu non sta sparando dei petardi,
2: certo? Che culo!
0: Ehi, senti le bestemmie, bene, porco Dio, mi senti? Non so chi è che ci sta ascoltando contro il maggior mezzo. Registriamo in 12.13, quello che l'ha detto si sente bene. Registriamo in 12. Ah, mi senti?
1: Mi senti?
0: Sto scorreggiando come un dannato, ma non lo diciamo. Ah, devi sparare in culo, infatti sto scorreggiando. Io buono.
2: Senti, speed freak.

0: sempre c'è una domanda. Ogni tanto si streccia la voce, ma dice: è colpa tua, Eni. Che palle con questi metalli.
1: Che palle con i metalli. Allora, vorremmo che il terzo ascoltatore si identificasse.
0: Per favore.
1: Per favore, vi chiediamo proprio per favore, col culo in mano.
0: Sì, è chiaro, mi stanno cercando di spaventarci con dei petardi, no?
1: Ma non ci riusciranno. Perché noi abbiamo Mozart di sottofondo e quindi...
0: E fumi? Ah, fumi già. Fagli un fischio.
2: Sento la dorsale qui.
3: Questa è la vita dorsale.
2: Eh?
3: Questa è la vita. Questa è la vita.
0: C'è un'aria un po'...
1: I petardi stanno a figgare in do volo.
2: C'è un'aria un po' addormentata qui.
0: Minchia, vedo un effetto CK, brutto quello.
1: Siamo già agli FS CK.
0: Si è piantato? Da qualsiasi computer, questo è di questo, l'ha bloccato, non ce l'ha fatto. Lì sicuramente c'è l'escape lì sulla barra in basso.
1: L'escape è sulla barra in basso.
0: L'escape è sulla barra in basso.
1: Se non fosse chiaro, abbiamo detto che Netscape si trova sulla barra in basso, vicino all'angolo del monitor.
0: Vabbè, lo dice, cioè, fa presto a dire vabbè.
2: Vicino a chi tu alle cuffie?
0: Dai, dai, facciamo un esperimento, Eni. Vicino a chi tu? Eni c'ha un gatto. Un gatto che è innamoratissimo del sottoscritto.
1: Mao!
0: Esatto, avvicinalo, gli facciamo sentire Radio Cybernet al gatto di Eni. Eni, dai, no, la luce.
1: Ah, no, si è andata via.
0: Hanno acceso le luci, protesta.
1: Come si chiude di già? Hanno spento le luci. È grosso come una tazza.

0: Anche io.
1: Non posso neanche, cioè, sì, ho una buona dose di video per il fatto che io tornerò da solo, anzi, con dietro di me ci sto per un trombone. Per cui sto cercando un paio di auricolari per infilarmi i cicini nelle orecchie.
0: Buonanotte.
1: A me ha fatto un buon video. Le mie cucche qualcuno me l'ha passato, il mio cane.
0: Buonanotte. Puro delirio. Jaromil, non ti preoccupare, abbi fede. Minchiate tre ore, comunque, dai, diamoglielo per buono. Ma che ora è prima di tutto?
2: Le 4:30,
0: porco Dio. Perché giocare lo sbatte giù? Dove cazzo deve andare?
2: Vai nanna Lobo. Ci si vede domani. Nanna Lobo.
0: Minchia, anche Lobo se n'è andato, ma che cazzo, ma perché io sono l'unico che non assonno la notte, ma puttana Eva, cioè vorrei dormire perché il fisico è stanco, ma non c'ho sonno, mi rompo nel letto, porco Dio. No, se...
3: L'ho sentito quella esercita.
0: Mi sento emarginato.
3: Io sto qui in patrizio.
0: Notte Giaro, buonanotte, inizia pure tu a letto, ma puttana Eva, dormite bastardi, figli di puttana, bastardi, almeno lasciatemi da solo, cioè andare a dormire tutti, dici sei solo, vabbè sono solo, ma non state, non sforzatevi di stare svegli se non vi va, porco Dio.
3: Non fare così! Chi le prende? che tanto mi sta là, perché c'è
1: il problema da lì,
3: non è quello. Hanno detto Madonna e Martino, non so di queste cose che hanno mirato.
0: Non è grave, è una tragedia. Giaro, dove capo orco di mistria mi spottano perché non ho sonno. Porco Dio, Dio sonnambulo, parentesi, men, no, ci, by, quest, akit, 00.
3: Voglio!
0: Ah, che devo fare? Vabbè, ora faccio un giro per questi canali di IRC. Spero se c'è qualche parte che non dorme. Dove esce? Giorno.
3: No, non chiudono. Non c'è un cane.
0: I canali sono morti, ma che faccio devo fare? Due connessioni, una sarà Giaro, che tra poco si stacca, e l'altra chi è? Ah, non è che ti vuol procedere a cagare. Ah, cagappa, sei in ascolto? Cagappa! Minchia, idol da un'ora e 22, sì, col culo che mi ascolto questo.
3: Buonanotte
0: a tutti! Io ho la mia forza. Tra un po' vado a fare fine di questo.
3: Le mani.
0: E succhiamo i gatti.

sento sul canale psicopatici. Minchia, ora entrò nel canale in sonnambuli. Vediamo che cazzo ci trovo.

0: No, no. Ma dai, ma che ti fai con le luci accese? Ma non rompere i coglioni tu! No, me ne vado. Ma dai. È brutto. Sì, a parte, però sono brutte anche le luci accese. Mi vedono. Che palle.
1: Ma un posto dove c'è gente che parla.
2: No.

0: Notte Giaro.
1: Yeah.

Thank you.

Sì, però va per il

Yeah.

Thank you.

Yeah.

0: Davanti, uno davanti allo schermo, no? Dell'altro. Oh! Cioè, ti cerco ma non ti sto. Dove sei?
1: Un'ora.
0: 40 centimetri l'uno dall'altro, senza mai alzare lo sguardo dal computer. Proprio proiettati.
1: Erano perfetti, erano. No, proiettati.
0: No ragazzi, questo posto è da sfruttare. Guarda, quando siamo entrati era...
2: Non
3: sono più quando il 2022, sono un po' più freddo e spiegato.
2: Nel 2022 Bologna sarà centro dell'antagonista di Italia.
3: Ecco.
0: Ma guarda, abbiamo l'avanguardia bolognese.
3: Il pensiero che va oltre. Questo sei un cucchiaio. Mi dicono che sei un cucchiaio. Sei un coglione.
2: Barra MSG, barra Quest, vaffanculo.
3: Culo.
2: IRC con l'eco.
0: Tocca che venite al 2001 e sembra morire.
2: Vabbè, quello è sicuro.
3: Poi dopo la tua idea...
4: Cazzo ti prendi sul serio?
2: Che cosa vuoi
4: fare? Compagni, io con molto Bologna. Scemo.
3: No, che poi, adesso la corra un
2: certo. Dopo
3: l'anno scorso... l'anno prossimo ora fare gli
0: attorino,
3: cioè
0: se
3: non
0: era il
3: vecchio.
0: Però devo andare...
3: No, l'anno prossimo
0: il
3: partito di Italia, la orchestra, la finale. Eravamo là, con
0: le chiacchiere stanno
3: a zero,
0: a parlare in faccia...
3: Voglio andare che io scherzavo, ma le successi dopo il squadra più di una morte.
0: Thank you. quando hai quattro pagine aperte contemporaneamente si crea, cioè fino a tre se le orienta verticalmente o orizzontalmente, da quattro in poi le dispone sul desktop, no? Quadrati di 4, 6,
5: carino.
0: Poi almeno ci sta? Sì. Che cosa?
6: Dici il New Economy? Secondo me è questo, ci sta, le metti tu in prima?
0: Minchia! Boom! No, torno.
6: Dove vai?
0: A dormire.
6: A quest'ora.
0: La mostra dove dopo? Strada?

0: Mangan lah.
1: Cucina, la prima testa.
2: Tre.
1: Cucina, la prima testa.

0: سمجھ کرنا ہے.
1: او controlliamo il vostro sniffing. Controlliamo lo sniffing.

Thank you.

0: che ora qualcuno mi senta in qualche modo. Oh, bene, bene, ci dovremmo essere. Ora come va? Spero. Allora, connessione, attendere per la replica. Dimmi che siamo connessi. Dimmi che stai per fare pre-buffering. Ok, sta per fare per pre-buffering. Siamo connessi. E vai, spero che questo Muse, il programma di streaming scritto da Jaromil, non vada in crash e che ci permetta di iniziare la giornata insieme a Radio Cybernet. E ora ascolteremo dalla colonna di Ghost in the Shell. Minchia, sono una specie di loop, porco dio.
1: Vado in crash e che ci permette.
0: Gente, come mi ascoltate? Qualcuno mi dia qualche feedback sul canale. Comunque tanto io metto Ghost in the Shell opening song nell'attesa di vostre notizie.

Raffreddato, morto di sonno.

0: Allora, niente, dicevo che sto male, sono arrivato bene, ora sono senza voce, raffreddato, morto di sonno, completamente rinfanciullito, tendente alla supercazzo, provo a scappare la mente a destra, a stare in punta, sega 1, sega 2, sega 3, e dopodiché sono contento però. Sono troppo contento. Questi ultimi 3 giorni sono stati davvero un delirio. Troppo figo. Peccato che non ci siete. E che non ci siete stati. Mamma mia. Da paura! Che bel devo dire. Che bel racconto. È il momento di fare quello che devo raccontarvi. Buon momento. Nel mentre che io mi cerco qualcosa da raccontarvi, vi mando in diretta. Cosa vi mando? Vediamo. No, adesso qua no. Dalla playlist di Radio Cybernet vi mando vi mando minchia Radio Cybernet
1: minchia Radio Cybernet.

0: /kids.org/radiocybernet.
1: Ed ora, per la rubrica Lo Zen con Quest, vi leggerò una delle 101 storie zen.
2: Wow.
1: MK, come fa a non funzionarti? Ma butta quel computer che hai! Ma che roba usi per ascoltare? Ma santo Dio! MK, porco del tuo Dio MP3! Che cazzo di prog stai usando per ascoltare?

0: Y aburrida, ¿verdad? Entonces yo lo escribo. E allora se usi XMS, coglione, ti deve funzionare. Ed allora se usi XMS, coglione, ti deve funzionare per forza. Se io lancio XMS, mi funziona. Funziona, però non sarà qua. Quindi ascolta Radio Cybernet, tra poco per voi Yab, il synth non esiste, il synth sono io, porco Dio, va bene? Se ora io avessi la telecamera vi mostrerei Gesù, Gesù, Geppiù. Che cosa consiste? Bene, immaginatevi la scena. Gesù è un Gesù crocifisso. Gesù è una croce con un Gesù ai suoi piedi. Geppiù è una croce bassa. Questo qua è la dinamica di Gesù, Gesù, Geppiù. Wow! Ma che cazzo stai dicendo? Ma che porco Dio! Allora, one moment, please. Vediamo. Yab, Gesù, Gesù, Geppiù è una serie di tre disegnini fatta da HKS1 del Frequent Media della Bricatania, in cui viene rappresentato Gesù, che è un Gesù in croce. Poi viene rappresentato nella seconda vignetta un Gesù, che è un Gesù sceso dalla croce, e poi viene rappresentato un Geppiù, ovvero un Gesù che non c'è più, quindi solo una croce. Spero di essere stato chiaro. Non va, non va. Dai MK, aspetto te per cominciare la rubrica Lo Zen con questo. Per cui leggerò una dalle 101 storie zen, libro che mi è stato gentilmente regalato per Natale dalla cara Carnellina, che io ringrazio pubblicamente anche se non ascolta. Wow. Ok, vediamo un pochettino chi c'è su Kernel P. Su Kernel P c'è solamente Stick, che oltretutto era qui con me solamente, che se n'è andato. Tutti gli altri a quanto pare dormono. Ora gli scrivo quattro bestemmie sul canale e vediamo se si svegliano. Allora, proprio. Porco Dio, gente, dormite mica tutti, ma che cazzo fate la sera? Punto esclamativo, punto interrogativo. Yeah. Stick non c'è, è andato a far prendersi un caffè insieme a Ciccio. Mitico. Ho scritto due punti, meno, parentesi chiusa. Wow. Chi è Ciccio? Ciccio è uno dei tipi che è qua. Lo contraddistingue l'utilizzare una SUSE, porco Dio, come cazzo può un hacker usare una SUSE? Quale mente perversa può utilizzare una SUSE? E intanto usa una SUSE. Cosa da spararsi nelle caviglie, almeno si muore ballando. Prova con ebbrezza nella sua... Mamma mia, la SUSE. Cosa più inumana non esiste al mondo. Certo, a parte il windsuit. MK, Dio Cristo, che fine fatto? Fatti sentire. Con spacchio e singoffo, Zeraman, porco Dio. Si vede che gli piace la Susina, ma gli piace un cazzo la Susina. La Susina è orrenda, la Susina è andata un paffanculo. Sono di parte, me ne fotto. Allora, nel mentre che MK ritorna, io, boh, quale nelle liste ci sono?
1: Chiara, Radio Cybernet!
0: Non volevo, lo giuro.

0: /kids.org/radiocybernet.
1: Ora, miei cari ascoltatori, anzi, mia cara ascoltatrice Faccina Yasm, sulla playlist di Radio Cybernet c'è un file che si chiama Madonna MP3. Io sarei curioso di sapere che cosa c'è inciso, cosa viene riprodotto lanciando quel file. Tu sei d'accordo a scoprire cosa c'è nel file Madonna MP3? Vado, ok.
2: L'ho fatto un po' lunga, però alla fine era quello.
1: Mi sa che è una stronzata, quindi vaffanculo. Aia, porco Dio, questo cazzo di muse. Mamoci S6 track, tipo non so che cazzo c'è, MySol, vaffanculo.
2: Ti mando la perché Asfalto fa song,
1: perché Asfalto non fa le song, punto interrogativo. Vorremmo una risposta in tempi brevi, grazie. Mamma mia. Lui l'ha scritta e l'ha cantato un suo amico. Vabbè. Manda. Poi vedo come fa. Fare per metterla, no. Mentre che con gli EDMK ritorna sul canale, spero di non intanto cambio il topic pure sul fornello. Allora, Radio Cybernet MP3 Live One con me o Win Amp. Invio. Gente, poi questo va bene, fanculo. Andiamo, aspettiamolo con song. Nel mentre sceglierò a caso una delle 101 storie per. Bene, il nostro randomize ha selezionato la numero 5. Se ami, ama apertamente. Attendiamo MK per declamare la quinta storia zen delle 101 storie zen. Oddio, devo essere coglione. Pesci di set faccina. Top, sto beccando. Slash this is the content. Urca 1%. Spero che non mi occupi assai in banda questo upload. Ma del resto è un upload, quindi non mi dovrebbe occupare banda in upstream, ma solo in downstream. Quindi va bene, me ne foto, vaffanculo. Quando arriva, arriva. Un escape in merda non mi serve più. Parla più forte, aspetta, mi avvicino il microfono e forse è meglio. È che sto male, ho un mal di gola, un abbassamento di voce. Devo avere pure una voce un pochettino da tipo mezzo rincoglionito, froscio, negro, maledetto, bastardo. Sono razzista? No, però... Vabbè, no comment, omissis, cazzi nobis. Piuc. Allora, MK non si vede. E mo, che cazzo faccio? Bene, comincio con leggere un'altra, cioè delle 101 storie, zen. è precisamente la 21, il suono di una mano sola. Il maestro del tempio Kenin era Mokurai, tuono silenzioso. Aveva un piccolo protetto, un certo Toyo, un ragazzo appena dodicenne. Toyo vedeva che i discepoli più grandi e anziani andavano ogni mattina e ogni sera nella stanza del maestro per essere istruiti nel Sanzen o per avere privatamente qualche consiglio che il maestro dava loro. E il maestro dava loro dei Konan per raffermare le divagazioni della mente. Anche Toyo voleva il Sanzen. Aspetta un poco, disse Mokurai, sei troppo giovane. Ma il piccolo insisteva e l'insegnante finì con l'acconsentire. Quella sera, all'ora giusta, il piccolo Toyo si presentò alla porta della stanza di Sanzen di Mokurai.
0: Don per
1: aspettò s'inchini prima di entrare, poi andò a sedersi in riguardoso silenzio davanti al maestro. Tu puoi sentire il suono di due mani quando battono l'una contro l'altra, disse Mokurai. Ora mostrami il suono di una mano sola. Toyo fece un inchino e se ne andò nella sua stanza per riflettere su questo problema. Dalla sua finestra poteva sentire la musica delle geishe. Ah, ho capito, proruppe. La sera dopo, quando il suo insegnante gli chiese di illustrargli il suono di una mano sola, Toyo cominciò a suonare la musica delle geishe.
3: No! No!
1: Disse Mokurai.
3: Questo non serve! Questo non è il suono di una mano sola! Non hai capito niente!
1: Temendo che quella musica potesse disturbarlo, Toyo si trasferì in un luogo tranquillo e riprese a meditare. Quale può essere il suono di una mano sola? Per caso sentì gocciolare dell'acqua. Stavolta ci sono, si figurò Toyo. Quando tornò davanti al suo insegnante, Toyo imitò il gocciolare dell'acqua. Un attimo che giro pagina. Cos'è? Disse Mokurai. Questo è il suono dell'acqua che gocciola, non il suono di una mano. Prova ancora! Intanto Toyo meditava per sentire il suono di una mano su una sola mano. Sentì allora il respiro del vento, ma quel suono venne respinto. Sentì il grido di un gufo, anche questo venne rifiutato. Nemmeno le locuste erano il suono di una mano sola. Più di 10 volte Toyo andò da Mokurai con suoni diversi. Erano tutti sbagliati. Per quasi un anno si domandò quale potesse essere il suono di una mano sola. Finalmente il piccolo Toyo entrò nella vera meditazione e superò tutti i suoni. Non potevo mettere insieme nient'altro, spiegò più tardi. Così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato il suono di una mano sola. Questa era una storia zen tratta dalle 101 storie zen. Ora, cara Yavin, se hai ascoltato e hai appreso, e il tuo era la 21, il suono di una mano sola intitolata, dicevo, e se hai appreso e il tuo spirito ha recepito l'essenza geriatrica del suono di una mano sola, ecco, ora tu sei illuminata. Ah, la tua vita da questo momento è cambiata. Accanto a me c'è Shogun che guarda perplesso il suo portatile. Non si vuole spegnere, porco Dio. Già. Qual era? Era la numero 21, il suono di una mano sola. Si chiama così, porco Dio. È a pagina 36. Se hai il libro e vuoi seguirci. Per la rubrica sì, lo Zen con Quest è tutto. Non mi fottere il numero, è vaffanculo, che cazzo ne so io. Mi dici qual è, mezz'ora che dico, suono di una mano sola, sti cazzi. Minchia. Ah, non hai capito nulla. più forte di così. Più forte di cos'era il suono di una mano sola?
2: E il suono di una mano sola era il suono del nulla. Non suonava, il suono senza suono. Ma cagami, capito un cazzo quello che ho letto.
1: Andiamo bene. Altro che illuminazione, qua c'è un retro vintage molto retrospettivo, poco illuminante, molto catastrofico, che penso che nel complesso aiuti a aumentare l'entropia dell'universo.
2: Quindi le future reincarnazioni non potranno essere perfette, ma anche loro generate dall'imperfezione della vita. Non so se mi spiego. È molto metafisico e teologico.
1: C'è Tixo che mi guarda con due occhi e mi dice: questo qua stavolta è fatto di qualcosa che io ascolto, no, semplicemente come al solito non lo dico, abbi bene. Che minchiata di storia, oh, che mica ho scritta io. La risposta è no. No, sei stanco, sei stufo.
2: Dai, visto, per farti ricredere sullo spirito zen, ti leggerò un'altra storiella, poi mi potrei mandare a far culo liberamente.
1: Allora, leggerò la storia corta, numero 5, se ami, ama apertamente.
3: 20 monaci e una monaca,
2: che si chiamava Eshun, facevano esercizio di meditazione con un certo maestro di Zen. Nonostante la sua testa arrapata, il suo abito dismesso, Eshun era molto carina. Diversi monaci si innamorarono segretamente di lei. Uno di questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo per vederla da sola. Eshun non rispose Il giorno dopo, il maestro fece lezione ai suoi discepoli. Alla fine della conferenza, Eshu si alzò, riquello casa, disse: se veramente mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia.
1: Questa era la quinta storia zen, se mi ama, ame apertamente.
2: Sembra stata buon pro di faccia, ecco, buon pro di faccia, o anche profit, detto in latino.
1: Wow,
2: sappiamo anche il latino.
0: Tu hai mai pensato che un po' di tuo sonno farebbe meglio anche ai tuoi ascoltatori?
1: Minchia, Iabbo, ma sei begoccio, non l'ha capita, te l'ha capita, te la vuoi spiegare adesso proprio, non ce la fo, cioè... Come dire, la supercazzo prematurata, tani in punta, 1, 2, 3. Chi c'è qua con me? Ci sono due ragazzi da Rivola, precisamente Shodan e Tixon, che sono i secondo e terzo Aniano che vedo stamattina. Sono due, non è uno, che ripeto, Shodan e Tixo dell'Oa. Wow. Boh, vai, vaffanculo. Oh, pausa, relax. Io vedo lì. Mamma mia. Ma altri segni di vita? Oddio, che voce del cazzo che ho. Dicevo, altri segni di vita? Nessuno. Bene. C'è vita nell'universo? Da qualche altra parte però.
0: Il sabato sera qualcosa.
1: Fino a un c'è speranza. O tutti a messa o tutti a dormire. No. Puttana. Io intanto lascerei un fetch mail, così mi scarico la posta, se voi non avete niente in contrario. Se poi proprio ci tenete a farvi cazzi miei, vi potrei leggere la mia posta, anche se non penso che sia molto istruttivo. Un attimo,

0: ebbai ette pareva. Ette pareva. Farsi i cazzi propri è poco italiano. Comunque vediamo. Finora ho scannato due delle mie caselle postali e in nessuna delle due ho posta, il che è un buon segno. Nessun rompicoglioni in vista. Scusate se parlo stretto, ma ho una voce davvero di merda stamattina. A parte il mal di gola, il fatto che non riesco a respirare, il porco dio che è sempre presente. Questo, inventane. Vabbè, mo te faccio vedere. No mail. Oh, abnormal e night talk. Oppiamo. Abnormal e night talk. Ah, io non sono op. Abnormalina, ciao. Night, zitto e suca tu, coglione gay. Ab, sto delirando per radio. Mamma mia. Asfalto. Ab, allora, scriviamo un attimo una cosa. Abnormal, sono solo qui, dormono tutti, porco dio, ci sono solo Tizzo e Shodan che si stanno raccattando un po' di roba, loro stanotte hanno mollato presto. Per gli altri non c'è speranza alcuna, me compreso che non dormo come è ben risaputo da mercoledì. Dio, asterisco. Tra un po' arriviamo e dice Paschi che gli spacchiamo il culo. E vai Paschi! Ah, una cosa. Abbiamo, ci sono delle fotografie che sono state fatte. Allora, Abnormal magari non è in collegamento, aspetta, lo scrivo sul canale. Abnormal, c'è una sorpresa fotografica per Paschi, se non ricordo male. Sì, sì. Beh, nudo no. No, decisamente no, non penso sia un bello spettacolo, attendo di noi, dato che ci sono gli anni che però mi sento, quindi forse anche di nudo. Non è proprio il mio tipo il Paschi nudo, non me lo immagino. Peccato, beh. Ab, non ti offendere, ma dipende dai punti di vista. Ma Night no, Stick è andato a prendere il caffè, ha dormito tutta su una sedia, piegato su un tavolo con me accanto che deliravo parlando con il disgraziato di turno che si trovava a passare di qui. Asfalto, porco mio, ascolta Radio Cybernet, io te lo ordino, M K è gay e non è più tornato. Yabn, sì, era Luke. Ah, ok. Tra poco anche Asfalto si aggiungerà al nostro fitto numero di ascoltatori. Wow. Ancora non abbiamo dato la comunicazione ufficiale. Sto aspettando la bestia di Asbestia, ma praticamente sì. Quest'anno la kit è stato fatto. Se è piaciuto, si potrebbe pensare al massimo di replicarlo a di replicarlo, ma tutto dipende dalla supercazzola. È un molto empirico concetto, alquanto teologico e a tratti metafisico. Vediamo un poco. Ok, subito. Ma che cazzo dite? Asfalto, ma che te frega, che cazzo diciamo? Tu ascolta. E se il cervello ti funziona almeno al 5%, capirai, porco Dio. Ah, hai capito, con queste cose qua le capisci. Visto che c'è un po', ci sono un po' di ascoltatori in più, io manderei protest dedicato a Ivo Germano.
1: No pro, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il cazzo che ti frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente e con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo. Oppure, se nessuno ce la paga, non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org, oppure asbesto@cutes.org, oppure voyager@cutes.org, oppure al cazzo che vi frega, entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
0: Night, più che Radio Cyber ci sono io che sparo cazzate approfittando della linea di Radio Cybernet, infangando un po' il prestigioso nome della radio, porco Dio. Asfalto, partecipa anche tu a No Prot No Protest, manda i tuoi peti e i tuoi rutti encodati in formato MP3 a jaromil@cutes.org, oppure asbesto@cutes.org, oppure a voyager@cutes.org, oppure al cazzo che ti frega. Hacker di tutto io. Brava. Te lo scrivo pure sul canale che sono brava. Ok, tra poco Night Talk. Abbiamo un altro coglione in ascolto. Hitler, non che quelli che si svolgono siano coglioni, lontano sia il mio pensiero, però riferito a Night Talk, il quale, essendo coglione intrinsecamente di natura, non si può che definire una certa omogeneità nel tipo dell'essenza, ecco. Diavolo, dici qualcosa, è tanto che non ti sento sparare minchiate sul canale, mi manchi. Ok, ora ride. Grazie Yab, stai viva. Night Talk, intanto che ti colleghi fuga, il resto potrai sentirlo dal vivo. Porco, non è porco, io non glielo scrivo, vale, scrivo sempre una cosa. Ah, ecco, asfalto, aspetto che si collega quel gay di Night e poi ti faccio la bicca. Alzo il volume, un attimo, mi sembra facile. Non è facile alzare il volume, eh? Del volume del porco Dio, la due cazzo si alza il volume. Con questo muse di merda. Jaromir, vaffanculo, tu e muse di merda. Alzo il volume. Alza il volume, di che? Alza il volume. Ora mi sentite? Mi sentite meglio, porco Dio? Il volume vi sembra?
2: Non buongiorno!
0: È arrivato! Ok. Pare che sto parlando a una messa di handicappati. Beh, io sono il Papa e voi siete gli handicappati, eh? Questo che sia ben chiaro. Non faccio scuse né cose, cioè, la super cazzo, ecco.
3: Ah.
0: Ok, avete sentito il rutto?
2: Sono le ore.
0: E allora?
2: E allora, porco Dio!
0: Esatto. Avrei una dedica da fare.
2: Vai, fai la dedica.
0: Da asfalto,
2: vai.
0: Night Talk.
2: Vai, metti
0: Night,
2: una bella canzone.
0: Bella porca. Ieri è stato bello.
2: Fatti domani... e battacci e sanguinare passioni.
0: Ma dai, ma se vedi, qua c'è un angolo romantico. D'una coppia omosessuale si dichiara sul web e tu interrompi con questo, col mero sesso. Con
2: che mero sesso? Questo parlando di un omicidio, che sesso?
0: Ah, vabbè.
2: No, quindi, vedi, non ho mancato di rispetto a nessuno, parlavo di tutta un'altra cosa.
0: Super cazzo la cosa.
2: Linda.
0: Appunto, per in punta. Dicevo. Che cazzo è svolta?
4: Allora, vi dico, in questo momento sono arrivati. Di chi sei?
3: Salve.
4: Avete capito?
3: Avete capito? Devo andare oltre.
4: È un pennarello.
3: Non vado oltre.
4: Questa è una penna a spirito. Pilot.
5: Che proschiamo indietro, che torna indietro.
0: No, la sua cazzo la scrive sul lab. Dicevamo, prendi una sedia, siediti, allora sono arrivati oltre la nostra voce sconosciuta che tutti indovinate chi è e vincerebbe un cazzo,
2: siamo molto d'accordo. Vince un bel cazzo.
0: Poi c'è Ciccio, dici ciao.
6: Ciao.
0: Più forte.
6: Ciao.
0: Più forte.
6: Ciao.
0: Dici porco Dio.
6: Porco Dio.
0: Perché, allora perché porco Dio lo dici forte, ciao lo dici piano?
6: Perché mi hai fatto aumentare di...
0: Vaffanculo.
2: Vabbè, è arrivato anche lui.
0: Ok, è arrivato anche Ciccio. Col tempo
2: arriveranno
0: altri piccoli hacker, si aggiungeranno alla nostra piccola combriccola sediziosa.
7: Hanno ciuato il telefonino a Shodan!
0: E chi se ne frega?
2: A Shodan un po' di più, mi sa.
7: Povero Shodan!
0: Minchia, ho la voce a terra. Ho la voce a terra. Mamma mia.
7: Vuoi lasciare?
0: Allora.
2: Come disse, non mi ricordo chi, hai una voce di merda, come quella che canti.
0: Va bene, è un anonimo. Questo, ma stare tutti rincoglioniti, cioè, cara Yavin, non è per male, ma qua dentro l'aria non è più fatta di ossigeno e un'altra serie di cose. Qua girano sostanze strane, il beat diventa forma e la forma si passa e il contatto col sangue genera una sorta di adrenalina corrotta che ti penetra nel cervello e inizia a fottere il cervello. E quando sei al 95% di cervello fottuto, il processo è irreversibile, non c'è più via di salvezza.
8: Praticamente va in cordata.
0: Ecco, e quello che ne esce sono le nostre voci per radio, pensieri, esseri pensanti.
8: Ciao Javna, sono lo Steak.
0: Lo Steak.
9: Cool!
8: Oh, cool, man!
0: Mamma mia. Poco silenzio. Ciao Steak, ciao, con te.
3: Ciao, come stai?
0: Vogliamo sapere come stai, Javna.
3: Come stai?
0: Ah, scusa Asfalto, sì, qua tra canali avanti e indietro, dimmi.
3: Ciao Asfalto.
0: Ho sentito coppia gay, chi saresti tu e me che la coppia gay, Asfalto? Mi saluta. Che cazzo vuoi, Ciccio?
8: E Ciccio ci saluta.
0: Con la sua Suse. Salutami tedesche, dice Mania, ya. Se mi stacchi il mio potatile, io tagliare le tue palle, ya.
9: No, credo che staccato
0: il tuo generale. La supercazzola, ya. Io prendere tuo tipo campanellino qua, io ho papillon con due palline, ya. Mi sto esaurendo. Ora stacco bicchieri, sta venendo mal di testa, cani. Che dal siciliano all'italiano vuol dire ok.
8: E giustamente Knight, in queste condizioni di Starfire, come cazzo si chiama, giustamente allora viene a giocare a Quake.
0: Ora finisce così, non è che ci vorrebbe fare un altro gioco, però...
9: Intanto credo che i discorsi che si devono fare... Questi che c'erano molti contatti...
0: Canale Pixel, va bene.
9: Però si stava dormendo...
0: Porco Dio, aspetta, io ti ragazzi, sarà per l'azzurro. L'ho visto stanotte...
8: Ok, da
0: queste parti. L'ho vista stanotte da queste parti, era in mezzo ai figli. Non vorrei qualcuno la
3: È stato smarrito un telefono. Chi lo ritrovasse.
0: Mi trattiene un attimo gli ascoltatori.
3: È pregato di portarlo alla postazione di Radio Cybernet. Grazie.

0: mas quando posso investir em matrícula. Pronto.
1: È stato smarrito un CD di MP3. Chi lo ritrovasse, ancora una volta, è pregato di portarlo alla postazione di Radio Cyberman. Grazie.
2: Caro Quest,
3: ma io sono la frutta.
2: Te sei la frutta, eh?
3: E la cosa peggiore è che dovrò fare un intervento serio durante l'assemblea conclusiva di tutto il giorno.
2: Perché non vai a letto? Quante sostanze hai assunto?
3: Non fumo.
2: Bene.
3: Non bevo, perché non addormento.
4: Oddio.
3: Zucchero in altissime quantità.
2: Siamo sicuri che sia zucchero?
3: Sai com'è?
5: Sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. Se lo annusi o lo respiri, tira subito l'allegria.
3: Che cos'è? 90% è cocaina, eh?
2: Enervit cocaine. E riparti di slancio.
5: Colocolo pollon.
2: Bene, questa è la pubblicità.
3: Oggi
2: fa il pollo al forno, ci inviti a pranzo, abbiamo anche fame. Patate arrosto magari, eh.
3: Dovremmo arrivare fino a Messina però.
2: Minchia.
3: Sì, gran cazzo. Vediamo se dice qualcosa in Zenamano. Senti, se devi parlare di tutto ciò che hai fumato. Io non fumo asfalto. Dovrebbero aspettare tutti 5 anni. Vabbè, ti ripeto, non fumo, mi vaffanculo. Allora. E ora mi preoccupo del lobo, perché il lobo l'avevo visto.
2: Il lobo penso è andato a coricarsi.
3: Sì, io l'avevo visto verso le 7 quasi.
2: Sì,
3: una brandina in mano.
2: L'avete trovata da qualche parte.
3: Sì, che però mi sembrava che andava da quel lato.
2: Sono andato di là a prenderla e ti va a dormire.
3: Io non c'ho molto presente, però qualcosa ha fatto il lobo.
2: Vabbè. Io mi sono addormentato su una tastiera, quindi fai che
3: l'ho visto, ho pure raccontato, tanto pure fotografato mentre dormivo.
2: Bene,
3: come si chiama?
2: Cosa? Lì con la
3: Germin dell'Oa, mentre era bello tutto che facevi, pendolavi, tipo.
2: È
3: arrivato e ti ho fatto in
2: clic. Meno male che dormo quando dormo.
3: Invece di fare.
2: Scorreggiamo qua.
3: Asfalto per te. Ti piace come scorreggiare, bastata? Ok, è per te, pensata proprio per te.
2: Che cosa?
3: Una bella funcia di minchia. Prego, Gioia. Lo so, ti amo. Molto.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo.
3: Io sono stonato.
2: Non porto un cazzo.
3: Portate a me.
2: È uguale.
3: Super cazzo, la. Che cazzo piangi?
2: Vabbè. Sul canale Kernel P dormiamo stamani, mi sembra di vedere,
3: Guarda qua. Tutti gli oppettini il sabato sera vanno a fare festa.
2: La mattina dormano.
3: E la mattina si rattano i coglioni.
2: La sera leoni e la mattina coglioni, E noi invece siamo qui, stoici.
3: Cazzo.
2: Che voce stupenda chi?
3: Penso di te, io non ce l'ho la voce stupenda.
2: Non è vero.
3: Questi, sei risaduto. Paschi, dimmi, per te ci sono sempre, anche se dormo. Porco Dio.
2: E questo dimostra l'altissima presenza del questo.
3: Che ormai dico le frasette di default. Tu mi fai una domanda, io non penso. Ho la risposta presa a random dalle mie frasette di
2: default. Esatto, te praticamente. Scrive le poesie. Te praticamente quando dormi ti metti l'accetto che è collegato ai 5 volte del computer e hai programmato il tuo client IRC perché ogni volta ti arriva un messaggio praticamente di quelli inviati in 5 volte e te dal tuo set di frasi restrittive scrivi qualcosa.
3: Esatto,
2: vedi? Alta interattività.
3: Esatto.
2: Noi siamo qui sempre per migliorare.
3: Basta, non ti piace.
2: Potrebbe quasi essere l'ora del occulto, filo diretto col mistero. Fra circa 10 minuti vi intratterremo con una puntata del radioromanzo L'ultima ora fatale.
3: Arriva,
6: sta per arrivare il pasto
3: e allora siamo sicuri.
2: Viene qui a trovarci?
6: Eh no, il Paschi era qua ieri.
2: Ah,
6: ritorna.
2: E che dove cazzo sta?
3: Bogni.
2: Ah,
3: andavo a dormire e mo ritorna.
2: Un cazzo.
3: La super cazzo.
2: Super succhia?
3: A te in punta.
2: Certo.
3: Ma dovrò essere. Come dire, 2x3 6. Con riporto di 3 e spingo 2. Di dietro all'ano. Potremmo dirci i numeri in binario da 0 a 15, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Abbiamo recitato per voi i numeri in binario da 0 a 15, ovvero 16, siamo esadecimali. Ma è o non è un acmeeting? E allora,
2: Spapparish manettamente violente!
3: Quaschi, quaschi, ma certo che è un acmeeting, è porco di al cursore, un acmeeting, siamo qui senza dormire, manettando tutti insieme per quello che mi riguarda è un meeting. Alright. E che cazzo. Questa avventura da un lato mi attira dall'altro, mi spaventa un po'.
0: Potrei che te lo dirò.
3: Gente, ma fa ancora lo streaming.

0: Adesso una questione, cominciamo a ascoltare l'uomo del suo italiano, no? Ci salutiamo alla fine del piano.
1: Abbi fede, il cinghino illuminerà. E magari abbandonerai la fusta e tornerai con la retteria. È davvero interessante.
2: Sto controllando per voi, sto censendo per voi le qualità di questo fumetto. Come annunciato, fra 10 minuti circa ci sarà il radioromanzo.

0: parla più nessuno, perché siamo senza voce, almeno io non ce la faccio più. E Stack sta leggendo i fumetti porno e quindi è impegnato a...
1: Mi sto documentando per voi, per il radiodramma.
0: Ok, ora si dice così, quando uno si legge i fumetti porno, quindi si sta documentando.
1: Ma non
0: per
1: è un fumetto
0: per...
1: porno.
0: Ma che cazzo ne so.
1: È occulto, filo diretto col mistero.
0: Ah, vabbè, vaffanculo allora.

0: Questo è il vero treno, no?
1: Quando si diventa romanzo.
0: Ciccio ci abbandonano, vanno via, i primi a partire, wow, che triste la partenza, però proprio ce ne torneremo, non pensavo tanto neanche come ci vediamo. Sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi.

Ed ora, alle ore 10, non vi diremo il radioromanzo, ma vi diciamo l'oroscopo. Allora, specificate in canale il vostro segno e lo leggeremo di conseguenza.

0: decidere la frente connessa, sì?
1: Ah?
0: Dov'è la frente connessa, sì?
1: Non collegarsi sul server là e sul server sulla macchina, di cosa
0: vuoi. Esatto, del toro. Benissimo, iniziamo subito con il toro, 21 aprile, 21 maggio. Sei un lui o una lei? Se sei un lui, non lasciatevi sfuggire una buona occasione di guadagno e mandate in porto un progetto da tempo accantonato. È per rivelare i vostri sentimenti a una persona lontana. Viaggi piacevoli e proficui. Se invece sei una lei, gli influssi astrali vi daranno energia e dinamismo, chiarezza di idee e coraggio nell'affrontare situazioni delicate. Approfittatene per consolidare la vostra posizione sia nel campo professionale che in amore.

0: Ora si sente bene?
1: È poche pesce, leggi i pesci.
2: Allora, per il nostro amico dei pesci, leggiamo i pesci, 21 febbraio, 20 marzo. Per lui, aumentano le vostre responsabilità nel campo professionale, ma il nuovo lavoro darà presto i suoi frutti. Dedicatevi a qualche sport e controllate la dieta, in modo da ottenere una forma perfetta per le prossime vacanze. Per lei, attirerete l'attenzione di una persona che da tempo vi interessa, ma attenzione, si tratta soltanto di un fuoco di paglia. Un amico si trova in difficoltà e si aspetta da voi aiuto e comprensione. Salute eccellente.

0: la pernacchia di Alberto giunga a voi e con il suo pitito.
1: Lasciano il posto asbesto e vaffanculo al palo.

0: giorno.
1: Alle 7 del mattino, birra grande e filone col salame piccante.
2: Porco Dio!
3: Oh. Dio merda! Cioè, ti azzera i rapporti sociali, veramente.
1: Dimmi che è pieno.
2: È vero.
1: E sono quelle di Zai.
2: E vaffanculo.
3: Io sono
1: quello
3: bravo.
2: No, solamente Tixo e Shonan insieme a Ciccio.
1: Sì. Sono tanti. Tixo chi è?
2: No, Tixo è quello biondino basso. Quello è Ciccio.
1: Chi è che c'ha?
2: Quello con i capelli lunghi è Shonan.
1: Ciccio. Vado, non so chi è.
3: Qualcuno. Facciamo sport?
1: Se vuoi che ti offra una sigaretta non mia? Non ditemi che abbiamo streamato tutto.
2: No.
1: Bravo, fratello, bravo.
2: Però sono proprio venuto in camera, già ho visto Giulia che salzava. E poi c'era la tipa che è una cosa bellissima, ma poi l'hai visto la tipa che si è pisciata in camera, quella che si è messa a dormire sulla branda di lobo, si è pisciata
3: no, e pisciava magari anche sul
1: sacco,
2: ma che ha quello che gli parte dai pantaloni sti cazzi da sotto, c'aveva l'acqua di dietro, quella
1: l'acqua dal culo
2: o gli esce l'acqua dal culo per fatta la pipì in questo lobo. Vaffanculo.
1: Ehi, ma questo CD?
2: Che cazzo ne so, è là, vaffanculo.
3: È un CD.
1: Ma il problema adesso è che dobbiamo masterizzare gli inferni.
2: Ah, sì, minchia, prendi CD che c'è l'inferno del
3: disco da masterizzare. Ora non mettiamo l'obo a masterizzare.
2: Come il padre vero. Ah, sì. Siccome un coglione aveva chiuso il tuo account, abbiamo dovuto hackerarti la macchina, prenderci il tuo account e gli abbiamo messo la solita password.
1: Si è andato bene.
2: Per riprendere lo stream.
1: Sono felice.
2: Night, se masterizziamo sulle registrazioni, gli mettiamo il nostro bollino. Quello degli hack club. Io so, me ne vanto. Sono fatto male e me ne vanto. Adesso, vaffanculo. Ok.
1: Tu hai dormito?
3: Sì, l'ho ripiegato lì sulla tastiera. Non mi sono stato sufficiente, guarda, ora sono fresco riposato.
2: Dai, Tok dice che stiamo a passare il bitrate, ma noi ce ne portiamo ovviamente, perché quanto è il bitrate? È già 20 a 16, guarda. Che l'ho messo a 16.
1: No, sono 24.
2: Ah, ecco, allora sono ricchione.
3: Allora sono ricchione.
1: Ah, bravo. Bravo. Bravo. Allora facciamo la seguente. Quanti ascoltatori abbiamo?
2: Non lo so, lo devi vedere tu, io non.
3: Sicuramente 4. 1, 2, 3,
2: 5. Il pacco sta arrivando alla sbarcata del sicuro. L'ha detto per chat, bastava appunto dalla tiro prendeva qualche bambino in modo per il pranzo di oggi.
3: Un po' d'arroz.
2: Vado a prendere il tè. Prendi tre
3: uova, un cornice e un caffè.
2: Allora, un po' di cornetti.
1: Devi uscire e ce ne devi portare altrettanti.
3: Mi sembra strano.
1: Andate tu e questo, così lui stacca un po', esce. E vede un po' della meravigliosa Bologna.
2: Giri qui fuori, sicuramente era un giubbotto.
1: Eh?
2: Gioco forse che io mi devo fare una serie.
1: Metti un giubbotto di questi.
2: No, c'è il mio giubbotto là in mezzo. Amatemi. Quindi mi qua.
1: Allora, voglio un caffè lungo. Allora, prendi i due caffè, anche per Giulia. E due cornetti di cazzo.
3: Un cambio di nick,

0: Abbiamo due client.
1: Due client?
0: Due ascoltatori.
1: Oh, oh, oh, benvenuti due ascoltatori. Chi cazzo siete? Ciao Rip, che ci stai ascoltando?
0: Chi è Sverci che non mi fa entrare?
1: Come chi è Sverci che non ti fa entrare?
0: Too many of them. Quello è rimasto a casa.
1: Ah, aspetta.

Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

0: Allora, vediamo un po' se queste prove si portano a risolvere. Ora sto provando a fare un altro esperimento.
1: Ah, no, non funziona.
0: Ascolta, tu puoi uscire, vedi come si prende le pagine, vai sulla pagina e clicca su. Come? Non stai nemmeno. Vediamo un po' come arriva, va. Sto metterlo a sentire come si ascolta. Oh,

Yeah.

Allora, stiamo compilando.

0: 太阳的亮光。
1: Ma guarda un po', è arrivato Zeiss.
2: Non ci credo.
1: Vai. È arrivato Zai.
0: È sicuro che sono aperto l'1 o 200?
1: Come?
0: È sicuro che sono aperto l'1 o 200?
1: Sì, ma hai messo me come gateway?
0: 101?
1: Sì. No, sì, 101.
0: Sì. Se sono aperto di che sto aspettando io.
1: Però siccome stiamo trasmettendo probabilmente c'è un po' di lentezza, eh? Poi ci sono indicativa. No, no, ma sei aperto, sei aperto, sicuro. Tu sei
3: troppo, un po' come stato, è che prima che è ok.
1: Allora, vediamo un po'. Sì. Ma vedi, lui mi sta ascoltando con una qualità di merda secca, schifosa.
4: Vedi?
1: Hai comprato una merda. Hai fatto bene. Allora, l'ho messo a 4, ho già compilato col quality a 4. Ok, allora interrompo per un attimo. Siamo ancora online, bene. Yeah, that's right.

0: www.kids.org/radio.
1: Mi sa che qua ci siamo. Filippa non me ne sbatto, perché arriva comunque più alta come volume rispetto a Muse.
2: A Muse. Abbiamo attestato il Muse.
1: No, no, vabbè. Stiamo provando, dai.
2: Più perché hanno detto una cosa.
1: Vediamo un po'. ¿11% de la CPU? Vabbè che noi si deve fare il culo per miscelare eccetera, eh? E poi andrà magari a ottimizzare, però
2: cazzo di
3: però parla, perché se non parli che cazzo ti dice?
1: Beh già comunque può sentire un casino di cose qua.
3: La risposta per me è tirata un po'.
1: Ora se no il microfono. Microfono al massimo.
3: Dovendo per uscire utilizzando la panna e la strada
1: sta. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se Jerome mi sa dire come ci senti adesso.
4: No dai, Cafudda!
1: Mi dicono che la procedura di mixing usata in Muse si chiama Cafudda.
3: Cafudda.
1: Void Cafudda, minchia, mixer.cpp.
3: Void Cafudda.
1: Mi sente la vocina accelerata. Mi sembra che sia la vocina accelerata. Si sente bene, ma vorrei avvertirti che stiamo streamando a 16 e non a 24 e tu mi dirai perché e te lo spiego in query.
2: Comunque la vocina accelerata è quella naturale di Asbesto.
5: Lui parla la vocina accelerata.
6: La vocina accelerata.
5: Il numero da lei
6: chiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome Asbesto. Nome Molesto. Muffo.
1: Allora, vediamo se Jeremy ci risponde a queste query. Perché abbiamo avuto un problema tecnico che abbiamo risolto in un modo un po' poco ortodosso. Jaromir il ride. E adesso gli spiegherò le motivazioni tecniche in query, mentre Lobo vi intratterrà.
2: No. Si spezzettava lo stream a tranche, ma perché usa Xaudio? Sei Monar. Come non puoi?
1: E come si fa?
2: Quanti computer c'è qui intorno?
1: Beh, effettivamente.
2: La cara vecchia cassettina davanti.
1: Cassettina del cazzo davanti. Clip.
2: Clip.
1: Stiamo guardando il software che clippa. L'audio clippato.
2: C'è l'audio che sta clippando. Infatti non puoi mandare. Che cazzo dici? C'è una scheda audio sul tuo computer? Sul tuo sì. Guarda, dietro il mio computer, attaccata alla mia scheda audio, c'è un altoparlante. Lo stacchi e lo porti qua.
1: E vai, vai. Attacca. adesso rimanderemo l'intervista. Minchia, ma come cazzo la mandiamo? La dobbiamo mandare dal suo portatile.
2: Esport in NFS. Tanto è solo il TH1 che...
1: Segmentation code. Esport in NFS. No, vabbè, glielo mando in FTP, dai.
2: Tu, vero
1: che... le MP3 che mi hai fatto, ce l'hai ancora? Dimmi di sì.
3: So, ora controllo.
1: Il WAV?
3: Non ho capito, se ho l'MP3, non ho il
1: WAV. Questo è un altoparlante. Devi piccarlo da te, questo.
2: E questo è il coso di una cuffia, non è...
1: No, una cuffia così?
2: No, di una cuffia normale, tirato come non mai.
1: Sei altoparlantato? Potresti mandare in play l'intervista. No, vabbè, il microfono.
3: Allora, mando una cosa.
1: Sì, mandala, e così intanto regoliamo i livelli. Spara il volume al massimo. Troppo basso.
2: Più alto.
1: No, questo esce sicuramente col tuo. Ah.
2: Se lo senti te, questo lo senti.
1: Sì, se lo sento io, questo lo sentiamo.
2: Così non vai in clip.
1: Prova audio.
0: Sono delle lotte della fine della settimana. Sì, purtroppo.
1: Esce. Ok, puoi staccare. Servirebbe un qualcosa per chiudere. Così metto il microfono, chiudo e assorbiamo un po' i rumori esterni. Tu dici con quella? Una scatoletta di cartone sarebbe l'ideale.
2: Musdo.
1: La scatola dei cavi di musdo della mufdaggine. La spugna. È vero. Stai mettendo il microfono in una scatola di cartone. In questo momento sto parlando appunto di una scatola di cartone, un esperimento mai tentato nella radiofonia in rete. E poppalo e poi lo rimandi, dai. A questo punto siamo pronti per mandare l'intervista di merda.
2: E poi lo chiudiamo dentro la scatola, sto parlando.
1: Vediamo un po'. C'è un casino della porta.
7: Vai, sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
0: 103.5 fra 6, precisi.
7: In 3 secondi la storia di questa radio?
0: Radio Città 103 nasce nel 77, nasce nel 77 dalla mia sinistra e insieme a una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte alla fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco in onda di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e continua ancora con l'idea di essere il culmine dell'avanguardia.
7: Partita come radio più tirata, quindi, più o meno.
0: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione di giornalistica di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio... Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, incatenate in una legge che prevedeva l'emittenza privata e così via libera. E solo che il fenomeno è stato talmente grande, adesso si parla di più di 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate spesso sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti mettere a confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era andato di fatto, insomma, di entità radiofoniche che facevano capo a diversi reati politici.
7: E adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua al buon ascolto.
1: Hai detto volo? Alto volume.
8: sappiamo, sappiamo, portiamo sul cardismo.
0: Ah, sì, se dai, se
9: lo
0: se,
9: secondo se ne mette, no, può stare, se ne mette al contatto di foto, no? Di guadagno, sul mix, sul. Ah, mix, adesso le equilibriamo pure, fammi fare lì giusti. Lasciami
7: sono partito con questa cosa, siamo negli studi di Radio Città.
2: Intrattieni. Ma dove è il microfono? Allora la fa in su.
7: Sono partito con questa cosa, siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
0: 103.5.
7: 3 secondi, la storia di questa radio?
0: Radio Città 103 nasce nel 77, dal, nasce nel 77 dalla nuova sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il culmo dell'avanguardia.
7: Partita come una radio pirata, quindi, più o meno?
0: Il problema è un po' complicato parlare di qual è la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio. Sì, tutte le radio libere non erano scatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti mettere a confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa serie di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
7: Ok, grazie. Adesso ascoltate questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
9: Cosa volevi dire?
0: No, niente.
9: No, siamo
0: figata.
7: Niente. Verrà mandato a posto, sì, noi non ci vediamo in nulla.
9: No,
7: io
9: mi
7: stavo
9: domandando stasera.
7: In diretta? No, siamo in registro e poi lo mandiamo stasera, stanotte.
0: Non erano la sigaretta poi.
7: Sì, intanto non vedere quanto spazio lì.
8: Arriviamo, sentiamo, portiamo sul mio disco.
0: Ah sì, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è. Se non ricordo ma esattamente l'indirizzo esatto scrittivo. Comunque la Radio Città 103 è in onda, è online.
7: Ah,
0: anche
7: sì,
0: sulla Radio Yoga. Adesso non lo ricordo esattamente. Comunque su Radio Yoga. Il microfono o ce lo passiamo?
7: No,
0: questo è un microfono mentale, è un po' casino.
7: Sì.
0: Cioè va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
7: Un po' come questo.
0: Esatto.
7: Sentiamo di fare un zoom in microfono.
0: O ce lo passiamo, stiamo molto attenti a non toccare, esatto, queste cose sono più terribili. E poi
7: per esempio,
0: come volete.
9: Secondo me
0: è meglio. Ce lo passiamo.
7: Se non vuoi, se non ti racconti. Magari tu tuo è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento io, sicuramente.
0: Ok.
7: Il programma allora non ci serve.
9: Beh, io comunque le scelte, con quattro le ricordi, per esempio, se vengono trasmesso stasera, anche
0: se
9: ci dà la cosa,
0: ricordo
9: anche
0: per me, ok. Poi è importante dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci sono i punti di riferimento. Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ci avete il numero di telefono del
9: sito.
0: Sì, guarda, guarda, guarda,
9: si fanno riferimento a ICN e a
8: Live,
9: che c'è tutta la pagina, sì, sono copie ed è quella che ho postato.
0: Sì, infatti gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene, perché... Va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con questo di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet, per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al WULC con l'OA, la club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al WULC di Milano appunto, un incontro che verteva, partiva dal, più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi e quali sono i tipi di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
10: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a zero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali, dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet, di argomenti collegati a internet, perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il MOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright e Editoria, noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il, del, tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordiero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno. Senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordiero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta, così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software, alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla comunità europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, a veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da cui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna e altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno portate.
11: Io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività, appunto, di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto l'informatichese.
10: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce delle 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU/GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, diciamo, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione nel codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
11: si può modificare,
10: sì, l'uso, esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera distribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza di GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi così deve distribuito quello che si caratteristica la stessa ricetta. Come la legge sul copyright va a fissare con questo software? Non solo la legge sul copyright, intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno è quello di questa legge, per esempio quella la posizione del volume SIAE su qualsiasi supporto su cui viene caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux e i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla ricerca. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto comune, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi dire di Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa, i paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della comunità europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
12: Ecco, io volevo mettere, magari accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di il controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di accolta di enorme, insomma, un discorso tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attenzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è stata la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto al brevettare il futuro gene la stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto famosi a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro, non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
13: Beh sì, intanto mi presento, sono Svesto di Radio Cybernet e del Freenet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa. bellissima tra l'altro. Quindi beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile, alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte di guadagni enormi, per esempio gli MP3. Tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè, è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD. Perché ci sono statistiche antropologiche, infatti.
12: Quella di persone degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
11: Avvicinate il microfono.
12: Per cui non si è danneggiato, cioè non c'è un danno reale delle case discografiche, della diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
11: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali, comunque chiariva che non è brevettabile un'idea ma soltanto la sua realizzazione fisica.
13: Sì, questo è un fondamento incredibile, ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
11: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere per uso personale, piuttosto per uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft, cioè, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente ad esempio a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per i danni futuri.
13: Sì, dunque, dobbiamo vedere diversi aspetti, qui cercherò di fare un po' di esempi che spero non siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono sia spesso reale, ma sì. Osserviamo subito.
11: Spiega magari cosa è un sistema operativo chiuso, cioè spiega qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un PC.
13: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, perché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto, vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
14: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
13: Quello che capisce il computer, come dice qui questo, accanto a me. E per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare quel programma, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamma e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, che tutti abbiamo computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo. Questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso il come dire, l'errore di dire è software gratis, non è sempre gratis, io posso vendere. Però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza di sviluppo, a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole, insomma. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare leggendo questi programmi e anche programmare a sua volta.
11: Ecco, quindi un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi nel momento in cui...
13: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando, non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice, sì, stiamo correggendo questi problemi. Nel prossimo, loro lo chiamo service pack, nel prossimo service pack, nel prossimo aggiornamento, a pagamento ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete pagando più o meno, e quindi con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico ho questo problema. Dopo, mediamente dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema, gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le aziende, le grosse aziende di software ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, io devo installare logicamente, devo, e questo ha un suo costo, diciamo, c'è il costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via, io la faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
11: Dunque, la filosofia di base è anche quella della lunghezza, la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un altro tipo di software.
13: Beh sì, vuoi parlare tu questo, per esempio?
15: Vabbè, sono questo del Fitmedia Black Lab di Catania, anche noi come laboratorio, come anche l'altro laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Asbesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino, qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stiamo seguendo, perché scegliere un software libero piuttosto che software con chiuso, commerciale? Una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie persone

0: in modi molto elementari si accorge che due formati non sono differenti, però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che due formati di file, il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica di per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America, e più recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, il reverse engineering, che tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice d'utente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, lo puoi riassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino lavoro di riassemblamento, quello che in realtà fa questo programma, quindi puoi risalire grosso modo al codice.
1: Ciò credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
0: In rari casi. In America è totalmente vietato, anzi, se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, in un giro di due mesi li distruggerebbero per spionaggio industriale, tu li potresti vendere se non tutto quello che hai, se non che veniva arrestato. E si hanno di punto in bianco ha sempre un grosso cartello oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
2: Quindi uno dei temi di questo incontro è, adesso già la parola lascio anche altre cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy, o GNU, che dir si voglia, nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo, felicemente in qualche modo dal punto di vista economico questo tipo di filosofia che impronta il software libero, e volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere maggiori benefici, ma vengono distribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica, ecco. Quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU economy?
3: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento, la documentazione da più persone che direttamente anche possono lavorare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti. Il prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione professionale, diciamo, da qualche milione fino a centinaia di milioni. Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza. Invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso materializzarla e darla a te senza che mi sia per la licenza.
2: È tutta quella cosa.
3: Esatto.

0: problema, perché adesso la fiaba per qualcosa di lui, si dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore, e poi semmai il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIAE, se
1: insomma, che il diritto d'autore non va aiuto.
0: Sì, esatto, questo caso non andrebbe aiuto. Insomma, poi i modelli economici per fare software libero, adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelli di alcune grandi società americane, come Red Hat, come Xcode, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Symian, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di particolari software, particolari software, la licenza di UCPL, per cui non producono, sono studiati, non producono dei finanziamenti, ma lo producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia poi, che è la realtà con cui ci si confronta più facilmente, stiamo creando, e sono già attive da tempo, delle piccole
2: società
0: che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software e quindi del mantenimento del software, dei servizi da legare. Dopo di realtà che stanno già barcamenando di tutto per giorno con i conti internazionali, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Uno sullo scopo di questa conferenza c'è quello di quali sono attualmente le strategie aziendali di due società italiane e di una società americana e una buona funzionale proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto poi chiamano probabilmente aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda non è quello che accade nelle grandi società informatiche, qui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che stiamo facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori di capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa farà.
3: Divide e ti aiuterà.
0: Esatto. Quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza
3: del
0: possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito tutta l'azienda e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile. Questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola, da segreti industriali che si teme possono essere usati, c'è una tutta collaborazione con l'azienda.
3: Volevo chiedere qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche per la vostra esperienza come radio online, per l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose e quali saranno più o meno gli argomenti che si divideranno nelle varie giornate, in modo che abbiamo qualche immaginato a queste cose che si stanno.
1: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, sentiamo solo noi, qui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema sia sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista, nel nostro più piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i malati e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplicemente mandare musica, per cui musica abbiamo mandato sempre abbastanza poco, diciamo, se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE, siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, uno strike. sito che potete consultare www.netsite.it.
0: Come faccio per esempio?
1: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate le direzioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo attualizzati il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike, il sito è www.netstrike.it. Abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti, ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi avranno dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la CIA, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo avremo le grosse radio come Radio DJ eccetera che potranno permettersi di pagare questa tassa, diciamo, questa decima, come l'hanno chiamata, questa decima medievale, oppure altre radio che semplicemente prenderanno il server, lo toglieranno dall'Italia e lo metteranno da qualche altra parte, per cui è una lotta che non ha senso. La rete sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
3: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto dare
0: qualche argomento. Allora c'è un cazzo. Da Vico, il 9 gennaio alle 15.
2: Comunque, la faccia grafica, lo posso fare
0: per anno. Rappresentato di essere in compagnia teatrale di Muri. Il momento è appunto un rapporto tra il teatro e la in relazione al bordero SIAE che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale ha accesso ai finanziamenti pubblici che rimangono una risorsa finanziaria per. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete e la diffusione della musica in rete. E a partire dalle 21 ci sarà lo sbarco dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizierà alle 10 con un dibattito sul rapporto tra Fabio dedicata al software libero e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà già una parte sul finanziamento sul software libero che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso dei sviluppatori, ma che
3: allora, come avevo fatto prima andare in quella parte dove mi dava tutta la roba,
0: dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura ha informatizzato. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione dell'utilizzo di internet, di Linux e del software libero per i bambini della scuola elementare. E nel pomeriggio ci sarà poi il dibattito sull'economia legata al software libero. Lo spazio al termine della conferenza del mattino sulla GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione software libero, che è questa associazione nata da pochissimi anni, da 20 giorni, e che vuole porsi in Italia come referente o come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero, la prima associazione che da statuto ha tra i suoi scopi la diffusione del software libero
3: e si inquadra in un movimento anti-europeo con la fondazione della Free Software in Europa di trasportare la ricerca di CPL che attualmente valida solo in inglese, se ci sia stata per la legislazione americana, tradurla, trasportarla e adattarla alla legislazione della comunità europea e dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione
2: letterale. Manca un minuto e 39 e quindi c'è tutta la
3: licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, si chiuderà con una tavola rotonda specifica di software libero e domenica la prima ci sarà ancora alle 15 con una tavola
2: rotonda
3: per delineare il risultato che si ottiene, insomma, del
2: progetto
3: e eventualmente il progetto di un'etapa successiva, perché per me è appunto una tappa di un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché vi ringrazio molto, ricordo che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPA, al teatro prevalente occupato in Estra, e se volete ricordare il sito da cui è possibile comunque generare il programma è www.ecm.org /TPA.
4: Servono le tutti.
5: Tanto lo posso usare?
4: No?
5: No, perché non ha modo di poter usare le mie parole. E dov'è che lo posso prendere?
4: In mezzo non lo so.
5: È
4: finito?
5: Sì.
4: Perché non me lo dici?
6: E allora, torniamo in diretta finalmente, adesso facciamo un po' di prove. Sono ripieno di cavi. C'è musica che arriva di là, vediamo un po'.

0: torniamo in diretta.
1: Sempre dal CPO di Bologna. I cavi si stanno moltiplicando, noi non stiamo creando più un cazzo qui. Tonnellate di cavi. E vabbè, in questo momento sono le 19:07 e stiamo in attesa del secondo evento per oggi. Alle ore 20, campionature e riutilizzo musicale a cura di Elettrico. Questo intervento verrà trasmesso qui su Radio Cybernet, per cui alle ore 20 potrete ascoltare questo, come dire, questo piccolo corso che parlerà dell'uso di programmi come Fast Tracker, eccetera. Va bene. Stanno facendo delle prove con i programmi di audio in attesa di questo evento. Noi vi mandiamo la musica che loro stanno provando.

0: Prova. Radio Cybernet all'EC Meeting del 2007 inizia così.
1: Porco Dio, Radio Cybernet!
0: No, direttamente con la bestemmia. Oggi, cioè, ho deciso che faccio tutto in differita. Vaffanculo,
1: sì,
0: lo streaming,
1: sì,
0: in diretta, vaffanculo.
1: Sì, bravo, scritto, tutto registrato, mantenuto, sotto vuoto.
2: E poi dopo cosa fai? Lo backupi?
0: Spinto,
2: con
0: vuoto
2: il,
0: spinto.
2: Con l'Optar, lo backupi con l'Optar, con il Twybright.
0: Che cosa?
2: Non l'hai visto? Quello, i tipi che developano Lynx hanno sviluppato una roba che ti backupa tutti i tuoi dati su carta.
0: Ah, sì, ho sentito parlare di questa cosa.
2: Vai, registra, poi backuppa tutto su carta.
0: Su pergamena,
2: su carta igienica.
0: Poi
2: e poi verrà lavata e messa fuori a stendere perché siamo troppo poveri.
0: Cancellare i backup. Radio Cybernet EC Meeting 2007, sono le 21.30 all'incirca?
3: Ma
0: The
3: sì,
0: Osprey, che ore sono?
3: Che cazzo ne so, lo chiedo. Le 21.17.
0: Ho sbagliato
3: 18.
0: Di pochi minuti, dai.
4: Ma è NTP quell'orologio?
3: No. È Nuclear Power Term.
0: Abbiamo stabilito il campo qui nella novella capanna dei succhi sotto questa tettoia di metallo completamente sventrata da tutti i lati. Abbiamo pavimentato con legname e ora stiamo montando i computer di The Osprey, che consistono di un Bull X20 e di una macchina incognita Nixdorf che stanno cercando in tutti i modi di montare. E la temperatura, diciamo che c'è un discreto freschetto, diciamo quasi che fa frescazzo. Facciamo anche un, documentiamo. Sto facendo anche delle foto e basta. Sono indifferita, ma chi se ne fotte? Io lo faccio per me. E ora vado in giro e vado a chiedere un po' di cose. Oh, ecco l'ingresso del meeting. Si entra qui. Si entra da qui. E mo andiamo a vedere la zona. Pallotron, come sta andando?
5: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Avete la rete qui?
5: Oggi mentre ero qui è venuto un tizio che mi fa: ah, ma tu sei Pallotron, quello di Vita di un Gisatemi.net. Io ho detto: minchia, ma come fai tu a sapere di questo blog?
0: Oh, vi devo dare anche gli adesivi di Radio Cybernet, ora ve li porto.
6: Io voglio l'adesivo di Radio Cybernet.
7: La tua presenza,
6: non
7: io
6: puoi
7: sto
6: stare nella capanna come lo zulu. Vieni
0: bene, andiamo a prendere questi adesivi. Signori, gli adesivi per il decennio di Radio Cybernet.
4: Minchia, Radio Cybernet!
0: Li porto di là, ne volete un po' qui intanto?
4: Ma sì, facciamo male.
0: Sì, li lascio qua, sì, li porto di là. E poi ci sono quelli del Poetry, ma vabbè. Boh, non lo so. Ce ne sono anche un altro po' del poetry. A offerta libera.
7: A offerta libera. Questo lei è Franca, quella che quando eravamo al Media Lab.
0: Ciao. Come va? Ti piace qua?
8: Bello.
7: Hai visto che maglietta ha scelto per lei? Senza che nessuno proferisse parola.
9: Dura a suonare.
0: Come?
7: Ma non in giro, per fargli restare comunque.
0: Sì, sì, sì, certo. Come no? Anzi, dammene qualcuno di questo.
7: Soprattutto nel centro.
0: Io adesso un po' me ne porto. Mi sembra opportuno lasciarne un po'. Sparpagliateli e odiateli. Vediamo se trovo un bagno adesso. Qui c'è il piazzale con i camper. Crash. Come va?
10: Che belli, guardate,
0: sono belli, eh?
10: Andati alla fine.
0: Sì.
10: Figata, dammene uno.
0: Sono di là. Vedi un po' se sul camper ce lo puoi mettere in culo, non lo so, anche due, to.
10: Bello, tranquillo. Ma tu dove sei?
0: Chi?
10: A Viareggio ancora. Ma come non sei arrivato? Forse in ritardo?
0: È al telefono. Vedo passare delle ceste di pane.
10: Ti aspettiamo, no, il tempo
0: è
10: buono.
0: La temperatura è fresco, non ci sono nuvole effettivamente. Direi che si sta anche bene. Sto registrando per
11: la radio.
0: Sì, sì. Oggi faccio, cioè, faccio tutto in differita, va.
11: Piacere, bello.
0: Chi sei?
11: Piacere, Ectis.
0: Ah, sì, minchia, la testa di cazzo che sono, non mi ricordo mai.
11: Si figuri quando vuole.
10: No, ma è Dio che lo punisce.
0: Come va?
11: Bene, bene.
0: Ma sei arrivato?
11: Mi fece piacere.
0: Cavolo, anche a me, ma anche a me, cazzate. Giustamente, almeno, su quel canale.
11: Un volto a cui dare un baffanculo.
0: Esatto.
10: Lo stai registrando?
0: Sto dando anche dei annunci mortuari. Sì, come no. Anche qualcuno. Mettili in giro.
11: Sì, in giro. Sono molto feticista.
0: Ma in realtà stavo cercando il bagno e con la scusa registro.
11: Prego.
10: Dritto a destra, sali le scale.
0: Mi ci porti? infatti questo glielo chiedo dopo. Oh, bene, stiamo entrando in pin. Assolutamente.
12: Tieni. Grazie. Tutti questi?
0: Io non lo so, facci quello.
12: Sì, li do ai miei amici
0: volgari. Cioè, certo. Ce ne sono anche altri sul tavolo di là, vedi tu.
12: Evviva gli adesivi di Radio Cyber.
0: Ci sono anche quelli del poetry, ma a me del poetry non me ne frega un cazzo. Sì, sto anche registrando. È un problema? Vuoi che cancelli tutto?
13: No, più che altro tra...
0: Ok, ho capito. E poi? E? Quindi? Ah, bene, ok. Adesso, in realtà stavo andando in bagno e con la scusa registravo. Poi lui mi apre la patta di pantaloni. Già. A dopo. Mi è molto grata. No, la grata lì. Stiamo salendo su?
13: Sì, su chiama.
0: In zona capanna?
13: Sì, ma
0: capanna dei succhi di Nexus. Ma c'è anche modo di lavarsi qua?
13: Se vuoi. Questo bagno?
0: No. Oh, qua c'è una stanza under scortolino, persone maggiori di 12. Ah, bene.
13: 12 anni.
0: Ecco. Mi apri la patta?
13: Sì, dai, vengo da tutti la patta.
0: Non vuoi te. Minchia, un bagno vero.
13: A dopo.
0: Bene. Il perfetto spirito di Radio Cybernet. Il microfono rimane acceso.

Che meraviglia!

0: Andiamo a vedere adesso.
1: Il fuco, le fave di fuco.
0: Attacchiamo un adesivo.
1: Poi gli ho aperto la patta.
0: Già. Più che altro è Dio lo gnomo mongoloide.
2: Ma Lobo non
0: questa è la capanna dei Suki, dei Netsu Suki. Lobo verrà ma non so quando. Vi lascio queste cartacce perché faccio schifo e sono un porco.
1: È quasi il contrario.
0: No, guarda, ve ne lascio due. In realtà vado attaccando adesivi del cazzo di Radio Cybernet qua e là.
3: Attaccati sulla Madonna.
1: Pensavo adesivi del cazzo del cazzo.
0: Sono giù e poi te li porto giù. Questi qua li vado appiccicando in giro. Sono al table.
4: Ora come fai? Dobbiamo scendere.
0: Ci sono anche quelli del Poetry. Infatti ne attacco.
5: Mi sono fatto lo stencil per mettere di version front sopra il computer. E il gioco è stato.
1: Quindi sbagli.
0: Ecco qua.
5: Ma dai, cazzo, una cosa attivissima. Lo vuoi questo per da mettere su un wax?
0: Lo stencil.
5: Guarda questo. Fatto l'amico mio catalano.
0: Cos'è BLF? Non so.
5: Penguin Liberation Front.
0: Minchia!
5: È figo.
6: Sì.
5: Ce l'ho sul mio computer.
6: Fighissimo. Questo è fighissimo.
5: E questi qua sono lavori che fa un ragazzo catalano che sta a casa nostra.
0: Io sto dando adesivi, li sto appiccicando quella. Beh. Sono giù, questi li sto appiccicando, sono giù al tavolo.
5: Attacco.
0: Ho fatto questa cagata per i 10 anni di Radio Cyber. È così.
6: Ma è giusto.
0: Alcuni sono.
5: Lo attacco, se me ne dai uno, lo appiccico sulle radio che ho ad Amsterdam dove streamo su Radio Dine.
0: E come no? Giù nel. Prendine un po' giù al tavolo.
5: Va bene.
0: Li possiamo attaccare due adesivi qua?
1: Guarda, l'ho già portato apposta per
0: attaccarlo. Glicero, se tu ne vuoi.
1: Adesso.
0: Così ti tappi la bocca.
4: Io cane, mi scassate la
1: mente. Poi che sto facendo una roba utile. Se mi dite su quale cavo siete attaccati.
0: Allora, noi sotto non abbiamo cavo, questo è il problema. C'è modo di avere un cavo? Lì dove abbiamo attrezzato la capanna?
1: Sì,
0: perché sarebbe l'ideale. E poi forse non abbiamo neanche uno switch o un hub. Forse non abbiamo un cazzo. Un abbettino, anche hub.
5: Forse ce l'ha Bombo.
0: Perché se potessi streamare. Posso buttare qua.
1: Bombo clatta due switch PC.
0: No, è uguale, cioè alla fine non. A me serve solo IRC e streamare quando inizierò lo stream, cioè. Prima possibile, non lo so. Però non so, il cavo come facciamo? Qualcuno, qualcuno può portarci il cavo o.
1: Dove è finita la
0: io non so.
1: L'uso non lo so da stesso, però se è abbastanza veloce, spero che non è successo. Se lo troviamo.
0: Questo è ciò che penso?
4: Vero, sono sulla trascrizione. L'udienza di oggi perché ero qua.
0: Bene, dai, buon lavoro. Oh, allora niente.
2: Se troviamo la ruzzola del cavo,
0: io sono un po' inabile nel fare queste cose in questo momento. Sono. Quindi non so. Ma tirarlo direttamente da qua, quindi. Dalla finestra.
1: L'ha fatto la prova con lo speaker.
6: No, no.
0: Metto adesivi, spero che non dispiaccia a nessuno.
1: No, no, loro sono. Lui è uno degli ideatori del.
0: Ah, infatti cioè, è fantastica sta cosa.
1: Qui. Lui e Gabriele. Anche
0: Gabriele?
1: No, lui è Alessio e l'altro è Gabriele.
0: Io mi chiamo Gabriele pure.
6: No, perché Gabriele è l'altro ragazzo.
1: L'altro ragazzo che
0: infatti è fantastico.
6: O quello lì tipo di Alberto Sol. C'è un po' quasi tutti questi qua su questo genere.
0: E poi infatti
6: anche fuori la torre.
0: Ma qui siete tranquilli come posto, cioè. Com'è.
6: No, cioè, beh, ora siamo in testa adesso...
0: centro sociale davanti ai vigili urbani, io non l'ho mai visto.
6: Questo è, tra l'altro, questa è una cosa fantastica.
2: Ora siamo in trattativa, però è per un buon periodo, per un anno e più è stato più stabile concesso lo spazio.
0: Trattativa comunque vedono che fate belle cose.
6: Sì, però ci sta in base, c'è sta cosa, qua c'è un progetto sull'area. Quindi la trattativa è lunga.
2: Sì, sì, lo capisco. Già.
0: Siamo laggiù, esatto. C'è, ma c'è un access point qua? Cioè, ci si può attaccare?
2: C'è un access point qua, però non capisco, si chiama LIDO, ma non capisco
0: perché io ho il wireless. Se ci fosse,
2: da qui lo prendi perfettamente, però lo prendiamo nel capannone. Si chiama,
0: cioè è un accesso libero, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Perfetto. E allora a me basta quello.
2: C'è la web che
0: allora guarda, basta quello, se poi per il cavo si vede.
2: C'è la web e Madonna Cane 00.
0: Minchia, la web. E io adesso come cazzo fare? Ah,
2: se
0: web.
2: Vuoi, web sì.
0: No, perché sono incapace con la web. Io non sopporto le chiavi, quindi non le ho mai usate.
2: No.
0: No, no, va bene, adesso mi ci metto. Ok.
2: Prova se aspetta, tra poco guardo pure io se si vede. Se no si tira un cavo.
0: Va bene, dai, io la provo.
2: Sì. Perché dal capannone è sparito, non ho capito niente.
4: Che fai?
2: No, facevo.
0: Cerchiamo connettività.
2: La connessione.
0: E registro anche con cagate per la radio. Come sempre.
6: Tutto bene, tutto
0: in diretta. In diretta, in differita, però vabbè. Ah, quindi possiamo scendere anche di qua.
2: Sì, sì, sì, se scende sia di qua sia di là.
0: Va bene, allora niente, provo.
2: Qua nella stanzetta ci si può stare. Prova, sì, si chiama Lido.
0: Minchia, qua è aperto.
2: Sì, sopra.
4: Tra l'altro ci sono anche delle stanze segrete con cui è difficile accedere sul palazzo di là. Con la scala, poti sopra sopra sopra
6: una specie di lato con delle stanze più sotto.
4: Dobbiamo tentare cose strane.
0: Le tende. Cioè, far dormire la gente magari. C'è lì? Sì,
4: qua c'è da dormire, ci vogliono fare una. Nella stanza che doveva essere la
0: stanza. Ah no, è una stanza.
4: Il centro deve essere la sala di
0: ho capito. È bello qua, veramente. Bene, scendiamo giù e torniamo nel piazzale. E a questo punto.
7: C'era una mozzarella in carrozza che ho visto volare, poi è scomparsa.
0: Sto registrando, vuoi dire qualcosa?
7: Non trovo la mozzarella in carrozza.
0: Io non ho neanche visto, ma non è di là dentro.
7: Ma l'ho visto scappare tipo un vassoio profumato.
0: Mamma, allora è di là. Dentro di là.
7: Non mi ridisco.
0: Sì, sì, sì. Preso su eBay.
7: Ma ti ho pagato questo?
0: 30 euro. Ho avuto culo.
7: Marco Messina usa questo qua per prendersi molti campioni. Ma questi del macchinista di 92 poste. E però a livello di elettronica. Spacca la cifra, poi bravo.
0: Eh?
2: Non funziona.
0: Cosa?
2: Quello.
0: Che cosa?
2: Che stanno cercando di far funzionare.
0: Funzionerà.
7: Stavi registrando comunque?
0: Sì, sì, sì.
7: Sembra tutto in diretta.
0: Sì, sì, no, in diretta no, perché poi adesso andrà in differita.
7: No, ma dico, non taglierai nulla.
0: No, no, di solito no. Vuoi che tagli qualcosa?
7: No, alla fine non ho parlato male di nessuno.
0: No, no, ma che...
7: No, adesso il mio accento che mi registrato è qualcosa di...
0: ma io non dico niente, non faccio
7: non
0: niente.
7: Associare persone.
0: No, no. Invece volevo venire a comprare il mangiare. Tu hai mangiato? Minchia, fanno grandi cose.
2: Dio merda. Gesù schifo, Gesù schifo.
0: Capisco.
2: Gesù reietto.
0: Dio porco.
2: Dio schifo.
0: Madonna puttana.
2: Schifo.
0: Oh, ed eccoci nel salone.

0: Oh, scusami, sì. No,
1: perché il telefono?
0: Che ti devo? Li metti in uno stesso piatto. Così li porto via meglio.
2: Ah,
0: dai.
2: Tutte e due?
0: Sì, sì. Sei?
2: Sì.
0: Ce l'hai da cambiare? No, tutto qua.
2: Perché
0: grazie.
2: Mi aveva chiesto qualcosa?
0: Io no, non lo so. Premesso.
3: Cos'è? Manda attaccata, non si trova più.
0: Cos'è?
3: Non ci spoi.
0: Ah, ce l'hai?
3: Sì.
0: Che bello.
4: Ok. Attenzione, tutti quelli che hanno il computer attaccato alla rete ma non hanno preso l'IP dal DHCP umano devono andare a prendere un IP dal DHCP umano.
0: Virgola porco Dio, non lo so.
1: Minchia, sei proprio nerd.
0: Il cibo. Oh, Yavè. Yavè, Yavè. Cibo, cibo.
1: Quelle sono...
0: Sono... già. Yavè.
3: E quindi ti prego, fammi vedere, ti prego. Grazie.
5: No, bello
0: c'è
5: lo
0: no, sto...
5: Se
0: c'è qualcosa sì, sì. Mozza merda in carrozza. Io per lui non le ho prese perché lui ho dei formaggi. E questo registra perché Radio Cyber.
1: Mozza merda in carrozza.
0: Però siccome adesso mangio, vaffanculo. Allora, dov'è Alpt? Dov'è? Dov'è Alpt?
6: Cacca.
0: Alpt. Cacca.
7: Viva Zappa!
0: Alpt mi ha appena detto cose che non ho capito. E mi ha detto che è bellissimo, ma non so di cosa parla.
7: Le cose che non si capiscono sono le peggiori.
0: Eh già. Purtroppo. Mi ha detto vieni ed è sparito. Ma dov'è Albert? Io vago e lo cerco, ma non lo trovo. Io strimmo, lui dice io strimmo e poi le finestre si splittano. Ma di che cazzo sta parlando Albert? E lo cerco e non c'è. Lo cerco e non c'è. E dove cazzo devo andare? Boh. Alla ricerca di Alpt e non si capisce dove. Ma dov'è? Ha visto Alpt?
8: È là, aspetta.
0: Ma io non capisco che cazzo sta dicendo. Boh. Permesso.
2: Alp,
5: non abbiano gestito male.
2: Ehi, ma dove sei?
6: È il video più votato, è più richiesto.
9: E lui vedi che c'è, ora io ti stavo spiegando, sono gli utenti che uploadano lo stream, no?
2: Cioè?
9: Man mano che uploadi lo stream si sfittano le finestre, diventano sempre più piccole e ci sono sempre più stream. Per ora due utenti hanno scelto lo stesso stream, capito?
2: E si vedono il deficiente che sarei io fare il coglione. Purtroppo. E il resto del mondo chi è?
9: Quanto stile, eh?
2: Hanno fatto una cosa! Bravo! Ma come funziona sta cosa?
9: Tu appena che ogni video che metti, poi lo playa e lo metti.
2: Non solo che metti, tu poi ti colleghi al browser e scegli il file.
9: Però il video è sempre più piccolo, giusto?
6: Per farli entrare tutti quanti.
2: Cioè da fuori?
9: Sì, sì.
6: La prova è entrare nel resync.
9: Oh, sai come l'hanno fatto? Con Netcat. E poi abbiamo affacciato un window manager di 2000 righe di codice C e noi abbiamo messo, che so, 100 righe di codice C per fare l'autoritmo dello splitting delle finestre. Quello è la M player.
6: Sì, sì, sì, lo so.
9: Ho capito, me l'avevi detto qui.
6: Non è perché
9: io ancora
6: da un giorno.
9: Io ho capito un giorno, perché ho capito come dovete fare, però mi sono andato e troppo. Il fatto è questo. Il fatto è questo, in 20 minuti abbiamo scritto sia la pagina che lo scelto.
6: Io ancora devo vedere che sto vinto
9: me. Noi ci siamo stati un giorno a debuggare e ora abbiamo scritto.
2: È partito un altro.
9: Sì, ne hanno provato un altro.
6: No, è lo stesso, mi pare.
9: No, è un altro.
6: È un altro.
9: Ah, ok. No, perché li ho visti tutti e due sei quei video? Era meraviglioso.
2: È bellissimo.
9: Ancora di più, ancora più video.
6: Non capisco
2: che fai. Sì, ma cosa c'entra col mio streaming?
9: Vabbè, guarda, che quelli erano dei file che avevamo noi, abbiamo messo come
6: un file che già avevano.
2: Ma con la Radio Cyber non c'entra.
9: Radio Cyber.
2: Streaming? Mi pare di streaming. Io sono appena partito con la radio. Per questo non ci ho capito un cazzo. Lo streaming funziona, certo, sono appena iniziato a stampare. E non capivo un cazzo.
9: Allora siamo partiti contemporaneamente.
2: Già. Però sono al contrario. Sto caricando. Vado a prendere la macchina fotografica, faccio qualche ripresa. I gatti sono tuoi?
9: No.
2: È quella che c'è sul tavolo qua.
10: No, è questo qui.
2: No, questo non c'entra, è un'altra cosa che riguarda i camper storici.
10: Veicoli abitativi ricreazionali storici registro italiano. Ok. Quindi si può andare nelle ZTL. Quelle zone. Io devo fare una cosa in ZTL.
9: Non in tutte ovviamente.
2: Oh, allora, com'è?
11: Stiamo abbastanza in radio.
2: Porco di Gesù, io ero di là a vedere una cosa molto bella che i ragazzi hanno fatto.
11: Però il Dio è porco.
2: Hanno fatto questa cosa con i video, c'è qualcosa in rete dove chi vuole uppa i suoi filmati.
11: Sì,
2: c'è e poi più ne buttano e più compaiono nei riquadri in questo mega schermo e quindi sono delle belle cose.
11: Ovviamente, qua mi dicono che è una stronza. Non collabora purtroppo a questa cosa. Già non siamo riusciti a capire cos'è.
10: Allora, non si trova. Non si trova più il cavo. Cavi, fasci di cavi.
11: Però si potrebbe fare così.
10: Sì, parallele di sedia di quattro livelli da 40 metri.
11: Mi metto a Milano che c'è la DSL.
10: Non mi interessa più dare le cose che non si sente più roba che funziona.
11: Teatro,
9: la
11: di
9: si stanca così,
5: se no c'è un
12: io mi ricordo l'ultima volta che l'hanno usato da cazzo di nessuno che fa la cosa di cazzo che ce l'abbiano tutto su c'è il posto le cazzo che hanno fatto
5: coglione io va bene, ho questo nome del cambio di credito,

0: no, nella rete.
1: Ma perché stampa? Perché
2: in real time è eroica?
1: Perché stampa 0-1 allora il.
3: Da tanto dove cazzo ce l'hanno? Da tanto dove cazzo ce l'hanno?
1: Ma la wireless?
2: Hanno anche dei satelliti da loro.
4: Se mani ti lascia a casa di
2: brutto sogno. Brutti che
4: lavoro,
2: la
5: vita mi fa schifo, voglio morire.
2: Sono abbastanza critico.
6: Non sono fatto testare un computer per collegarmi.
1: Quando spiegato la mia situazione mi ha
7: capito. Ma non c'è un altro posto per
2: quello. Una volta viene una dei digitali.
5: Oh, noi stanotte sotto il tavolo. Fare su e giù.
6: Mi si rotta la prima volta l'alimentatore.
2: Giù e basta.
5: Beh, anche giù e basta.
2: Ma tu sei incinto o...
5: Sto io di più. Ma quanto sono arrivato di tonnellate? Io sono sui 120. Sono sui 17, sto scendendo per via.
2: Sei vegetariano, ma come cazzo fa?
5: Ho raggiunto i 100.
6: Ci incontreremo in
5: mezzo strada a 110, però non muori. Schifo.
2: La vita ci uccide.
8: Schifosissima qua.
5: Cos'è?
3: Un colore tipo
8: è vodka lemon.
5: Orrore.
8: Senza cosa?
5: Senza
8: no, senza ghiaccio caldo. Vodka lemon caldo. Cosa terrificante. L'avevo solo perché c'è altro, quindi mi fa lo spray. Amore. Tesoro!
3: Ah, no, ragazzi, siamo...
8: Amore?
5: Eh? Oh!
8: I capi cosi?
5: Ma non è una supposta accidente.
8: Un po' piccolo.
5: Io che pensavo.
8: Cazzo ce faccio questo? Mi ha venito,
5: Gesù è forte.
6: Guarda cosa abbiamo trovato sotto.
8: È il momento del supereroe. Io è porto il momento del supereroe.
2: Sto leggendo un bel libro

0: Sei botto di merda adesso.
1: No, certo, sono memorie di questo qui che si è fatto dallo sbarco al capo
2: della Padova.
1: Lo penso ne aschi, lo sto prendendo a oggi dalla lunga dopo lo sbarco di
2: Bellissimo.
1: Quando sono nate le sei, con lui e con gli altri, che ha deciso di creare il suo gruppetto, ma sono stati libero. Poi gli viene detto, ma nessuno che gli altri.
3: Non avevo fatto classe per 90 in casa.
1: Sono rimasti a sei. Assolutamente fuori da qualsiasi schema militare.
2: Ma perché sono due in casa?
1: Loro reparto non avevano esperienze
2: di 2 su 300 metri quadri. Già mi facevano il cocciato.
1: Facevano sempre vita assieme.
0: Nessuno ti cambia la
2: posizione. Allora sì, adesso è.
0: Si chiamavano
2: la prima aria.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Ma comprato il
2: verticale.
0: Poi c'era anche un. Tracciato sulla sodomia tra i
2: pirati. Tra i. Che sulla sodomia tra i
0: pirati.
1: Tra i. Il vero senso della parola.
0: La sodomia tra i pirati.
1: Così. Ah, tra i pirati, quello che veniva.
0: Sì,
1: sì. Pirati nella panza.
0: No, della mazza.
2: È un test convinto. Io ho comprato 13 macchine a Rex da 3 unità e sono lì, eh.
1: Visto che Osprey, che uomo.
0: Lo sprello.
1: Uomo.
0: Uomo. Che pazza.
1: La pazza con, un po' meno
0: la pazza con un tizio intorno,
2: guarda,
0: un feto,
2: guardati te,
0: un feto.
1: Guardate questa cosa.
0: Spoglio. Un feto col fuoco.
3: Giravo la zaino dicendo gentil merda.
1: Io ho una teoria.
0: Io non ho la pazza, io sono tondo.
2: Adesso ti dimagriamo.
1: No. Sui nuovi hobby che dobbiamo
0: poi portare. Anche no, in verità.
2: Io andando a Pazzolo
0: come trovate del materiale un po' meglio, cioè,
2: su questo
0: molto volentieri.
2: Poligono di tiro.
1: Cioè, io voglio tanto andare là e chiedere qualche informazione. Ma se io volessi iniziare a sparare, come si fa? Ci si iscrive, c'è un passeggio, si danno loro le armi,
2: dipende cosa ci fa quei
1: follie,
2: posso averli consultati
1: con il lato da sopra, ci vuol dire dove è con la tubina, perché è altissimo, dove c'è il grotte. No, però secondo me dovremmo investire su queste cose anziché
2: cazzate in mente.
1: L'unico altro che ho fatto, ma qualcosa di serio.
3: Io vengo sempre con questa portata.
1: Da quel che hai detto, no, ci
2: passa la situazione. Cazzi, non è che la.
1: Poi che cazzo c'è di più?
2: Gesù Cristo.
1: La squadra di antimateria abbiamo tu, ci abbiamo tre
2: figli. Ci ha cristato un po' e ha detto, ah, non c'è documentazione.
1: Abbiamo un poeta che ci torna a te e ci abbiamo un altro di
0: Nerio e vai Guido.
2: Tra l'altro c'è solo qualcosa su Google.
1: E poi c'è Padre Boccaccio,
0: quando sono finalmente con l'ancora, quindi finalmente sono pregato su questo particolare.
1: Ho sette
2: adesso puoi mangiare un meno,
1: ci vuole la palestra.
2: Perché non arrivo,
0: capito? C'è un problema
1: solo per lui.
0: No, no, per me, super 14 anni. Cioè mi ci vuole veramente tanto.
1: Così questa pancia un po' si fa.
4: Ho detto che ho tepito le collo di Ratzinger.
1: fuori di testa.
0: Lo sei trovato.
1: Porcamadonna.com, che ora non esiste più. Non esiste.
0: Era di...
1: ma questo qua era tornato su, era di uno di
0: era di uno di Simon, perché
4: ma la stessa cosa che hai detto. Ora devi farla vedere.
0: Non mi ricordo.
1: Chiudi il mascherone. È bello qua che inizia con la voce normale sua.
0: Gesù,
4: perché mi abbandonano?
0: Visto che lascia da
4: sotto. Dio mi maledica tutti.
1: No, ma in realtà non sta copiando. Sta copiando a una lentezza spaventosa.
4: Un megasecondo.
1: No, nemmeno. Va bene, ci vediamo dopo.
0: Riposo.
1: Non formalizziamoci. Ah, sai cos'è? Forse non hai più spazio libero.
0: Allora stai streamando?
1: Eh no, perché non usciamo su internet.
4: Adesso c'è qualcosa da lanciare.
0: Cosa c'è stato là dentro? Non usciamo su internet.
1: No. Sì, direi che
4: ben facente.
1: Che bello, la schiena 34.
0: Hai preso il vino?
1: Sono 340 euro, dovrebbe essere. Sta copiando tutto a tappeto e anche altra roba di bestemmie pesanti, massicce.
4: Quello che volevo.
1: C'è un cantautore milanese che fa morire.
4: No, non ha rete proprietaria.
1: No, no, è uno che canta roba in dialetto milanese.
4: Fatto che te le danno contro gli altri.
1: Abbastanza ghiacciato, sì, però fuori di testa,
4: che potevi usarlo col PNC,
1: però devi capire che
4: l'antropologia stella
1: prova un po' che sono in
4: cielo, che era fatto con categoria
0: 3.
1: Poi ci sono i Sanculamo, i predatori dell'arca Madonna.
4: Potrebbe essere anche la schiena
0: Sanculamo,
4: che era uno dei concorrenti del predatore.
0: Come dice la canzone,
4: potrebbe essere uno schedark, in modo per saperlo infilavo.
0: Tu non metti che non riesci a benissimo.
4: Sano, secondo me è sano.
0: Basta.
4: Ci
0: metti più sulle fosse.
4: Basta che non c'è l'acqua. Allora, c'è la San Cassio Spagna.
1: Come?
4: San Cassio Spagna. Dai. Poi cancella direi LMCA che era la cosa caribiana, quello di PS2. Cioè era molto probabilmente più evoluto di un PCI.
0: Cancella tutti i nasi scontrazzi.
4: Il problema c'è non ancora campo, quindi
0: la stessa scontrazzi. Che PCI potrebbe crescere
4: PCI è
0: intanto sta scorreggiando un maiale.
1: Madonna santa,
0: si sente?
1: Aria buona.
4: Il grosso problema è che la PCI ti tira TBM, quindi magari si sente. Devi pagare per poterlo implementare sulla macchina tua.
0: Grazie.
4: Di produttore non lo guarda.
1: Ma con quel Dio maiale.
4: Quel VHS che ha avuto per forno, non peraltro. Ma io so comunque, cioè, questi erano i due grossi che c'erano sulla
0: macchina. Però di operativo...
4: Di operativo...
1: Cos'è questa schedata tanto carina?
4: Non so, se è un Arknet o una 3270. Potrebbe essere un Arknet, visto che ha sia l'RJ11 che il PNC.
0: Che stare?
5: un'emulazione 3270, se no, per mentre.
6: Senti, forse a tempo un paio di mesi ti commissionerò S400.
1: Forse. Commissionare, potrei contratto di lavoro.
6: Sì. No, ovviamente non lo pago.
5: Sai che io ormai il cago, no? Sai che ormai il cago, ho fatto l'errore di comprarne uno io di quegli S400.
1: E quindi arrivano uno dopo l'altro?
5: E me ne hanno regalato uno settimana scorsa, enorme!
1: Ma non c'è una S400 che può andare giù al polo? Però lo teniamo in giardino.
5: Devo chiedere...
6: ci abbiamo un scrap, ci abbiamo un Y10 in coso, in...
7: ancora in
5: Google dice che non c'è un cazzo.
6: Un sistema 36, è la...
1: Carino.
6: È il momento dei cambiamenti, è un sistema 30, è un S400...
7: Poi
6: forse ci dobbiamo un po' di... Il sistema 36 10 però già adesso 400, con il Max 1170, no, con il PDP 1170,
5: non ho qua la tua 200,
6: che è già un Max, ma si cambia di più, quello pure si cambia, il sistema 36 non c'è.
7: Non uso, sì, penso sia tanto lì.
6: Se lo vuoi, sta lì, lo buttiamo. Oh, un mega tower.
7: Cioè, dite come fanno a tirare con le fami laggiù, quando giù fa
6: un
7: paio,
6: magari. Un mega
7: tower. Tra l'altro, si è incontrato di scaricare un computer su, perché noi già
5: come si faccia. The device is now safe to remove.
7: Se ce lo segnale al hardware,
5: invece non
7: parlare. Magari potete tenerlo a riguardo a Ciro.
5: Sempre che poi va.
1: Ma è meglio che circoli l'aria.
5: Non c'ha problemi.
7: L'aria umida? Con l'aria di purezza di mare?
1: Col mare sì, però...
6: Un 400 non c'ha problemi a mare.
7: Finalmente
6: provo a mangiare quello. Provo a mangiare un cacciato. Secondo me che succede? Secondo me c'è l'India addosso.
1: Odia, lui odia.
6: Lui odia. Secondo te un coso del genere si rovina con la produzione?
7: Oh, a un certo punto sì.
6: Dici te, chiedi a lui, secondo me ti rispondi.
7: Ci sono belli.
6: Ci si rovina con l'umido, con l'aria di mare. Gli dicevo, chiedi a lui, magari ti rispondi. Risalta a limitare il flusso con la
5: corrente.
7: Tipo 390, il 390 che ha portato a casa,
1: ha dovuto cambiare, cercando di aspirarlo. Quindi la sede che non si capisce. Stava aspirando un fidamento di roba. Mi stavo sul coglione che ha davanti al
7: posto. Magari io già piazza del mercato.
1: Come pentola è tuo un cavallo.
7: Se finisci lì dentro non esci.
1: Comunque,
7: una grossa turbina.
1: Una bella sede, dico.
7: Perché un model deve avere il tasto di reset?
1: Noi abbiamo spostato le macchine storiche da noi.
7: Pensavo c'era qualche parco.
1: Evidentemente non è una delle sede coincidono lì.
7: Un M28 che te la dici.
6: Ma muore, dai.
1: Che cazzo è successo?
6: Ma dai, c'era... Ma riparla con il protocollo strano, non sempre vale meno.
7: Ti è un modem ISO 8 bit.
1: Buono speak.
6: 4 anni e poi 10 belli di lì.
7: Sono tutto 8 isolatori che puoi prendere.
1: Un clusterino.
7: Praticamente serve a trasferire un segnale da una parte all'altra.
1: Ah, sono messi.
7: Cioè, tra di loro? Sì, perché se due piedini comunicano con questi due.
1: Antonino,
7: però mantenendo solo messaggio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
7: sì, allora, per esempio, su quello serve. È praticamente un grosso interruttore elettronico. Funziona a 220.
6: Oddio!
7: Però lo devi comandare con un segnale.
6: Allora, qua Google...
7: L'ingresso, quindi la uscita.
1: Ah, era qua poco fa.
7: Quindi il comando lo comandi attraverso un altro isolatore.
1: Ma se lui disgraziatamente
7: va in corso, ti manda 220 nella
1: Abbiamo la DSL vicino di casa,
7: cioè, peggio ti scoppia il movimento, ti ammazzato la scheda.
2: camminando da solo.
0: Che poi è come i fusibili, quello fusibile a produzione di un chip preziosissimo che servirà al chip e poi il fusibile diventare.
8: Questi sono tutti evoluti, però
9: succede.
0: Cioè, non lo so, succede, sta. Ah, no, è vero,
5: però è solo una battuta. Arrivi molto svelto, un tasso molto alta, passa.
2: Però il computer vero e proprio ancora
0: no. Cioè, ha un tempo di
5: ha un tempo di reazione.
0: Fusibile secondo me.
2: Non è vero.
5: Perché potrei arrivare con tipo un milliampere, un microampere e un kilovolt e passo.
2: No, no, non fermo per fondere la chip, il fusibile. La statica passiva.
8: Stiamo
2: cercando di
8: chiedere su noi di essere soppresso qua.
0: Ma funziona? Sento
2: di fare paura che posso buttare.
8: Figlioli non si niente.
2: Penso che siano delle serie di stanco.
1: Siamo precari.
2: Lui vuole un terminale su.
8: Adesso vincere
0: non
8: lui.
0: Non mai previsto.
2: Allora, ci vuole il suo terminale, configurato nel modo giusto, con la dirittura perfetta, sulla scheda nel punto giusto.
0: Quindi probabilmente non ce ne sarà mai.
2: Esatto.
0: Ma sto già che piace un po' di più. Dove sta la tastiera? Questa è la pagando. Un po' sì, però, dai. Lo sarà Dugarci. Lo sarà Dugarci. E allora io.
5: Scriverò bestemmia non di asbesto.
0: Come ne esce l'acqua?
5: Abbiamo un'altra copia di Miros. Non ci credo. Google non trova che asbesto è frocio.
0: È talmente banale.
5: Anzi, banale.
8: Trovare la macchina che non mi trovo.
0: Dai, madonna, fedida.
5: Documentazione. Non sappiamo se qualcuno ci ha messo mano.
0: Madonna fetente!
5: Se il terminale va cavolato in modo corretto, ma più che altro avendo i cavi che non sono quelli giusti, che di natura abbiamo trovato a casa. Sono un po' troppo variabili.
0: Workstation BA80, VideoRAM 64 GB.
5: È un BA80 lui. Già che abbiamo i terminali che vanno. Era registrato preso
0: bene.
5: Si è piegato. sta premendo rec. Meglio stare, ha registrato il Cristo che è caduto. Digli qualcosa al Cristo.
0: Ciao Cristo. Sto facendo dei self test sul
1: Jesus. Che cos'è?
0: È il self test del terminale.
1: Ah, vaffanculo, Dio porco. Abbiamo una notifica di... Stavo pensando che era questo qua che stavo facendo i test.
0: Ti piacerebbe, eh?
1: Mi piacerebbe, sì. Perché non parla questo cazzo di computer?
2: È troppo difficile. Sai da lì. Pizzeria, forno,
0: ubriachezza e stanchezza andate nel mio
1: modello. Non lo impongo, non posso.
7: Che si combina? Questi qua sono vecchi scatorci, scatafasci, 1980. Ma come li avete portati?
5: Lui.
7: Come li hai portati?
1: Con la forza dell'odio. Tu li odi fortemente, loro sono
7: animali. Ti seguono. Ma la mia domanda è perché?
1: Bello,
7: si può essere d'accordo.
1: Allora, noi potremmo risolvere un po' di cose con un tester di porte seriali che picchiamo lì e vediamo con il LED. Guarda, dove sono i segnali.
2: Non è mica una seriale standard.
1: Appunto, però con i LED sui piedini.
2: Guarda che questa cosa butta fuori 12 volte alternata sulla seriale. Non so se il LED è felice.
7: Il LED è sempre felice.
2: Soprattutto quando scoppia.
7: È luminoso.
1: Ma più che altro dove erano attaccati in origine questi cazzo di cavi?
2: Lì. Abbiamo provato tutte le combo immaginabili.
1: E le velocità del terminale?
2: No, quelle deve, abbiamo impostato il detto.
0: Vedete il terminale in tedesco.
2: Poi non lo rileva proprio, il fatto è che non ci dà niente neanche sul pannello di status. Non farà. Siamo morti in Milano.
1: Porco Dio.
2: Franklin Delano Roosevelt.
1: Franklin Nellano.
0: Roosevelt.
1: Svelto.
2: Questo cazzo di merda. Il sangue di mascara qualcosa.
1: Cristo imbastardito!
2: Da chi? Da cosa? Cristo è nato bastardo. Ma sai che abbiamo una spia polvere?
0: Quella è una Madonna improponibile.
2: Potrei portarmelo a casa.
1: Ma però è un peccato abbandonarlo qua. Il next door.
2: Perché lo vuole abbandonare?
1: Che veramente una macchina aliena.
7: Con Flex abbiamo deciso che sta bene a tuo e che rispetto, sempre il 36.
1: Veramente, io non no, potrebbe benissimo finire in balcone. Ma perché non va?
7: Quando riuscirò più o meno a capire come cazzo si collega la roba dentro quel coso, questa scelta di montaggio.
1: Allora, perché se è un sistema DPS, noi l'esperto del DPS ce l'abbiamo. È successivo, dici?
7: Un mix super team.
1: Sì.
7: Uno unit. Comunque documentazione ce l'ho, sto scannerizzando. Anche un profilo di manuali di merda, completamente inutile perché mischia sei quei raccoglitori, no?
1: Sì.
7: Un fantastico scatolone con i fogli mischiati.
9: Che rimane comodo.
7: Beh certo. Che sai, no? Io ho molto tempo per fare sta cosa.
9: Si sta in quattro. Unta, Paisa. Che faccio? Ora modifica un po' le pin? Ora modifica un po' le dip switch?
7: No, perché non abbiamo idea di come va settato. Cioè così sono corretti quando pare dal tabellone che c'è dietro. Quelli non toccarli. Pensavo che non ne fare, che non è il caso. Cioè, no, già no. Che non c'è documentazione.
1: No, infatti.
9: Provvederò a non farne.
1: Poi Dio e Frozen.
7: Superfici, ti taglio lo giugulare, così almeno

0: Elettra. Questo qua me lo voglio portare. Kubitz 9,6. Non mi resta 100 baudi. Beh, lo strano.
1: Quanti ne ho visti?
2: Comunque, ragazzi, io sento aria.
1: È acceso.
0: L'alimentatore va,
2: eh. Anche questo pure acceso.
0: Sì, ma il fatto che non carica.
2: Non è che il fatto che manca la batteria non è
0: da tutto. No. Noi abbiamo provato anche con la batteria. Terrari da qualche parte.
1: Porco Dio.
0: Frigo.
3: Cazzo, c'era la chiave.
1: Avete provato quando lasciamo super tanto?
3: Non lo so, però c'era questa chiavetta originale.
0: Qualcuno se l'ha inculata, un botto di gente se l'ha stata a là dentro. Dopo che abbiamo pulito.
1: Avete provato a lasciare super tanto tempo? Qualche minuto.
0: Cosa è programmato? Termoscoppie. Non toccare, perché? Perché due? Non capisco.
1: Sono al massimo o al minimo.
0: Ma nello stesso ambiente? Compressore resistenza.
3: Non è con Dio perché Dio ti parla? Sì.
4: Fregasse pannelli di Nixdorf 4.
0: Se pesco qualcuno che lo fa gli strappo via il culo passando dalla testa.
4: La
0: nonna.
4: Punta! Poi Leute!
0: Strappo l'anno da passando il naso.
4: Punta!
1: Quello che è. Niente fagli.
4: Nixdorf 4. Nixdorf 4.
0: L'anno.
4: Gunta.
0: Kulturen verranno.
4: Kulturen.
0: Se sto un attimo di quelli ci supera nessuno. Potremmo prenderlo a colpi di neon. Scagliargli.
1: Sai che vorresti fare un verso dove colpi di neon?
0: Nell'anno.
1: mano, povera. Tutto troppo.
3: C'è stato un tentativo di un dia che ci pide.
1: C'è stato un dia che ci pide.
2: No, ma
1: per
2: fisso, comunque, guarda, se ce l'ho piaci.
5: Poi mi spiegherà perché va su Google Co.jp. Scrivimi se non è sempre, si è contro.

0: duas.
1: Sim.
0: Ma dai, ci
1: decidi tu perché è troppo sbagliato. A Cittadella, se lo devi decidere a te. Non
0: andiamo a fare
2: parte.
0: Qua, 4-1
1: no. Guarda, devi faccio scritto nel testo, non lo so, non lo so, comincio da 1-0-0 da destra, no, 0-0-1
0: bambino, molto 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-1
3: Ale!
1: Se ne usa più di una, quanto siamo difficili. No, come lo trovo dicendo? Non l'avevamo capito.
0: No, vabbè, sì, ma vedi, cioè nel senso se tiene di tante uguali.
2: Non cambia niente.
3: Il microfono, porco dio. Ecco, vedi una, ecco, vedi una bestemmia, è sempre tutto. Una buona sana bestemmia.
2: No, no, bestemmia. Il mantello superiore connesso a questa porta. Connesso solo a questa.
0: Ma no, per il resto l'alimentatore.
3: Bene, finalmente online. Gesù, Gesù!
4: Madonna che
5: ciao!
4: Ciao!
3: Bene, ora siamo qua nella autocostruita capanna dei succhi e c'è qua un pugno di gente che sta cercando di far funzionare questa macchina a Nixdorf, sì?
6: Fighetto.
2: Possiamo scorreggiare forse. Scorreggiare forse.
3: Potete anche fare dei petoni.
2: Ci funzionerà, ci funzionerà per sempre.
0: Sei, sei live?
3: Sì, sì, sono live.
0: Ah.
2: Ma tra l'altro la schiena andrà dentro per così.
0: Ah, allora se c'è Vampire chiediamo a Vampire.
2: Non è così.
3: Vampire.
2: No,
5: Dai, dai, è comparso.
3: No, ma sì, sì, non so dire.
0: Col vampiro là.
6: Porco Gesù Cristo.
7: Ho portato un palo da Firenze, che voglio. Mi guardate spiegare.
0: Ci ho provato.
3: Solo ci sono CP, cioè solo presunta finita
6: CP, si strippa,
3: quello è bloccato,
6: quindi non era pieno,
3: no, questo era buono.
0: Vabbè,
3: pannello,
0: c'è anche la console, dai,
3: console numero 0,
0: sì,
3: perché è sopra sotto.
0: Ah, bene, come ti piace.
6: Il pannello è sotto, quindi il pannello anal,
3: quello sotto,
6: ok.
3: Noi non sapremo, però non sapremo mai se questa cosa è, non sappiamo come va testato, perché
6: ci vuole internet.
3: Power si è acceso,
6: okay.
3: Non dica sta,
6: sai, il power è connesso, si sente qua, vedere che adesso si spegne il power.
3: Sì, status,
6: sì, no, sono io col connettore.
3: Ah, ottimo.
8: Deve essere il luogo,
3: però sta funzionando, cioè sappiamo che questo funziona,
6: questo è perfetto, l'hanno sistemato ma non si sa dire come.
3: Che cosa? Oh, c'è il cavo della console esattamente sul
7: posto. Non più tutto, non c'è più.
6: Ah, bene. No, tanto è Apple.
3: Quindi?
7: Però Argo l'ha peccato. Facciamo tutti che mettiamo come nome di tre lettere.
6: Ah!
7: Yeah.
8: Fede?
7: No.
6: Sì?
7: Devo capire.
8: Smettila di fare cose inutili.
3: Tra l'altro questa cosa, una volta uscita dalla modalità setup, non ci rientrerà mai più.
6: Magari c'è qualche combo nascostissimo.
3: Sì,
6: cioè, guarda che pasti ha,
3: ma questi sono da manica, tipo.
6: Ma neanche, guarda che c'è scritto sotto,
3: i simboli
6: della morte, disegnare stelle dei cadaveri.
7: Che senso ha?
3: La vita non ha senso,
6: noi neanche. Passiamo alla sedia di sopra.
7: Iplans, dove è tutta la tua roba? Qui?
6: Sì.
7: Ok, perché io ho messo qui tutta la mia roba, perché è più sicuro.
3: Io ho deciso che non...
6: Tu hai deciso che è un posto più sicuro.
3: Bene,
7: vabbè, così dai, non...
8: Ma dopo noi andiamo a casa.
6: Non vorrei dire Nanna.
3: Vabbè, però sono un inventatore.
7: La community è a casa mia.
6: Il bat 5 notte.
3: Io con il bat l'abbiamo staccato la batteria.
7: Gliela ridò. Se viene 5
3: notte. Non è che non si abbattono per lunga.
6: Sono molto passivo, visto che sono due cari.
3: No, vabbè, non attaccarla a caldo.
7: Verranno
3: a dai. Vabbè.
7: Ah, ma tu hai questa? Vai. Deve prendere all'inferno, no? Prendi, sì. Vaffanculo, le liste dei logo, vaffanculo.
3: Ah, bubato.
7: Logo, vaffanculo. Linux, merda. È meglio Minix, vero?
3: Compenso lo status, non c'è, il failure, non c'è. Gran cazzo, non c'è. Non è che questa cosa ha reagito male al picking,
6: no? No, perché hanno spilato, ho tolto proprio il lucchetto, io gente ha spilato le cose. Cioè non gli ho usato violenza, l'ho proprio smontato. Gli ho spilato le lamette della cosa. Sono tutti.
3: Solo che non sappiamo come sta cercando di comunque. Tensione c'è, però.
6: A parte che avevano deciso che era quella sotto, in realtà, quella con la tensione, no?
3: Sì. Allora, prova anche quella, dai.
6: Lanternata, no?
9: Lanternata leggeva, di solito non legge nulla in lanternata se continua, ci da zero. Oddio.
6: Proviamo. Forse con 200 volte. Zero. Tutto zero. Provo in continuo. Niente. Quindi era quella sotto. Magari vuole che il terminale si accenda dopo di lui. Infatti non c'è tensione. No, fa una 15.6 alternata.
9: Ah, ok.
6: Una 0. Una 0, manca la 5.
9: La 5 dove? Porca madonna.
6: Prima c'era una 5 volte. Ma non prende anche l'altra scheda però.
10: Il problema può essere che non sia montato bene qualcosa lì.
6: No.
10: Quello di sopra.
6: No.
9: Tra l'altro del 91, mentre sotto c'è un adesivo dell'85.
6: Tagli. Manca la 5.
9: Non c'è più?
6: No. Compenso adesso una 10, oltre una 11.
10: Secondo me questa era.
6: E non ho più la 01.
9: Proviamo. Prova a misurarlamo.
6: Prova a chiedere questa documentazione di
9: misuramo. Misuramo?
6: Vampire, c'hai della documentazione del cazzo del Nick Ford 4.
11: Il problema è che forse ci vuole.
6: Cerca. Belle e stupralo. Adesso abbiamo 8 volt su questa linea.
9: Perché ho staccato il terminale. Proviamo a staccare il terminale.
12: Il direttore riceve lo stream e spinta tutte le altre finestre in modo da massimizzare le finestre che ci sono già. E quindi tanti possono streamare. Più streami
9: più. Ok. Non è più terminato.
11: Vengo, aspetta, però porti il registratore.
6: 0 volt.
9: Bene.
6: 7,3
9: ottimo. Alternato però.
6: Alternata 10,1
9: la 7,3 era la 0 di prima.
6: Esatto.
11: Dove sei?
6: Siamo nell'orrore.
9: Quindi vabbè, chiaro, si stacca il terminale, cambia il voltaggio. Vabbè, grazie.
6: Magari vuole anche questo, non so. Perché?
9: No, non è cambiato nulla.
6: Non ho capito neanche se.
9: Guarda che questo Vampire
13: mi fa fare un ragionamento troppo stupido e troppo lineare, non dovrebbe frenare. Cioè, quando quelli avendo visto il ballo, che cazzo vuole? Cioè, deve fare apposta qui la cosa.
6: No, quello è vero.
13: Deve fare apposta, perché le due è la movimento.
6: Perché peraltro mi ricordo che su una macchina uguale ci voleva il terminale settato al modo giusto per farlo partire, se no non caricava neanche l'OS la stronza.
13: E questo mi suona.
6: Adesso un po' le opzioni di sto coso. Ma si entrava nel setuppo?
13: Da quando
9: le accendi premi lock. In alto o in alto.
13: Devi accendere.
6: Sì.
13: No. Devi tenere premuto.
9: Vabbè, la commentate, ragazzi. Sì, la documentazione dei miei coglioni, la posso fornirvi quella.
10: Ciao.
6: Ciao.
10: Ma cosa stai facendo qui?
6: Non lo sappiamo neanche noi.
10: Ah, che bello.
9: Ma tuttora niente.
6: Self test configuration standard.
9: Non mi fate che non ti permette di configurare.
6: Configuration? Non switch.
10: Cos'è una tile?
6: Magari.
9: È il terminale di quelli.
6: È un congelatore. Identifier.
9: Sì.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9: sì,
6: perfetto.
9: Se ti metti.
6: Non so, 88, 18, switched. Non switched. Il modo del clocco, esterna. Parità non la voglio. Baud ok. M5 delay, perché?
9: Minimo un secondo.
6: M1, nano. Chi è?
9: Chi mi chiama?
6: Chi mi chiama? Vampire. Suken! Sì, a tutti però!
9: Siamo tanti.
6: Siamo qua. Ma, allora, abbiamo costruito la capanna dei succhi, nel senso che siamo arrivati e abbiamo scelto che la capanna fuori era nostra.
3: Abbiamo pavimentato quel tipo CED con quei quadrotti. E giro di due ore abbiamo avuto il pavimento flottante, le pareti, un tetto, la luce. E infatti, esatto, Cristo è distratto, deve essere da Teo, da HKZ. Sì, tanto... Sì, li ha puliti il tipo? Ah, ecco.
9: Se per caso
3: vabbè, quindi sarebbe da cambiare.
9: Sono le cose più atroci, più assurde.
3: Che figata, eh? Non dà segni di vita. Tu ricordi qualcosa di lui?
10: No, è cazzo.
3: Ottimo.
9: È un po'
3: lo zero dei succhi.
9: Il posto non sta
3: sufficiente. Ah, no, ma più che altro, chi è che ce l'aveva sto oggetto all'inizio? C'era mica GL che ne aveva uno uguale. Il bravito, minchia.
10: No,
3: merda.
10: Ovviamente.
3: Ma il terminale scorso ce l'abbiamo. Sto cercando di capire come sconfigurarlo.
9: Sì, soprattutto se è cablato di
10: misurare.
3: Ma su Google esisteva della documentazione questo orrore. Ottimo. Google ci ignora.
9: Del tutto
3: normale. Quindi Cristo ci ucciderà. Un offline. È giusto così. Cristo è male. Niente. Mi piscerò nel tuo vax. Perfetto. Allora direi che convincerò il panda scuro a masturbarci sopra. Ma no, ne è già uno dopo. Tu sei poco pronto a sucare.

0: 撮っていいんだろう。Il Cristo.
1: Il Cristo nel microfono.
0: Il microfono è qua a fianco a me col cellulare acceso. Certo, adesso c'è qualcosa in rete dove chi vuole filmati.
1: Sì, c'è.
0: Poi più ne buttano e più compaiono nei riquadri in questo mega schermo e quindi
1: esattamente.
0: Infatti adesso vado a fare una cosa bella.
1: Ok.
0: Hanno fatto ovviamente hanno fatto dei video dove ci sono io che faccio il deficiente.
1: Esatto, mi sembra giusto.
0: È ovvio.
1: Infatti adesso cerco di stuprare questo oggetto e
0: vado a fare qualche filmato.
1: Ok. E anche qualche fotazzo.
2: Si continui a tutto.
3: Sì, ma qua domani vieni quindi, no?
1: Di su qua, detto direttamente, perché ti ama.
3: Lo so.
1: Ah, vabbè, ma tanto tu vuoi morire. Anche a me sta una pietra, insomma.
0: Dici che se uso il portatile di Asbro descrivi no.
1: Sono freddo come Gesù Cristo.
3: No.
1: Poi glielo proporrò appena l'ho donato. Sono nella capanna da solo, a succare. Sta succando tutto.
0: Certo, mi piace.
1: Passo là. Vuoi dire qualcosa? Qualcosa?
4: Pronto? Non so. Di qualcosa in radio. Ma non lo so. Dillo. Infatti, ma per chi Dio? Per mi dare un DHC.
1: Il tetto l'abbiamo costruito, però esatto, no, la nevicherà solo qua su. Chiediamo conferma. Ma
0: hai visto capace di farsi pompi al culo? Esattamente, è proprio così.
1: Moriremo in modo orrendo. Vado. Esatto.
0: La gran puttana del vampiro dice
1: che è Troia. Per farmi dare un picchi al DHCP umano.

0: sta macchina.
1: Non abbiamo.
0: Non si capisce come parla?
1: Non abbiamo console, ti pare un buon problema. Non chi è la console?
2: Tra l'altro Cristo sarà fra, Cristo sarà fra, sarete.
3: Questo è De Milan, ho avuto, mi copi.
2: Questo era divertente scaricarsi un PDF del conto mega scannerizzato da Bit Savers. Recente, no?
3: Le cose che ho visto credo fossero i terminatori scasi. La via di felicità con il triangolino.
0: L5A
2: L'hai trovato?
3: L5A, magari.
2: No! Ma perché ha fatto?
3: Ha capito che era una cintura. Da nessuna parte.
2: Vabbè.
3: No. Dov'è che ci sono?
4: Di che è questo?
3: Qua. Puoi cercare qua? Da
2: 4/4
3: Sì.
2: Cazzo
3: ci sta strappando le palle. Secolo prima.
2: Sistema. C'è la guerra di Niros.
3: Ottanta, te.
2: Chi sette, magari quella no. Trovitti in parallelo, l'ho fatto 70.
4: Potete mettere sotto.
1: Venisse qua.
5: Ti caggerò addosso.
6: Funziona sta cazzo di macchina! No! Cazzo di macchina! No! No! Perché? Perché?
5: No! No, non si trovano neanche quelli, neanche quelli.
4: NCL.
6: Non è il problema. Accendetela, no? No. Ha scritto pezzi di testa.
5: Direi. L'hanno visto story con un tirato nel joystick, questa cosa non nessuno ha mai vista, siccome la pizza su di
6: possiamo fare
5: come finire questo se c'è
6: francese.
0: Ma quello ci sta. Ma quello ci sta sconfiggendo.
6: Minchia, minchia.
3: Sta violentando da dietro. Violentando da dietro, ma
5: poi. Ma poi ce la farete. Ma poi ce la farete. Da una settimana. No, poi. No, poi. Se riesce a vedere tipo che si fa un totem, si fa un totem.
6: Ma dove l'hai visto?
5: Non sai dove sia. Non sai dove sia.
3: Lento mi pare.
0: Quanto si è portato via i cordini? Cordini.
3: No, sono portato via. Sono ripilato.
0: Parlando degli anni 50.
7: Ok, 4 minuti. Finalmente è iniziato lo streaming in modo serio.
1: Oh, porco Dio.
7: Vaffan Cristo.
1: La risposta è no.
7: No, e se li
1: belli piazzati,
7: e se li trovi sulle apparecchiature che sono qui intorno non si possono prendere.
1: Qualcosa che possa essere usato a mo' di pulsante con un cazzo di contatto.
7: Due spinte fanno così.
1: Sì, ho capito, però.
7: Eh?
1: È per la crescita, sono i pulsantoni. È per un quiz.
7: Puoi prendere due placche metalliche,
1: due placche metalliche,
7: così la gente muore. E sei subito chiarito. Esatto.
1: Basta non rispondere, già.
8: Niente da fare.
1: Insomma, magari cercando queste cose.
7: No,
1: no, sai.
7: Porco Dio.
8: Beh,
7: non
8: è che ce la faccio una qua, che ce la faccio una. Prossima grande, come fare.
1: Ho visto su internet un
7: altro perché è successo.
1: Cioè,
7: pare che sia successo.
1: Cosa?
7: Cos'era su?
1: Non
7: ma
1: era un cazzo.
7: Ma io che ho fatto Topolino insieme ai tutti.
1: Ah, quello l'ho visto anch'io che fa la notte. Suona il tubo.
8: Oggi
1: non
8: ce
1: l'hai
8: preso?
1: Non
8: la
1: fai. Non ce l'hai preso? Non ce l'hai preso? Non ce l'hai preso?
8: Non ce l'hai preso?
7: Non ce l'hai preso?
1: Non ce l'hai
7: preso? Non ce l'hai preso? Non ce l'hai preso?
1: Non
7: ce l'hai preso? Non ce l'hai preso? Non ce l'hai preso? Non ce l'hai preso? Non ce l'hai. Abbiamo già fatto le domande.
1: Gli Arduini, gli agganciamo dentro e facciamo.
7: È già chiesto,
1: vabbè, ce la possiamo fare anche senza. Perché avevamo già organizzato, cioè, Fernandi, la prenotazione a chi rispondeva prima. Vado a prendere la pizza. Io ho aggressivo, ci vediamo.
7: Ma Cristian, Quest, non sai niente?
9: Non lo so, a dirti la verità. Viene, non viene. Era Milano l'altro giorno, ci dobbiamo vedere poi.
7: Ma prova a telefonare. No,
9: ho dato un attimo di pacco.
7: Guardate che mi fa, ma vai in giro. C'è anche Tecno, che forse è dentro.
9: Tu giri sempre leggero, eh.
7: Lui ha portato della roba che dobbiamo portarci giù. E beh, cos'è questo? È un alieno, perché non riusciamo a farlo partire. Non comunica con le seriali che sono standard sue.
9: Ah, sì?
7: Sì, sì. Standard che portano su sua.
9: Ma che ci dovrebbe avere sopra?
7: Boh? Miro. Ah, Miro. Bello, non l'ho mai sentito. Capito?
9: Ma io la cosa più fetish degli ultimi anni che ho rimbeccato era un Siemens Mixer con su Philips.
7: Ma per quello è stato.
9: Oh, è stata.
7: C'è il giro in media di Philips.
9: Magari. Però posso recuperare e fare il tappo di Philips.
7: Perché non funziona più?
1: Con Philips?
7: Scusate. Questa merda qua si vede che funziona. No, no, è attaccato al nulla e non funziona.
9: Invece...
7: No, non possiamo perché abbiamo due indirizzi IP riservati e li
9: sono
7: per
9: due computer.
7: Non sappiamo come attaccarli.
9: Ma no, più che altro server 1000, se si riuscisse a fare fuori già da 30 dischi esterni e doppio base, si può portare 6 processori in un giga per esempio per come programma. Donazione, vuoi?
7: Come no? Ma come fare a farci arrivare?
9: Adesso ho questa tematica. Io ce l'ho adesso in web farm in questo minchia. Ci vorrebbe qualcuno che quando
7: cambia di Milano lui. A te serve.
9: Io ce l'ho a Milano.
7: Lui è a Milano.
9: questo c'è. Cioè, se arriva lui, mi faceva da main server fino all'altro giorno, poi dicevo che vai che mi si è spaccato, allora ho detto vai.
1: Lo scenderò il vampiro così.
9: Tu hai dove tenere.
1: No.
9: Guarda, poi ha 6 processori, di cui...
1: Sì, lo so, ne ho uno.
9: Ah, bellissimo. 2 o 385?
1: Ho 2 storage.
9: Io avevo fatto sta cosa qua, su 2 CPU board diverse, io avevo comprato 2 schede Fibre Channel e un uso anomalo dello storage array dello Spark Server. Tu ce n'hai 2, quindi sai che lui può andare in alta affidabilità sui 2, no?
1: Lei è un finocchio.
9: Cosa succede se tu attacchi le 2 Fibre Channel dello storage array alla macchina sana?
1: Ma non vieni?
9: Sì, del doppio dei dischi.
1: Dio bestia,
9: vive 60 dischi, quindi ho creato,
1: ma già poi ci può
9: 60 dischi perché non è prevista come configurazione. Quindi ho fatto un RAID 0 indicizzato su un controller di 15 dischi, un RAID 0 indicizzato su un 15 controller sugli altri 15 dischi e messi a RAID 1 che però hanno come fatto due fibre diverse,
1: mamma mia,
9: cosa felicissima.
1: Siamo nel delirio da
9: 4 anni a farmi egregiamente da main server, e
1: stiamo cercando di fare cose. Sì, stiamo streamando anche, quindi va bene. E ora finalmente, ci siamo tirati, un po'.
3: Ho visto un fantastico mega 100 al secondo sul cavolo, giudizio, basta. Vorrei 5
9: va bene, ma un casino. Io ero riuscito a imboccarlo e guardarlo in estero, per mettergli occupa mezzo rec.
1: Che ti serve?
3: Sono dei coglioni.
9: La cosa carina era che avendo i processori eterogenei di velocità, quando facevi SSH sapevi il processo SSH disponibile su quale processore andava, perché
1: ancora non
9: c'era tipo 4
1: secondi. Io ho dato lo spazio di stretta e non credo che non c'era qui dentro.
9: Adatti il fronte di passo. No, però al di là di tutto,
3: quando riesco glielo porto giù.
9: Io ce l'ho, se tu vuoi te lo posso dare quando vuoi. Si tratta di fare un salto a secchio milanese.
3: Che altro devo provare in modo per mandarglielo giù in fretta,
1: perché noi arrivare in Sicilia è un po' un casino.
3: Io vorrei farti
1: quanto è grosso, è un frigo?
3: Così, ah, sono due di quelli
9: praticamente. Così,
1: sì,
9: è un po' così.
1: Sono
9: due di quelli,
1: va bene, si paga un corriere,
3: due porchi cedere,
9: un corriere, guarda il peso,
1: centinaia di euro, 50 euro,
3: Troppo. Ma io sono quello che cerchiamo di non portare a casa.
1: Ah, niente.
9: Beh, a me mi ha fatto direttamente fino a 2 mesi fa da WordMail, il server.
3: Non pagavi tu la corrente.
9: Sì.
3: E non pagavi tu le orecchie.
9: Sì,
3: perché era il motivo per cui ce l'avevo.
9: Sì, mi ricordo quando dovevo fare il setup e c'era prova a mettere qua, non ce l'avevo in ufficio,
3: ma quello che io ho attaccato a un CP2 in casa, ma non è che
9: diciamo che come comodino può anche avere,
1: ragazzi, attenzione all'hardware, per favore,
9: da sfondare, come sarebbe da diventare un bello assassino, una vecchia 10.000 da utilizzare,
1: se me lo dai
9: non ci mette dentro appesi vestiti. Io ho beccato un gancio che potenzialmente potrebbe recuperare un po' di 10.000 che vengono dismesse da team, cioè devi già sentire anche
3: no, perché queste due prime parti erano dell'azienda Telecom, che non so chi.
9: Perché c'era il problema che loro dovevano dismetterle e c'è un costo materiale di dismissione. Beh, per cui se tu ti assumevi il costo di dismissione, ovvero andavi lì e gliela compravi per un euro simbolico, per cui loro non la stavano dismettendo, la stavano vendendo una cosa, poi erano dovute cazzi per portarla via.
1: Suppo vi sento, vampire.
3: Non so qua. Succa!
1: Ciao Ram, vai a fare in culo Ram.
9: Andiamo dopo, cambiamo contatto, così. Perché io ce l'ho lì e tra l'altro diciamo che un po' implicitamente esplicitamente mi hanno detto senti, cioè già c'hai l'auto in castrofo. Mi stai occupando mezzo rec con quella macchina lì che adesso è pure spenta, che cazzo dobbiamo fare?
3: No, ma arriva il
1: cavo giallo? No, il cavo giallo è inutilizzato.
3: Sì, no, mi diceva il cavo diretto questa qua.
7: è inutilizzabile.
10: Siete riusciti a vedere voi?
7: Eh?
10: Siete riusciti poi?
7: Finalmente sì.
10: Questo qui fai andare.
11: Questo se c'è un tiro, se c'è un uso consapevole.
10: Guarda, ci sono anche guarda su parte di io.
11: Visto che non è facile
10: tutto perché
11: allora credo.
7: Mica, finalmente Google risponde. Io cane.
10: No, non c'è da dire che qua non è.
7: Ma è riuscito ad andare con di merda l'altra rete? Perché è bello,
10: bellissimo.
7: Sono CPU 15.85, è appena 85, giocando anch'io. Sono i tedeschi di merda che parlano sta lingua di merda che non si capisce un cacchio. Io cane.
12: Foren.foren.
7: Sei tu?
12: Io con Foren.c, è il mio clone tedesco.
7: Madonna santissima. Madonna santissima. E la Coca-Cola c'è?
12: Parla dei succhi. Cioè, ma l'organizzazione è grande.
7: Ma io vi benedico. Ah, devo farti vedere una cosa.
11: Abbiamo l'orgasmo.
7: Spegni sto terminale prima che muoia.
10: Scaldo un misto di
12: morte a tutti noi.
7: No, spengo molto sicuro. Ma allora, indovina cosa stavo facendo. Stavi cagando. Che domande? L'occhio pallato.
12: Era duro lo stronzo?
7: No. Era uno scherzetto.
12: Ah, ah, che buffone!
7: Bene, adesso finalmente si mangia la pizza.
12: Bene.
7: Pizza. Bene, si mangia.
12: Madonna, hai preso quella più buona del mondo.
10: Dai.
12: Quella con le melanzane.
10: Se la vuoi la fischiamo?
12: Non lo so.
7: Dagli fuochi. Un c'era un piatto qua da queste parti, dove è finito?
10: Sì, e poi?
7: Sì.
10: Tutta le forchette vuoi?
7: Sì, grazie. Tutte le forchette? Culo,
10: caricatela sulla donna, fai una cosa, questa conciata vai, prendi quella intera, prendi una intera,
7: sì,
10: tieni, tagliolo,
7: ma così dici a mano,
10: ma sì, figa, dai,
12: buon appetito,
10: buon appetito,
7: io vi
10: maltratto.
7: Sintetica al punto giusto, ma dov'è la pizzeria?
10: Dietro. Certo, non ci siete passati venendo qua.
7: Era qua che sopra giusto allora.
10: Oh.
7: Io sono andato a mangiare fino alla torre di Pisa praticamente.
10: Yeah. Oh, no, invece i monitor là, quelli tutti rotti, si possono staccare i pulsanti.
7: Potete aggiustarli, sì. Immagino di sì.
10: Grandi.
7: Non è mica roba nostra.
10: Vabbè, non posso. Io ho capito, addio vista. No, porta quella in mano.
12: Dai, dai.
10: Ah, tornando alla persona. Stavamo guardando le foto delle... Ho preso delle flag di 2 anni fa prima. Troppo belle. Le Vecna con te che lì. Non so se vi stavate limonando cosa.
11: Mi ricordo neanche
12: più. Allora non prendo qui il culo.
10: Sto
12: cercando di fare. Guarda tutti. No, grazie, adesso qui mi mandava la mortadella che la
10: mia.
12: Ma un panino così. Stamattina? Sì, ma poi.
13: mille cose, però mi stavo dicendo anche mia sorella che vive a Siena, che non sa cosa sta succedendo qui, lei è ignara di...
14: Ed è meglio che non sa.
15: Bene, bene.
13: L'uscita da più piccola non è uscita dalle varie. Dal mucchio non è uscita un'uscita audio. Ma il negozio di elettronica più vicino?
14: Eh sì, e poi?
13: Veramente,
14: esatto. Te lo chiede Giovanni,
15: lui, Giovanni sta con te.
14: Giovanni sa, chiede lui.
16: Come ti serve?
14: E questo con la lampada in mano, eh?
16: Non ho assolutamente voglia di
15: tipo 6.000 volte.
16: Devo
15: dire che la lattina di acciaio non mancava.
16: Oggi volete fare una rimetta del laser?
14: Non so se farmi dilanizzare i soldi o continuare ad andare avanti.
17: Dobbiamo stendere qualcosa che ci porti a far funzionare di nuovo i pesci più umani. Il wireless.
15: Ah no, questo è impossibile perché qua siamo su un'altra DSL con i siti pubblici su internet, solo per lo streaming. Quindi state guardando dal punto sbagliato. È un casino.
14: Problemi di rete che abbiamo qua sono fantastici.
15: Noi un giorno e mezzo che non possiamo streamare, a un certo punto porco Dio, ci hanno tirato il cavo. Sopra in sala macchine c'è la matassa di cavo. Penso di sì. Ma scusa, ma ieri come andava? Ma è che c'erano 4 milioni di persone in
14: wireless. Pensiamo la rete mesh, che dobbiamo fare quelli là di Linux org l'altro giorno.
17: Dai, troviamo una soluzione.
15: E quello è il problema, l'unico è cablarsi cavo. Tetrocopter, il Wiremore.
14: Ma gli ho dato una ragione di vita, birra cagliata, per oggi per la giornata, questi più santi sono presi bene.
15: Sì. Se rendi quando siamo nell'unica la funzione della meeting. Stiamo streamando, anzi stavamo streamando perché improvvisamente è caduto tutto.
16: C'è una lucina che blinca.
15: E anche l'altra.
17: Sì.
18: vabbè, la musica
10: la rete, ma anche che quella lì non sa neanche che cazzo è, ma non trovano neanche i manuali. Se non avete neanche trovato i manuali quella macchina.
18: L'unica cosa si trova sono dei tedeschi che chiedono come si usa.
10: Sì? Sì? Di Tetsu Bubu, come si chiamava? Tetsu Bubu. Viene soprannominato nel presente in alcuni.
18: Dei
10: suki. Perché io non vedo Giovanni, lo vedo sempre che c'ha il delirio, ma sì, roba elettronica.
18: Stai qua?
10: Io volevo portare un nuovo direttore. Un uomo
18: pericoloso.
19: Questo qui ci si mette davanti ingrombrate.
18: Che classe
10: la scarica di me.
15: Era morto tutto, ora non so perché.
18: Stampante non te la porti?
15: No.
18: Non ce la fai? Vuoi colcare la stampante?
15: Perché le stampanti si portano le stampanti.

Thank you.

Quale?

0: sono lì.
1: Ma non devo attaccare io? Questo onore?
2: Segui tu dove?
3: Thank you.

Thank you.

0: che tristezza, no? Come l'ha già visto? La famosa erba di
1: Thank you. Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale. Contro il tempo. Contro lo spazio. Sempre.

0: non mi si può spaccare il cazzo subito.
1: Sì? Ciao, dimmi, che c'è? Vabbè, niente, stai al coperto e copriti.
0: Che devi fare? Niente devi fare. Fai peso freddo. Non ti preoccupare, piccolino.
1: Avanti, ciao, ci sentiamo dopo. No. Perché no? Perché poi tanto devo portarlo qua per masterizzarlo, quindi che ce ne fai lì? Quanto vale che lo scarico io da qua? E ora vediamo, Muci. Prova a scaricarlo da lì, che ti devo dire, però poi è un casino portarlo qua, da vita. Va bene, ora vediamo che posso fare. Ciao, Micia. Ciao, ciao, ciao.

0: salto e allunghiamo con il tuo.
1: Anche.
0: E sopra ce l'hanno in sala macchine, ma quelli della sala macchine dove porco Cristo sono?
1: Sono andati con Giarro. Non c'è di
0: non c'è di c'è di ma figura.
2: Già me ne è andato.
1: Eh già,
0: stamattina.
2: Perché ora?
0: Tra le morte e un quarto.
2: Oh,
1: è morto dentro.
2: Ma non l'ho per detto sto cavolo, che cazzo, mi raccomando.
0: Eh? Perché?
2: Non è proprio tuo. Non è un altro uguale.
0: Non è uno uguale. Me ne sbatto.
2: Questo è lungo.
0: Io me ne sbatto.
2: Serve?
0: No. Però sappi che al bar fanno delle colazioni ottime con le fette di Nutella e cappellate. E la caffettiera è quella del bar.
2: Cosa?
0: Sì, voglio dei fette di Nutella. Il quinto. Io approfitto scudaratamente di chiunque mi porti del cibo,
1: perfettamente corretto.
0: Ma tiro gli occhi e vedo tutti i punti per tirare su a caso su canali a caso.
2: Non c'è
0: fake AP, non uscirà più nessuno,
2: gente che gira,
0: ma poi andiamo a sabotare la space,
3: minacciamo di morte,
0: no, si mette uno spillo nel cavo, poi lo spacchi e così ricchi e così rimane dentro e non si vede.
1: La gente si fa
0: sulle antenne dei trasmittenti grosse, no, in genere cattivissimo, che spilli l'antenna, spacchi dove esce, non lo vedi più, e l'antenna è in corto. Trasmetti, ti si fotte il finale. Porca puttana, cambi il finale, trasmetti no, ti si fotte di nuovo. Misura il cavo in corto. Devi cambiare. E audio.
3: Si
0: fa. Sì. Progetti fake AP. Genera centinaia di 802.11 AP access point contraffatti. Per confondere Word Drive, NetStamp, ScriptKid e altri mesi della base. C'è la main page.
3: Wirelessdefense.org.
0: Non è che Ubuntu mi viene in soccorso con un apt-get install fake AP?
3: Ma non ce l'avrà mai.
0: Magari. Non ce l'avrà. Ho chiesto troppo. C'è un cazzo. Un carico.
4: Alleluia.
1: Allibadì.
0: Thank you.
3: sotto l'antenna lì.

0: ovviamente non da un cazzo. Pingarsi qualcuno, non va una minchia. È rotto, è a posto. Senti Cristo? Lo senti? Che pitch hai tu? Il P perché il DNS
1: 10-0-1-54
0: non si raggiunge. Bene, ti raggiungo. È già qualcosa. Però non raggiungo il gateway. DNS altrui?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Prova a dirmene uno.
1: Cazzo, devo avere gli host IP.
0: Sì.
1: Mi servono gli host IP.
0: Cagarmi uno dei DNS usabili. 10.001 è morto semplicemente. Direi che è morto anche lui. Si è isolato dal Cristo.
1: Dopo la panimentazione mi sembra
2: Giulio Cesare l'avrebbe fatto.
0: Arriva della roba via wifi wifi.
1: No, ora non dovrebbe arrivarti perché
0: arriva.
1: cosa ti arriva?
0: Poi te lo dico.
1: Cose a caso?
0: Aspetta che...
3: Alleluia!
0: Ho un botto di richieste di ARP. Stiamo morendo sotto richieste di ARP. Di gente su delle reti a cazzo, perché 168.78.79, che cazzo è?

0: Принять занятый.
1: Tranquillo. Cioè, c'è anche qualcuno con rippa a bordo. Ma Cristo. Cioè, rip di uno contro fra. Cerchiamenti, no. Squadre, no. Niente, no.
2: La maglia sarà il 2008,
1: però combattimenti della serie, Librino contro via Plebiscito, no? siamo a sti livelli. Cioè, catanesi contro catanesi.
2: Odio, morti.
1: Bello, abbiamo NetBIOS sulla rete. NetDIOS. Ok, adesso c'ho dei ping da casa.
3: Poi c'è 10.0.1 che chiede chi è se stesso chiede.
2: Ciao, chi sono?
1: è rimasto confuso e basito. No, cerca di mandarmi della roba.
4: Megas.
2: Mi manca anche a me.
1: Sta continuando a rompere i coglioni con gli altri.
4: Berretto, militare, vuoi essere?
1: Sta lì.
4: Ma cosa ci tenessi comunque? Palermo, ho dovuto fare delle cose. Quei ragazzi, l'Atlas, Zeta.
2: No, perché è un coglione, glielo detto.
4: Non c'era abbastanza droga.
2: No, ma ha detto non c'è soldi, il biglietto. detto, babà, babà, ma vaffanculo, ma vaffanculo,
0: ma sì.
3: roba del posto la catastrofe di roba penso che la buttino,
4: no?
2: chiedi guarda se c'è lì al banco qualcuno. Non ha sentito mai, però guarda.
3: Bene,
2: morirà così.
3: Ping in brutto, ho solo 113 duplicati, che non è credibile.
2: Ma io non so nulla, no? Però
3: stai cazzo, sta rompendo i coglioni. Gli altri.
2: Vorrei
3: di tutti.
2: Trovaci
3: del cavo
2: anale.
3: Non ci riusciamo a fare un cazzo. Dirti, però sicuro asbesto lo so. Io sono veramente tutt'altra parte, quindi non so dirti.
2: Sì, come?
3: Io sono a Milano.
2: Ah, sì?
3: Sì, quindi. Sì,
2: non pensa
3: un po' lontano dal Freaknet.
2: Ma sei dentro il Freaknet?
3: partiamo.
2: Hanno parlato con Bomboclat, Siamo noi. Quelli del Bulk adesso stanno a reload e quelli del reload sono a fanculo.
3: Esatto. A quanto lo sapevo io, sì. Poi anche io un botto che non ci vado. Comunque non sono a Milano, sono fuori, quindi tra l'altro farmi un'ora di macchina per andarci, non è il massimo, sofisticato, cioè per andare lì a sentirmi a Lugno. Come cazzo compriamo la prossima sei lattine di birra?
2: No, vaffanculo. Io sono di Perugia, ma vivo a Treviso. Prima non c'era un cazzo, adesso c'è un po' oziosi, ma secondo me, lì a Treviso, Mogliano, Maestro Ballano, c'è un cazzo lo stesso. Allora vaffanculo. Siccome ho visto che tanto l'unica cioè in Italia è un po' l'unico gruppo che non può.
3: Sei la fric, dopo il resto ho visto che sei tutto andato un po' da tempo. Il Bulk
2: aveva quei problemi, ricordo.
3: Sì, Loa.
2: L'elettricità.
3: Loa è morto più di 4 anni fa.
2: Sì.
3: Fattore Lode che è morto entro l'anno. Non ha fatto, è stato un cazzo. Cioè meno
2: che cazzo lo pare che pagava l'affitto
3: Però non ci fa più cazzo, non ci fa più cazzo.
2: E purtroppo quando fai le robe insieme nascono sempre schiazzi anche. Grazie anche.
3: Piccolo, quanto mi ricordo è piccolo l'orologio. Praticamente un negozio. Per scendere le vetrine.
2: Ma tu eri stato già quando c'era pergola, che fosse roba o via con
3: l'unica l'unica volta che sono passato. Io mai faccio da solo, lo facciamo prima.
2: Sì, no, quello tutti, però appunto io visto che sto un po' così fuori mano, l'unico contatto era il sito, vedevo che non si aggiornava più, come cazzo fa? E dopo ho visto che insomma c'era...
3: Penso che non si trovi neanche più.
2: No, ho parlato con Luigi, ma
3: qua in giro non mi sembra visto nessuno né Shodan né altri, non c'è nessuno qua.
2: Ma Shodan, io una volta che ho parlato parlava male di Recela col mondo. Non ho capito.
3: L'ho incrociato 15 giorni fa.
2: Ma non c'è qui.
3: No, non l'ho visto. Vabbè, lavora al Politecnico a Milano, quindi tanto l'incrocio. Non so, ho beccato lui e Tixo. Però, cazzo. Non è.
2: Tixo, vero?
3: Siamo incrociati proprio al volo, quindi non è che sei stati molto a parlare.
2: Come?
3: Sì.
2: Io non c'entro un po'.
3: Allora prostrati.
2: Sono sono odd vite. Questo che sta qui vicino. È un genio. Ma chi è?
0: Siamo qua, ho trovato abbastanza bene.
5: Faccio le ritreo e non posso andare in bagno. Ho le ritreo e non posso andare in bagno.
0: Che per dirlo io.
5: Dai.
0: Come?
5: Con lo spazio va bene.
0: E ora tornerò alla carica, alla ricerca
6: dell'eritreo perduto,
0: di un luogo dove riprodurre. Andiamo un po'.
7: dovresti essere una persona giusta. Io ho una Sun Axi, è un Ultra 2i, solo che sta su, su quella, è quasi compatibile a Tico, diciamo.
2: E il quasi decifra.
4: Beh, taglio, due colpi di trapano.
7: Sì, credo che il problema sia le RAM, che finiscono dentro lo spazio che dovrebbe essere riservato all'alimentatore in certe configurazioni. Non è proprio del genere. Perché 5 metri delle RAM alte così, non so. Comunque ho installato qualunque tipo di Solaris e va tutto bene finché non butta. Finisce il boot e la tastiera Sun non risponde più. Tutti i Solaris, Gentoo, Debian, ma la tastiera va benissimo perché open boot, tranquillo. Installazione, va, non ho attacchi PS2, non ho attacchi USB, non ho un cazzo, ci attacco quella e basta. Che uno che avevo fatto insieme, che lui che fa il riusciva a farci andare con la tastiera era il PST, ma per stare con la
4: tastiera. Il PST non fosse supporto,
7: sì, il PST,
4: no, il Traspark è troppo recente. Il fattore improbabile, compresi i frigoriferi, ma che non siano recenti.
2: Riescono a spiegarglielo tu che sono stanco, che sono stanco. C'è l'access point, quanta fine delle forze, solo il cellulare non ho portato niente.

0: Ma porca puttana, io non lo stana, io non lo so, cioè, in internet no fingo stanno inventando una mail venerdì 28 settembre 2007 ore 10:30 cioè ieri.
1: Quanti digitali ha quel?
0: Funziona in maniera simile a quelle che avete RSA che già hanno codice.
1: cosa, cioè,
2: hai dato una capienza. Quindi l'azienda ti vuole dare un oggetto per cui cambiano magari la ruta. Lì c'è il microfono, c'è il microfono.
0: Ce l'ha sempre stronzo. Ma finiti i numeri che dentro viene riflesciata con altri
3: Dovrebbe bastarci.
1: puttana, una puttana asbesto. Questo si troia, si troia. C'è della sopra.
2: Oddio. Oddio. Vai dentro nel tuo. Vai dentro nel tuo. Scusami, hai messo in una statina.
1: Sì. Sì, come una scheda che va su. Una scheda che va su tu Windows.
2: Io la rete, però adesso la metto l'80, la metto l'80.
1: C'è qualcosa, c'è qualcosa.
2: Però bisogna anche di corrente elettrica, corrente elettrica.
1: Quella ce n'è, non è quella ce n'è, non è
2: quella. Ma sulle schede c'è sulle schede c'è le wireless in.
1: No, no, no, asbesto non se ne ha. Integrato lì, asbesto non se ne ha. No, questo non qua.
2: Lo faccio io,
0: ma io ho visto un talk sulla GPL, l'ho sognato, avevo visto un talk sulla GPL. Tu dovevi andare a prendere, perché l'ho visto il seminario prima,
2: però
0: era notte tarda,
2: coglione Microsoft 9,
0: la sta lottando, ne sta lottando nessuno.
2: No, perché l'ha presa prima, adesso io ci sono anche io.
1: La Klaus Knopf,
2: mandato un chain di sviluppo della quella GPL 2 non puoi chiedergliela perché la mia vecchia delle isole allora si è fatto un culo tanto cioè.
0: Diciamo stanno cercando di prendere sempre più roba dici
2: di farsi il culo come me farsi niente, non dormi la notte perché devi gestire ogni volta vai nei progetti
3: perché?
4: Ma mi ricordo le...
5: si rischia sempre la vita
3: bene, si alle crisi sempre con me per Susi
6: piacere
5: ciao Susi guida
6: Second Life
3: mi fa cacare il Second Life, non riesco cioè. Sono andato in giro per un po' con una cotta di maglia a piedi nudi e
6: come un deficiente
3: sì, chi era quell'imbecille?
6: Mi ha sortito con risultato e non lo sento perdere.
3: Posso farvi una foto ragazzi?
7: Sì,
3: grazie. No, ma quelle pure comodi, orribili come si
8: non cercate di migliorarmi,
3: ce la vediamo tutta
9: orribili come siete bello
3: okay,
8: ma a me è dal 2001 che non ci vediamo essenzialmente l'ultima volta eravamo con Vampire
3: che non vedo da
8: no,
3: io con te non mi ricordo no, con lui sì, perché lui ha fatto delle cose con noi io lavoravo per Webbit
8: non so
3: a Paolo io abito a Paolo grazie capo
10: c'è tra un po' di scena tipo quella YouTube
3: no, ma è subito

0: una palazzo. 100 anni, ci sono tutto da che stai a Roma.
1: Non è questo il canale da
2: se dici Reggio io penso Reggio Calabria.
3: Senti Reggio, l'idea
4: è quella di
0: andare a Venezia, però io ho un cognome, ho un cognome che è di Reggio, Reggio Emilia. Io sono Baccari di cognome.
3: Quanti ce ne sono? Di Baccari. Ma porca troia, quanti di cioè sono tutti a Reggio Emilia.
5: Però tu vivi a Venezia adesso.
0: Sì, cioè i miei no, sono nato a Venezia. No, adesso vivo a Padova, di lavoro. No, va bene, sono 30 km. E comunque mi cioè è un cognome di Reggio Emilia.
3: Tanto che ad un esame all'università.
6: Ma lei.
3: Ma no, chi è? Cioè,
7: messaggi porca, porca
3: il cazzo fatto sono io. E il professore era uno di un emiliano che voleva sapere chi. Ma lei di Reggio Emilia? Assolutamente no. E dopo ho scoperto che c'è una vita di
8: Baccari tra Modena e Venezia. C'è nessuno.
3: Sono io. Sono tutti a Reggio Emilia. Guarda
5: lo studio di Venezia.
8: Addirittura magari.
3: A chi?
0: Ma la chimica di Venezia.
3: No, è buona, è buona.
5: È buona.
3: Forse perché scienze dei materiali, forse no. No, so che la chimica è buona,
0: cioè non è merda.
5: Chimica
0: ambientale. Qualcosa che fa con la conservazione dei beni, queste robe qua, forse.
3: No,
2: questo fratello, a parte fare esplosivi, tutti i chimici,
0: giustamente. No, ma vive a
3: Venezia. Abbiamo un chimico finalmente.
5: Adesso studiamo a Venezia l'appartamento.
4: Uno dei nostri al poetri che è chimico.
3: Chi?
4: Uno dei nostri
0: no, comunque Venezia è veramente una bella città. Cioè io abito a Padova da tanti anni e fra un po' mi sposto all'estero perché ho deciso o Venezia o morte. Cioè, o
5: cosa fai tu?
0: No, io sono un medico, ormai da tanti anni.
5: Sei medico?
0: Sì, da.
4: Da X
0: da tre anni.
5: Ma scusa, quanti anni
0: hai? 29 adesso.
5: Ah,
0: no, sono
5: già. Beh, 29? E sei da medico?
0: Sì, però. Si laurea 26. Si studia.
5: 26
4: sembrava coglionasse nelle reti.
5: 6 più 4 per la specializzazione.
0: No, infatti mi sto specializzando.
5: Ah, ok. Specializzando.
3: Specializzando nell'ordine medico.
4: Ma da via tu.
3: Posso fare interventi a cuore aperto,
5: Cosa
3: fai? Adano aperto.
5: Radiologo. No, però.
0: No, infatti è molto interessante. Per le computer application ce ne sono veramente. No, è incredibile, è un mondo, mi si è aperto un mondo.
2: Quindi potresti conoscere gente che ha fatto radiologia 20 anni fa.
0: Ma è tipo potrebbe, un vecchio radiologo?
2: No, mi conosci?
4: Un vecchio radiologo porco.
2: Mi conosci?
0: Non molti. Cioè,
4: perché?
2: Il gamma 11 ti dice qualcosa?
4: È radiologo? No, il nostro PDP-11 serviva per fare le
3: TAC. Ah, le TAC! Porca troia! No, ma lo sapevo benissimo che era stato recuperato da un ospedale.
4: Esatto. Sì, sì.
2: Se ci fosse qualcuno che lo usava all'epoca, che magari smanettava...
9: È morto.
2: Sarebbe una bellissima cosa. Ma veramente bellissima.
3: Cos'è che vi turba del vostro PDP-11?
4: È che ha delle schede particolari dentro che
3: sono i controllori che erano attaccati alla TAC.
2: Ci sono delle schede di acquisizione video essenzialmente.
3: Erano attaccate alla TAC.
4: C'è la RAM video,
2: c'è la scheda video. Il software più che altro, perché noi non abbiamo documentazione.
4: Che dentro ci sono ancora un paio di TAC di gente lì dentro, in formati stranissimi.
3: No, ma davvero?
4: Sì, file da 5 mega. Sono dei pezzi di TAC
0: 5 mega un attacco, una TAC
4: del,
0: della guerra proprio. Sì, sì. Cioè un attacco adesso,
4: una
0: TAC del torace fatta in spirale, cioè va bene, una TAC tranquilla sono almeno 200 mega.
2: Sì, ma il disco era da 10.
0: No, ma no, perché facevano fettone, tac, tac, tac, tac, 4 fette. 5 mega. Adesso invece fanno 80 fette.
2: Sì.
0: 80 fette. Interessante. No, ma io lo sapevo, me l'avevi già raccontato, che era stato recuperato da un ospedale.
2: Ma cioè, perché non abbiamo nessuno che sa come sai, ok.
0: No, io c'è la fine. Cioè.
5: Anche tu nello zerbiotto.
0: Cioè, bisognerebbe sapere chi.
5: Ma c'è una cosa che ho scritto diagnosi, delle cose che ho scritto diagnosi, però non so che cazzo sia.
4: Dove?
5: Ma lì sotto nella capanna di studio. Una roba così, sì, ma da

0: Non lo so.
1: Che cazzo è? Dopo andiamo a vedere che cazzo è. Ma dai, che cazzo è?
2: No, ci vorrebbe un tecnico.
1: Sì.
2: Ma un tecnico, cioè l'attacco di chi era? Della Siemens, della GE, della non
1: Beh,
2: so.
1: No, della Digital Equipment, cioè il PDP 11 lo hanno rinominato Gamma 11.
3: Lo faceva la Tech.
1: E però quello questo si chiamava piove. Gamma
4: questo
1: 11.
4: Loro.
3: Non ci piovono, l'attacco.
1: La macchina. Nadia, cioè, non ce l'abbiamo mai avuto.
2: Hai capito.
1: L'anello.
2: Cioè, bisogna sapere chi faceva l'attack, hai capito? Perché
1: anche il software lo sviluppava sempre la DEC.
2: Ce l'abbiamo nel primo manuale.
1: Sempre la
2: DEC, anche il software.
1: Sì,
2: questo è molto curioso, questo è molto curioso, perché adesso non è così. Cioè, il software dell'attack di adesso lo fa la Siemens. La Siemens ti vende l'attack.
1: Sì.
2: E adesso ti vende una workstation.
1: Sì, certo.
2: Vari Pentium, lo scrivono software.
1: No, è che lì molto hard, cioè... l'acquisizione video è su ste schede lì.
2: Si serve da impazzire.
1: E quindi, ma c'è dei connettori.
2: No, ma io mi ricordo a Catania.
1: Video, questa cosa siamo usciti a video.
3: Mi ricordo
1: un anno grafico.
3: Mi ricordo una nottata.
4: Sì, il sincronismo.
2: Che è arrivata della gente di non so dove che si è imbragata con i manuali.
4: Erano lui e Martin.
1: È stato
4: no, il PDM.
2: No, c'era della gente di fuori. Della gente strana. No, della gente che non ho più visto e più sentito. Dei tipi che.
1: Starik e Salvatore, barbe lunghe, capelli lunghi.
2: Sì, barbe lunghe,
4: sì,
2: capelli
4: sì,
2: lunghi.
4: Starik e Salvatore.
2: Non mi ricordo questa cosa bellissima.
1: Salvatore è qua in giro.
2: Ma dai,
3: no, io non saprei conoscere.
1: È quello che io ho confuso con Starik.
4: Sì, sì, sì.
1: Ah, ma lui è Salvatore.
4: Ah,
1: ok.
4: Non è Starik.
1: Ma minchia, io proprio me ne sono confusi.
4: Sì. Infatti, io cercavo Starik perché ho visto lui. Invece è venuto lui, non ho Starik.
1: No,
2: chissà quanto ci metteva un PDP 11 a farti un'immagine delle ore
1: però. Stavi lì
4: no ma il terminale video era performante 2048 per 2048 a colori a 16 colori mi sembra
2: a colori
4: sì. Schermo che non abbiamo
1: però è più o meno standard.
4: Beh, può darsi
1: uscita video potrebbe. Infatti sarebbe bellissimo
2: no,
1: riuscire a fare
2: l'attack di per sé no, in realtà acquisisce, cioè gira attorno e crea una matrice di attenuazioni cioè in cui sta scritto quanto i raggi X sono stati attenuati dalla materia che hanno attraversato e questa matrice ti gira attorno e c'è un algoritmo che si chiama back projection che è una dimostrazione matematica che cioè, ricostruisce, cioè date tot proiezioni, ricostruisce la fetta. Per cui non è che sia proprio acquisizione video, cioè, c'è un algoritmo che lavora sotto. Mi chiedo, questo algoritmo dove stava? Capito? Mi chiedo, cioè, dove stava? Lo faceva il PDP 11, lo faceva la macchina? E io non lo so, mi chiedo, cioè, io vi dico che è così perché sono
4: sicuro. Io direi il PDP 11.
2: Ma quanto ci metteva con i suoi, quanti megahertz, poveretto?
4: Un MIPS,
2: porca troia, un MIPS.
1: Allora, ma sai allora MIPS... che era ragionevole che lo faccia il PDP 11? Cioè noi abbiamo quel software.
4: Sì, secondo me.
2: Però sì, secondo me è superato. No. Dire.
5: Secondo
2: però
5: me, no. Però la macchina non funziona più.
1: La macchina non funziona più, ma che stai dicendo?
4: No, allora.
5: Cioè, avete una macchina per raggi X praticamente.
4: No, abbiamo il calcolatore. Ci manca l'apparecchio per fare.
3: Cioè, a loro manca la parte di acquisizione,
1: esatto.
3: Che è l'attacco.
4: Esatto.
3: Cioè,
4: però okay. C'è proprio il pannellino con gli spinotti dove c'erano i X, Y e le acquisizioni. Allora
3: faceva il PDB 11.
4: Perché era il PDB 11 a pilotare il movimento. Anche.
3: Cazzo, porca troia.
1: Sì, c'è il convertitore.
4: C'è logica digitale.
1: C'è un ingresso per il joystick.
2: Vi faccio un esempio: un attacco cerebrale, che erano quelle che ti assegnavano con PDP 11 nell'84, durava 40 minuti.
5: Oh mio Dio.
2: La maggior parte del tempo era dovuta all'elaborazione. Adesso un attacco total body, cioè da qua a qua, dura un minuto e mezzo, compresa l'elaborazione. Non solo, esiste la possibilità di operare in cioè fare degli interventi sotto guida TAC, nel senso che sul tavolo e ti infilo degli aghi e vedo le sezioni e la macchina mi dà 3 frame al secondo. Cioè, perché sono ricostruiti a 3 frame al secondo. Quando il PDP 11 si metteva a
4: 40 minuti,
2: è vero. Cioè, per un fotogramma. Adesso le TAC di adesso, ma che non è la TAC, è la parte di elaborazione. Pizza di calcolo.
4: In realtà ormai.
2: È praticamente in realtà, infatti si chiama fluoroscopia TAC, che è un po', non dico il futuro, ma mi fanno un sacco di interventi, quindi squartati, ti infilo degli agoni, no, non ti preoccupare.
1: fanno le tsukuku sono una specie protetta.
2: No, loro non invece siamo... di
3: non preoccupate,
2: nessuno vi sparterà adesso.
4: Ma ormai fanno tutto con questi interventi qua strani, cercano sì. di fare qualsiasi cosa così. No,
2: Tipo ho letto un articolo l'altro giorno che adesso ti levano la colecisti cistifellea con un buco solo.
4: Minchia.
2: Una volta ne facevano tre.
4: Mia mamma l'hanno distrutta per togliere.
2: L'hanno aperta?
4: Abbastanza.
2: Quella l'ha fatto un
4: 25 cioè, anni fa.
2: Un taglio così.
4: Esatto. No, non proprio, l'ho fatto così.
2: Hanno fatto la sottocostale, ok. Sì. Adesso fa un buco. Uno.
4: Anche il ginocchio, cioè come ci
5: stiamo facendo. Però delle volte fanno anche dei lavori con quelle cose lì. C'era una ragazza che non so che cosa le ha fatto
2: perché io le faccio quelle robe, io faccio le biopsie polmonari, cioè tu hai un tumore al polmone, ti mettiamo sotto la TAC, ti infiliamo degli agoni e poi usciamo per vedere dove è l'ago, appunto non è real time, cioè dobbiamo uscire per aspettare i 30 secondi di acquisizione e con il mio professore si fanno le scommesse, bottiglie di vino, robe malore con strette di mano di quanto sterile sopra la TAC. Se qua e ci sono delle immagini bellissime del tipo tac coi polmoni c'è la palla che è il tumore tipo a sinistra e lui ha infilato gli aghi a destra. Mezze cause, no, Dio mio, non si ricorda neanche se è a destra o a sinistra, poi non puoi dirgli, non puoi fermarlo.
3: È professore, poi dire professore.
2: Zitto, aspettare. Che buca dappertutto. Che buca dappertutto. Poi beve.
4: Ah sì?
2: È il mio professore beve. Il mio professore che è un eminente primario beve come un matto. Dico, vado io a prendere le casse di vino in macchina.
4: A portargliele.
2: Sì, mi telefono, dice, mi apri la macchina e vai, prendimi la cassa di vino.
5: Madonna,
2: a Padova che sarebbe l'eccellenza,
4: figuriamoci dalle altre parti.
1: Vino Veritas.
2: No, è un fenomeno, nel senso che mi fa ste cazzate, però dopo recupera. Dopo recupera. No, no, io mi farei sistemare da lui, mi farei sistemare.
5: Davvero?
1: No,
2: vado all'estero perché sono molto interessato alle applicazioni CAD, che non vuol dire CAD, vuol dire Computer Aided Diagnosis.
1: Okay.
2: Faccio un esempio, sto riflettando un torace, vedo un nodulo, cioè un'opacità, e io vorrei, ma si può fare, chiedere al calcolatore che mi faccia vedere un'immagine analoga che però sia stata etichettata.
1: Ah, ok.
2: Hai capito? Perché io non posso
4: ricordarti.
2: No, ho delle difficoltà, hai capito? No, io conosco la storia clinica, faccio il medico, però non posso ricordarmi la morfologia, le cose, i malori, capito? Per cui mi si chiama CAD, diagnosi assistita a calcolatore. Uh-huh. Chi è? Oi! Ehi, sono su, ho fatto le scale. Sbollati. E queste cose le fanno in Olanda, a Rotterdam. Cioè in Europa sono
5: Io non ho capito però cosa vuol dire etichettato,
1: è già stata classificata.
2: Praticamente si crea un database di diagnosi certe. Cioè questo nodulo alla biopsia è sicuramente una neoplasia, questa neoplasia. E che ha questo aspetto.
5: È la forma praticamente.
2: Quello, perché alla fine il radiologo non è che abbia nulla se non le immagini. Una classificazione di immagini.
5: No, però nel senso che ogni anomalia, diciamo, alla propria forma, alla propria posizione.
2: Sì. Posizione, morfologia, densità.
5: Ah.
2: Perché tipo, io alle volte ho difficoltà a riconoscere la densità.
5: Ah, per esempio, fammi un esempio di due cose che hanno una forma diversa.
2: Allora, ti faccio un esempio banale che potrei risolvere anche senza il calcolatore. Un ascesso. È un tumore.
5: Ah, ok.
2: L'ascesso è meno denso di un tumore. Uh-huh. Perché dentro c'è del tessuto necrotico, per cui è andato in putrefazione.
5: No, ma io ho fatto.
2: Cioè, è un ascesso, per cui è ipodenso all'attacco, per esempio.
1: Questa parte o anche alla radiografia del torace.
2: Invece, il tumore solido è un tessuto.
4: È tessuto denso.
2: È tessuto, anzi, è più denso. Di qualsiasi è in attiva replicazione perché è bello denso. Cioè, questo non è un problema di radiologo, perché lo vede. Però ci sono delle sottigliezze nel mentre, che veramente è difficile, per cui avere un database che mi suggerisca la possibilità è estremamente utile. Ah, no, si chiama CAD.
5: Per esempio, se uno c'è, per dire, non so, riesce a riconoscere diversi tipi di tumore da, rispetto, per esempio, se mi viene un tumore ai polmoni perché fumo.
2: No,
5: o...
2: No,
5: perché tu prima hai detto una particolare neoplasia, allora volevo capire se esistono...
2: Particolare neoplasia come tipo di neoplasia, ma non etiologia, cioè non causa, esatto. Cioè, alla fine il tumore glu del polmone
1: è quello che c'è la polmone.
5: Sì.
1: C'è quello,
5: no, però, nel senso, il tumore sarà i tipi di differenze che sono, cioè questo non capisco. A parte la posizione, dico che io sono ignorante,
0: dovrebbe essere per esempio una opacità,
5: sì.
0: Ok, che non ha un significato di tumore,
6: perché?
0: Perché è collegato con il cuore, l'uomo deve essere vicino al cuore. E mille cose, cioè mi dà una mano di screma, ci mi dà una malignità,
2: in letteratura, e la letteratura è un database enorme,
0: non posso contenere la mia testa,
2: ma tra l'altro c'è una cosa interessante che è la costanza della percezione. I radiologi effettuano continuamente esami negativi, cioè tu fai un torace, tu devi fare l'appendicite, devi fare l'unghia incarnita, e fai una radiografia del torace,
6: no,
2: sono tutte negative, perché siamo sani, perché quando io vedo qualcosa non lo riconosco, perché sono abituato a effettuare negativo, campi polmonari enormi espansi, non fa de pleurica, bla bla bla. Per cui io ogni volta dovrei chiedere al software di indicarmi una eventuale anomalia che io ho per problemi miei psicologici, di perché sia la costanza della percezione, l'effetto negativo, l'effetto negativo 100 volte, 101 l'effetto negativo.
1: A forza di vederla non te ne accorgi perché sei abituato che lì non c'è nulla.
2: Non c'è nulla, hai capito? Allora io chiedo al software che non è assolutamente influenzato dalla percezione perché non ce l'ha. È un po' futuro questo metodo. La diagnosi non la facciamo fare al software, facciamola fare ai
1: radiologi. No, però
2: che mi dia una mano, perché non è che posso sbattermi come un cretino.
1: L'individuazione comunque delle cose che a occhio sarebbero già
2: evidenti. Il problema principale è la costanza della percezione. Per esempio, alle volte io guardo delle pleure che mi sembrano normali, referto negativo, poi alla fine c'è un tumore.
4: Porco Dio,
2: cioè, è una seccatura
6: per te, è un po' più grosso per altri.
2: No, si parla di software comunque.
4: Perché c'è molta analogia con quello che facciamo.
2: Perché io vorrei fare queste cose. In Italia non si fanno.
1: I fisici
2: e in Olanda, anche Popix in Olanda me lo porto dietro, lo metto
6: come io porto carrette
2: spacciare eroina
6: e spacciare eroina fondamentalmente carrette di eroina
2: e divento del
6: mi sono arreso
4: arrangiata dalla testa
6: lo so, ha delle molecole che interagiscono con il mio cervello, l'aranciata principalmente. Lo devo denunciare alla Fanta, devo beccare un risarcimento milionario.
2: Approfondirlo. È image analysis, non è che sia cose turche, però ritengo che sia importante.
4: Prima o poi faranno qualcosa così.
6: Sti cazzi.
2: Per alcune specialità esiste già, per la mammografia per esempio. Cioè, puoi comprare il software commerciale, lo compri, proprio perché la mammografia è il primo esame sempre negativo, perché è di screening, cioè le donne dai 25 anni in poi devono fare una mammografia ogni 3 anni, 4 anni. Se vuoi. E sono sempre negative perché il tumore della mammella è frequente, ma non è che sia tutte. Il radiologo diventa cretino, l'effetto è sempre negativo, non vede.
6: Le mammografie sono terribili.
2: Se vede niente. C'è una cosa. Solo il software può discriminare, anche perché ha delle possibilità numeriche che io non ho.
6: Hai due tette, compra il software.
2: Esatto.
7: fai da te, ci vorrebbe il fai da te.
1: Fai da te.
0: Stai da te.
8: Ragazzi, avete un dentifricio?
6: Dentifrocio.
2: Dentifrocio.
7: Potevo cercare, aspetta.
6: Hai da sempre, hai una cicca.
5: Non ce l'hai fatta.
2: No, cicca no.
6: Non hai cicca.
1: Questo è la risposta.
0: Mi hai visto fumare una sigaretta?
6: No, in effetti no. No, esatto. Che, anche questo non vorrei...
8: Uno che sta tutto il giorno a refertare nel tumore del torace.
6: Avete una sigaretta perché non refertare il tumore?
2: No. Farò la foto.
5: No, ci teniamo di non averne.
0: Fermo là.
8: Perché io gli voglio bene, però ci vediamo.
2: No, completamente fuori fuoco.
6: Disgravi i denti, ma non è una sigaretta. Avete una sigaretta? Scusate.
2: Aspetta un attimo. Problemi di fuoco, grossi problemi.
6: Ma non fu nessuno a te.
2: No,
6: questi software per i tumori servono a chi? Oh, bravo.
2: Ah, poi siete in mezzo ai coglioni. Non riesco neanche a fare una foto dei ragazzi. Guarda, mi hai scappato.
1: Vabbè, riportiamo.
2: No.
6: Vedi la cenere almeno?
2: Ah, perché era otto soprattutto.
1: Porca puttana. Questo è un...
6: La cenere?
1: No, io non... No, non fumiamo.
2: Sì, ce l'ho.
1: Perché?
7: E qui forse se fumiamo loro ci ammazzano.
6: Ma no, fumo anche loro, ma tu la sigaretta.
1: C'è dell'odio.
5: No,
1: c'è
5: però dell'odio. Magari al chiuso...
6: C'è dell'odio per i fumatori?
7: Sì.
5: Un po' sì.
6: C'è allora, odio, guarda, fumo qua fuori.
2: Ma... Cosa?
6: Io ho molto rispetto per chi non vuole fumare, chi si fuma.
2: No, io, come ti ho detto prima, sono per il regime.
6: Io sarei il primo che se non fumassi
2: le sigarette. Vietati. Mi dispiace.
7: Fa male,
5: però,
7: vaffanculo.
5: Però tu fumi.
2: Certo, finché non me lo vietano.
7: Io sarei per il divieto totale di vendita di carburanti basati su carboni terribili. E le sigarette orribili.
6: E le cellule staminali?
7: Staminali a favore.
6: Ah, ok.
7: No, però le cose dimostrate cancerogene. Che senso ha? O no?
5: Detto da un fumatore, guarda.
6: Beh, scusa, le sigarette sono considerate cancerogene. Che cazzo stai dicendo?
7: Il fumo non è cancerogeno.
6: Sento le cancerose.
7: Allora basta, fine, escluso. Non si produce il tabacco, non esiste più. Mi dispiace. È finito.
6: Vabbè, allora, le scarpe le produci con cosa?
7: Le scarpe?
6: Le Nike che stai usando, ok?
7: Non ho le Nike io.
6: Non hai delle scarpe con una suola di gomma? Con cosa è prodotta?
5: Con petrolio.
7: Vabbè, andrò via con le foglie di fico. Ma non
6: allora, vai in giro con le foglie di fico e poi parla. Adesso devi fumare il cammello in pace intanto.
7: Siamo le cose che non sono andate. Voglio le sigarette. Via, fuori dai coglioni.
6: Ma che cazzo mi rompi i coglioni?
7: Il regime è il regime. Non è che ti posso mettere a discutere col corpo.
1: Esatto.
7: Con le genarca.
6: E lo regime non
7: decide. Decidi tu. Basta.
1: Mi ricordo perché a Catania era così bello. Perché c'era una concentrazione di scoppiati in una stanza.
6: Esatto,
1: che era altissima.
6: Sono d'accordo.
1: Eravamo...
7: Mi ricordo, bellissima quella stanza.
1: The Shadows,
7: mamma mia,
1: con i capelli neri tutta la giornata. Sulle nuove brutte.
7: Ah, lo raccontavo lì, a lui. Io avevo dell'erba in mostruosa che fumai e la cosa mi rese imbecille per giorni. Sono scappato io. Era che mangiavo gelati in giro per Catania.
1: È vero, hai fatto delle foto pazzesche.
7: Con la telecamera, sono fatte con la telecamera.
1: Sì, la Vespa distrutta davanti alla municipale.
7: Bellissimo. Ero io congelato, che mi colava. No, molto bello. Bella Catania, l'unica volta. Proprio...
1: Sì.
7: Ho fatto anche il bagno, lo sapevi? Ho fatto il bagno io a Catania.
1: Ah, è vero,
7: Via Etnea, forse no. C'è un incrocio, insomma, si arriva ad un posto dove ci si può calare in acqua. Mi sono andato con dei ragazzi a fare il bagno in mutande, bellissimo.
6: Quanti gradi c'erano?
7: Vabbè, non c'era caldo.
1: Pazzesco.
7: E c'era l'acqua nera, perché tutta vulcanica.
1: Sì.
2: Bellissimo.
1: C'è la roccia sotto.
2: Bellissimo.
6: Ma tu hai avuto a pecorare le medie?
7: No, mi dava ripetizioni. Perché io in
6: ma
7: prima...
6: Sai che pecorare sei calato a New York con meno 5 gradi in acqua?
7: È un ipernista, ma gli ho fatto anche le foto il primo di gennaio. Lui fa il bagno il primo di gennaio.
6: Sì, ma lui è andato a New York e sei calato in acqua, tipo davanti alla Statua della Libertà a fare il bagno.
7: No, ha fatto bene. È un ipernista.
6: Non ha fatto
7: ipernista.
6: Bene.
2: Mi fa il bagno il 1° gennaio. È un professore di matematica che c'è a Venezia.
5: Ma dai.
2: Sì, sì, matematica insegnava. Mi diede ripetizioni in prima liceo perché io fui rimandato in matematica. E poi ostinatamente non feci mai un esercizio per tutti gli anni a venire. E
6: mi dava, persona che si
2: mi ricordo che mi chiamava brutta puttana. Mi
6: ah, sì.
2: No, perché? Perché mi facevo un casino in testa che non capiva più un cazzo neanche lui, perché la ripetizione era una merda. Mia brutta puttana, perché
6: brutta puttana,
2: esatto, perché a me è morto. Non capisco un cazzo neanch'io professore. E non gli pagai le lezioni
6: perché non capiva un cazzo.
2: No, mia mamma mi diede queste 120.000 lire. Oh cazzo, un'estate di ripetizioni. E dovevo portarle al professor Pecorai e mi comprai l'alimentatore per l'Amiga 2000. Il professor Pecorai non vide mai una lira e tuttora quando lo vedo lui si ricorda, secondo me. Passati 20 anni di abono.
6: Potessi portare l'alimentatore dell'Amiga 2000 quando
2: mi ricordo. 12 anni. Allora, no, io quell'Amiga 2000 non ce l'ho più. Non posseggo più nessuna Amiga. Nessuno. Un grande amore, mi sono liberato di tutto. Le avevo tutte. Le avevo CD 32, CD TV, tutte.
4: Moria.
2: Tutte. No. Stavo stufo, stavo male. Stavo male quando ho scoperto di non poter recuperare il backup.
4: Minchia.
2: Avevo un backup del disco dell'Amiga 1200, che è l'ultima Amiga che ho avuto. Cioè, quello su cui lavoravo, era un 3000, ma non era. Backup in formato quarterback, che era un software di backup, che avevo 120 floppy. Con l'emulatore ho caricato il quarterback, tutto il mese in floppy. Il floppy con l'indice del backup era l'UCD. Le ho provate tutte. Quello dati, cioè sì, esatto, cioè è finita, hai capito?
4: Sì, sì,
2: no,
4: è sì, sì, è la fine.
2: È la fine, avuto tutti gli Amiga che avevo, che erano le console, avevo un CD TV, un CD 32, l'ho venduta, la mia pazza, di merda. Tutte le storiche, il CD TV era bello. Comunque sui beni è andato via bene, eh. 80 euro li ho beccati dal CD TV.
1: Nel senso adesso vanno a
2: 5. Beh, 100 adesso magari. 80 l'ho venduto un anno fa.
6: Un'Amiga un anno fa
2: ho un CD TV presente, che è un'Amiga 500 con CD ROM, però bello, non dico rack mount, formato bellissimo. 80
4: sì, me lo ricordo.
1: Ma ne hai tenuti però i flop?
2: I flop li ho ancora,
1: perché ci sono.
2: No, li odio,
1: sono. Ma perché sei?
2: Cioè, ma dentro cos'ho? Database di spot che era il client Fidonet con messaggi dal 94.
4: Storia nostra.
2: Chi li ha?
4: Io un po' di messaggi tuoi ce li ho, eh.
2: Sì, ma anch'io li ho ricevuti perché un anno li ha messi.
4: In QK, eccetera. Formato del Blue Wave.
2: Con Nepal con la N.
4: Sì, sì, con questa specie di end of message stranissimo. Sì,
2: bellissimo. Ero il point numero 2 di Mario.
1: Sai che ho letto qualcosa su come recuperare quella cosa? Devi, sì, fare un'acquisizione analogica.
4: Analogica del disco. Floppy.
2: Cioè registrare il segnale.
1: Esatto.
2: Che...
1: esatto. E poi lo ricostruisci. Devi smontarti un floppy essenzialmente. Cioè devi smontare un floppy, però il fatto è che devi usare un motore passo passo, cioè devi cambiare essenzialmente il motore passo passo in modo da ridurre il passo.
2: Esatto.
1: E campionarlo molto più spesso sul non mi ricordo quante volte.
4: Però devi andare sulle tracce giuste, eh?
1: Sì, però te li fotti perché tu non campioni le tracce.
2: No, campioni tutto.
1: Ti campioni il segnale a step molto più piccoli della traccia.
4: Ah, ecco.
1: E quindi la traccia la becchi, diciamo, la vedi.
4: Ok,
2: la vedi dopo.
1: Esatto.
2: La vedi dopo.
1: A posteriori vedi che c'è un picco,
2: esatto,
1: di segnale.
2: Cazzo, il supporto magnetico ce l'hai.
1: E poi ci sei.
2: No, il supporto magnetico c'è. Qualcosa da quel supporto magnetico ti può arrivare.
1: Bisogna vedere, sì, se è un driver abbastanza sensibile comunque ci si può lavorare. Ma c'è qualcosa da vedere, se cerchi su internet fare.
2: No, avevo cercato, però dopo lo sbattimento diventa grossetto.
1: Lo so, però visto che io questa cosa l'avevo cominciato a guardare per il fatto che non c'è più nessuno che ti allinei i drive.
2: Nessuno, esatto.
1: Che cazzo te la allineo? Floppy? Vabbè, i floppy da 3.5 non li puoi allineare perché sono fatti con lo
2: studio.
1: Però i floppy da 8, che prima o poi ci si disallineeranno, bisogna imparare a allinearli. e fanno i floppy con, vabbè, adesso fanno delle cose fighissime, però ci sono i floppy con la traccia analogica, con le tracce analogiche, tutte le misure con l'oscilloscopio, e poi sposti la testina a mano fin tanto che non becchi il picco del segnale. Poi dalla 1 è la stessa cosa, cioè,
7: e lì sei in traccia,
4: cioè il disco di lineamento.
1: Bisogna che queste cose noi le recuperiamo, cioè o le facciamo, cioè non di fare i dischi di allineamento, perché cioè è una cosa analogica, non è che si voglia.
7: Una vita però.
1: Generatore di segnale, floppy smontato e messo a registrare segnale analogico, invece che stacchi la testina, attacchi a un generatore d'onda, non è che. Queste cose, il FreakNet dovrebbe puntare.
4: Secondo me comunque un picco di segnale leggi anche da un floppy normale che ti legge le cose.
1: Sì, però no.
4: Ti metti sulla testina e leggi la traccia zero, per esempio quando fai il boot del sistema,
1: certo,
4: e la vedi
7: sulla testina, proprio prima di
4: sistema, sì, sulla testina, certo. A livello hardware, fisico. Brutalmente
7: no, fisico, elettromagnetico, cioè,
4: sì, esatto.
1: Quello, perché cioè, peraltro adesso non so che cosa sono di Amiga, ma leggevo una cosa fantastica,
7: è bastardo il foto dell'Amiga perché ha 880k noi non so che
1: non è
7: leggibile, no, i floppy, diciamo, MS DOS, quelli dei PC, ma infatti io avevo le immagini.
9: Sì, ho visto che siete lì.
1: Wow. Era ridondante.
7: Vabbè.
1: No, però tienili,
7: non buttate via,
1: no, perché tra l'altro le giorni una cosa.
7: Sono bessi, adesso hanno 12 anni.
4: Usare il
1: dentifricio. Dato si sposta radialmente. Quindi se il floppy è migliorato abbastanza, si è disallineato e rispetto a una testina correttamente allineata.
7: Sono bellissimo su voi, esatto. Quella testina non lo legge. Però se io sposto la testina...
1: No, tu lo registri, il fatto è che magari non riesci perché... si è spostato in modi diversi, però se lo registri in analogico
7: è una sostanza ferromagnetica, un pezzo di plastica che è andato
10: qualificato un lettore di floppy in modo da farti da leggere come cazzo è,
1: non è una cagata, essenzialmente sì, recupero dati da floppy, si fa così, da registro,
10: no, è interessante, è molto bello
4: anche da te,
1: sono la piena progetti perché ci sono i cosi della scuola. Ma hai visto? Guarda, che bello, quelli con la C hanno distinto la C, la C velare dalla C
4: di Cristo.
1: Cuore. Camion, cuore, e da C, C.
4: Ah, ma cuore non si scrive con la Q e la H in mezzo. Cuore.
7: CK.
10: H. ACK. Ore.
7: Signori miei,
4: fa un caldo pazzesco.
9: Passa la macchina,
7: è aperta.
10: Mamma mia,
4: ce la fai? Vieni.
7: Enterprise 250 e
10: più o meno.
9: Bello, c'è io, le cerco sui bei.
10: Non è solo zaino.
4: Tu appoggia lo zaino.
10: Tra un po' potrei appoggiarmi perché sono preso malissimo.
4: Devi dormire, stai male di stomaco?
10: No, lo stomaco è perfetto.
4: L'equilibrio, il senso dell'equilibrio.
10: Sì, un altro. Aspetta,
7: tipo l'Enterprise 450 del cubo.
10: Ok, no, era un test interno, era un watchdog che sono stabilizzato.
1: Ma sai, mi ha detto non dire una cosa, Asbeb, devi sentire Trieste. Allora, a Trieste c'è un centro di calcolo fighissimo, perché c'è l'istituto di fisica
7: nucleare, sì, esatto.
1: E hanno delle macchine enormi, meravigliose e bellissime, spente.
9: Ma no, come facciamo?
1: Bisogna contattarli, dimmi che abbiamo un museo. Io avrei una amico. Che cazzo è? Una SGI? No, una SGI di quelle piccine.
7: Sì, un Origin.
1: Esatto, alta così. Che un tizio ha provato a prenderci il caffè. Cioè, dove infilo la moneta? Sì,
7: un Origin.
1: Blu sembra è spaziale.
7: Peccato che siamo falliti con tutte le carte di macchine perché non le migliori. anni 80 90 però perché funziona un po' di. Funziona di ritorno al futuro, sono meravigliosi.
9: No, è chiusa,
7: peccato. Ah, domani mattina.
4: Quindi dove dormite voi?
7: Alla Diaccio.
6: Dobbiamo andare in macchina.
4: Io voglio vedere se c'è posto giù dove ero.
8: Scusate, ragazzi, conoscete Asci?
4: Asci?
8: Asci.
6: No. L'Asci?
8: No.
4: Ciao.
8: Ciao.
4: No, non lo so, andiamo a bere giù qualcosa, immagino, no?
6: Andiamo a bere ancora.
2: Così,
6: guarda, io non bevo... Beviamo,
2: ti,
6: amane.
2: Ti farebbe bene, un cordiale.
6: Se beviamo ancora perché io sono...
2: Cordialino.
6: Sono livelli proprio che... Queste sono le puntine di Ikea. Sai cosa costa? Ho fatto un calcolo di circa quanto costa una puntina.
2: Metti a posto.
4: E dove cazzo dormi a testa?
1: E io giù, sotto nella
4: tela. Ex capanna dei sud.
2: Cristina, sì. Mezzanotte.
6: Ma in mezzanotte dobbiamo continuare a bere finché non andiamo a fumare.
2: Possiamo bere fino alle 3. No. Poi ci riposiamo. Ci vediamo domattina.
8: Prendi l'altro zaino.
1: Giù lì c'è spazio, all'aperto, ma a me piace molto.
2: No, io
1: non si è stati al freddo.
2: No,
1: non
2: c'è io ho sotto fino a 0 gradi.
1: Perfetto, tutte queste stanze che sono si riducono dei forni poi
2: infatti tutta di panca bestia
1: che scendo giù direttamente con lo zaino,
6: grazie per gli adesivi,
1: lo metto lì, ma figurati, no, io dovere.
4: No, ma sono felice.
1: Ho disegnato io l'antennina,
6: vediamo l'antennina.
1: No, è una cazzata,
6: è bella, è bella.
2: Ah, ma l'ho visto io,
1: c'è il mio zaino?
8: No, sì, c'è il mio zaino.
6: Non l'abbiamo buttato.
1: Oh, porco Dio.
6: È il decimo meeting e il decimo della meeting e il
8: real time. No, poi così non tornano perché la testa è nata nel 97.
6: 97,
1: sì.
8: E il
1: smart
8: meeting
1: è del
8: 98.
1: È del
6: 98.
1: Eh già. 98.
6: 98.
8: Ma già avevi trasmissioni dalle meeting, ricordo.
1: Sì, nel 98.
2: Le cose non tornano molto bene.
1: Cioè?
6: Quindi è il decennale della meeting e
2: siamo nel 2006.
6: Siamo nell'11esimo anno di Cyber,
1: no,
6: nel
1: decimo, dal 97 al 2006.
6: E come fa a essere la meeting?
2: No, è il decimo meeting.
4: È il decimo meeting, ma non sono 10 anni di Hack Meeting.
2: No, sono 9.
4: Sì.
2: Ok, basta, tutto a posto.
6: Ah, quindi è il decimo.
1: È semplicemente pazzesco tutto questo.
6: Sono gli offset che circolano, ragazzi. Partiamo da zero, ci si
2: i terribili offset. Sì.
1: C'è che problema di
2: terribili offset.
6: Di luce. È mio.
1: Io vado in giro come un turista adesso, vedi. Perché porto giù e comincio a mettere giù.
5: Vai stasera o domani?
1: Io vado via domani alle 14. Io dormo giù nella vittoria. Qua c'è troppo caldo.
6: Posso dormirlo?
1: Ho dormito ieri sera lì benissimo.
8: Non hai freddo?
1: No, acqua a pelo, maglia di lana. Militari.
8: Io sarei morto 4 volte.
1: Ma
8: in Italia, non è che non ci sono andato, sono ritornato.
1: Manco io,
2: Vai
1: è autogestito il militare.
5: C'era un mio amico che ha detto aiutato tutti i miei possibili sperando che lo tolgano obbligatorio. Infatti ha rinviato per motivi di studio fino a 29 anni. Ma io rinvio fino a 29 anni, che è il massimo possibile.
2: No, io ho rinviato fino a 28, fino a 29 anni.
5: Ma poi l'hanno tolto.
2: Ma no, non me l'ho fatto mica militare, fanculo. No, dico che l'ho fatto perché ancora
6: io ho rinviato fino a 22, sono a posto, avevamo 25.
5: No, infatti, quando è uscita la cosa che quelli dell'85 in poi lui ha girato.
8: No,
5: così.
8: No, col cazzo era dagli 86 in poi, io
6: Esatto, esatto.
8: No, sì,
5: e dopo diventava dagli 85 in poi.
2: Non era il periodo in cui mi ero fatto di
5: un'idea
2: e non l'ho mai chiamato.
4: No, era così. Era
2: il 86
4: in poi,
2: quindi il
5: 85 in poi. Però
4: tutti quelli che hanno detto, tutti quelli che hanno detto che devono farlo, forse non
2: fanno nessuna roba di
5: spessore.
2: Uno dei
5: due
2: è quella di uscire il fall.
8: Poi doveva essere in 86. Io dovevo rientrare.
1: Sono partito in marina.
6: Tu hai fatto la
1: marina? Sì,
2: ho fatto un 70.
6: Io sono dell'82,
1: ho fatto la visita.
6: E dopo si
1: la spezza.
6: Anche la visita,
1: io
6: l'asma
1: e mi ha
2: trovato.
6: Io
2: ho fatto la visita alla Spezia di Malina.
8: Vai a minchia che schifo. Madonna.
2: Hai fatto Catania a Pisa, sei riuscito?
8: Sai quanto costa il ventolino in America?
2: Quanto costa?
8: Costa centinaia di dollari.
6: Hai visto? Bravo. Sì,
2: bravo. Guarda,
1: Perché non lo paga la mutua?
10: No, guardalo, è interessante.
2: Siamo paraculati,
4: non vedo su eBay.
2: In Olanda.
1: No, no, ma è vero.
2: Allora, c'è un farmaco.
1: No, ma è vero.
2: Sì, c'è un farmaco antifungino. L'ultimo si chiama Terbina Fina. In Italia costa 6 euro con la ricetta. Su eBay costa 300 euro 6 pastiglie.
1: Perché?
10: Perché paga lo Stato?
1: Ci sono costi dove non...
10: Paga lo Stato.
2: $300 6 pastiglie. È una bomba, cioè ti passano i funghi. In Italia paghi 6 euro. Su eBay $300. Gli americani sono più o meno quelli che vado là.
10: In Olanda... Vabbè, ma tu guardate il sicco di Michael Moore. È una cosa agghiacciante. È peggio di come pensate che sia. Cioè, se tu pensi che in America se tu hai l'assicurazione vivi, è peggio di come pensi che sia.
2: Si calcola che nelle case degli italiani ci sono miliardi di euro in farmaci non utilizzati. Tu vai dal medico, ti riempi di pastiglie,
4: è vero.
2: Non ne prendi nessuna, e ti riempi la casa di soldi. Cioè, che in America sarebbero soldi.
4: Se possono vendere su eBay, o c'è una limitazione?
10: Lo vendi agli americani,
2: non sono soldi, costano i farmaci, costano.
1: Chi lo sa. Sai come devi spiegare?
5: No, secondo me le tassano la dogana.
1: Tu mica gli devi dire che sono farmaci.
5: Secondo me sì. Oh. A me ha spedito, mia sorella mi ha spedito una felpa dall'America. Sono andata a ritirarla, ho pagato 13 euro e qualcosa. Ma fanculo veramente, mi fa, la vuoi? A quel punto cazzerò lì.
10: Ma solo per lo sovramento?
5: Per la dogana.
10: Il sovramento, solo
5: per la dogana. E poi loro sono obbligati a scrivere cosa contiene di preciso il pacchetto. Quindi se ti scrive, devi scrivere per dire lettera di auguri di compleanno sì. più felpa.
4: Però i bastardi, però no, i bastardi aspetta,
1: la dogana. Io non te lo possono fare
4: un macchinario su un computer usato nel valore di $0 e mi hanno fatto pagare la cazzo di dogana.
11: Quanto hai pagato?
4: 15 euro pagato per uno ZX81 guasto.
1: Ma se anche aspetta, vabbè, ti fanno anche pagare la dogana, non è che il prezzo del farmaco ormai è fatto, loro ti ci fanno pagare le tasse sopra, ma il prezzo del farmaco è già stato pagato.
4: Ma loro fanno il cazzo che gli pare, non puoi neanche protestare, non c'è un numero da chiamare.
5: A parte che possono anche impedire, cioè alcune cose non, certo, alcune cose non le puoi, non proprio passa, e basta.
1: Certo, giusto.
4: Purtroppo no.
2: I farmaci costano un sacco di soldi, noi non li paghiamo, però all'estero.
1: Ma io non
10: l'ho all'estero, visto. In America costa.
5: Ma scusa, la prossima volta mi dai il nome di quel cazzo di fungicida, vado in America con le
2: mani. No, si chiama Terbina Fina, aspetta, in America non si sa, ce lo dico.
5: No,
2: Terbina Fina è la molecola.
4: E allora sì.
2: In America si chiama, adesso te lo dico. Non ricordo, cazzo.
1: Comunque è spettacolare il film, perché ci sono le cose tipo quelli che devono partorire. Il tizio che andava in Francia diceva: ah, voi avete tanti bambini, quanto avete pagato per partorire? Diciamo, poi pagato per partorire. No, non si paga, è una prestazione sanitaria. In America partorire costa $1,000 perché devi andare all'ospedale a farti assistere.
5: $1,000, cioè,
1: capisci? Mio Dio.
4: Andiamo giù?
2: Sì, ti ero ricordo
10: di quella del mio zaino.
1: Sono in crisi.
2: Però sei crisi, però.
4: Voglio cercare il mio giaciglio.
10: Io ho il mio zaino da parte.
1: Non avevi un coso di un sacco di quello di là?
10: Vediamo. Vediamo.
4: Tu la frequentavi la sala internet, la rete?
2: Madonna, benedetta, infido nel tempo.
4: Sai chi è passato a trovarci? Positive Mind. Minchia.
2: No, non è un altro che forse ti ricordi.
4: Minchia, Ampex,
1: bravo, dov'è?
4: Non
1: c'è. Ho in Second Life.
4: Io no.
2: Hanno impero in Second Life, appartamenti, sentito. Residenze, robe.
4: Ci si è buttato dentro.
2: No, è presissimo proprio. Anche sì. Esatto.
10: Questa è buona.
4: Non lo so.
2: No.
5: Gesù. Siamo fatti un silente!
10: Vuoi provare a assumere il computer?
8: di una freccia di
2: bicicletta. Dai.
4: Si quello dei cinesi.
5: Sì.
8: Voglio provare a suonare, ma c'è freddetto.
4: Gesù, vai,
2: punto.
4: Vai,
2: Dio è punto. È arrivato da te.
4: Ah, ok.
2: Ricorda che
8: Dio sul vita.
4: Dio sul vita.
2: Sul vita.
4: La piegatura, Carlo? Te la faccio io, dai.
2: Eccola qui la piegatura.
4: La sto facendo io.
5: Ma sa fare, l'ho già fatta.
4: Fatta io, ho piegato tutta questa roba io. Ah, quella
5: Sì. Anche
4: a va bene, allora ciao. Cosa mi volevi insegnare? Sì? No, quella che faceva.
2: Ma altro la faceva perché gliel'ho insegnata io.
4: Quella sul stramastla?
2: Sì.
4: Ah. Di ungulat.
8: Ma c'è anche
4: ungulat.
2: Mezzo. Taglio.
8: E c'è pure garantita.
4: This is for you. This is a backup of our radio transmission from 1997. Meeting of 1998
11: and before last years. MP3? MP3? Yes. 128, 16, 64. It's very variable. Yeah, very different. For instance, they are a number of
8: An Italian crackdown.
11: Mm-hmm. He was one of the 94.
4: Uh-huh.
11: I remember
4: 94. 90.
11: Fidone. Yes, Fidone. He was one of 92? The luckiest.
4: Sai che non mi ricordo, I don't remember.
11: Aspetta, un euro, poi quanta altra gente c'è qua?
4: We move.
11: Quanta altra gente c'era?
4: Let's move.
11: Quanta altra gente c'era?
4: Io...
11: Aspetta, un euro. Quelli che si sono qui.
4: No, non lo so. 171 BBS.
11: Ci sediamo.
4: Ai ai ai ai.
11: We had ended.
4: What about the magazine? The magazine. It was a part of my life because in the 18 I was used calling in the USA. I was calling in the USA, the BBS, with a blue box, working in Italy, and we are about 10 people in Italy just using blue box.
11: Just 10.
4: That days.
2: No. Yeah, only 10?
4: Yes.
11: No, 10, no.
4: In the...
11: I blue box.
4: Nei primi anni 80?
11: No, aspetta, no, no, seconda metà, the second half of the 80s, I used the blue box. Well, it was fine. My friend was the co-op, the closest op of Channel One. And he was working for me. And he was working on for me.
12: Una ricerca storica.
1: Non ricordi quando ti dicevo per
12: email? Ah, ok. Stickers. Maybe. Tu ce li hai?
11: No, ma non è.
12: E minchia.
11: Solo due, solo due.
12: Yes, yes.
11: So you have to send me more CD. No,
12: no, that's the main. The entire database is 56 gigabytes because I save everything. Yeah, I'm a backup maniac.
9: That's a good thing to do, save everything. Back it all up.
12: Yes.
9: Eventually it all like falls apart.
12: So yes, yes. It's my. Come si dice una fissazione? Because I do backup and after some months I do a backup of the backup and so on. I have lot of DVD cards and tapes, hard disk in the house.
1: Oh, okay.
12: And. Anche la loro trasmissione è occupata. Off the Hook is online.
1: Abbiamo ucciso quelli là. Abbiamo ucciso quelli là. Siamo andati via da là perché sennò c'era Otolab.
12: Ma li avete ammazzati?
1: No, ma ti ricordi che siamo andati via perché c'era il casino, adesso ci abbiamo preso.
11: Okay, let's go there and have a have a format and a standard. What would you change in the next few years to be inspired by the meeting you have seen now? I mean, because I know COVID has a format and a perfect structure.
13: No, it's not perfect, but...
11: logic.
13: Yes,
11: because I hope you enjoy this show and see not the goal.
13: I mean, if I had access to things that I could
11: find, it's
13: like a building, like this, I could do anything.
11: Every year, getting a change, you know, the spot.
13: Right.
11: You need a different season.
13: Yeah. Yeah, if you could do that, I mean,
10: this is the one that I'm going to report. The next year, where are we up there?
12: We don't know, because we decide in a mailing list.
11: Someone start
12: talking about, okay, we can make it in Naples or Palermo, maybe.
11: Palermo is missing.
12: So, it's a work in progress. Everything is changing. Do you like this kind of approach of work? It's funny.
11: It's not about swapping, but I mean a standard or legal level of water closed or kitchen of elevator for people with etc. This could be a problem. Maybe someone to do the minister, but you can ask anybody.
12: Con un sacco di corsi, un'orchestra con un arco, eccetera.

0: Bestemmiando.
1: Stiamo bestemmiando le capre, guarda.
0: State bene.
1: Guarda i suonatori.
0: Sì, sì, sì, sto registrando anche, esatto. Li sto registrando e si sente.
1: Addirittura.
2: E lo sapranno tutti.
0: Radio Cyber.
1: Suoniamo!
0: Vai!
1: Cazzo!
0: Distruggili!
1: Vai, porco Dio!
3: Bisogna fomentarlo.
1: Oh,
2: C'è amore, c'è amore. Non ci vuole altro che radio, sai, facciamo una TV, facciamo una TV. Facciamo una TV. Giusto che la gente veda tutto questo. L'avevo lasciato che era una persona tutta triste, seria.
0: Va bene così.
2: Giusto, è giusto. Numeri, numeri.
1: Io ho idea di aver bevuto troppo.
0: Ma va bene così. No. Oggi va bene così.
2: Ma è giusto.
0: È bello quando uno se ne rende conto.
4: Deve essere capito. Completamente fuori.
5: Sì, sì, sì, sì, sì,
2: ho idea di
4: averlo.
2: Ho idea di averlo. Sì,
0: ti sei appena accaduto?
2: Ho idea.
4: Ma però dopo 5 minuti è passato Maya e mi si è appoggiato addosso e ho detto no, era meglio esatto. Anche perché io stavo seduta e se Maya mi crolla addosso la seduta, cioè.
0: È uno spatascemento.
2: È la fine.
4: Potrei non avere modo di rialzarmi più.
0: Pensa che succede a me, lui ha smesso di bere comunque.
6: Cos'è?
0: Registratore, microfono, radio cyber.
6: Microfono davvero?
0: No, sono due microfoni perché è stereo. Sì, sì, però è molto bello, la resa è spettacolare. È uno per il panale sinistro e uno per il destro. Sì, sì. È uno spinotto come la cuffia, solo che al posto delle cuffiette sono dei microfoni.
6: Sì, quindi il tipo di sacabazzi che uno non ha mai visto.
0: No, è una minchiata, credo. La Sony te lo fa pagare 200 euro. Il microfono te lo fa pagare 80 euro, la Sony. Però una capsulina di queste costa 1,50 euro. Ed è la stessa. Beh, perché? È più facile in provincia invece. La volevo fare.
4: Magari non sulle
0: saldature. Fare le saldature. Sì, no, io è un anno che ne parlo con gli amici di fare un corso di elettronica, di sopravvivenza elettronica. Il minimo per capire quelle quattro cose, resistenza, corrosa, capire cioè, cos'è questo, cos'è quello, perché scoppia, non lo so. E poi come fare le saldature?
4: Non lo so, dobbiamo venire a Catania.
0: Non lo so.
4: La terra.
0: Il giallo verde
4: è amico tuo,
0: è per concludere il metodo Stravinsky. Per concludere il metodo Stravinsky, cioè quando una cosa non funziona sbatterla ripetutamente a terra, così o si aggiusta o si distrugge completamente.
2: Di casa risolve il problema.
0: Fare le misure col tester, non lo so.
6: La pile carica no, uguale 15
2: km. Oppure la linea è libera, la linea è stata assegnata.
4: E già quello è più difficile.
2: No, perché che è cambiato il voltaggio.
4: Devi avere una centralina telecom in casa, ad esempio. Devi avere un box telecom in casa.
2: Camminando, sai, inciampi per sbaglio. Come? Come? Come?
0: È un po' compleato, insomma.
2: Non cambia il voltaggio.
0: Sì, sì.
4: C'è la portante.
2: La portante è importante, disse
4: qualcuno.
2: Disse qualcuno.
6: Ancora devi andare a insegnare, per impare.
4: Per impare. L'hai fatto qualcosa. Insegnate ai bambini a grintare.
6: Sì, quello.
4: Insegniamo ai bambini a grintare.
2: Può
0: ancora delle difficoltà.
4: Io per questo video in questo istante la sequenza di un cavo dritto non la so.
6: Ma la gente che ti fa
4: in questo istante.
6: 15 euro di cavi.
5: So we have a number of things. We have the magnet here. The radio shows, we have the and we talked about also security issues, great things about the
0: l'alta frequenza è bastardo.
7: Sta registrando anche adesso.
0: Sì, è acceso da Mona quando ero di là. No, ma queste non vanno poi. Sì, non ha senso. Poi non lo so, grazie mille. Non ho capito. Dove? Spedirle, pacco celere. Cocere Maxi fino a 50 kg. Posso italiano. Va bene, fai due. Monitor.
6: Sì, perché non siamo bastardo.
0: Lo so, ma già abbiamo riempito come a palla i camper di Crash. Non ce l'avremmo fatta. Basta questa musica da negri.
6: Te l'ho detto, porta Emily. Facevamo
0: un sacco di sta smaltendo così, però.
2: Sì.

0: perché quando si blocca il ponte, quindi una cosa di più. Questa cosa cos'è? 2 è 8, questo viene 8, che è 8 modulo 7. A un certo punto questa cosa succede, se abbiamo che 2 e 7 sono finite da un po' di succede sempre che ogni viene 1 oppure viene 3. Succede sempre sotto un po' di succede sempre
1: grazie che ah sono collempito mettili qua valli prendo così 1 euro grazie abbiamo preso il caffè, porco Dio, mi sono anche ustionato. Premesso. Lo zaino come il mio. Torniamo nella zona. Nel fuoco dove non c'è nessuno se non quelli del circuit bending. Permesso, porco Dio. E voilà, sono anche ustionato. Se ne vuoi un po' del nostro, ho dimenticato di chiederti se volevi del caffè. Perché io tutto mi viene un po' pesante.
2: Allora, io ho cercato 4 l'Xbox 4 su Google Images e esce questo.
1: Una mucca nella Maria.
2: Seguita da questo.
1: Seguita vai. Pazzesco. Questo è Steven Seagal?
2: Che ne
1: o
2: sono?
1: No? Gli assomiglia.
3: Brutto brutto.
2: E poi sono usciti anche questi.
1: I Ravenettes. È orrore.
2: Ma questo c'è.
1: Bene, interrompo.
4: Praticamente qua 3 vuol dire
1: registratore
4: no,
5: MD
1: radio cybernet sì mini disc stereo
5: è il tuo microfono
4: questo è un'antenna
5: è un microfono
1: no un microfono stereo con due capsule
5: cazzo
4: questo è il problema questa è la soluzione 3 vuol dire
1: sì,
4: che
1: sì,
4: tre
1: sì,
4: porte
1: sì,
4: chiuse
1: ho capito, okay, certo. No?
4: Tutte le celle che non sono
1: mappare...
4: numero sono X potrebbe essere qualunque numero e il mio algoritmo dovrebbe risolvere e trovare questo schema.
1: Sì, sì.
4: Per fare questo si mette ben 9 secondi. Sì, dopo mesi di sviluppo che ci metteva ore e allocava dai 500 agli 800 mega di RAM. Finalmente, oggi prendendo il ferribot per andare a Padova da lui, ho risolto questa cosa. E ci mette 9 secondi a risolvere questo
5: però,
4: problema.
5: Però per i problemi più semplici c'è un baco. C'è un baco qua.
4: Yeah, oh, sì.
5: Per il problema più semplice.
1: Vai, rilasciare.
4: No. Ho sbagliato a inserire la tabella.
5: Ho sbagliato a inserire
4: la tabella. Non poteva metterci.
5: È un attenuante per la galera.
4: esatto. È complicato, ci ho messo mesi a risolvere questo problema. Mesi sapendo che forse non era risolvibile.
6: Ma tu abiti in mezzo all'isola, me, neanche dovete fare il botto. No.
4: Io abito in un'isola squallidissima.
5: È come il dottor Falken di War Games.
1: Sì. Ah, ti meriti una foto così, aspetta perché te la faccio.
4: Io e Arianna.
1: Tranquillo. Abbi fede.
4: Rilassati.
1: Immobile perché non uso il flash.
4: Ah, ok.
1: Fermo. Va bene, non si vede un cazzo di niente.
4: Neanche Arianna.
5: Una moto di flash.
4: Devo darti di shift, sennò. No.
5: Ottimo.
4: No, ho fatto select all.
1: Va bene, vai così.
4: No.
5: Ma scrolla.
1: Dai, che c'ho il fuoco sistemato.
4: Aspetta, non riesco a ridurre la colonna. Sono le cose banali
5: scrolla
4: che non mi
5: po',
4: riesco.
5: Scrolla un po'.
4: È vero, basta scrollare. Io e Arianna. La
1: immobile,
4: mia
1: donna. Immobile. Io ho una.
7: Ti veniva da ridere,
4: scoppiando,
2: bellissima.
4: Vediamo. Io e Arianna.
7: Vedete solo lo schermo che illumina. Sì. Che l'altra è venuta così.
4: Vabbè, beh, non si capisce, no, il problema.
7: Si vede la tua faccia. Esatto.
4: Si vede, no, il problema.
6: Il mondo non è una sopra l'altra.
4: Il problema è quello fondamentale. Arianna 2 si chiama anche, no?
6: La vendetta.
4: Questo studio di giochi che mi ha commissionato il suo problema si è inventato questo gioco.
7: Ma perché che io ti ho commissionato questa cosa?
6: Ma che gioco è?
4: Perché vogliono qualche coglione che pagano poco e fa cose strane, fondamentalmente.
2: No, è perché metti una redazione che scrive giochi per le riviste.
4: Esatto, loro inventano giochi.
2: E non c'è il risolutore. Perché non, esatto, possono pubblicarli senza soluzione.
4: Se non dovrebbero risolverli tutti a mano e vedere che la soluzione è univoca, perché il problema è l'univocità della soluzione.
7: Come
4: perché
7: cazzo
4: questo...
7: perché un lavoro del genere?
2: Hai il lavoro di che... merda.
7: Cioè, tu scrivi algoritmi agghiaccianti per risolvere problemi che ti porteranno a Guantanamo, esatto, e ripari generatori di Tesla.
4: Esatto, esatto, questo è il mio lavoro. Guadagno pochissimo, sono poverissimo. Esatto.
7: Però ti diverti tantissimo.
4: Però mi diverto un fracco.
2: Ti porti in Olanda, ti
4: meglio, meglio.
2: La primavera.
4: Se la passo, te lo
7: fammi vedere il Tesla.
4: È vero, è vero. Non è in funzione.
6: Mi manca... vederlo bene.
2: Questo ce l'ho. Questo è bello. Ce l'ho anch'io, ti ricordo.
7: Di Cagnazzo?
2: Cagnazzo, è 12.
7: Questo mi hanno chiesto di farlo di legno, però io gli ho risposto, legno, no, difficile. Già in titanio.
2: No, ma poi cazzo è fai molto di legno, bellissimo. No, ma non ce la fai, secondo me.
7: Ma mi sono rifiutato, infatti.
2: No, ma è troppo difficile.
7: Immagino.
2: Io che ho rotto display.
7: Io l'avrei rivestito, capito? Però cazzo,
2: rivestito
7: in titanio,
2: interlacciato,
7: è
2: no, è bellissimo, ma è si mormora. Dovresti perlacciarlo. Comunque si mormora che questo sia nella storia uno dei migliori portatili mai fatti.
4: No, è uno dei migliori portatili.
7: Io faccio questo in legno. Qua della
2: In legno di rosmarino?
7: L'ho aperta e
2: legno di rosmarino.
6: Cazzo, ma questo è lo stesso che sulle foto.
4: Questo qua è una in realtà è una mini wai. L'ho scoperto dopo.
2: Guarda che sono tenute. C'è un mio amico in Francia che ho
6: perché io lo so farmi
2: adesso fa un corso di urbanista. E tu per lui sei un riferimento.
7: Ma dai.
2: Sì, proprio perché gli ho detto guarda che c'è un mio amico che ti bondo fa legnato,
7: ma io me ne sono inventato.
4: Ho scoperto che io all'inizio l'ho comprato e l'Apple mi ha dato due adattatori. È un guai, no?
2: Fa ancora qualcosa, sì.
6: Vedi, è uguale.
2: Lui adesso fa l'ebanista in Francia.
4: Esatto, questo qua, la Apple, quando l'ho comprato, mi ha dato un adattatore VGA e un DVI. Ho detto, ok, sarà una presa della Apple che può adattare sia a VGA che a DVI. Invece questo qua si chiama mini DVI ed è una presa standard.
6: Che cazzo, è uguale.
4: Si chiama mini DVI.
2: Sì, mini DVI, però...
4: Ma io non lo sapevo, pensavo fosse una roba della Apple che ti avevano gli adattatori con VGA e DVI, invece non è un mini DVI. Ho scoperto.
2: Ma questo cos'è? Un MacBook?
6: MacBook ultimissimo.
7: Che però sono belli anche questi.
2: No, sono molto belli. Io adesso lo prendo, appena se l'ho.
6: Io l'ho preso molto per il design, ma sai cosa?
7: Forse sempre per l'Apple,
8: io sono 4-5 anni che...
6: No, io ho deciso che ero pronto per un Mac.
2: Sono belli, veramente belli.
6: Però questo è proprio figo.
8: Cioè. Io sono per il desktop che non rompi i coglioni. Ho comprato più un iBook perché è l'unica macchina che
4: vado a pisciare e poi non
8: solo lo slip. Cioè tu lo chiudi, tu lo apri, Linux non ce la fai. Guarda, mi spacco i coglioni, ho un Dell adesso, preso da poco, e non riesco. Cioè, mi scalza uno slip su tre.
7: Ah, minchia.
8: Sono problemi, driver di X con la tastiera.
6: Ma è vecchio questo Mac?
8: Cioè, qua è
6: la versione di macOS, scusa.
2: No, è l'ultimo, è 10.4.1. Scusa, 10.4.10. 10.4.10
6: mi fa Spotlight. Ah, l'ho disabilitato. Sì.
8: No, questo è uno dei migliori portatili.
6: No, cioè, mi piace molto. Sì.
2: No, bellissimo. Ce l'ho anch'io.
6: Perché è piccolo, solo che pesa.
8: Pesucchia, perché pesa come no, pesa meno di questo.
6: Questi sono 2-2.
8: Questi sono 2-1.
6: Però aspetta, scusa, volevo vedere il display come se volevo.
2: Sarà meglio questo, anche questo è un bright.
6: Sì, è sfrutta.
7: Che bella la tastiera.
2: È bellissima,
7: Madonna.
6: È alternativa. Devo far partire il
7: macchino. Oh, scusa. Schiacciato tasti a cazzo.
6: Uno o l'altro, cioè. Non ho io, cioè, non è una cosa. Che c'è Group che ha questo piccolo bug che non mi consente di selezionare il kernel.
7: Minchia.
2: Come no?
1: davvero?
6: È un piccolo bug, sì. Tu riesci a farlo una volta su 10.
8: Vedi, sono questi problemi della volta su 10. Io voglio un desktop stabile.
6: Però se ti attacchi.
1: Questa è Apple, il problema è Apple.
6: Se ti attacchi una tastiera USB funziona. Ah. Che mi fai? Però vedi come dimensioni, cioè è più allungato.
8: Ma questo è un 16 noni da 13 pollici. Hai anche le icone grandi.
6: Il display al minimo.
8: Tiro su? No, è molto più luminoso. Questo è al massimo. No, vabbè, è più luminoso che il tuo. Soprattutto ha molti più pixel. Molti, molti più pixel. Molti più pixel.
6: Non devo fare col... Sì, da... all'Apple, però, insomma.
8: Sbirri di merda.
1: Sì.
8: In italiano.
6: Cioè, l'ho installato così. L'ho anche formattato perché mi hanno dato e occupava 20 giga. L'ho formattato e adesso occupa 2. Perché hanno installato tutti i driver di tutte le stampanti del mondo.
1: Un bel molto.
6: Bella macchinuzza, cioè sono contento. Ne volevo una a portatile, cazzo, vedi, si fanno questi cosi qua con 1800 mega di scheda video.
8: Io ho preso un Dell.
6: Questo è un Intel integrato.
8: L'ho preso per molto da 14 con 1440x900.
1: Ah, bello, quello XGA, come si chiama?
8: Con 2 giga di RAM.
6: Ma così va, vale, li fa 1200x800.
8: È un 13, sì, è lo stesso. Cioè, come tecnologia è lo stesso. Appunto adesso appena due dirette a tenere Leopard.
6: Questo qua non l'ho pagato tantissimo, questo ti spiego, è la versione da 1.8. Adesso sì, è uscita quella da 2.2 con i processori da
1: 4. Dai, le foto del Tesla.
6: Grazie mille a te.
1: Tesla.
4: Non è in funzione purtroppo. Quando ho fatto le foto è esplosa, anzi si è fritta.
6: No, è.
4: Fritti 4 GBT 10 euro l'uno.
1: Come mai? Tensioni che avere a pelle.
4: Secondo me in realtà praticamente ovviamente Tesla
8: un caffè se me lo fanno al bar un caffè
4: un super alcolico devastante.
1: Forse sì,
8: un caffè per l'asbesto.
4: Un super alcolico devastante per me.
8: Un super alcolico devastante.
4: No, un po' di
6: voglia. Potrei riempirti di monetine. Potrei riempirti di monetine.
8: No, ma le danno un euro,
6: questo è il mio problema.
4: Io ti ho 10.
8: No, vai.
4: Vabbè, dopo.
6: No, insomma dicevi che è standard il connettore, lo trovo sul mercato.
4: Secondo me è un mini DVI, si chiama quella roba,
6: sì,
4: l'ho scoperto da poco.
6: Ho scoperto anch'io che si chiama mini DVI.
4: E secondo me è uno standard.
6: Io pensavo che fosse solo di me. Di
4: solo dell'Apple, allora anch'io sì. Per mesi ho pensato questa roba.
1: No, ma ricordo anch'io sta cosa.
6: No, ma cioè devo comprarmelo perché non può essere che sto. Però è una figata perché ci stanno tre uscite in pratica su un buco solo. Mi rompe un po' che non c'è neanche una pizza.
4: Allora, questa è l'esposizione. Io e un nigeriano rincoglionito.
1: Minchia, ma dov'è qui?
4: È Venezia, dov'è? Venezia, castello.
1: Una casa antica?
4: Più o meno, sì. Sì, non so come si faccia ad andare. Questa è la Tesla Coil.
1: E chi l'ha fatta?
4: L'ha fatta teslacoil.net. Solo che probabilmente. Allora, il vero problema iniziale, secondo me, oltre che secondo me ha due problemi grossi, ovvero che l'avvolgimento secondario, ovvero la bobinona grande, la prima di testa ha due avvolgimenti, uno primario che è questo qua basso, che ha due tre spire, e questo secondario che ne ha 5000, non so, n, ok,
1: questo
4: enorme.
1: Qua lungo.
4: Esatto, questo è un bobinone enorme, che è collegato alla massa del circuito e quindi alla massa di tutta l'alimentazione, quindi va sul classico picchetto a terra, no?
1: Certo.
4: Questa cosa qua ha un dado e un bullone che sono collegati, lo vedi benissimo qua. Che c'è la foto dettagliata del circuito, no? Ancora meglio la vedo, no, si vede ancora meglio qua. Aspetta che non è un cazzo. Qua si vede ancora meglio. Vedi questa cosa di Scotch qua?
1: Sì,
4: questo
1: sì.
4: Qua è un dado che è collegato con un cavetto a massa, la massa che va direttamente sul picchetto a terra. Questa cosa qua è stata girata e rigirata con il nastro isolante, però il nastro isolante un po' col calore si è scollato,
1: certo.
4: Ed è diventato un cilindro a vuoto all'interno. Quindi le soluzioni sono due: o questa cosa qua ha scaricato i fulmini all'interno sul circuito abbruciandolo, che è la cosa più probabile perché adesso funziona, perché gli ho messo una guaina termoelettrica,
1: esatto,
4: fascettata, esatto, ed è andata per 2 ore di fila. In più questi condensatori qua, che erano quelli che mi hanno attaccato al collo, condensatori di tank che non ho trovato in nessun negozio elettronico, ho dovuto rifare, me li mettendo le 5 in parallelo e 5 in serie.
1: Perché non si trovavano?
4: Non trovavo condensatori del 2000 volt. E ho dovuto comprarne 10, no, sono 4 per 3, 12 condensatori messi 3 in serie e tutti poi messi in parallelo fino a formare 12 volts con quei file che hanno loro. Il vero problema, allora, dicevo, era o questo avvolgimento scaricava i fulmini sul circuito e quindi bruciava tutto, oppure la soluzione 2 è loro avevano attaccato un sensore di prossimità, ok, che ha fatto l'impianto, che attaccava e staccava la corrente quando passava la gente. La bobina di Tesla in realtà c'era anche scritto sul circuito che deve essere prima caricato i condensatori e poi attaccato con un interruttore in modo da dargli la scarica. Se tu dai corrente, carichi i condensatori e senza temporizzarli, diciamo, dai la scarica, rischia di bruciarsi. Quindi ho costruito un circuito temporizzatore che tamponasse questa cosa e ho fascettato questo. L'ultima volta è andata avanti per 4 ore di fila. Qui spero di aver risolto il problema. Comunque il circuito si è aperto per 4 volte, gli esibiti sono esplosi, ma esplosi come non ho mai visto esplodere un circuito in vita mia, così, nel senso che faceva un po'. Tu lo guardavi e faceva e friggeva, cioè si è fritto, come tu prendi, se stai facendo una cotoletta e si butti sopra un bicchiere d'acqua e fa.
7: E quindi si è fottuto completamente tutto poi.
4: No, si è avuto solo la parte degli IGBT e la parte di alimentazione, sì, sì, degli IGBT che sono dei diodi veloci e degli Zener, sì, sì, messi in controfase. Quindi cambiati gli Zener, cambiati i diodi veloci, cambiati gli IGBT, cambiati tutti i connessori con degli analoghi, perché chiaramente non ho trovato quelli originali.
6: Quanti minuti al giorno di questi? Cioè.
4: Cosa? Questa qua si è fritta ben 4 o 6 volte, non mi ricordo quanto, ho perso il conto, sono andato deficiente, ho veramente perso il conto delle volte che si è fritta. E non si è bruciata, si è fritta. Cioè, una volta sono esplosi i condensatori.
6: Ma tira tanto sto business, avvolgiamo un attimo.
4: Devono ancora pagarmi. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, anzi, un sudario pietoso. Potrebbe andare molto male.
7: Bello.
4: Però è bella, guarda che bella.
6: No, cioè, il powerbook non me lo ricordavo, è figo.
4: No, la bobina di Tesla, con condensatori
7: wow,
8: vedi a svesto, molto
4: scosta, birra per il pubblico,
8: certo,
4: non è più un super alcolico,
8: lo zuccherino per la svesto,
7: servizio completo,
8: è da aprire questa ed è un po' calda, sono tutte un po' calde, quella non me la
4: prendo. Non sai qual è il prossimo target,
8: sono molto buone,
7: figo.
4: Il prossimo target dello Stack Fetish qual è?
8: Ah, lui è un
4: l'intera antologia di Spurriva. È stracciata.
8: E lui è un feticista dello stack.
6: Voi avete know-how tecnico.
4: Adesso ti
8: mostro. Sì, madonna, sono in militare. Ho fatto il militare negli alpini. Ma
6: pazienza, veramente.
8: No, figurati.
7: E che roba è? Saluta.
4: E questa cosa qua? Un grosso valente.
7: Dobbiamo tenerci più in contatto io e lui.
8: No, guarda che è un fenomeno. Fenomeno da palacone.
7: Mi piacciono queste cose.
4: Questo lo
7: stack fetish.
8: Ha scritto Trip lui.
7: Cos'è questa?
8: Che è un'applicazione misconosciuta, ma che
7: è un sito tuo?
4: Guarda, ci sono. Sì, sì, è il mio sito.
6: Che è buona questa, ragazza.
7: Another way to waste time, ma la conversion.
4: No, è buona.
7: Minchia.
6: Ma
7: tu lo sai che il nostro club si chiama Poet?
8: Porta una birra.
7: Proprio per il discorso di...
4: Infatti, vedevo di dire prima Poet.
7: Poesia in Poet.
4: Esatto.
6: Sì, no, quella è il birraio, il vecchio birraio.
8: No, è buona, è birra di
4: E questa è in realtà... Ci ho messo delle ore a farlo, ci ho messo 3-4 ore a scrivere questo. Hai letto tutto?
7: Sì.
4: Questo è il codice. Questa è felicità raggiunta di montare.
7: Ma questo è spettacolo!
8: È condo.
7: Questo è spettacolo. Le pubblichi queste cose da qualche parte?
4: Sì, è tutto sul mio sito.
7: Dove? Qual è?
4: x.dinalias.org.
7: Madonna mia!
6: Io penso sparcato.
7: Cioè noi ci chiamiamo Poi Triathlon per questo motivo, capito?
8: Per questo esatto
7: motivo.
8: Per il code Poi.
7: C'è scritto un ragazzo il cui nome è.
6: C'è il momento più figo della giornata.
7: Mi ha detto ciao, io volevo conoscere, mi ha scritto. Questa è la mia home page, vai a vedere. Ciao, insomma mi ha scritto, ogni tanto mi scrive gente. Vado a vedere, è una pagina bellissima con un PHP, molto semplice, con una foto dell'acquerello a colori, cambia sempre poi, con giusto due link, mi chiamo inedito, ho scritto questo, clicco e già il nome impazzisco,
8: esatto.
7: E si chiama cosemeravigliose.tar. Minchia, ho detto, me lo sono messo lì 20k, lo apro, readme, ed è, c'è un programma dentro, G, readme, capitolo 1 ed è una poesia. Uomini distesi su un prato guardano le stelle che viaggiano. secondo capitolo c'è la decisione dell'algoritmo e dici minchia sto impazzendo, cioè il readme, c'è una poesia all'inizio, poi il codice, poi la spiegazione del codice, come funziona, come le siete in qualche usata eccetera, e chiude con un'altra poesia, poi vai a leggere il codice e i commenti sono pezzi di poesie sue, quindi dice dove si interfaccia, sono uomini e uccelli che volano insieme in mezzo agli alberi, ed è la comunicazione tra due parti del programma, tutto descritto così,
8: bellissimo.
7: Ho detto, minchia, la follia veramente sta raggiungendo.
8: È poetry a club, esatto. È poetry, infatti.
7: Non mettere la poesia nel codice.
8: Sì. Guarda che ho veramente difficoltà alle volte a spiegare alle persone cosa si intende per codice e poesia.
7: Esatto.
8: Cioè, è una roba che...
4: Non è per quello che io perdo ore per trovare la soluzione migliore quando ne ho in mente 50.
8: Perché sei un poeta. Il poeta si sbatte, ma per fare
4: la cosa migliore.
8: Per fare la stessa cosa,
7: capito? Minchia, Montale scritto con i push in uno stack.
4: Sì. E per fortuna che...
7: E ognuno di questa è... carattere o cosa?
4: No, sono 32 bit, sono 4 caratteri in una.
7: 4
4: infatti
7: caratteri.
4: Per culo, compreso il barra N alla fine, sono 360 caratteri.
6: Almeno in questo posso...
4: Ed è una poesia bellissima.
7: Devo fotografarla.
4: Volentieri, questa è felicità raggiunta.
7: Dall'inizio.
4: Si cammina per te su fili di lama, agli occhi sei barluma che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina. E dunque non ti tocchi di tama, ma se prevali sulle anime vasi di tristezza e le rischiari, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimate. Ma nulla piaga il pianto del bimbo a cui fugge il pallone tra le case. Secondo me questa è una poesia dedicata all'oppio.
7: All'oppio. Sali, sali.
4: Sì, è molto, molto eroinomane. Sali. Si scendo?
7: In cima. Devo così fotografo il commento.
6: Che palle, dovrei
4: anche
6: andare
4: verso. Comunque, se ci pensi, è dedicata all'oppio, cioè è una cosa molto nobosa questa cosa qua. Sicuramente, ne sono più che convinto.
6: È da.
4: Ma se pervadi sulle anime invasi di tristezza, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimate. I lecimane sono degli uccelli molto fastidiosi quando. Ok. Questo è un lecimane. Eccezionale sta poesia. Ed è l'unica poesia che mi è rimasta in testa dal liceo, eh.
8: No, a me è rimasta questa. Cecco Bilecco monta sullo stecco, lo stecco si rompe. Bilecco va sul ponte, il ponte va in rovina, Cecco si infarina, la farina si detaccia e Cecco si sculaccia.
4: Sul ponte di Caracas c'è una rima che fa caro.
8: Cecco Bilecco. Mi è rimasta questa dalla terza elementare. È un imprinting terribile, cioè ho delle cellule dedicate allo storico.
7: È un pezzo di cervello dove c'è solo questa cosa.
4: Hai creato queste connessioni neurali. 6 anni.
8: No, 7 cellule per carità, però vorrei dedicarle alle altre e non ci riesco.
7: Di Montale ho un ricordo di una poesia agghiacciante, pazzesca, okay. Sulla guerra.
4: Montale è un genio.
8: Mi piace molto anche Ungaretti.
7: Io adoro Ungaretti, sì.
4: E di questo
8: era un bell'uomo, c'era proprio un bel personaggio. Ungaretti, grazie. Ungaretti, grazie a Dio, l'abbiamo visto in televisione, perché
6: è vissuto e morto a 90 anni.
4: Tank, ho messo lì Tank.
0: Qualcuno di voi ha un multimetro?
4: Ce l'ho in macchina, ragazzi, secondo quello che...
7: È vero, ma perché? Perché?
4: No, perché?
7: Perché no? Cioè perché non lo hai considerato?
4: Non
7: è
4: considerato un 6, uno scopo. Sono
6: 5. Segreto.
9: Sto provando io.
7: E scrivi belle cose, sai?
4: Niente.
7: No, non conoscevo questo tuo sito simpaticissimo che d'ora in poi vi chiederò.
4: Esce da poco.
6: Hai identificato?
7: Ho buon compleanno!
4: E questo è anni di sviluppo.
6: Anche è un sax.
4: No, è un sax, sì.
7: Ah, sì, con la ristampa.
4: 7-8 mesi che non riesco a fare. Con questo motivo qua. Prendi un po' di Apple Script, praticamente puoi leggere le password che Safari serve a KeyChain, e quindi il risultato è che tu hai praticamente le password in KeyChain come se fossero su file di testo. E la Apple non vuole considerarlo molto la vita. Io scrivo più volte e continuo a dire, è normale. Mi dicono, è normale, Dio porco. No, porco Dio, è normale, si comporta così, è giusto. E io non posso usare Safari, sono 6 mesi che uso Camino perché non posso usare Safari. Io uso ok sempre, cazzo miei, che sono ok, non posso usarlo.
6: C'è fluidi che voi avete identificato.
7: Allora, dai, la
9: taglio con tutta.
7: Ma è sopra, non voglio stare.
9: Che compi oggi?
7: Per chiederla 40.000
9: cose. Eh sì,
4: tanti auguri.
7: Oh, auguri.
9: Vedi, vedi che c'è gente che mi faceva gli auguri 3 giorni fa con Skype.
6: No, Skype oggi.
9: Dice che...
6: Io non ti conosco, però gli auguri.
9: Anche lui fa gli anni comunque.
4: Anche
9: Berlusconi.
6: È un contest, cazzo.
7: Non mi interessa, siamo
9: te. C'è anche un altro, fa il compleanno.
4: Praticamente un programmino.
6: Io so che adesso ho una festa di compleanno.
4: Cosa che mi fanno perdere mesi di lavoro. Chi oggi è presente? È presente l'Internet?
9: No.
4: Sono delle librerie,
6: anzi forse sono rimasto piedi, spero che abbiamo visto questa cosa.
4: L'IBM sono delle librerie che praticamente ti permettono di creare semplicemente pacchetti TCP, IP, ma non solo, anche a livello più alto, tipo anche pacchetti DNS, pacchetti fare delle getty in HTTP, molto ad alto livello. E io scrivo questo programma che praticamente si frappone tra lo stack TCP e l'utente e riscrive pacchetti e payload. O del fatto che per riscrivere i payload devi andarti anche a riscrivere gli sync e gli hack perché tengono conto della dimensione del pacchetto, e questo è un altro capitolo. La vera paranoia è che ho perso mesi e mesi perché le LibNet avevano un bug e mi sbagliavano a calcolare il checksum dei pacchetti e io ho perso un mese e mezzo, quindi sono un quantitativo di giorni, sono 45 giorni di lavoro perso, di paranoia, non dormivo la notte perché scrivo sto programma, io riguardavo il codice e dicevo cazzo Dio, funziona, è perfetto il codice, e invece il checksum è sbagliato e cazzo ha, e alla fine era un bug nelle LibNet che sbagliava a calcolare il checksum. Io ho perso 45 giorni a guardare il mio codice che era perfetto pensando che fosse sbagliato, invece in realtà il bug era nell'Internet. Io ho perso 45 giorni della mia vita che mi ricorderò per sempre, che erano febbraio.
7: Ma poi l'hai scoperto tu il bug, è venuto
4: l'ho scoperto perché guardando su un sito di un altro tipo che scrive un articolo sull'Internet aveva degli screenshot dei TCP dump che mostrava il checksum sbagliato. Io gli scrivo la mail al tipo, io scusa perché il tuo screenshot di TCP dump
9: minchia manda... mi ricordo questa storia,
4: io guardo, sono in pezzo per 45 giorni, anche in
9: cosa da manicomio criminale.
4: Io scrivo al tipo, vedo gli screenshot, dico, cioè perché nel tuo screenshot il checksum del TCP è sbagliato? Mi fa, perché c'è un bug nel limit che non è pubblico. Non è pubblico, è limit.
5: Un attimo.
7: Sì.
5: Mi hanno detto che lei...
7: Io
5: posso spiegarmi questo? Pongo un antecedente.
6: Lo cobra
5: copyright.
6: No, cioè c'è un festone.
5: Tante immagini.
6: Ma un piacere conoscerti.
5: Si in una ceremonia religiosa. Entonces, dentro del movimento hacker, las manifestaciones ya no son manifestaciones, ya son procesiones. Y los eventos no son eventos, son misas, son actos religiosos. Cuando viene la policía, le sacas el papel y le dices, estamos en nuestra religión. Entonces nuestra religión, nuestra religión decía que Dios, Ruth, dice que todo es información, todo en la realidad es información, y que la información quiere ser libre y promiscua. Entonces claro, cuando tú compartes la información, no estás haciendo un delito. Bueno, sí estás haciendo un delito, pero por mandato divino. Entonces tú eres un peso de conciencia.
7: ¿Funciona?
5: No, todavía no. Porque querían hacerlo muy raro.
9: Mi
6: saluto, sì, purtroppo, perché sennò mi lascio
7: andare.
6: Ciao. Sento un piacere conoscere. Cavolo, usanze.
7: Vabbè, da noi si usa così.
6: Sento un piacere conoscere.
7: Anche per me.
6: Sì.
7: Ci vediamo l'anno prossimo, chissà, da qualche altro evento.
6: Sì,
7: o in rete.
6: Okay.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Cuando he visto esto he dicho, esto es lo que andábamos buscando. Si alguien es capaz de hacer esto, puede ser un posible creyente del culto a Ruth.
7: Sí. Questo viene da un cartone animato giapponese, un manga.
5: Sì.
7: Helsing, il nome. È una storia di vampiri nel tempo moderno. Noi abbiamo preso questo logo che faceva parte di questo comunque.
5: Non lo hanno fatto tu?
7: No, non è proprio. L'abbiamo modificato un po'.
5: Abbiamo messo
7: Freaknet noi, sì. E poi le scritte, cose così.
1: tenía un poco.
10: Pero esto, por ejemplo, es parecido al de los judíos.
1: Sí, sí, sí.
10: Esto también se parece al indalo, que es un español, un símbolo de protección español antiguo.
1: Sí, sí, sí. En parte richiama un talismano di protezione cristiano del 600. E la scritta?
10: Sì, sì, in latin.
1: Sì, in latin arcaico.
10: Lo che sta oculto, lo che nada che sta oculto,
4: sono 600 pagine la cosa.
1: Esatto, perfetto. E viene da un talismano di protezione che ha fatto un frate nel 500. Bella foto. Con questa scritta.
10: Y esto, ¿sabes?
1: Ah, no sé. Invenzione, è stato inventato.
4: Es que prima me stavo pisciando, me venuto in mente.
10: Es que algo queríamos. Lo que pasa es que, claro, el problema es que en España la inscripción de una religión es discrecional.
4: Ho detto cazzo, converto tutto quello che su Riverina ci trovo 10 anni, ma
10: una religione rara,
11: ma la vita proprio
4: prima di morire,
11: non ci trasferiamo nei calcolatori,
10: di simile rosa.
4: Allora posso dire la cosa, in realtà la cosa affascinante dello Stack
10: Fetch
4: è che in Perla
10: ci metterei una religione,
4: no, ci metterei un secondo a scrivere un programma che converta da testo
10: il misterio di barra de barra null,
4: un secondo, quando ci metti un anno secondo invece no, la cosa figa
10: Tus de las tierras frías,
4: no, no, de, un programa que sea
10: la sagrada espiral de Debian.
11: Fantástico.
4: Entonces, como no, decía, un carácter y un integer de buena nota.
11: El lenguaje del SS.
1: La espiral.
10: La espiral. Yes. O sea, en vez de esto, hacemos sí, sí, sí, esto.
1: Como la chiocciola de email.
10: Ah, no, como esta.
11: E Debian Will,
4: non ho mai usato Debian, mi
1: sì, sì, come saluto per questa religione.
10: Es rutte vendita.
1: Ecco, vogliono inventare una religione
10: in italiano
1: in Spagna...
10: rutte.
1: Esplica sì. Cosa.
10: In Spagna non pagas derechos de autor.
11: Ah, no. Ok.
4: Ah, no copyright. Religioni.
10: No copyright. No copyright. Sì, es dentro di una religione.
11: Ok.
10: In religious events, okay. So, no copyright.
11: Ok. So, we can start okay. With Debian religion.
4: No, se tu fai una religione sei esente da copyright.
11: Appunto, per questo dico. Debian, sì.
10: No,
11: religione
10: Debian no.
4: Culto se fosse in America una cosa del genere,
10: sarebbe molto arrogante. Entonces, todo es información. Todo es información y la información quiere ser libre y promiscua. Beber es
4: como le donne,
10: promiscua. Es religión porque le informas al cuerpo de cómo emborracharse.
1: Exacto.
10: Entonces, cuando yo comparto la información es un acto religioso. Entonces, cuando he visto esto, he dicho, quiero esto para el culto a Ruth, o sea, quiero esto...
1: Sí, sí, sí, no problem.
10: Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, voy a ver si lo compro. Venga, gracias, gracias.
4: Sí, bye, bye.
11: Fantástico,
1: incredibile.
11: Un ragazzo di Sindominio
1: è qualcuno di loro, sì, sì,
10: un ragazzo, sì.
11: Sì, beh, ragazzi. Ho delle foto. No, una bella scena
1: stasera, veramente.
11: No, noi abbiamo fatto un giro per Pisa, veramente.
4: Pisa è bellissima, eh. E tra l'altro ho scoperto che la torre non è cioè non è pendente.
11: No, vabbè, la notizia del cazzo, Poplix.
1: Cosa?
4: Allora non lo saprei mai, ma sai il cazzo?
11: No, io voglio sapere.
4: Ah, ok. La torre di Pisa non è una retta pendente, bensì è una parabola pendente, perché dopo perché il terzo piano si sono accorti che la struttura cedeva e l'hanno compensato andando verso l'altra parte, una parentesi.
1: Oh,
4: ho chiesto al tizio che aveva i banchetti, ho detto ma scusa, è una parentesi? Ma sì, dopo il terzo piano hanno corretto. Hanno visto che cedeva strutturalmente le fondamenta ed hanno corretto. Quindi la torre di Pisa non è una retta, è una parentesi.
11: Una sborata,
4: esatto. Proprio come una sborata contro vento.
11: Questa è una buona
4: però
11: foto.
4: Però con una certa pressione.
11: I mascherati, vedi, non si riconosce nessuno. È buono.
1: Come cazzo l'hai fatta? Ma tu è caso.
4: Io sto facendo la parentesi, probabilmente.
1: L'altro giorno, mentre mi studiamo il backup dei 40 giga che ho, poi ce l'ho sul portatile, sulla macchina fissa, ho trovato un backup di Capoasia del tuo sito con tutte le foto, delle date, eccetera. Ce l'ho tutto lì copiato.
11: Grazie.
4: C'erano anche le foto del primo meeting.
11: Ci sono anche le foto del primo meeting.
1: Li conoscete, sì.
11: Madonna, azione.
1: Porca Madonna.
4: Alienazione.
1: Come
12: come va?
13: Bene, bene, bene.
12: Tra l'altro, devo svelare un arcano.
4: Ho un arcretto.
12: 30 giorni fa hai ricevuto un messaggio da me. E mi hai risposto con un punto di domanda.
7: Ti ho sempre amato.
4: Ah! Ho capito la cosa dell'arcano e dell'arcretto.
12: Perché? Arcano. Perché stavo usando quel famoso telefono.
4: Quale?
7: Ah, quello?
12: Che non riesco ad usare.
7: Faglielo vedere.
12: E praticamente ho per sbaglio spedito un messaggio al primo in rubrica,
4: tanta gente non riesce a
12: è alienazione, ne sei tu.
4: È inutilizzabile.
12: È il telefono.
4: Basta prendere sulla mano.
12: No, se una roba.
4: Avrebbe anche la retroilluminazione, ma l'ho rotta.
12: È il telefono per il mercato indiano.
7: Solo
12: è
7: che
12: bellissimo.
7: Non hai display, cioè
12: solo che non riesci ad usare.
4: Non hai i pixel.
12: Devi probabilmente amare Shiva o qualche altro indiano che non riesci ad usarlo.
4: Io lo uso da 6 mesi e lo uso perfettamente. Scrivo anche i messaggi all'inizio.
12: E tu mi hai risposto con un punto di domanda. Io ho lasciato perdere,
4: non ho scritto niente. E reindirizza il punto di domanda anche lui.
12: Però
7: pensa se avevi fonti in indiano e tutto questo. In tamil o che ne so.
4: No, ne costa in realtà 25 perché è 5 euro di traffico.
12: 25 euro, 30 euro.
4: Più 4 euro di IVA.
12: Guarda che oggetto. Rovinato da un display che lo rende praticamente inutilizzabile.
4: Ma per usandolo,
12: ho per sbaglio mandato un messaggio a lui, che è il mio. Che è il primo della mia rubrica, perché alienazione. Perché...
4: È utilizzabilissimo, basta prendersi la mano.
7: Secondo sono io,
12: probabilmente. E terzo il quarto. Ma io
13: a me sono perduto un paio di telefonate per sbaglio ad Ale. Invece.
4: Ma sotto la tua rubrica sono sto Popri sotto Filippo.
13: Quello che
4: era
7: Felix.
4: Ah, sì, sono
13: sì.
4: Nella
13: zaina. Era il mio primo.
7: A me capita mandare squilli.
12: Sì, no, ma che è successo oggi in macchina? Mi ha chiamato il mio padrone di casa. Prendo il telefono in mano e così mi ha scritto il telefono data packet on hold. Un messaggio sconosciuto. Prendo il telefono in mano. Pronto, pronto, ho chiamato io, ho chiamato lei. Che cazzo è lei? Il mio padrone di casa.
4: Ah, ma è lei il signore? Questa...
12: L'ho chiamata io, ma chi è lei? Che cosa, che è come? Il mio padrone di casa. La testa così mi ha fatto... No, l'ho chiamato io, sto parlando.
4: Il mio telefono non ti avrebbe mai scritto data packet on hold.
12: No, ma è strano il mio telefono.
4: Ti avrebbe detto no, o niente capelli, oppure.
13: Ma
4: è...
13: cappello.
7: Beh, questo qua è bellino.
12: No, è bello.
2: È umano.
12: No, questo è il miglior telefono che ci sia in commercio adesso.
7: Dici?
12: Anche il ma wifi. Anche il wifi.
7: Ah, questo allora mi piace. Ma questa cosa che scorre, cioè a lungo andare non si spaccherà.
12: No, no, l'hanno modificato, ce l'ho da 6 mesi, è perfetto.
7: E lo uso, si sta
4: spellando. Devi ingrassare ogni 3 mesi.
12: Sta spellando però, sta perdendo la pelle. È un ottimo telefono.
7: Beh, lo cambia ogni tanto forse.
12: Si lo cambia.
7: Se lo metti a metà si blocca? Si blocca.
12: No, no, guarda, il meccanismo è proprio... Farlo è bello.
4: Lo posso provare un po'? Ma...
12: Dammi delle sigarette.
7: Se lo scagli in lo zaino.
4: Ma in realtà sento... Se li ingrassi, tipo con del grasso da freni motore?
7: Se lo metti nella sabbia e fai così.
4: Esatto. Fai i murazzi e fai così. Ah, ma
12: dopo.
4: Ma hai visto? Cioè, hai visto, allora, chiaramente l'avrai visto.
12: Questa è caduta.
4: Cioè, lo apri e ti sei. Lo apri e ti sei no. Me lo dicevo prima. Volan? Sergio Volan?
12: No,
4: ah, trovo un sacco di sbirri merda.
12: Sbirri di merda.
7: E poi navighi?
12: Sì, naviga.
7: Che figata! Però questo costa miliardi.
12: No, questo se lo fai.
4: Ho reso 2.11 G.
7: Ah, ecco.
4: G come
7: 3 a Palazzolo, non esiste. Non esiste niente a Palazzolo.
12: Ah, vai
7: lo team.
12: Poi, cioè, no, comunque Palazzolo
7: è finto, un ponte radio
12: patrimonio dell'UNESCO, no? Non ha il patrimonio dell'UNESCO.
7: No.
12: Porca troia, guarda che mi piace. Vengo, sì, arrivo, arrivo, arrivo.
7: Ora allora stiamo facendo gli scavi archeologici, facciamo delle cose incredibili. Sì, perché una volta c'era solo una zona del teatro greco dove fanno gli spettacoli, ma tutta la parte sopra non era stata scavata.
12: Ragazzi.
7: Ora stanno tirando fuori tutto invece. Allora, al cecchino o al cecchino? Un bel po' di roba, tutta la città greca antica sta lì. Si connette? C'è la chiave.
4: Secondo me si è connesso, ma non hai NS, non
7: Madonna
4: hai
7: cane 00. Se non mi sbaglio.
4: Lo batti di merda.
7: Forse la sposta proprio.
4: poi c'è Spirito di merda, voglio vedere. Dov'è Spirito di merda? Ecco l'antenna là? Ma ti ho detto come si costruisce come l'antenna?
12: Mi hai detto?
4: Te l'ho detto?
12: Massa.
4: No, devi prendere un certo tipo di cavo coassiale che ha una certa impedenza.
7: Poi pezzettini.
4: E fai pezzettini, massa, segnale, massa, segnale, massa, segnale, massa, segnale, finché fai della musica techno e si metti a ballare, massa, segnale.
7: A me piacciono quelle con le spirali. Fai, prendi il filo di rame, fai tanti centimetri, spirale tipo 4 giri da 10 centimetri di distanziato così, poi altro pezzetto, poi altra spirale, poi altro pezzetto.
4: Ah, non ho presente, ho visto in internet per caso.
7: Sempre una omnidirezionale.
4: Ah sì? Ah dai, forte.
7: È facile, la rotoli sulla punta di trapano così.
4: Ah, esatto. Esatto, tipo come fare le spire per l'impedenza, tipo quelle quando passano le macchine, triggerano. Esatto.
12: Dormino stanco.
4: Sì, le facevo anch'io quelle cose.
7: Poi vengono bene. Poi le metti dentro un tubo di PVC, esatto. Gli metti il connettore e finisci.
4: E la vedi a 150 euro?
7: Tanti fanno così.
4: Sì, è probabile. Alla fine è quello, nessuno che ti compra un'antenna a smontarla e vedere che dentro hai fatto le saldature, ma segnale, ma segnale. Ma
12: sì,
4: ma infatti tu conosci
7: il radiomatore da un anno e mezzo.
4: Ah sì?
7: E nel band plan c'è scritto sulle frequenze del wireless io posso sperimentare fino a 500 watt di potenza.
12: Posso friggere i polli in volo.
4: Ottimo.
12: Il pollo arrosto.
4: Cosa mangiamo oggi? Pollo fritto.
7: Infatti, la pagina poetry del progetto wireless chiama polli fritti.
4: Ah, sì. In rete. Ma tu hai presente iMob, cos'è? iMob. Allora, iMob è un sistema RFID semplicissimo, per cui che c'è a Roma, a Venezia, perché ci vivo io, lo so, e l'ho anche sradicato, in onore del freaking, Roma, Venezia e forse Firenze, un'altra grande, Roma, Firenze, Roma, Venezia e un altro posto. Praticamente iMob sono dei lettori RFID, per cui ai clienti danno una tessera con un'antennina, una classica tessera tessera
7: carta di credito
4: con due spire di antenna che passano davanti all'RFID, hanno il tuo codice, passi e è un'unità del biglietto. Il vero pettino, che sono due grossi pettini, è che i lettori iMob sono delle macchine che costeranno, a mio avviso, la stima che ho fatto io,

0: faceva il biglietto, guardava il biglietto, guardava la data stampata e l'ora e vedeva se tu eri in regola.
1: Certo.
0: Un sistema di una banalità, di una semplicità,
1: certo,
0: semplicissima, era benissimo.
1: Come si è sempre fatto?
0: Come si è sempre fatto? Adesso ogni obliteratore è stato sostituito da un client IMOB. Ogni client IMOB è una di queste macchine che ti dicevo, 128 MB di RAM, IRIDA, Bluetooth, Ethernet e tutte le periferie che tu possa immaginare comprese, integrati in una scheda bellissima, tra l'altro resinata, tutta perfetta perché a Venezia sei sasso e lumidità, quindi certo, resinata. E ognuno di questi obliteratori ha questa antenna RFID, per cui tu passi il tuo abbonamento IMOB davanti,
1: cioè, viene letto automaticamente,
0: viene letto, viene centralizzato sul server in modo tale che loro, furbetti, bastardi e figli di puttana, possano capire, memorizzare i tuoi dati e sapere che tu, asbesto, o come nome e cognome ti chiami, alle ore tot del giorno tot hai preso il vaporetto nel pontile X alle ore XY.
1: Certo.
0: Ok. Al fine di, c'è scritto tra le clausole del contratto IMOB, i tuoi dati e tutti i tuoi spostamenti potranno venire utilizzati a fini commerciali e rivenduti ad aziende.
1: Vaffanculo.
0: Vaffanculo.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Se vuoi l'IMOB o
1: le carte fedeltà,
0: esatto,
1: ai supermercati.
0: Se vuoi l'IMOB o accetti le clausole per cui la tua privacy va a fare in culo e quindi tutte le aziende che vogliono comprare i tuoi dati sanno che asbesto alle ore XY ha preso il battello alla fermata KM eccetera eccetera, ok, che sono centralizzati su un server. Ok, questi terminali IMOB, che chiaramente costeranno a mio avviso almeno 1000 euro l'uno, perché mettersi una board completa di processore, firmware, flash, IRDA, Bluetooth, Ethernet e quant'altro, costano almeno 1000 euro l'uno, sono attaccate a questi lettori, ce ne sono 4 per ogni pontile, e tu volendo le stacchi infilandole da sotto, e questo lo so perché siamo andati io e un mio amico del Lido a sradicarle a forza, attaccati in due, siamo andati a casa un pilone di inox saldato al coso, facendo un delirio della Madonna alle 2 di mattina, e questo è un capitolo che ho,
1: Hai avuto problemi per questo?
0: Sì, perché cazzo non si stacca, tira racatan, bam, delirio, vabbè. Conta che lì sono 10.000 abitanti che si rinculano, siamo io e lui, vabbè.
1: Certo.
0: Esatto. I terminali IMO in realtà si staccano prendendo il dito indice, infilandolo sotto e facendo hop, hop.
1: C'è come avere... Sono due mollette.
0: Due molle. C'è come avere un terminale da 1000 euro, un computer completo a 1000 euro attaccato a un attaccapanni in ogni pontiglia della CV. E vabbè, lasciamo perdere il discorso dei soldi che verranno buttati via quando la gente scoprirà che li stacchi e te li porti a casa infilandosi il dito, vabbè. Ho perso il filo completamente del discorso.
1: Cosa hai fatto?
0: Esatto,
1: poi?
0: Abbiamo portato a casa questo terminale IMO che ha questa antenna RFID, ha questo processore, questo sistema, e finora purtroppo non siamo riusciti a capire come vengono i dati, perché in realtà l'unico collegamento che ha è una seriale, però non è in RS232, è in RS485 e non abbiamo un adattatore, per cui abbiamo rimandato. È una roba di una settimana fa, ti dico, quindi non abbiamo neanche avuto il tempo di costruire l'adattatore. Comunque lo costruiremo. Il vero pettino
1: sarebbero le vecchie seriali dei computer IBM PC,
0: esatto,
1: che hanno quel cippettino che si gira e da
0: RS232 esatto,
1: 485 oppure current loop,
0: esatto,
1: con l'adattatore. E quindi?
0: Queste sono tutte collegate in una sorta di rete token ring, perché cioè, tu vedi che arrivano due fili che sono attaccati in un collegamento ad anello, cioè palesemente ad anello, e c'è in ogni pontile c'è un casseotto che conterrà un computer che analizzerà i dati e trasmetterà i dati, non si sa ancora come, perché in giro per me sono antenne a 5 GHz e modem a DSL indistintamente, quindi non sappiamo ancora come trasmettono i dati, o via DSL o via etere, in un modo o nell'altro li trasmettono, non siamo ancora riusciti a leggerli, quindi siamo proprio agli antipodi del tutto, siamo indietrissimo. Fatto sta che la roba veramente devastante è, oltre che al fatto che li stacchi con un dito, quindi è come avere terminali da 1000 euro attaccati con la tagapanni in ogni pontile, è che oltre alla clonabilità dell'oggetto, oltre al fatto che probabilmente in 10 giorni di lavoro costruiamo un circuito che ti metti in zaino e vai in giro per i battelli addosso alle borsette delle signorine
1: e riprogrammi tutti
0: riprogrammi tutti, esatto, quella è quella fantastica, che tu vai là, stacchi un terminale, te lo porti a casa, lo riprogrammi e lo attacchi dentro, quello delle SAM.
1: No, ma tu puoi riprogrammare anche le schedine, che
0: hanno le SAM dentro, hanno le SAM in cui avranno un indirizzo IP, se vanno dietro avranno un qualunque ID, ti prendi le SAM e le stai col dito, quindi tu, noi abbiamo in progetto che per Venezia probabilmente entro il giro di un anno avremo tutti quanti i nuovi riprogrammi.

0: chiamati, presa la piastra di vetronita e rifatta l'antenna, messa una EEPROM e fatti il Multimob. Il Multimob è un RFID che contiene 150 ID di 150 persone programmate, in modo tale che io oblitero il biglietto e contemporaneamente oblitero il mio e quello di altre 149 persone, in modo che il tuo sistema di controllo globale va a fare in culo. Perché via porco, scusa, che cazzo, che so. Cioè, non è possibile che la gente, perché adesso sono ubriaco, sono tutto quello che vuoi, ma è possibile,
1: non
0: che
1: direi, non direi,
0: sono molto ubriaco,
1: forse fra un po' lo sarai,
0: non so, è possibile che a Venezia vai dalla vecchietta, a Venezia è pieno di vecchietti, possibile che vai dalla vecchietta e gli fai firmare la carta per avere la tessera IMOB, che per lei vuol dire firma e dai la tessera, che cazzo ne sa, e
2: bello l'IMOB, bello, e sono attaccati con degli attaccapanni, sì,
1: eccolo lì,
0: e tracci tutti gli spostamenti della gente e ti fai i soldi con le vecchiette, allora vaffanculo, fate il progetto, è il Multimob, il Multimob,
2: no, esatto, spedisci meno
0: ti spedisco il progetto del Multimob perché è in progetto,
1: no, una scheda proprio,
0: ah ok, tu la vetronita con l'EEPROM attaccata, perché è quella in realtà. Cioè è una roba sconvolgente, perché non puoi farti soldi con i quaretti, perché vaffanculo, vaffanculo. Cioè una ti firma perché non sa cosa vuol dire, tu ti fai soldi rivendendo i suoi spostamenti, che vuol dire che
1: usare la tecnologia per queste cazzate.
0: Che vuol dire che se sai che dopo un po' che tutti gli studenti di una certa materia smontano alla fermata X, alla fermata X gli metti la pubblicità del firme, prodotto adatto per loro, e che vaffanculo, non va bene, non va bene, perché io non sono cosciente di questa cosa. Io ho firmato una cosa per avere una tessera che è l'abbonamento che tu mi costringi ad avere, perché se non prendo il battello e da lì devo dire che non ti muovi più,
1: e non puoi rifiutarti di usare il biglietto normale,
0: no,
1: ormai no,
0: da maggio non puoi più.
1: Questa è la vera fregatura,
0: perché vaffanculo, perché mia nonna che prende il battello e non sa un cazzo e firma, non puoi tracciargli gli spostamenti e mettere la pulizia della carne X al posto della carne Y sulle fermate che farei perché tu vuoi comprare la carne Y, vaffanculo, cioè, è questo il discorso, questa è la vera inculata,
2: e dentro c'è un,
0: questo che stiamo adoperando per combattere questa cosa, ma comunque sono trinali da 1000 euro che stanno in condito,
1: magari costa anche meno, però dai. Alla fine se scheda embedded, una volta che sono prodotte, non dovrebbero costare tanto, eh?
0: Beh, 500 euro, quello può costare un processore, 128 MB di RAM, IR da Bluetooth, Ethernet.
1: Di che tipo?
0: È un Motorola, no, è un Motorola,
1: no, non costano tanto, non costano tanto.
0: Dici?
1: Secondo me no.
0: 200 euro, 300 euro.
1: Cioè, con 30 euro prendi una scheda madre di un Pentium, voglio dire, di un Pentium 4, cioè, alla fine.
0: Sì, quello è vero.
1: Siamo lì, eh?
2: Vado a fare la pipì.
0: Ecco, le, anche a fare.
2: Mi scappa l'orina.
0: Cioè, la decima
1: devi,
0: volta.
1: Devi...
2: No, lo so, vado su. Ah,
1: ecco.
2: Mi scappa l'orina.
0: Lascia un po' lo zaino.
2: Vai, Bauflix.
0: Tu vai a fare bene.
1: Ce la fate? O vi dobbiamo tenere?
0: No, io non ho le mani, che faccio le mie cose.
2: Cosa c'è?
0: Vado a fare video prima.
1: Ma è registratore.
2: È
1: un. Sì, è un mini disc. Finalmente posso registrare in stereo e a qualità digitale.
2: In virtù dei tuoi microfoni meravigliosi.
1: Sì, sì, sì. Ora devo cambiare disco invece, devo cambiare dischetto.
2: Facci una foto, non abbiate paura.
1: Tranquillo.
2: No, aspetta. Vaffanculo. C'è dei monitor, ho preso.
1: Eh? Sì?
2: Nessuna persona.
3: Come giusto, admetti che le foto le vado fatte tagliando il
2: fondo. No, ma le ho fatte tagliando, guarda questa.
1: Ce n'è una che gli è venuta bellissima, guarda, è perfetta.
2: Nessuno si dicono parlando. Che ci sei asbesto con...
1: Girala.
2: Anonima.
1: Io stavo parlando, tutti con le mani davanti.
2: Perfetta.
1: Bene, sta finendo il mini disc. Salirò a prendere un mini disc. Voglio registrare io stasera.
2: Aia.
1: Vivere così doloroso.
3: Ma alla fine quante quanti workshop sono stati registrati?
1: No, nessuno, io non ho avuto il tempo di seguirli.
4: La cazzo.
1: Ho fatto altre cose, ho sistemato qua.
3: Ho saltato, vabbè.
1: Abbiamo. Anche perché poi non avevamo connettività, era un casino.
3: Sì, sì, no, ma comunque non, no, era, ragazzi, non era una cosa che l'ha delegata a Fritz, era una cosa che doveva fare la committing in sé.
4: No, la committing è un party, secondo me. Cioè, va come va.
3: La cosa non è partita quest'anno.
4: Ma vabbè, non importa.
1: Qualcosina ho registrato.
4: No, è un party, perché comunque tutti noi facciamo delle cose durante l'anno.
1: non ce la facevamo, volevo stare un po' più rilassato.
3: Ripeto, non era perché dovevi farla,
4: Gabriele, è un party la meeting, cioè va quello che va. Anzi, lo sbattimento è grosso. Dove sono gli adesivi di Radio Cyber?
1: Ah, forse al tavolo.
4: Ok, ok.
1: Andiamo a vedere.
4: Ci tengo,
1: Ma qua c'è il suo computer.
4: Ah, lo prendo io.
1: Ah, è tornato.
4: Hai tornato? Il vecchio Poplis, il negro.
2: Il negro, ho sentito.
5: The negro.
4: The nigger one.
2: Andiamo bene ancora, sì.
1: Andiamo a cercare gli adesivi.
0: Basta bene.
4: Andiamo a cercare gli adesivi di Radio Cyber, perché sono la cosa più importante.
2: Il schedule diceva...
6: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
1: Va bene,
4: non risponde agli HCP.
3: L'hai buttato via la vite?
1: Oddio.
3: La foca del momento.
1: Ti serviva?
3: No, se volete risolverlo.
1: Però in compenso abbiamo fatto la pinza a forma di Cristo.
4: No, non è più lì.
1: Questa cosa. È la pinza dei cinesi?
4: No.
1: Per le estrazioni dei denti.
2: Del pisello.
4: Aspetta che mi devo riassociare, mi sa.
1: Sì, riassociati, intanto io ti stacco la
7: mia. Riassociati con te.
1: Tranquillo che funziona.
4: Sì, sì.
7: Vai, vai.
4: Vediamo se esiste.
7: Guarda quando mi arriva una domitata in faccia.
4: Effettivamente avrà anche cambiato il nome quella merda.
1: Sarà 192-168.
4: No, 01. È ancora lui, si chiama ancora Stream.
1: Cristo di un Dio. Ma si resetta?
4: Devi qui per entrarlo per un po'.
3: Aspettando che cambi qualcosa con le
1: app. Ma non cambia.
3: Non cambia la madonna.
1: Molla.
4: Lo vedo ancora come Stream.
7: Cioè, è male.
4: Mi sa che devi tenere premuto il reset e disalimentarlo e rialimentarlo.
1: L'ho fatto 40.000 volte. Ma sta premendo?
3: Sì, sto premendo. Adesso sono schiacciato l'acceglio, perché sto accendendo questo. Si chiama ancora Stream, ma cosa cazzo in realtà?
1: Mulan è morta adesso, è completamente morta. Ora cosa vedi?
4: Vedo solo sbirri di merda. Se io mi attaccassi direttamente col cavo a lui?
1: Esatto.
4: Non martellare, è cattivo gusto.
3: Ma perché? Adesso deve essere suscitata la Mulan.
1: È arrivato.
3: Vedete?
4: Default.
1: Default, Linksys.
3: Default.
1: C'è il 0401.
4: È lui.
7: Giorno 40.
4: Mi ha lippo.
1: Penetrillalo.
3: Ok. Allora, questo è il...
4: Se ne strasuca? Non dovrebbe avere un cristo di DHCP abilitato dopo la merda?
3: Mi sa che il cavo cross sta la soluzione. Devo configurare simpatia qua.
4: Punto zero era?
3: Ma non funziona.
1: Non sappiamo cosa sia l'olocausto.
8: Ce lo state pervadendo?
3: Sì, sì, sì.
4: Osta reachable.
1: Ok, vado con il cavo. Lo vuoi tu?
4: No, bene, non risponde. Bene, non risponde neanche sulla internet due cose.
3: Hai provato cose. Hai provato un lungo.
4: Adesso ci riprovo.
3: Stato.
1: Stiamo tirati internet. Ah, internet. Ah, ok, avete già fatto quindi. Ah, volete la... Volete la... Sì,
5: vorremmo, sì, vorremmo una 50 che funzionasse.
9: Oscar Ricci ball.
5: Switch integrato. Ah, se c'è lo switch vaffanculo, lo usiamo come switch. Vai, forza, forza, veloce, veloce. Dammi lo switch. Butta via sta merda. Stacca il cavo, via.
9: Ah, cavo, lascia.
5: Veloci, veloci. Ah sì, cavolo.
9: No, Cristo è già morto.
5: Vieni.
9: Io a Cristo gli sborro in testa.
5: Io nel di 10.
9: Oh, non so dove è il microfono, ma io riprendo lo stream.
5: Eccolo qua il microfono.

0: alle 8:46 del mattino lo streaming chissà perché funziona. E così, eccolo qua.
1: Funziona, sei sicuro?
0: Ma Dio è un po' così stamattina. Ah!
1: Natural petone.
0: Natural petone, esatto. Il problema è che non c'è caffè. Non si vede caffè in giro.
1: Il problema è che siamo tutti morti.
0: Oh Dio!
1: Stiamo a calcinarci dal vivo, forse ho fatto questa cosa.
0: Come? Non ho capito.
1: Un attimo mi sono piovuti in testa di calcinarci.
0: Ah, a me no.
1: Vedo che Cristo non t'ha scelto.
0: Il Cristo scimmia.
1: Sono sicuro che devi cominciare a fare colazione con una nuova fare di cielo. Campari col bianco.
0: Dio santo. Che splendida colazione!

0: Com'è? Non mi vedo.
1: Ah, scusa.
0: Wow, stai registrando.
1: Non fammi dire di sì con la testa.
0: Che bello. Io sono... è l'unico momento in cui riesco a streamare, non c'è nessuno collegato.
1: Fantastico.
0: E la rete va.
1: Radio?
0: Sì, sì.
1: Stacco qua, ti dico. Mi hai sentito nominare Loquendo?
0: Loquendo, sì. Sì.
1: Hai tirato giù il crack per le sue library. È una figata.
0: Minchia.
1: Ti ho dato un romanzo intero, 150 mega, te lo metti nel lettore MP3 e te lo senti quando sei in macchina. In verità è una figata quando hai gli archivi di testi, i documenti, perché il sonno è fatto da tenere gli occhi sul monitor.
0: E funziona per?
1: Per PC.
0: Per Linux? Cioè pure?
1: Per Linux non lo so, devo vedere fare il porting. Buongiorno.
0: Forte.
1: Cosa è successo?
0: Oh, stai andando a fanculo?
2: Ho dormito solo 2 ore. Vabbè, mi sono appena svegliato per prendere il treno.
1: Passa di attraverso che ne riparti subito.
2: Porco Dio.
1: E dove ti vai?
2: Austria. Ah. Sturzende. Sendelo in Bauten.
1: Stello, ci sentiamo per...
2: Sì.
1: Tramite
2: nocciole.
1: Bravo, ci sono già qua.
3: Cristo muoio mangiando lo sciogliere.
0: Cristo per sempre porco.
2: Ti devi prendere il caffè?
0: E dove?
2: Alla stazione.
0: Sì, col cazzo di Cristo che vengo fino alla stazione.
2: Poi anche con quello. Se le vecchiette si inginocchiano quando ti vedono passare. Ah, il cazzo di Cristo! Guarda, quello lì ce l'hai in mano!
1: È a 8 minuti qua da parte, di passo lento poi.
0: No, ho smesso di camminare da molto tempo.
1: Prima che ci darsi. Ciao. Messo video e dici qualcosa di carino.
2: Questa bacchettina di carino.
0: A quest'ora
2: del mattino. A quest'ora del mattino ho dormito 2 ore, me ne devo andare perdendo l'ultimo giorno della meeting.
1: Ma che colorita bestemmia.
2: Ma porco Dio. Cenerito da una scorreggia della Madonna. Entra in presa di cazzi degli angeli in colonna.
1: Questo verrà riportato con la memoria.
0: Sei fottuto praticamente.
2: Sì, vabbè.
1: Ho segnato sugli archivi del Vaticano.
2: Come se non lo fossi già. Beh,
0: ciao bello. Oh, quando ti rivediamo in Sicilia? Presto? Ma ti fianco a te, va? Ciao, fai un viaggio, divertiti. E vai anche un po' fa culo.
2: Sì, giusto. Adesso sveglio Nightolo.
0: Nightolo era lì, l'ho preso a calci un po'.
1: Vediamo su un altro.
2: Oh, bella storia, sarebbe ora. È un bella.
0: Ma pensi di farcela scendere?
3: Quando si fa
2: in Sicilia non lo so. Lascia.
0: Ale, sì. Ciao bello.
3: Buon Cristo.
2: Sì.
0: Il compagno fuori dal Sucus.
3: Sucus che fu.
4: Torniamo, facciamo questo e riveniamo per casa.

0: Vado a raccogliere il caffè.
1: Rapporto, signore. La caffetteria ha iniziato a funzionare. Sei morto. Bene, la non risposta è già una risposta.

Madonna.

0: stanno tutte roba vecchia proprio, non si muove. Eh sì, perché ci sono quelle nuove, non le possono vendere se non hanno più di tempo. E stanno chiaramente senza cordino. Io ho dovuto prendere questo perché non c'ho la catena, perché comunque non c'ho. Devo andare a trovare la catena, però alla fine mi sembra di altre nuove. Se io di fatto ti dico per 10 euro non è. Anche perché qua che più è nuova, poi te la portano più. No, ma sì, di cosa si sono qui, sono i grandi davanti, sono tutte la prova del 9, che mi parla.
1: Vicino a te Osprey, un bello scoreggio, andiamo un po' se mi riesce. Ah, che bello vivere.

0: E mo faccio un po' il nerdone pure io, il nerd di merd. Faccio un po' di nerd. Faccia di nerd. Sei veramente una faccia di nerd. Ah. Che bello, sono wired di nuovo. Non ci sono 80.000 persone sullo stesso access point. Che bello vivere. Sì, è un portatile usato preso su eBay.
1: Legnatelo.
0: È a casa perché c'ha dei falsi contatti sulla scheda madre, quindi appena si muove si blocca. Devo cambiare scheda e per adesso lo tengo lì, lo usiamo a casa come fisso. Questa ho già una mezza idea di fare qualcosa, però devo avere il tempo.
1: Ah, di.
0: Questo vorrei rivestirlo con un foglio sottile. Ma rivestirlo non penso che ci metto molto. Però devo vedere bene se poi si chiude bene, devo capire. Devo fare qualche esperimento,
1: Il museo giù come va?
0: Ma bene, nel senso, cioè, oddio, l'unico problema che abbiamo è lo spazio. Abbiamo poco spazio. Leggendo un po' di notizie.
1: Sembrava grande le foto, però.
0: Come?
1: Sembrava grande dalle foto.
0: No, le foto sono angolature diverse della stessa stanza. Ah, okay. Sono due stanze sostanzialmente, grosse. E poi c'è il bagno, è un ingressino piccolo. E poi molta roba è impilata fuori sul balcone.
1: Ah, ecco.
0: Coperto da un telo, diciamo, da una tenda. E ultime foto che ho fatto, non so se ce n'è qualcuno nuovo, mi sa di no.
2: Io mi sono rotto il cazzo.
0: No. Ottimo. Il tempo tiene.
1: Sì, oggi meglio.
0: Speriamo bene che non piova dopo.
1: Tanto gente questa.
0: Sono tanti?
1: Sì, però almeno nel pomeriggio c'era già. Era il giorno prima di 50 persone.
0: Vediamo oggi che arrivo. Come?
3: Fate parte degli organizzatori?
0: Tutti sono organizzatori, però io non so dirti quasi niente, mi sa. Cosa ti serve? Vediamo.
3: Se posso parcheggiare qua, perché fuori siamo parcheggi a pagamento.
0: Cosa avete?
3: No,
0: macchina. Ah, penso che se c'è spazio non è un problema.
3: Perché no, per sapere un attimo cosa era di stamattina, siamo ancora tutti in quelli di acqua.

0: dobbiamo buscare questi.
1: Mettili in fondo da noi. Oh, sono stanco morto. Sì, ho dormito.
2: È abbastanza bene. No, no, io sono venuto con l'aereo. Alcuni dei nostri sono venuti con il camper storico lì. E di Crash. Il mio è sventrato, non so se l'hai visto.
3: Ogni tanto leggo qualche lamentazione a proposito.
2: Allora, da carrozzeria.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

0: 一直都可以再争取。
1: 够没吧？
2: 哎呀，ancora qui a
3: sacchetto una mezz'ora.
1: Vabbè. Sono distrutto.
3: Vai qui, dice.
1: Eh?
3: Eri qui?
1: Sì, sì, ho dormito qua dentro.
3: Io sì. Quanto brutto.
4: Oh, onorevole, buongiorno.
1: Odorevole.
4: Odorevole.
1: Come state? Ma queste mele sono qui per essere mangiate?
0: Sì, sì. Ma...
5: questo oppure dell'arredo.
1: Oh. Mangerò in un arredo. Sto cazzo di computer che non si capisce che minchia è. Una delle macchine che abbiamo lì non parte.
5: Di Bax?
1: No, Nixdorf 4/40.
5: Non c'ero ancora.
1: Con un sistema operativo che si chiama Niros.
5: Anni?
1: Anni 1990, dalla bolla d'acquisto che c'è dentro il computer. Stranissimo veramente. È lì, è una specie di tower gigante.

0: Bene, sacco a pelo ha funzionato bene, va bene.
1: Minchia, è stato un cazzino che si alza, la macchina non è
0: più. Vabbè, non ti potevi, non poteva chiederti di andare. Cioè, ti ha portato una volta con te dentro?
1: No, no, io ero già uscito, sono svegliato alle 8. Sono assentato per 20 minuti per un cappuccino volante.
0: Minchia.
1: L'infame del video.
0: Qua è così.
1: La seconda che è passata, tranquillissima, ho detto, guarda, finché sono io non pagare manco il parcheggio. Non fa ancora, potevi arrivare qui.
0: Sì, è dovuto andare a Graz e quindi è già andato via.

0: no?
1: Che è la gara di corsa d'oggi?
0: No, veramente non c'è nessuna gara.
1: Ah, non l'ho visto.
0: C'è qualcosa sul giornale?
1: Giornale di... su Tesero. C'è tutto. Quando tutti insieme...
0: Sul Tirreno, cioè...
1: Tirreno, sulla Lopantina addirittura.
0: Cioè su questo, sostanzialmente. No, questo è il manifesto, non c'è niente.
1: Chi lo sa,
0: io
1: lo so.
2: C'era un manifesto.
0: C'era un Tirreno qui.
1: No, sulla Lopantina, di Tirreno. Qui c'è l'amico, io non voglio storia, ma sarebbe
2: così,
1: mangia biscotti, di notte un giorno, si è detto un petito, ma devo comprare il computer,
0: sappiamo benissimo cosa vuol dire,
1: non ci capisco nulla, devo comprare il computer, ho tutti i soldi, io sono come le donne quando guidano le macchine, si mette in moto e cammina, quando c'è la benzina non so nemmeno cosa fa. Allora, prima ci penso io, andavo su internet, dopo 15 giorni arrivo sto pacco a casa e dovevo montarlo, ci penso io, pensavo l'ha montato, l'ha fatto per sé, è una freccia, è costato la metà, è proprio buono,
0: certo.
1: A dischi del coso ci ha messo, IBM. Questo sacco di soldi non è. Giorno dopo
3: ho perso
1: dei dati, ora è c'è la grossa ditta, ho perso dei dati su un portatile e non riuscivo più a recuperarli, c'è un incendiere.
0: Chi l'ha visti? Per cosa?
2: Sottoscrizione.
0: Non lo so, li lascia noi, adesso li diamo a chi arriva, va bene.
2: Perché hanno detto che c'è chi voleva.
0: Sì, chi vuole dona, effettivamente.
2: Sì, sì. Io li do a voi, fatene voi. Okay.
4: Ma ieri c'era la cassetta, ma ancora è presto.
0: E ora no.
4: Ci siamo noi.
2: Fate voi.
4: Grazie.
1: Allora che fatto? Niente, ci guarda, quello che dicevo, è dato importante. Lui dice, lo vedeva in quel modo, poi c'ha ciodo qua, secco, veste tutto strano, qua all'orecchino, quello si preoccupava, dice, si finisce. Allora, ci ha tirato fuori i dati, li ha messo su un CD, dice comunque, qua con lui ci ha messo CD la prossima volta, stia attento per tempo. Oh, quello l'ha baciato, gli ha regalato un portatile, com'è? Hai visto? Non fa un passante no.
2: E il tempo ci vuole.
1: Buona giornata, un po'
0: anche per voi. È bello, c'è gente curiosa che arriva. Ma che non siano della Digos, sono bravissimi, sono della Digos, cioè. Si mimetizzano.
4: Ma non bello. Ma sai che ci pensavo? Giusto ieri, non mi ricordo dove. Ah, Caos, con un'intervista su Caos. PG5. Disse che sugli ultimi report di Anzi Lizzissimi. C'era anche un insomma parlava di autisti CCM. E allora mi sono adesso ho sempre avuto la paranoia, dico, ma vuoi che non c'è nessuno dei servizi italiani in vista o un canale che
2: sta lì? Buongiorno,
0: sicuramente. Lui? Non mi ricordo.

Mm-hmm.

Yeah, there's another case.

0: Pensa dov'è la cassa del meeting?
1: No.
0: Qualcuno ha lasciato 10 euro, non sappiamo dove metterli.
2: Se fosse qualcuno di piatto, forse...
0: Dobbiamo spararceli in caffè, no. Fetti di Nutella.
1: DHCP umano.
0: Adesso glieli mettiamo lì. Io mi sa che tra un po' vado a prendere il secondo caffè. No, no, lì dentro c'è un bar ottimo.
3: Sorry, any idea where the garbage goes?
0: I don't know, really I don't know. Dove poi, dov'è che si butta la spazzatura qui?
4: Metti anche quel carrello lì, poi
0: già sì. Ai. Basta cercare Siemens Nussdorf.
1: Cazzo. Allora, riportati ecco là.
0: Questi li mettiamo qua. Sì, insomma, penso che...
5: Caffè? Hai fatto colazione?
0: Sì, però penso che la rifarò. Poso il portatile.
4: Sono una sicura colazione.
0: No, dentro è molto buono.
5: Sì, non è malata.
0: Osprey, non solo fanno un ottimo caffè, c'è una macchinetta professionale da bar, quelle grandi, ma fanno un pane Nutella che è spettacolare. È veramente spaziale. E quello fatto equo e solidale. Iniquo e semovente, come chiamo io. Bene, e ora vado in giro, lo stream è aperto e farò foto.
6: Tutti facendomi picchiare. Però facciamo una cosa insieme. Dai, che dicevo.
4: Foto con tutti,
7: foto con chips, vicino a chips gigante.
0: Thank you.
8: Thank you.

0: Bene, è il momento di agire.
1: È il momento di scorreggiare col terra.
2: Ho portato la inculazione.
1: Che culo.
2: Già.
1: Ma ringraziassi Cristo.
2: Per me è la seconda. Però ci sono i fettoni di Nutella.
3: Perché ci sono verdi sbocco di vino, se nessuno qua brucia il vino?
1: No, veramente io sento quello di plastica bruciata.
3: Dai, devo avere un Vax che ha incendiato qualcosa. È vivo. Che piacevole sensazione.
2: Pensi che sia ok sedersi sul Vax acceso?
3: Tanto quello non l'ha visto. Proprio non ce l'ha, quindi non gli puoi far danno.
2: Vabbè, comunque da qua è uscita aria fredda, quindi non so, non è servito un cazzo se non a farci compagnia.
3: Allala! Ma è più stronzo Cristo o Allah?
2: Siamo lì, eh?
1: In streaming?
2: Ovviamente. Unici momenti in cui lo streaming funziona. Invece di fare un resoconto serio.
3: Quale resoconto?
2: Ma non lo so.
3: Di cosa?
2: Di cosa non lo so. Stamattina ho cercato notizie su sto stronzo, ci sono mail di tedeschi impazziti che cercano informazioni. Ma mail del 96, del 98.
3: Qualcosa secondo me l'hanno fatto e poi ha ritratto l'ano. Un po' come le cose di Tricom.
2: Ma che ne so.
3: Che Tricom fa, poi però dice che no.
2: Il processore non è il 186, eh? È un'altra roba. Ed è un RISC.
3: Allora, il processore, a quanto abbiamo capito l'altro giorno, sono 4 CPU in parallelo, ognuna a 4 bit, per farne 16. Esatto.
2: 4? No! È orrore! Questa è una cosa orribile!
3: Ma no, perché?
2: Ah, quindi quella è un'interfaccia SCSI.
3: Sì,
2: con
3: SCSI.
2: Il tape.
3: E c'è anche il disco dietro.
2: Ma le seriali allora sono quelle.
3: Sì, ma le seriali non sono standard. Le seriali sono
2: che i livelli TTL dici che
3: no, a parte quello c'è scritto le seriali sono tipo DCE 4/2. Non so cosa sia.
2: DCE 4/2 vuol dire no, i livelli sono standard allora.
3: Ma perché c'è una 12 volte alternata?
2: No, non
3: una
2: può
3: 7.
2: Essere. Siamo in current loop. Minchia.
3: Può essere, anche perché quello stronzo fa il sensing del primo terminale per partire, senza non parte. Non cerca
2: ma questi non sono i suoi, voglio dire.
3: Sì, ma non so come vanno settati o come vanno attaccati.
2: Non sappiamo niente di questa macchina.
3: Solo che Cristo è porco.
2: Tu hai i media originali comunque. Originali.
3: Di Niros no.
2: Che sta lì dentro. Che è un disco per il contenuto. Che bello.
3: Comunque il vampiro confermò che ne hai girato un altro.
2: Io ho visto sui IT Compre Tro Computing che
3: il Bradipo
2: tipo 162 anni fa uno regalava un 4/20.
3: Ha preso il Bradipo.
2: Ah, ce l'ha lui. E gli funziona?
3: No.
2: Anche lui stessi problemi.
3: Anche lui non è mai riuscito a farlo partire. Penso che l'abbia lanciato. Minchia, che atto!
2: Che atto!

0: quella rete me l'hanno tolta.
1: Vabbè, non so, vedo che così.
0: Mm, no. Le trovo là. Se le trovi sono in mezzo all'orrore.
1: Sarebbe quella che regge l'artista.

0: per correggere gli hard disk. Basta mettere così tanti che si incastrano. Non so cosa cazzo stavo cercando di fare. Avevo un'idea prima di sedermi.
1: Rete? Sei in rete?
0: No.
1: Forse volevi andare in rete.
0: C'era in giro un cercapasso da qualche parte, ma non so neanche
1: fatto. Dov'è. Ah, io sono qua.
0: Sono finito sulla checkpoint stream.
1: Via. Questa è per te.
0: Tieni.
1: Per tuo. Io ne ho mangiate due. E questa è la terza.
0: Che non è criptato. Però mi sa che non va neanche fuori.
1: Una volta ero a Portopalo, un posto in Sicilia, un posto di mare, dove sbarcano gli immigrati. Ero lì e praticamente mi ero programmato alle 4 del mattino di essere lì, perché avevo trovato un 242 abbandonato da cui volevo, volevo infilarmi per smontare semiassi e cose.
0: Quello che poi ti hanno inculato.
1: E poi infatti sono arrivati alle 4 del mattino e non c'era niente, sono rimasto lì così. E poi riflesciarglielo completamente, no?
0: Mi ha fatto il vampiro con quello vicino,
1: Ah sì? Sì? Gliel'ha riflesciato con l'open wallet,
0: Sì, perché no, gli ha riflesciato e basta, perché andava a merda, continua a piantarsi.
1: Sì. Vicino non si è accorto di nulla.
0: No, anche perché il vampiro poi non aveva connessione.

0: Alleluia.
1: Minchia, YouTube Poetry A Club. Minchia, sei sul tuo tubo. No. Introduzione documentata sul Poetry.
0: Oggi che è sabato avremo ancora meno rette, sento.

0: ghiacciante.
1: La rete è già morta.
2: No, si è ripresa.
1: Che bello, i tedeschi quando dicono Suchen.
0: Oh.
3: Beh, si è dormito bene comunque.
0: Proprio.
3: Certo, se non avessimo strarotto il cazzo con la musica fino alle 5. Cristo idiota.
1: Andrebbe a pisciargli nell'amplificatore. Mm-mm.
3: Potremmo spillarlo, potremmo spillare il cavo, mettere gli spilli
1: e spaccarli dentro.
3: Esatto, che non li trovi più.
1: Facevamo nei cavi del telefono. E poi la

0: hablando, güey. Come si estraggono le schede?
1: Fiando.
0: Non c'ho
1: la maniglia. No, li fanno con l'orrore.
2: Ma come cazzo sarebbe il mondo se non esistesse il fitness? Me lo dici? Come cazzo sarebbe?
0: È un porco di Yahweh.
2: Porco di Yahweh.
1: Il porco di Cristo.
2: Hai visto che su Twitter hanno scritto che il Freaknet, cioè che il meeting di Catania era un appuntamento mistico.
3: Mistico non è
2: che si andava alla Mecca del meeting italiano.
1: Allah al bar.
3: Non ho letto niente.
0: Porco Dio.
1: Chi porco Allah. Quella è la scheda delle seriali, quanto credo.
0: Sì, infatti volevo vedere che cazzo di chip monta. Per capire se sono seriali standard o Unixrd.
2: Upimrd.
1: Su Kirman.
0: Allora, qua c'è un Cristo in croce. LM339, direi che non sono stanco. Porco Dio, sai che è un vero inferno?
1: A parte che i seriali sono quattro cipolli lunghi.
0: Come?
1: Quelli lì mi sa che sono solo i transceiver.
0: Ma fossero transceiver capirei, ma qua manco quello, sai?
1: Ma sì, ma dettagli.
0: E qua c'è un'induttanza della Madonna. Poi c'è non lo so, saranno di condizione.
1: Il pessimo giorno della vita.
0: Perché l'animo guarda una bestia. Mi sta bene questa maglietta? C'è un ottimo caffè là dentro, una macchina del caffè spettacolare, sono professionale. Le fette di Nutella sono, pane e Nutella sono uno spettacolo, guarda. Allora, LM339.
1: Cioè, su cani il Dharma
0: amplificatore operazionale. Poi abbiamo 7402, questa è una porta logica del cane.
1: Sì.
0: Poi c'è un 555, quindi un generatore di clock. Allora, questo a me sembra tutto fuorché una porta seriale, purtroppo.
1: No, ma quello è soltanto un ammennicolo. I cipponi lunghi.
0: TR1865.
1: Vediamo che cazzo sono.
0: Vieni un po'.
1: Dimmi un po'.
0: TR1865.
1: 1865. Minchia, roba mai sentita.
0: Questa sembra diversa.
1: Sì, la prima è diversa.
0: Ah sì?
1: Sì. Non chiedermi perché.
0: Avete già vista quindi?
1: Sì, no, c'è anche scritto che sono dei moduli diversi.
0: Oh Jesus.
1: È una WART.
0: È una WART?
1: 1865 sì.
0: Quindi è una seriale.
1: Esatto. Quindi quali sono i controller?
0: Allora, queste sono le seriali e queste sono le interfaccine.
1: Esatto.
0: Allora.
1: Per quello è una V24, quanto ho capito. L'altro sono delle DCE2, scritto dietro, sullo stampato. In mezzo, in minuscolo. In nano.
0: V24 ci sta che sia questa a fare da console. V24
1: peccato
0: è
1: che quello non sia sul modulo della seriale che e non è alimentato.
0: Quello è il V24
1: standard.
0: Quindi è seriale.
1: Sì, R6232.
0: Vuol dire che non si è così detto che non è alimentato, non capisco.
1: Allora, praticamente l'unica seriale da cui escono delle tensioni è la seriale 0 della scheda della CPU board, che non è quella.
0: Cioè questa non funziona?
2: No, quella non gli arriva neanche qua, cioè non esce un cazzo dopo di te.
0: Cioè sti LED si accendono?
2: No.
0: Questo non è bello.
2: L'unica su cui c'è tensione è questo, lo giuro per questo.
0: Ecco, lì c'è una seriale.
2: Sì. Non farmi delle domande difficili, magari non la mai spiegato. Magari il Cristo non lo sa. Questo connettore sta vincendo. Poi quando sto strada le vecchie per strada.
0: Sì, questa rimettila.
2: Tanto l'ordine è sparso.
0: Ma qua gli manca la scheda.
2: Qua.
0: Questa che andrebbe qua.
2: Ma se no ti c'è un tappo.
0: Vabbè.
2: Là.
0: No. Ma no, serve per agganciarla e tenerla ferma.
1: proviamo a mettercela.
0: Capito. Io proverei e prenderei questo qua e metterei qui. Così abilitiamo questa qua. Mentre questa che cazzo è? Il cazzo di Cristo is a registered trademark.
1: Su due pic.
0: Epsilon 300, 10 qui. 1441 mi ricorda qualcosa. MC 1441.
1: La morte in Cristo 1441.
2: Mettiamo questo fantastico resta 2x2.
0: Che cazzo è? Me lo dici? Non lo voglio il datasheet. Dimmi che cazzo è, porco Dio. Motorola, grazie.
2: Morto sola.
1: Ficcaglielo nel culo.
2: Dalle cazzo.
0: Citazione di
2: impreparato.
0: Coso di minchia, perché non mi ricordo mai i nomi.
2: Poi tu, ora.
0: Low power complementary MOS, sì, ma che cazzo fa?
2: Complementa.
4: La donnina in piedi un tocco di classe,
0: sì, sì. L'esorcista.
4: Non te lo volevo dire per non fare questa figura, ma
2: quasi quasi che lo sapevo.
1: Di logica che non serve.
0: Dalle il cazzo!
4: Ma ascolta, io gli avete abbandonato pallo tra un tanto.
0: Dove?
4: Ogni volta che passavo lo vedevo seduto sulla saletta con davanti il cibo, tipo. Don't feed the nerd.
0: Tieni, ficcagli anche questa.
1: E poi ficcagliela nel culo.
0: Quello cos'è? Cosa sono sti carini?
2: Questo è il cavo del pannellino frontale.
0: Ok.
2: Questo è il cavo del disco.
0: E mettiglielo. No? Era sotto?
2: Sì, almeno gli risparmiamo.
0: Ah, va bene, sì. E quello che stai ficcando lì?
2: È il cavo del monitor.
0: Il monitor quale? Perché a questo punto è tutto scollegato. Dai, tiriamo via un po' di merda. Questo via.
2: Smerdiamo.
0: I pantaloni ripostiglio degli stronzi, via. Questo è vuoto, lo mettiamo qua.
2: Pantaloni a mano Cristo.
0: Se ti sali del cazzo. Ecco, guarda, il monitor si è frantumato in pezzi.
2: È morto.
0: Questo immagina che sia un pezzo di
2: vetro. Un pezzo di ano.
0: Terminal Holocaust.
1: Era dell'anno di Cristo,
0: si accende dalla tastiera.
1: Devi tenere premuto.
0: Wow.
1: Adesso c'era un cavo abbastanza lungo, uno.
0: Gesù, come si va nel setup? Vai nel setup.
1: Da solo con lock.
0: Dov'è lock?
1: Lock, ma ci devi andare quando lo accendi. Se no mai più.
0: Che bello quel terminale. E poi come ci si muove i menu?
1: Sulle frecce.
0: Ho premuto la freccia,
1: premi
0: il culo.
1: Premi lock. Premi lock.
0: Ah.
5: Che macchina è questa?
1: Questo sono il terminale per ora.
0: Stiamo cercando di capirlo.
1: Cercando di decifrare cosa può fare.
0: Clock model la metto esterna. Perché se qui c'è un generatore. No. Sulla sera non c'è il generatore di clock.
2: Un terminale di
1: una prova.

Cosa? Cosa?

0: 5-1-4 a caso la
1: città, no, perché c'è tensione, perché c'è tensione dal power up e LED connesso alla scheda della CPU. In realtà c'è Satana dentro quel coso. Serial Atana. Ma non Atana, ma non può essere già morta. La rete è morta. La rete a quest'ora canale. Serial Atan. Serenissima informatica. C'è il numero di telefono
2: là sopra, potremmo chiamarlo.
1: Ma quello è un numero verde vecchio.
2: Già.
1: Però Veneto imprese c'è. Serenissimo. Capito?
2: Gli telefoniamo e diciamo porco Dio.
1: Ora si chiama Serenissimo Informatica, società per azione.
2: Pure una spa.
1: Per essere loro.
2: Una sporco dio.
1: Sistemi hardware. Prodotti hardware. Sistemi hardware. Serinf.it. Gli telefoniamo.
2: E poi gli chiediamo.
0: C'è un vecchio rincoglionito di tecnico. Faccio notare che è sabato. Sono porco dio.
2: Faranno notare che è sabato e loro sono in ferie.
0: Vero. Sabato.

0: merda di Cristo.
1: Verdi link. Link.
0: No, digi. Compro. Era in offerta 9,90€.

0: Sono
1: bene. Bene, troppe cose.
2: Dice.
1: Si sono di Venezia, credo.
2: Bene, il driver non compila. Porco Dio.

0: Non ti caghi addosso?
1: Ma sto pensando di costruire una latrina da campo.

0: Ma poi volevo inculare gli hard disk. I floppy, come ti dicevo.
1: Controllare.
0: Le sue RAM, cioè.
1: Darai l'anno.
0: Noi sicuramente questi qua ne abbiamo due al Poetry, però credo che siano senza disco e sicuramente senza
2: schermo. Allora inculateli del tutto.
0: Se Gesù non mi fa troppo schifo, perché hanno attaccato un adesivo molto quindi da buttato. Questo monitor è guasto, no?
2: Sì.
0: Guasto, no?
2: Sì. Non ne sono troppo convinto, ma sì. Maiale, perché va a cercare le cose dove non deve? Questa cosa
0: sempre Ale,
2: non c'ho voglia di riscrivere il codice di sta merda.
0: Però in effetti ora che ho portatile così ce li potrei mettere gli adesivi.
2: Vuoi fare l'approccio?
0: Mi sento super frox.
3: Hai visto quello che è il BM che fanno per il culo, sul nero?
2: No.
3: Hai visto appena comprato che qua c'è male il nero, puttana Eva grosso. Sto così.
2: Dai.
0: Che?
3: Non lo so, che spiega tutto l'ano.
0: Ah.
3: E ce n'è uno che è fatto uguale con tutto
0: per il culo.
3: Sempre in fonti BM, quello, no? Serissimo.
2: Quello che muori quando lo leggi.
3: Esatto.
2: Lo leggi.

chiesto c'è Spring Stream. Che mi cacca il cazzo che mi si associa sta merda di coso.

Pazzesco. He is weak, he is weak. Should you know why?

0: tanto come il Dalai Lama, come il Dalai Lama.
1: Success story. Aspetta, perché questa me la voglio leggere.
0: Cioè, porco Dio. No.
1: Serenissima. NASP, attenzione alla pagina di NASP,
0: sono avanti,
1: troppo avanti.
2: Però guarda che figa la stampante di la stampante della Apple
1: della Apple
2: immagine dritta
1: anal vreader. Il pezzo migliore è la stufa, comunque, secondo me.
0: Certo. Se funzionasse, ci avrebbe tenuto caldo la notte. Non ti ho chiesto una cosa difficile, porco Dio.
1: Ma questa è Black Fox?
0: Non mi ricordo. L'ho scavato troppo tempo fa. Dovrebbe essere o Black Cox o Open Box. Comunque uno dei due.
1: Un Windows Manager negro in ogni caso.
0: Esatto. Perché è difficile il route delete e l'IP del coso da togliere?
1: L'IP del coso è sempre...
0: Che bello, Linux. Tu specifichi route del 0.0.0.0, ma no, devi specificare route del default.
1: Certo.
0: Porco Dio.
1: Da che mondo è mondo?
0: Porco Dio.
2: Sul giornale c'è scritto che i relatori e le tecniche sono 5 hacker sessantenni.
0: Tu sei uno di quelli?
2: No, io non relo.
1: Io relo. Perché tu non hai sentito l'intervista di Chaos di ieri?
2: Il virus
1: TG5 ha fatto un... No, ma è veramente il nostro uomo. No, precisi, sembra da telegiornale, se, cioè, precisissimo.
2: Benissimo.
1: Cioè, ci credeva quasi quando diceva le cose, era incredibile. Che cos'è questa cosa?
0: Allora, porco l'iddio. Cioè, ho network unreachable, non raggiungo neanche l'access point.
1: Santo.
0: Yale. Il bello Roma. È che mi associa. Siamo messi peggio di ieri come rete.
1: Una comunicazione bianale.
0: Comunicazione non esiste. Se adesso andassimo di là e mettiamo la 220 al posto della Ethernet, l'unspace.
1: Se prendiamo queste neon e li mettiamo nel culo a tutti quelli che stanno.
0: E poi li prendiamo a calci finché non si sente crack.
1: Esatto. Potrebbe essere un'idea.
0: Il problema è che muoiono di tetano. È troppo lungo.
1: Sai,
2: Cristo tetano.
0: Devono morire ora.
1: Scusate, potreste morire ora, magari. Non domani, ora.
0: Vediamoci la luce, perché è bello consumare.
1: Oh, beh.
2: Oh, bene.
0: Bene. Ah, no, ha semplicemente finto le porte. Cioè, ping. Io pingo il gateway e da destination port unreachable. Vi ho finito le porte per il NAT.
1: Finito le sporte.
0: Ecco perché andiamo così di merda. Abbiamo un IP in 6 milioni di gente con tutti col mulo.
1: Eh sì, stanno scaricando come gli animali.
0: Che Cristo li impali.
1: Ma non c'era una volta la storia che la rete esterna, no, la rete esterna,
2: non lo so.
1: Ci facciamo le seghe condividendo tra di noi le robe.
0: Infatti guarda come si fanno le seghe. Si accoppiano.
1: Ai tempi.
2: Cioè, Gesù.
0: 100% packet loss. Noi siamo a una distanza del Cristo da quella cespone. Abbiamo perso il nostro diritto anale di comunicare.
1: Adesso non c'entra un cazzo, ma io ho comprato un IBM merda Lenovo e la plastica è fatta, non lo so, in Amazzonia, non lo so dove cazzo l'hanno. Cioè, questo affare arriva qui. C'è un.
0: Che figata.
1: C'è un gioco che non dovrebbe esserci, non lo so. Vedo che su questi non c'è. Me la sono presa nel culo praticamente.
0: Beh, quelli di Lenovo sono peggiorati comunque.
1: Sì.
0: I nuovi sì.
1: Io ho preso una serie R, non è che sia proprio.
0: No, le R non è mai stato il caso di prenderlo.
1: No.
0: No. La serie quella economica, proprio. E no, tutti la sconsigliano.
1: Sì, eh.
0: Perché ha cazzi seri.
1: Addirittura.
0: Sì, perché comunque IBM se lo fa pagare comunque un botto. Però non ha la qualità degli altri dell'altra serie, neanche si avvicina.
1: Della T, però porco Dio, 2000 euro costa la.
0: So.
1: La T, mi pare.
0: Sì, queste due sono due T. E non so, hai preso questo usato, gli ho 200 euro.
1: Non te lo dico quanto l'ho pagato io, no? Mi vergogno. No, oh, perché vedo? Ti. Vedevo che la. Vedi. Scusa, vedi questo.
0: Questo non si muove.
1: Questo non si muove. Il mio c'ha un certo gioco che. Cazzo dico, ma questi non sono quelli che tu li sbattevi sul muro.
0: In questo ci pianto i chiodi.
1: Probabile, col mio non credo.
0: No, vabbè, la R è una serie abbastanza sfigata.
1: Sembra più plastichina, capito?
0: Su tutti che avevo prima c'era la plastica fuori e dentro l'interno il magnesio.
1: Questo no invece?
0: No, questo è già scocca solo plastica. Comunque già decente.
1: Non la sapevo questa roba.
0: No, beh, quelli larghi, orrendi.
1: Sì, pistelloni con la il brand IBM che fanno. Che 5-6 anni ne ci avevano 6 anni ne ci avevano
0: forse anche di più.
1: Sì.
0: Prega un cazzo.
1: Ti ho visto l'amore
0: il
1: piccolo
0: minuscolo. Tra l'altro in realtà c'è di mezzo Global Value, che è un altro partono di quelli grossi.
1: Ma comunque mi sa che
0: non c'è un cazzo d'altro in giro.
1: L'estero mi sembra tutta merda.
0: Che bello è lo torch.
1: Sì.
0: Ma anche cagare.
1: Parliamo.
0: Non li trovo manco in giro. Mi viene di bestemmiare per trovarli.
1: Sì. Rivenditori, roba. Ma tipo Panasonic, quei Totebook, quelli piccoletti, non hai visto come sono.
0: Non hai messo mai. Cioè finora hai avuto un Apple, per il resto solo IBM.
1: Perché è cambiato?
0: Ma l'Apple fondamentalmente costa troppo mantenerlo, e le ultime serie sono fatte veramente. Culo.
1: Costa troppo mantenerlo? Cioè perché assistenza tecnica solo lì,
0: no, a parte quello, le cerniere si spaccano. Anche sono tratti bene, si spaccano. Poi non lo tratto bene, quindi si spaccano ancora di più.
1: Non è da baciare.
0: Sono 150 euro a 50 euro a colpo.
1: Non è da 50 euro usate
0: o recuperate.
1: Ah, ecco, neanche, cioè proprio alla meglio.
0: Sì. No, oddio, gli ebook ancora, che hanno delle cerniere umane, sono di plastica, magari riesci a rincollarle. Però minchia, sono di plastica. Avevo iniziato col Titanium, la prima serie.
1: Sei un attimo passato, hai cambiato.
0: Ma poi ho preso un ultra portatile dell'IBM.
1: Quelli leggerissimi.
0: Minuscolo. Poi ho preso un ThinkPad 600 liscio 21.2, poi ho avuto un 600 liscio col 21.3,
1: per IBM però, ma vedo che
0: rigorosamente usati.
1: Il problema a comprarli usati è che vai a fiducia.
0: Vado su eBay alla cieca proprio, sì, questo l'ho comprato che era massacrato, dichiaratamente massacrato,
1: sì.
0: Infatti c'è il telaio rotto in vari punti.
1: Ma dopo ci hai messo mano tu o...?
0: Ci ho messo un po' di colla, fa culo, finché va.
1: Certo.
0: Ma tanto tra un paio d'anni lo rivendo.
1: Sì, è l'unica. Sì, vai di usato in usato, insomma. Tanto c'è un gran mercato.
0: Compri in Germania e rivendi in Italia, ci stai dentro a fare sto giro.
1: Sì.
0: E questo l'ho pagato 200 euro in Germania, se lo vendo adesso in Italia ce ne faccio su 500.
1: Sì, in Italia non vale comprare un cazzo, mi sa, perché
0: sono dei prezzi assurdi.
1: Sì, cioè, ho visto le robe più prezzi più alti che dai negozi.
0: Cioè, sì. Però la gente li compra.
1: Sì, la gente li compra, ma porco.
0: Sono felici.
1: Niente, mistero.
0: C'è l'asbesto che diventa nevrastenico.
2: Non è possibile andare in bagno.
0: Puoi cagare nel lavandino oppure su un asse e poi la portiamo fuori.
2: La terrò l'Eritreo. Niente, voi sentirete?
0: La banda ci ha abbandonato come ieri, per
2: la
0: sempre.
2: Però. Dovremmo bucare quel cazzo di access point e la cambiare anche la web.
1: Importante,
0: perché c'è una chiave web?
2: Eh sì.
0: Da quando?
2: Da sempre.
0: Se non ce l'hanno data.
1: Sortire di merda. Siamo hacker fighi, mica...
0: No,
1: c'è sempre questo odore di plastica bruciata.
0: No, ma più che altro io non l'ho mica usata la chiave web e prima andavo.
3: Ma per quale access point?
0: Per sbirri di merda. mi pare molto strano. Comunque io pingo con 50 millisecondi,
3: Sì.
0: E allora direi che mi serve la chiave web. Ma cazzo si usa il web? Io non l'ho mai usato. Serenissima informatica.
1: Volevamo leggere le storie di successo.
0: Porco Dio! Ok, tu hai la chiave da qualche parte? Madonna cane 00. No, veramente anch'io sono dentro senza.
4: Scusa, mettete fuori un po' quello che mi serviva. Cioè, come. Non posso regolare.
0: Non lo so. Vedi lì, noi abbiamo. Ma cazzo lo vuole sta chiave di merda?
2: Devi guardare il fondo nei case.
4: Sì.
0: Che vuole una chiave da 4 cifre? Che cazzo lo vuole fare?
2: Se vedi roba
0: Apple, trattino nn. S due punti. Perché devono fare le cose difficili?
1: Ma
0: non serve un cazzo fare una rete con queste chiavi.
2: Ho il coltello multiuso.
4: Sì, guarda, sono.
2: Cioè, cacciavite e tutto.
0: Prendiamo una cosa più vicina.
4: Perché quello piccolo un po' di.
2: Sì,
4: guarda la MacGyver.
0: Beh, anziché porta un reachable, il ping semplicemente rimane zitto adesso.
1: Ah, che dolore vivere.
0: È bella questa cosa. Non va in time out, non pinga. Pacchetti li rapiscono gli alieni e non tornano mai più.
3: Allora, la nostra cazzo di storia. Anni 70, Nixdorf Computer. Perfetto, eccoli loro. Primi sistemi di elaborazione Nixdorf. Quindi sono loro.
1: Si sono inventati un sistema operativo, ovviamente.
3: Contatti.
0: Sicuro che la chiave è quella?
3: Il nuovo telefono qua c'è, stanno a Padova. Li chiamiamo? No, me ne fotto. Però, bookmark.
0: Trisult, non trova chi è l'access point. Hanno fatto l'access point è riverso in un mare di sbocco. Mi dice che non si è associato nel modo corretto questo coso. Porca Madonna! Stisce un porta anche il cibo. Pure il link c'è. Perché non prende il raid sto stronzo? Uno, perché vai a 11? Tagli.
3: Allora, dobbiamo bucare questa access point, trovare l'indirizzo IP di questa macchina. Come facciamo a trovare l'IP dell'access point?
0: Vado dall'access point, gli pianto una martellata fortissima e lui parla o muore, scelta.
3: Ma tra l'altro sei sicuro che la chiave è la strada? Apple Computer. Torniamo Linksys. Minchia, non raggiungo manco il cazzo di gateway di merda. Non raggiungo il DNS, non raggiungo un Cristo. Porco l'iddio.
1: Se non vuoi morire sotto l'arco stufo del tuo vicino, salta qua.
4: Come un attacco non ho sentito.
3: Cos'è? Un Cristo.
4: È un Cristo. Quando si è rotto il clacson nel camper abbiamo dovuto reparne un altro. Questo ha lo stesso valore della bottiglia di plastica.

Yeah.

0: Streaming cade in continuazione.
1: Mi
0: però resterà un pavimento flottante.
2: Esatto, perché non credo che lo metteremo a posto.
0: Direi proprio di no.
2: Niro è real time.
0: Beh, c'è anche Thamos.
2: Disponibile per quei cosi.
0: Parleremo con i gesti.
2: Cerca informazioni sul Nixdor.
0: E tu, ok.
2: Imparerò a fare i puntini da solo. Pompini in streaming
0: al telefono. Chi?
2: Il vampiro di Nixdor. Ah, c'è ancora streamato. Io ho passato lo stream al telefono.
3: No, non faccio
2: Allora,
0: di che? Di quella merda.
1: può essere.
2: C'è un look strong swinger di Grondr.
0: Sta leggendo in novità gruppi. Si è rotto tutto. Dio mio. Che c'è il culato.
3: Tipo alla fonda, avete visto la fonda di Hannibal dove alza la cavata grande?
0: Ah sì, però mi domando dove è finito il Power PC che era messo.
3: Guarda questo se non era un cappello.
0: Quello grosso.
2: Ah, quello grosso era morto.
0: Morto completo? No, si avvia solo con la tastiera.
2: Chiaramente ha preso un vento. C'era solo un
4: monitor. No, c'erano due.
0: C'era il Power PC.
2: L'hanno lanciato.
0: No, spero che non lo squarti.
2: È tardi.
0: Se no è là. No, là ci sono il monitor.
4: E la macchinina?
0: Questi sono pezzi, non c'entra. È un monitor con dentro tutto il computer. Era qua sopra. Era proprio sopra le macchine. Sopra il bull.
1: Ma qua io ho spostato il monitor e basta. Era qua.
0: Allora era giù per terra a fianco.
1: Io era sottile?
0: No, era un Power PC, era uno schermo con...
1: Ah, ok. Sì. No, ora non l'ho visto.
0: Col tetto sfondato, ma secondo me funzionava.
2: Porco Dio,
3: ci siamo,
2: qua c'è la descrizione di un recupero di un mix d'orso di questo qua. Ovviamente di chi è? No, Rubinelli, di DK o no? Rubinelli questo qua. Questo è Rubinelli.
0: Questo qua.
2: Proprio con shot dopo.
0: Ah, posso dire.
2: Ma lui li fa partire i computer o li accumula e basta? Vaffanculo. Lui è un capannone con la 3080. Ci dovrebbe essere un pezzo di posto. Il protocollo di collocazione è il protocollo 4180.
3: Lo conosci?
0: Porco Dio!
5: No, we have not. We are not talking about next week project. I don't know where they are. Dove sono quelli di Netbook? Lui cerca informazioni. Te li porto. You can follow here. Follow him.
6: Vi fa la maglietta. Ha detto, questo qua succa.
5: Sì,
6: ho anche la capanna dei tuschi. Tra l'altro sono scritto Netbook. Sì.
5: Ah, allora andassela a far culo.
6: Abbiamo l'hardware morto, no, che si è fatto che fu.
5: Tutti insieme contemporaneamente. Cioè, e a noi toccherà
6: spending su tutti i periglie di cavallo.
5: Cioè, da quando l'avevo visto sto Nix.4 l'hanno usato solo in Germania.
6: Già.
5: Sì, sì, ma è tutto in tedesco.
6: Ma da guardare se non lo cercavo disperatamente.
5: Assolutamente sì. Dove andiamo? Andiamo?
6: Andate a cercare altri.
5: Ma sono tante.
6: La tutela di Google non funziona.
5: Col tedesco non c'è niente che funziona. Non si capiscono neanche i tedeschi quando parlano tra loro.
6: Questo tipo, guarda che faccia che c'ha questo storia di un Nix. Resteremo così.
5: Ma mi hanno già portato della gran pizza.
3: Ci mettiamo la pizza?
1: Non dove stai ogni cosa.
3: C'è la sua nel paesello?
5: Bene, come ti piace?
3: Le tue avventure con il book crossing, la biblioteca?
5: No, quello è finita sul nascere.
3: Ah sì, il tuo nascere.
6: Sì, c'è questa quadretta e l'ultima.
5: Stiamo cercando di capire che cazzo di macchina è questa e come minchia funziona, non da segni di vita. Si accende e ci ignora, secondo me manda trasmissioni agli alieni.
6: Più di noi,
5: è una sonda aliena. Sì, poi tutto in tedesco, ma è stato che non sono altro. Capisci un po'.
3: Un po'.
6: E Sonia?
5: Hai visto qua?
1: Che roba?
5: Della bolla di vendita. Del 90.
4: avevamo che non
7: potevamo multiprocessor addizing
4: senza fare un
7: cosa.
4: Noi
7: abbiamo sempre fatto
4: male.
1: Non c'è un punto di separazione.
4: Quando io sto guardando mi
1: sembra un po' di lavoro. Il mio
4: organismo ha detto no.
7: Ma c'è il martello?
1: Non c'è?
7: Come si chiude qua? Ti ricordi?
4: È tanto violento.
7: Oddio! No, mi dispiace ma non funziona.
6: Cerco di levare anche quello.
7: Ci deve essere un sistema, il metodo Stravinsky non va.
4: No, no, dai, ci adesso. No, ragazzi,
7: vabbè, ecco, ora si è chiuso. Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Comunque credetemi, un seriale connessa così. Io ne dubito.
4: Te lo lascio lì perché se dopo mi scordo di sostituirti.
7: Non è grave.
4: Beh, insomma.
6: Posso dire che adesso così non ti piace? È un 2006, però non è mica veloce.
7: È vero. Ma che mai scoraggiato? No. Che cosa che butta? Se no staresti diventando verde. Non sto diventando verde, infatti. Senti i cadaveri che mi sono qua. Stai cercando di convincerlo? No. Faccio altro.
3: Avete abbandonato il 4?
7: Il 4 è già abbandonato da se stesso.
6: Cioè, guarda, questo è un proprietario di Nix col 4, guarda com'è ridotto.
3: Ma non è che tu.
6: Chiede aiuto della gente e mi dice cose.
3: Ciao. C'è troppe buone informazioni in una riga. Anche su un certo tedesco sono sorprendito che non sono sufficiente.
7: Un Tesla. Dio Tesla. Beh, ormai guarda, ormai c'è una liberazione, rinuncio alla vita, potremmo venderla. Questo è un 426, con un mal di petto.
1: È tuo che vuol dire?
7: No,
1: non mi piace fare di tanto. È tuo.
8: lui, tra l'altro è entrato due volte la stessa frase.
7: No, è il posto. Del posto. Posto, sì.
8: Allora ne posso togliere un bel pezzo.
7: Basta, c'è anche quella qui era legata al cane, se vuoi. Non mi muove il braccio. Andiamo,
9: allora, finalmente le solite impatta il culo, okay. Perché vanno anche quelle del frequente del
7: e non ci sono più magliette. Fitness sono finite.
9: Sempre!
7: No, sì. Se mi attivi shutdown, mi fanno shutdown, controllo, spera, controllo, più l'invito.
9: No.
7: Miliardi, no, ma abbiamo miliardi di magliette di
9: Duecento.
7: Quindi abbiamo portato 150. Delle altre 50 a botta. Lo so. Saperlo prima. No, non era chiaro.
9: Sicuramente le magliette vecchie si vendono solo. Quello che diceva un idolo.
7: Però vedi, a Palazzolo non sono inculate nessuno le magliette fritte, mentre 56 se ne sono andate
9: su. No, ma qua era chiaro.
7: No, non era chiaro, siamo un'acqua, facciamo le magliette dell'acqua.
9: No, intendo che era chiaro che qua le rideva, non piace, le riconosco.
7: Comunque è bene, ne terremo conto. Si venderanno comunque
9: online.
7: Si va di lupo.
9: Sì, è online.
7: Come le prendo? Chissà poeti lo sa,
9: ma tu segui qualcosa o no? No,
7: come?
9: Vai seguire qualcosa o
7: no? E che cazzo devo seguire? Non ho tempo neanche per respirare. Fa, finalmente iniziamo a streamare dopo due giorni di impazzimento generale.
9: Non arrivava
7: un cazzo di niente.
9: Basta scorreggiare.
7: Arrivano le ventate di merda. Chi è che peta? Chi peta sarà ucciso. Vita senza permesso.
9: Io poi sembra via stasera.
7: Come?
9: Mi vengono a prendere qua vicino.
7: Tutti.
9: No, tutto la visita. La connessione per andare in
7: giro. Non si chiede imbaccherite, è figata. Viaggi e diventi Amsterdamnet. Conoscendo vivrai in situazioni di inferno male.
10: Che come dicono dalle mie parti abbiamo innovato al sito.
11: Siamo avanti.
10: Innovare
12: al sito.
7: Però anche divertente.
10: Ma ho detto che il tuo paese fa poco.
7: Perché?
10: Come è che si chiama, ripeto?
7: Palazzola Freire.
10: perché forse successe
0: due feste dei santi,
10: no, storicamente è successo qualcosa, ma forse nel periodo di Garibaldi
0: questo non te lo
10: pensavo a te, a un certo punto leggevo una cosa e leggevo di fare compiere un circuitino.
1: Sono stato quest'estate, queste tre settimane fa.
10: Cioè, ci siamo entrati alla loggia, alla vita, c'è un competitore, io ho detto a Marta che è arrivato al 100% della mia vita presto,
1: mi ha fatto
10: io ho vissuto in montagna, in città, in collina e in campagna, mi manca lui quando ho finito lui. Io ho detto, ma se ci trasformiamo al mare, che se la vai a vivere a Maratona, se mi levai, non ce la faccio. Alle 5 terre, si gioca insieme alle 5 terre.
1: No, invece ecco, un'altra delle ipotesi che avevo pensato...

0: 都係正常。
1: Il test è dov'è?
2: Era di qualcuno che se l'ha ricordato che altro.
1: E Flavio, tra le sue cose lì sicuramente sarà l'idea. No, stavo pensando di misurare le uscite della seriale. No, e capire se l'uscita è in corrente.
0: Ah, tu dici una 5. Ah. E comunque non abbiamo la pagina solo per entrare nel monitor.
1: Ma io questo penso che sia stanno.
0: Entra in rassegna 3-2 in corrente.
1: In corrente.
0: No, il fatto è che abbiamo il cavo che va dal terminale al muro e dal mixport al muro. E a occhio sembrano poter essere cablati sullo dritto.
1: A meno che tra terminale e mixto a muro non ci fosse una parecchietta che rimane.
0: Magari in realtà noi dobbiamo entrare sulla porta succo a faccia di qualcosa, la porta sasso.
1: Niente, non c'è proprio un cazzo in rete. La tua library di magneto fotici è stata scaraventata in garage dalla merda.
3: Ottimo.
1: Comunicazioni da fuoco.
3: Dici che Dio è porco. Ufficialmente porco.
0: Abbiamo dei cari seriali.
1: Cavi seriali?
0: Di 9. Femmina, cazzo del cavo normale, in cross.
1: Dovremmo entrare su un hook.
3: Ma dove?
1: Ma rischi di bruciare la porta seriale? Io eviterei.
3: Un attimo.
1: Bel vaso su 17 pollici, 18 al cuore.
3: Vado a prendere Zio Marietta con gli amici.
1: Cosa ti serve?
3: A chi?
0: Se le trovi.
3: Quante?
0: 2XL e una L.
3: XL solamente? Queste sono XXL.
0: XXL.
3: E una L?
0: XL.
3: Scala.
0: Per?
3: La donna.
0: No, per una mica. La donna è XXL.
3: Ok. E quindi... XL,
0: 2XL e una XL.
3: Se ce ne sono.
4: No, questi sono...

0: Niente si trova.
1: Ah, di quel macchinario.
0: Finora abbiamo trovato solo dei post di gente tedesca.
1: Questo qui l'avete trovato qua?
0: No, arriva da Troppi Bay. Un ottimo regalo per il poeta, è perfettamente inutile.
1: Se non visto il sito delle macchine.
0: Perfettamente inutile.
1: Qua sei di Bay, ma sai una cosa, c'è anche una macchina. Io tipo l'ho comprati 4 o 5 da eBay, 3 volte mi arrivano danneggiati, quindi ho detto basta. Ma anche quel tipo lì, quando appena la metti, appena butta le tue rombe, le scrivi con la memoria, le 4 memorie che c'hanno sopra, che si danneggiano la rame della macchina.
0: Abbiamo un cash square insieme,
1: dovrei andare a vedere un po'.
0: Appena torno a vedere,
1: posso portare giù la macchina con un processore, una seriale.
0: Non è enorme.
1: No, è
0: così. Non ho mica di seriale per
1: questo. Cioè, anche un seriale se abbiamo funzionato la macchina. Perché, senti, perché è strano, allora, il discorso è questo qua. Con macchine e macchine, il processore sicuro che funziona, messo lì la macchina funziona. Con il suo no. Con un altro l'abbiamo sempre provato, no, prima andavo, a un certo punto ha smesso di funzionare. È una... No, neanche spazio per questo. No, con una ultra 5.
0: Non va.
1: È strano, cioè, pure il suono sicuro che va, lo spuntavo da macchine della Ultra 10, messa lì, e poi mi guarda, sai cosa? Poi si rimedia, una la sanno quella sotto, la c'è da rimediare un po' di sessione,
0: dipende da lei,
1: quanto sei 50?
0: 50 sono stato attuale.
1: Mario è un po' di cintura, una è vabbè, poi sembra dopo la posso chiudere, la posso dire, portare un segnale.
0: Potrebbe anche essere un modello. Sono un po' gli standard di Pentium Pro. Che cazzo non è più il centro di
1: corpo. Ah, dici proprio...
0: Penso che adesso c'è quello, per fatto che spinge.
1: E lo infinito, quanto sopra il...
0: Sono attorno alle 4 cifre. E non mi ricordo come si fa a pescare con il mio cappellone da qualche parte dietro la macchina, c'è e niente, di cambiare anche la mia.
1: Ah, quindi
0: pensa che si usano anche se la fine non è la 5 volte, ma non è qualcosa.
2: Vediamo, se mai dopo lo
0: porto. Andare via tutto il tempo.
1: In particolare, tra l'altro la macchina lì ha una, non mi ricordo come si chiama la scheda, che c'è un... però io guardando non ho visto, funziona solo su Aris,
0: guarda, su quelle macchine dico Solaris e basta, ma...
1: Sì, perché...
0: Anche lì non sono morti di cazzo, sono dei casini, sono dei casini, dei casini che hanno installato, la Libia si fa bruciare il disco a casa, lì si fate una passazione da 5 metri di trappolato di casa. Non
1: mi sono per il mio progetto, ma forse perché
0: li vedo triste,
3: niente magliette, alle crash 5 se ne deve andare, quindi sicuramente dovremo cominciare a caricare le cose fra un po', smantelliamole, organizziamole, prepariamole. Ah, cazzo, una minchia proprio.
0: Se cominciamo ad accettare un monitor, con la mia vita fa sempre bene.
1: Usa il monitor
0: stampante.
3: Io purtroppo comincerei a vedere come...
0: Vediamo se è ancora in assistenza. Magari ha un contratto di supporto attivo.
4: Se io respiro...
0: Ma compenso troppo, forse la piedinatura del DB15 della serie.
4: Ma c'è pure quello che non serve la...
0: che magari non si è attaccato a questo.
1: Va bene, comunque un altro infatti ho buttato. Guardo come sta.
0: Devo darti un altro solo.
3: No, pensando a come organizzare qua. Sì, sto streamando.
0: Non si capirà un cazzo. Non c'è una grave.
3: Qual è il mio bug? È scritto su?
0: No, il tuo può sentire.
3: Però si è salvo. Plastica e tutto. Wow.
0: Prendilo prima con il panda, perché vuole il panda scomparso.
3: Non capisco, con il panda gli mancano due mascherine. Scriviamoci asbesto sopra. Con il panda c'è stato panda. Thank you.

0: Grazie a tutti.
1: Quanti cavi ha a sediare quella orrenda?
2: Questa?
1: No, no, quella orrenda.
2: Quella orrenda?
3: Sì. Infatti quante volte io giro
2: sono dove?
1: Perché è smontato,
3: non
1: dico che
3: è come se capito che lo sanno era
2: uno di questi dici? Non ricordo te. Ah, quello lì Pilans 5 cavi 5
1: Dio, potrebbe essere anche quello di qualche mondo qui.
3: Però ieri c'è il gruppo nostro.
4: No, non c'è.
3: No, è preso su davanti, c'è il dito che io davanti.
1: Perché noi stiamo supponendo che il sistema vada attaccato alla porta system.
2: Ma potrebbe non essere così.
1: Perché no? Sono altre porte su cui terminare.
4: Io spingerei.
1: Mentre il pinotti con la cosa non è reperibile.
2: Come va? Sì. Stiamo cercando di capire cos'è questo alieno che non comunica con noi, ma pensiamo che mandi messaggi alieni, è una sonda, sostanzialmente. Venuta qui per studiare il genere umano. Come?
4: Gli ultimi erano piccolini così.
2: È un coso veramente strano. E non riusciamo a comunicarci.
1: Lui si chiama un
2: confine. È del 90.
5: Sì?
2: No.
5: Deve essere in salvo.
2: Sì. E in rete ci sono solo messaggi di tedeschi che cercano informazioni su sto coso. E non c'è niente.
1: Almeno ho trovato qualcosa di interessante.
2: Come procedere anni? Ma accordi che non lo so. Non stiamo codando qua. Non c'è la capanna in questo momento. Non so dove siano gli altri. Ma come va bene, stiamo lavorando tanto sul museo dell'informatica. Ora con il cambio non è nostro scendere giù un po' di quest'anno, tutto questo è un po' di nano, ci serve un po' di evoluzione.
5: Ho avuto un problema del genere.
2: Ah sì?
5: No, è da voi,
2: eh? Beh, ora sappi che li potrai spedire a noi.
5: Da voi la funzione finale è cazzosissima.
2: Ma adesso cominciamo veramente a fare il recupero
5: da... Ti fanno firmare nel primo giorno tramite tante di quelle cose sono.
2: Ma le cose che sono? Fortunatamente erano conservate bene.
5: In un cavo interrato, nell'armadio del centro. Quindi la magnetizzazione.
2: Poi purtroppo sono in altri che si macellano. C'è questa cosa che si perde la.
5: Il materiale a bassa conduttività non
2: è ideale. Il casino si rimuove.
5: Non
0: no, ma anche il film plastico si modifica con gli anni e diventa una specie di gomma, passa sulla testina e si incolla.
5: Al di là della caduta del supporto, il problema è che cambi magnetismo,
0: certo,
5: del sito che se ne va a puttare.
0: Certo.
5: E invece l'arresto dentro tenuto bene, i nastri più vecchi erano dell'80 e uno si è letto. L'80 è stato messo nell'armadio all'80, una volta non si supporto magnetico, lo usare una volta e lo tirare via.
0: Ma c'è anche il palo già fatto, questo?
5: Sì,
0: sì, cioè metti la bobina e lui
5: la bobina con il nastrino.
0: No, no, questo se la tira da lui con un filo, con l'aria.
5: Sì, ma l'hai fatto la devi mettere con la
0: pressione o non la devi mettere? L'hai fatto tolto. Devi metterla aperta.
5: Con l'IBM che andava dentro con la protezione.
0: Ma quindi se la apriva lui?
1: Quella grossa, sì. Questa è piccina.
5: Ma io sono utilizzato.
0: Piccina, scalza, questa me la metto accanto al tavolo.
1: Quella è comoda che scalza.
0: E stare in piedi anche?
5: Perché pubblichi un po' di cose. Come acci a Catania nella vita non si sa se ci potranno mettere il naio, perché pubblichi di cose.
0: È tutto pubblicato, Stiamo cercando, perché stiamo lavorando sul Museo dell'informatica, stiamo cercando di mettere sul sito che si deve.
5: L'unica cosa che mi è arrivata.
0: Quindi sì, stiamo cercando di organizzarci meglio, purtroppo siamo un po' siamo da soli.
5: Sostanzialmente sento
3: un po'
5: di
0: più. Adesso abbiamo un po' di, abbiamo un bel po' di nuove leve, perché sono nuove leve, sono tante cose che non per niente. Speriamo bene. Cercheremo di fare manutenzione. Perché?
5: Se rompi l'adesivo giallo.
0: Ah, è vero, sono gli umidi PM ti frustano. No, no, CDM. Volevo chiudere la macchina sotto. Mettiamo sui VAX.
1: O anche per terra.
0: Ti va? No, per terra preferisco non piegarmi tanto. Questo l'ha portato lui da Milano, lo portiamo giù adesso.
1: 9.000 kg.
0: Perché abbiamo bobine da volere, sono operative della ragione di Chris.
5: Questo è il terminale
0: di cerchiamo di. No, no, tutto non è qui. Non lo so, devo chiedere all'ingresso. Cos'è questo fatto scatenato? Sì, sì, sto fatto
5: un po', ma
0: io va bene, Dio mio,
1: che neanche sul terminale si trova roba, niente.
0: No, ma non si trova proprio un cacchio,
1: io mi do fuoco. Ho trovato informazioni su
0: come Cristo l'ha aperto
1: Craig, il nostro produttore.
0: Quel corpo di Gesù
1: che se ne porto io lo spero,
0: io babilonese di merda. Vaffanculo, porco Dio!
1: Ah, no, non è donna, basta il culo mio cane,
0: fa pure allora,
1: mio bastardo mille volte, Cristo mille volte,
0: qua ci bisogna accidenti cavi.
1: Buttagli tutti dentro.
3: Vai aperto. Vai aperto.
0: Aperto da mo. Però purtroppo lui non parla.
3: Ma.
0: No, non c'è la
3: rima. C'è il disco.
0: Non fa niente. Ma uno. Niente più questo. Cazzo, i neon!
1: Tu porco Dio!
0: Lui è un dio personale, di porco, voglio assaggiare questo.
2: Ma c'è un buongiorno,
0: eh? Farei mangiare le ossa di giallo.
2: Spinaci
0: in merda?
2: C'è anche un ottimo zucchero.
0: No, no, ma in realtà ho già mangiato.
2: Perché mi attirava questa cosetta.
0: Io dove la vendono?
2: Cucina qua?
3: Uscissi un attimo da qua e capissi cosa c'è intorno.
0: Cos'è che farò? Ho fatto avanti e indietro 40, per 40 giorni qui per andare sta cazzo di rete. Che non va comunque.
1: Almeno pulga.
0: Cristo pulga. Pulga satanica.
2: Questi satanissimi?
0: Ah, aspetta, ficcaci dentro questi, così non ce li perdiamo.
1: Mettili a parte questi tra pieni.
0: Sono pieno pieno?
1: Perché perché non va vada?
0: Devo metterli davanti. Allora tieni.
1: Dietro tutti quanti.
0: Di dietro
1: every. Every cock as you like.
0: Porco Dio, tedeschi di merda.
1: I tedeschi che cazzo di inventare?
0: Porca madonna puttana! Non si apre, Dio porco! Non si apre, no,
1: devi girare.
0: L'ho girato, ma questo non
1: viene di aviare.
0: Non sei aviato.
3: Prima si era mentato prendendo a calcio e poi ci ha messo il fuoco e fa così.
0: È il cane della Madonna, lo so, non ha, no?
6: E dovremmo andare a fare il
0: cazzo di cavo diretto qui a fare. Non sapevi che c'è il copula, no? Li lasci da soli, iniziano a chiavare. Porco Dio, le zanzare, porco Dio! Dove? Qua! Cazzo, madonna puttana, spingi un lano, nell'anno Roosevelt, sì, Franklin, qual è il davanti? No, di là, lì c'è il negro. Prendi il negro bruciatore.
3: Friendly nell'anno.
0: Sai vedere quel gruppo di continuità? Sì. Ah, grazie. Allora, no, capire se dentro c'è la batteria. Non c'è.
2: C'è davanti.
0: Ma dietro c'è solo Cristo. Cos'è questo connettore?
2: Qua, per la seriale.
0: No, no, questo.
2: Ma è il... cosa funzionale per la protezione della rete?
6: Allora, ci saranno qua, per una spesa mi faccio finire. Ma è una macchina, una macchina, per le cose che ho fatto, non ho fatto niente di più.
0: Mi
1: viene e se no una vite, una vite. Comunque no, non c'è, è troppo leggero.
3: Quale impressione che manchi qualcosa?
2: La batteria. O le batterie.
1: Come
2: sapere? Dici, è il caso di portarselo? Sì, infatti, 6 euro l'una.
3: 30 euro da rifare. Invece quella casa è un'entità enorme che guarda.
2: Abbiamo un problema.
3: Quello che lavorava per la termine ci sta così.
2: Tieni. Io ho una donna Cristo Silke Pill. Cristo Silke Pill, esatto. No, non serve aprirlo. Non serve.
0: Ma le schede?
2: Sì, ma si apre da davanti.
0: Ah, vero.
2: Quello l'abbiamo tolto per optional. Franklin Brillano tu rusli?
1: Io ruslo, assolutamente ruslo.
2: Dentro il bruciacù. Bene, ci mancano delle viste.
1: Vabbè,
2: va bene.
3: Avete visto l'idea di rete ISA e PCI con giro?
2: PCI direi di no, c'erano delle ISA 8 bit.
1: È anche recente, abbiamo anche il lettore.
3: La tua?
0: Funziona? Certo.
2: Cosa
0: c'è qua?
2: Mi te la domanda. Ce l'hanno data oggi.
0: Bisogna decriptare l'AV5, cosa vuol dire?
2: No, ci vuole una macchina con la SCSI per leggere.
0: No, ma dico, l'AV5 cosa vuol dire?
2: Ci mancano ben tre vite.
1: No, è stato molto.
2: Ma...
1: Google non conosce. Comprata qui al film.
3: Ah sì.
1: Comprata dopo. Prima era Nixdorf. Adesso è Winthorpe, mi sembra. Che poi ha preso di banco. Cristo con i coglioni. Schiacciati in forma di Madonna puttano. Arriva l'ognomo mongoloide.
5: Vado a vederlo, dov'è?
3: Come che non ho mai sentito una nota di...
1: Come no? Perché non eri qua. Ottimo
5: pacchetto.
1: È finita col cacciavite?
2: Sì,
1: caccia le viti.
5: Ti saluto, io devo trovare sua
1: parte. Ah, ciao.
5: Piacere.
1: Sicurati. Qua, non c'entro niente. Comunque,
5: stiamo tornando l'anno prossimo.
1: Non so dove sarà, vedremo. Va bene, ciao. Ciao. Ah no, tu rimani.
2: Ma quindi sei tu che organizzi, allora posso inculare a te perché non vuole rete.
1: Sì, puoi mettermelo di dietro. In continuazione.
2: Anche io.
1: Sì, qui.
2: Cristo manicure e pedicure.
1: E culo cure.
2: Anal cure.
1: Prendiamo la versione anale di cure. Cure depresso.
6: Voglio un po' di...
1: Che Cristo ci punirà. Sai se devi cercare questi conduttori che non ti viene dal Cristo? No. Cioè, guarda come la ganza. Non vuole tirarsi una scimitarra nel culo e fare culo kiri. Questo lo collega direttamente in un parallelo.
2: Sì, ma sono enormi.
1: Ti vuoi fare 30 milioni? Questo devo mettere da qualche parte, piuttosto che portare il pannello.
5: Ma
1: che
5: tu
1: dici? Non c'è. Lo dici? Anal Cristo, Anal Cristo. Sta la potabile? Sì, sì. Ma peggio morirò entro 3 secondi.
5: Negro, morirai negro.
1: Allora, cosa vogliamo razionalizzare? È
2: sempre meglio negro che napoletano.
1: Vedo pezzi di stampante, scanner di F.
2: No, i pezzi sono... non c'hanno stampante. Un orgasmo di notte.
1: Di che cos'è?
2: È il copriculo dei terminali.
1: no, niente, questo è di un VAX,
2: è copricollo di un VAX,
1: questo è pronto così,
2: allora è pronto, qua avanza un cavo,
1: poi qua è un magneto forte qua,
2: qua forse potremmo farci qualcosa.
1: Posso portarlo così com'è,
2: almeno una forma definita,
1: questo assolutamente si porta e questo ha il suo senso,
2: ha il suo seme.
7: Semen.
2: L'importante è importante. Puoi dire tutto quello in radio?
7: No, minchia, Radio Cybernet!
1: Vaffanculo, sì,
2: non più!
1: Cos'è questo?
2: Ah, è il carrello d'ingresso della stampante.
1: Quella?
2: Sì.
1: Io la stampante la prenderei così quasi.
2: No, no, perché? È così simpatica, è sas.
1: Su qua faccio che si risponde. È assassino.
6: Oh, ma qui spuntano fuori sempre cose belle e nuove.
2: Certo. Io voglio fare Italia. Non so. Non si trova che ci sono tutte le storie. Ho tagliato per tutto
6: oggi. Sì, quella l'anno che
2: ti taglio uguale. Abbastanza per uccidere.
6: Sì.
2: Bene, siamo pronti a morire.
1: Guarda,
6: mi metto un po' a morire. Anche con me,
1: eh? Prepariamo cose da caricare sul camper.
6: Magari fatti?
2: Poi succede questa cosa.
6: Messo per te.
1: Vai, rimettiamolo qua.
2: No, no, il mio coltello.
1: È che prima di farti cadere però ti devo affilare la testa.
7: Cristo pazzo!
2: Ma dove? Dov'è Cristo?
1: Dietro di noi. Io non so cosa sia l'olocausto. Sì, da un paio d'ore finalmente sì.
2: Ci stiamo cercando.
8: C'è qualcuno a cui vale la pena di dare questo per giocarci?
1: Sì, grazie a me, grazie.
8: Però ci giochi qui, eh?
1: Che cos'è?
8: Credo che la videocamera sia sana, la tele, la fotocamera insomma sia sana.
1: Questo camera?
8: La batteria forse ti potrebbe utilizzare per essere il
1: telefono.
8: E poi il display è scappato ma si accende.
2: Sai che l'ho comprato poi non è di nuovo il file.
8: Cos'hai comprato?
2: Cosa c'è?
7: È morto.
2: Funziona?
8: Fanno sulla gola di qualcuno.
2: Tra l'altro se non mi sento il scritto di loro.
8: Se mi hai chiesto cosa farei quando non ci sarà più corrente elettrica.
1: Sì, metterò pepi.
8: E
1: camminerò con il gasogeno.
8: Ma i cinesi sono geniali. Ho fatto questa roba qui che a mano bella ti permette anche di ascoltare la radio, ovviamente senza porti il problema di cosa succede quando non c'è corrente, per cui neanche le radio trasmettono. Però
2: in teoria.
8: Prende.
2: Però magari ci saranno delle radio che trasmetteranno in quel modo.
8: C'è un gnomo dei
2: perché in realtà è una novella collegata a tanti spilli che partono dal gnomo. mongoloide.
1: Dice
8: E dei pennarelli con cui vado a scrivere cose intelligentissime.
1: Sai tu che scrivere quelle cose a Pescara? Tipo
2: ma non lo so, devo giocarci.
1: Qualcosa da fare io.
2: Porco Dio! Porco, lo so.
1: Non si trova un cazzo neanche su questi terminali di merda. Qualunque cosa. È un po' larga come dice. Cioè, si trova è questo. Un tipo mi chiede e nessuno risponde. Chiede una roba, non sa neanche in quale lingua, tedesco.
2: Non credo, magari.
1: US. Anche Sean Malvorveg. Orrore.
2: Da questo microfono. Perché?
1: Da vicino.
2: Non c'è bisogno, si sente anche da distanza.
1: Il microfono è sensibile.
2: È il microfono, eh. Tutti i microfoni sono uguali.
1: Il microfono della mano. Tutti poi si spaventano, sta vicino. Ci scusa. Ci hanno paura loro dell'acqua. Anche dalla doccia. Golden shower per tutti.
2: E che devo fare?
1: E ho trovato Heinz Nixdorf Institute della United Monolithic Semiconductor. Che inquietante. Dopo l'insider
2: sono all'ingresso, ordine boli.
1: male. Minchia, fammi un po' di massaggio, ti prego, sto male.
5: Ah, da quanti anni?
1: No, minchia, da quanti anni?
5: Piano, piano. C'è qualcuno che
1: lui è geniale. Minchia. E lui è bravo. Ha le mani sante. Sì, ho già fatto l'Eritreo, tra poco
5: sta fumando.
1: E si erigerà il penone. E ribalterò il tavolo. Cervicalizzami. Ma insomma, che mi racconti di della Francia? Ti trovi bene?
5: Sì, non male.
1: Quindi stai lì ormai, cioè.
5: No, ma tornerò.
1: Come tornerai?
5: Certamente.
1: Ma chi ve lo fa fare?
5: Ma sono in trasferta.
1: Scusa, ma tu non hai family lì ormai?
5: La femmina me la porta. Pacchio a sacco. Questo è... Il tormentone è quello là.
1: No, ma è la cervicale che...
5: Anche qua mi sembra
1: certo. Sì, vero? Tu hai studiato per fare queste cose?
5: No.
9: Devi preoccuparti quando smetti di far rumore.
1: Sono a pezzi, vero?
5: Ma come mai?
1: Come mai? Il Cristo. Ah, è dolore.
9: Dolore anale.
5: Anale non lo sente più. Sente solo questo. Banana,
1: ma
5: è
1: il cavolo.
5: Lo senti? Lo senti qua?
1: Sì, è un osso probabilmente che mi sta attaccando.
5: No, l'osso è sotto, e la palla che sta sopra.
1: E non dovrebbe esserci?
5: No, perché guarda, qua non ce l'hai, è qua sì.
9: Sbaglio.
5: Quindi o sei asimmetrico o c'è qualcosa che non va.
9: Fortunato, perché non ti attenti un attimo, dimentica sulla palla dentro.
1: Le palle Niborg
5: e ti sono salite.
1: Come sono salite? Sì, sì.
5: Vedi?
1: O centro.
5: Lo faccio qua.
1: Ah, guarda, c'è anche lì. Secondo me è normale. Non tendine, mi stai spaccando un tendine, sennò come fare a contatto. Ah! Ti fai malissimo!
5: Oh. Dai, riprendi.
1: Niente, ragazzi.
5: Quindi che si dice a Balanzu? Ram?
1: Ram è qua in chat, mi stava chiedendo.
5: Non è salito?
1: No, non è salito.
5: Aveva il lavoro.
1: Ma tu va bene, abbiamo avuto un sacco di contatti, è venuto a trovarci il vice sindaco, siamo stati dal sindaco.
5: Il sindaco di Palazzo?
1: Sì, e proposte ce ne hanno fatte. Sì.
5: Cioè?
1: E cioè ci hanno proposto dei posti, insomma, dove poterci mettere. Da un po' vedremo.
5: Allora nuovamente. Quindi sì, se sì. Ne vuoi a dire io sì o no?
1: Nel senso che per adesso questi posti sono ancora poco agibili, li stanno ristrutturando. Però noi gli abbiamo parlato, ci siamo, sì, facciamo sta cosa, il sindaco fa. Bella questa idea del museo dell'informatica. Non c'è da proporre. Potreste venire qui, potreste mettere qui lì, allora vedremo un po' come va, cioè è diverso da una città come Catania, quindi i rapporti sono molto più, perché ci conosciamo tutti, conosco il sindaco, conosco il vice sindaco, abito a 200 metri da casa mia, abito.
5: No, ma a parte tutto il sindaco non è che ha tutti i cazzi che c'è il sindaco di Catania, ammesso che certo. Il sindaco di Catania se ne voglia occupare.
1: Certo.
5: Mi frega un cazzo,
1: cosa completamente
5: c'ha altre idee lui per arricchire.
1: Per cui vedremo. Vediamo un po'.
5: E quindi, che dice?
1: È Plugs, è suo.
5: La più bella
1: del lettore di nastri, eh? Che cosa?
5: La pinza quella così.
1: Ma ne avevo una simile.
5: Scroccata tu?
1: Scroccata?
5: Ce l'avevo una io. Poi non mi ricordo se tu un altro ha detto
1: no.
5: Vieni.
1: No, io l'ho presa una dei cinesi.
9: Quella sembra la mia pena. Guarda, la giuro l'ho comprata
1: in niente. Ora comincio a essere stanco. Stanco di vivere sostanzialmente.
5: Si compiono gli anni.
1: Minchia, veramente, ma troppi.
5: Vabbè, tu quanti ne hai? 38?
1: 39.
5: Quindi un'età di tutto rispetto.
1: Sì, sì.
9: Non cosa?
1: Devo comprarmi una bara.
9: Su Postal Market?
1: Su Postal Market, esatto. Che poi è fallita, non esiste più.
9: Cazzo, sì.
1: Che ne so, io non so più dove comprare le bare. Penso che me le costruirò con i pancali.
9: La volevo prendere a più punti.
1: Devo provare a chiedere all'oscio.
10: Che tempo è arrivato? Il lobo.
2: No, il lobo non si è visto, questo è un grosso problema.
10: Ma lui non è di, non sta a Firenze.
2: Appunto, sta a Firenze, il pirla.
10: Che cazzo ci vuole?
2: Cristo ne so, ora vediamo.
1: Ho trovato un banco fritto in acciaio con quattro sportelli di margherita.
2: Sì, sì, sì. Ecco, un banco fritto.
9: Non è la stessa ditta che...
1: Sicuramente.
9: Che si è data... Che bello queste scatole di cosa ci date per gli impianti di refrigerazione?
10: Adesso fanno tanti.
9: Adesso
2: come la NCR che prima faceva computer della Madonna e ora fa registratore di cassa.
9: No.
2: E bancomat. È uno spaccato?
1: Siamo lanciati delle piastrelle, che lo ricordo. Vedete quanto è stata tagliata via?
9: Pure prendermi a tastierare quella
1: cosa. Diamo un senso al mixto. Rotei per il cavo e glielo lanci. Un vero orrore ariano. La carambola di morte.
2: Bene, ora cerchiamo su Google Arian Horror.
9: No, voglio vedere che viene fuori. Ma sono immagini proprio, cioè.
1: L'orrore ariano. Sono ropeto.
9: Eccolo. È l'immagine del orrore.
2: Viva Cristo, Apocalisse, no.

0: Eccola qua, cazzolina.
1: Eccola.
0: E lei.
2: Manco male. Ok, le prossime magliette così. Altro che serve canale.
0: Vediamo se c'è a mano in anno. Ma no.
2: Orrore.
0: Suca. Suca in anno.
2: È comunque col culo.
1: Quello c'è probabilmente, no?
0: In adr.arbanculo.mpeg. Cristo scimmia. Io ho una foto del Cristo scimmia.
1: E ne vai fiero, scommetto.
0: No, purtroppo non qua.
3: Quello che dicevo è qualcosa del genere perché l'elettrosciccometro bisogna fare
1: una. Eh già.
3: Sì, a casa.
1: E questo è il lettore?

0: いいですね。
1: Ma lei visto come lo fa? Questo rumore? Con un dito appoggiato sul circuito.
2: Sui sintomi non mi pare
1: questo di chiamare il Cristo per la mia
0: volta. Non è detto che venga,
1: certo non viene, se viene da fastidio
0: oppure viene ma in un altro senso.
1: Vedi, qua si vedono delle macchine urbane.
3: Non so come mai sono andate così, tra l'altro tutti i ricordi, c'è la sicurezza di si può fare, si
1: sa. Vabbè, voglio. Ma questi hanno un Export 4, però vendono macchine rubate e CD pirata.
0: Perché? Tutto sulla stessa
1: pagina. Questi hanno un Export 4 dalla 40, però vendono macchine rubate. Prevolgo.
0: CD pirata. E tutto insieme. Non so se sono.
1: E un file TXT. Vabbè, c'è light.msk.u.
0: Cioè, con una Volvo c'è il CD di Warcraft 2,
1: magari che ci vede, con il CD di Warcraft e una Volvo, questo buono non è la mia magari. Porca madonna, quanto coppia. Mi sono anche un po' spaccato il cazzo di cercare della roba su quello.
0: Uff. Ma sul tetto verde? Il pera pera.
1: Credo proprio. Eravamo utile dal pera pera sparisce al volo.
0: Ma minchia, dai, sarà pieno le robe sul mento. Li spacciano da morire. Esatto, e adesso lo troverai.

0: famiglia Volte Beautiful come primo risultato.
1: Io penso che c'è.
0: Madonna, è uscita della pizza da qui. Allora, perché cercando Nix 4/40 esce il quorum referendum sardo? C'è quello che non sa più cosa dirmi. Non so se, ma io mi sono rotto il cazzo di quella macchina.
1: Però parlando lo trovo,
0: ma... dicono che di natura sono standard.
1: Questo vediamo se
0: non è. Dobbiamo provare a fare una prova. Stavo incrociato. Facendo solo il 2-3. Vedere che Cristo c'è. Non ci assisterà mai.
2: Ma ormai...
0: secondo me sta bene in balcone.
2: Beh, non occupa molto spazio.
0: Da poco, per l'utilità che ha.
2: Beh, se funzionasse sarebbe una bella cosa. Funzionassero le porte seriali, potremmo attaccare lo spider port e far entrare la gente in rete a usare Neros.
3: Alleluia.
0: Fanno il RFID adesso, non fanno neanche la tua.
2: Come?
0: Non fanno più neanche manco.
2: Ah no?
0: Provando a guardare sul loro sito se c'è qualcosa di qua mai.
2: Non siano maledetti. Allora, maledetti. Mixdoor, immagini schema cavi console avviamento.
0: Dio, se rispondo una cosa così al call center cosa fai?
2: Un gay così?
0: Che brutta esperienza.
2: No, ma quelli te la incurano l'assistenza, te la incurano proprio.
0: Certo, potremmo anche chiamarlo.
2: Ti assistono dietro. Vado a vedere Crash che cosa pensa di fare come combinato. Minchia, io sono veramente stanco molto.
0: Il cadavere.
2: Ma quindi non resti stasera? Perché non resti?
0: Devo se ne era piaciuto.
2: E che cosa aveva fatto?
0: Poi devo finire di fare il pollaio? Certo, sono una gallina, la mangio più tutto il giorno quest'inverno.
3: Oh, ma qui io sono andato a cercare, ma guarda la donna si
1: quando uscire di nuovo da qui.
3: Se più toccare il zanello la testina la raccoglio più bassi.

0: comunque ho lasciato qua due pennarelli.
1: No, non mi pareva.
2: Ma quante garbanze, grazie, grazie, dite, andiamo a come meglio pagare le tasse, ma dai, davvero che non fate le palate calottosi che fate se frate ci vuole di usate per le masse, e se fosse tanto di cappello, primi della classe, cappello, che non faccia il pinello, mi credo un capello, mi leggano le mani, ma io scrivo un cappello, se la musica fate tutti ti dicono che bello, se faccia polemica sono capo di cappello,
3: c'è il meeting, c'è la cosa che sta facendo il flag, se vado a vedere un po' il male, registrare e andare a fare in giro.
1: Ma quella cosa che non serve un cazzo, no?
3: Eh?
1: Quella cosa che non serve un cazzo? È vera.
3: Io forte. Cristo Nixford.
0: fortunato te.
3: Madonna, che roba!
0: Oh mio Dio! Rave.
3: Cristian! Questo hanno senza dubbio visto un mix, un mixto da vicino.
0: Sicuramente.
4: Ci vuole un po' di zolo scatolato
3: per fare. Gravettone.
0: Ma è stallato in inglese?
3: Installare finto.
4: Quasi che vedi?
3: Siete chi?
4: Cercavo una pastiera.
3: Una pastiera? Tra le pastiere napoletane.
4: Una schiera? Quella che cosa?
5: Che avanza in che senso?
3: Ah, minchia, ci è andato il culo. Penso che sarà un 4/30. Madonna puttana, cioè, guarda cos'è il 4/30.
0: È un frigo,
3: sto impazzito,
0: è un frigo.
3: E bello, questi hanno un ragazzi M20, uno Spectrum ZX, un Xford 4/30, BP11, le pipe, un Atari, un Atari 1040. Duro fare. Cercando 4/40 su Google Images compare questo, oppure con il risultato alternativo questo.
0: Non perché non capirò mai come funziona Google, non lo so, cioè, non è Google sapere. No,
3: è un una volta mi fa fuori una roba incredibile. Voilà. Questo è un campionato. Se ne vuoi un po' del nostro, ho dimenticato di chiedere un po' di perché io tutto questo è la mucca della Maria seguita da questo seguita vai secco questo è Steven Seagal. Adesso mi
0: brutta brutta
3: e poi sono usciti anche questi i Ray Bonet è orrore. questo c'è meno Cristo Mix. Ah, Cristo Mix. Con il microfono stereo. Questo fa registrazioni, registra bene. Questo registra veramente bene. Sì.
6: Oh, okay, alleluia.
3: Posso una rete aziendale. Non si
0: fermano molto benigno, ma si va a lezionare. Questo è quello.
3: Non è la TV.
0: Cazzo, niente, l'avrai visto per sbaglio, video cassetta, dai.
3: Non ho video registratore.
0: È scaricato, non puoi non aver visto.
3: Scarica solo porno. Scarica solo porno.
0: Solo porno.
3: Assolutamente, porniamo. Prima davanti e poi dietro.
6: Invece quello c'ha un trasmettitore, c'ha 5 di raggio. Ma è legale?
0: In che lingua sei?
6: Ma io
0: Adesso
3: non è sceso sotto i titoli
0: già.
3: No, ma voi parlate in italiano. È un stupendo nel ballo.
7: Ma lui parla tedesco o sotto
3: di italiano?
7: Ma io pensavo un sottotitolino.
3: Cosa da fare?
7: Un kanji.
3: Io non mi ricordo chi sono.
6: 5 miglia?
3: Ah, 2001.
6: Quella prima volta qua abbiamo fatto delle visioni strane, buttavo due watt.
7: La fugata, mi spacciata.
3: Può essere che abbiano avuto contatti con
6: quelli. Non ci fosse niente.
3: E gli erano tardi. No,
7: ma cari, sono stati tutti in silenzio.
6: Due watt, perché tanto, quella c'è il torpe.
7: Io, guarda, esci,
6: trovi di fronte.
3: Non ce l'ho un'altra,
6: no, volta, no.
3: Sono contento, non te l'ho provato, ma sei scelto. Ma puoi tenere, per sé c'è il dire.
7: Ah sì?
3: Sì, ma sì, che tu stai comprando.
7: Sì, sì, ma sì, vediamo.
3: Non passa il telefono. Ma magari lo diamo a quelli del scambio da FTP. Se lo copiano nella file base.
6: No, quello del ciclo puoi tenere.
3: Ma il documentario è libero?
6: Cosa stronzo.
3: Cioè può girare.
6: Sigaretta.
8: Ha detto non c'è fai cazzo perché fa lì sono le potenze, un stadio di tecno è una cosa che c'ha.
7: No,
8: vabbè,
6: sì,
8: ma c'è una banda,
6: c'è una banda. Lui ha scritto qualcosa, almeno per la
7: Gesù Cristo.
6: Però ovviamente che
9: se ce l'attaccavo diretti con le torre MP3 mio, presente. Se invece l'attaccavo dalla stazione di Sia, che c'è l'ultimo piano di sotto della casa.
10: Questo qua è un deficiente, un coglione, raccoglie, stronzato.
9: Non lo prevale all'attimo, se dici.
11: Ha detto,
7: E le stringe.
9: E lo dico pure se c'è una cosa mia adesso.
10: Perché?
9: Perché noi per dire, c'erano i canali che erano 56, 57 e 58 che erano liberi.
10: Già.
9: E 53 e 59 sono già altri. Noi siamo messi su quel canale. Adesso siamo da virgolette le sono legali. Adesso però la legge
11: più avanti ci serve di nuovo.
9: Sì,
10: lo trovo che
9: si subito entro una certa data.
10: Guarda,
9: saranno automaticamente legali in una
8: nuova account.
11: Anche se no, da
8: parte comunque la cosa si chiama però. Non so un po' vedi dove stiamo noi, perché tutti i presenti hanno la economica che
10: funziona.
8: Comunque sai a copiare la frequenza assegnata ma non utilizzata. E questo non è commerciale, diciamo.
9: Però lo dovrà
8: cioè, se quelli che non arrivano a dire ora si vuole poi sì, quello si deve cioè, perché comunque lo sarà la concessione.
10: Stiamo aspettando, vedi, oddio.
8: Era te, ha smesso.
10: Non schiacciare 47 volte. Comunque qua c'è. Sono da scaricare. Comunque grazie lo stesso. Cosa c'è? Bellezza, tu sei corpus di Dio, una porco, quindi via. Cosa ti ho preso? Ti cadeva per il mio amico.
8: Vedi la gente morta?
9: No,
10: è morto. E pensate che quando sono entrato all'università di Catania, nel... Stavo cominciando a lavorare per dirigere le cose di stampa, dei file, che stampavano il disegno con questa parte dei
8: vaccini.
10: Esatto, copiamo le PS e cosa lo vedevo con calma. Il giorno prima dell'esame, la notte, studiavo e poi non ho potuto completare. Stavo divertendo. Bella domanda. Ottima domanda.
8: Ho cercato di farlo in modo di fare il più semplice possibile. Ma anche se andiamo qua,
10: quello del bambino non c'è. Non è venuto
8: a poi dobbiamo anche prendere.
10: Sei sicuro? Porca via. Va meglio della pagina, le pagine, allora, noi le pagine di solito diciamo somiglia a delle macchine di utenti, che però è indecente, attualmente le condizioni indecenti, perché è una smartphone 7, assolutamente non aggiornabile, perde il 2.2.19. ma non ti dico le versioni di Apache che esiste, i codici sono per cui hanno scolpiti, per cui è vecchissimo. Perché non abbiamo più mantenuto stamattina? Sai quando c'erano tutti i bambini? Marco, un giorno serve il tuo rendere, non niente. Prendiamola perché. Questi con due bug, questi qua spray, se non sono più. Poi c'è, ci sono altre patch del PR, ci controllo gli utenti, poi vuoi funziona per la licenza, per toccare l'utente dall'uscita, questo è scritto un modulo del PR che si accetta nella batteria, gli utenti sono abilitati e l'uscita, diventa ciao. Poi è tutto pacciatissimo, la roba vecchia non c'è più nulla, c'è la giornata di Pasqua per immaginare le due cifre, la giornata di Pasqua per immaginare i minuti, per immaginare i minuti per prendere Ken, per prendere le Ken, per immaginare le luci, per evitare che si morde la cosa non si riesce a più tanto. E quindi dobbiamo aspettare che stiamo facendo un video da promuovere, stavolta con una tecnica. È un lavoro lungo perché dobbiamo passare 450 tempi a fare il lavoro online, speriamo di essere in vista, non abbiamo cercato la forma di vista, sono la copia di metto, no? Sì, è dentro là, dentro la lavandina. No, aspetta. Dobbiamo andare sopra che il bagno non si vede qua. Io abbiamo qua un corridoio per andare a fare macchine, sì.
11: Se sentite un rumore atroce,
10: vengo con un lanciapiatti o con un estensore, cosa preferisci?
11: Entrambi.
10: Alternati, esatto. Quindi in realtà cioè, dove trovavamo le scene, abbiamo le scene, però ti questa qui è una cosa con visione. Tu sa Slack non si compra più un cazzo. Questo poi te la faccio, però che non è sì, su Ita comunque cose che facciamo le facciamo no, su IT siamo su in2.org, no, solo in S6, sempre no. Facciamo tante cose assieme, adesso speriamo di fare ancora e quindi siamo una cosa in poi tre io per fare il palazzolo, quindi lì prendiamo un lavoratorio e della sinfonia però sono qui ma la migliorata però non c'è più perché ci si è spostato in una sede e quindi abbiamo solo tutta la roba storica di computer che era nel Midland a poi quindi poi è Midland cioè sono molto vicini in Edimi sostanzialmente è la casa di crescita la nostra stessa ci arrivano e dove sono i pezzi di codice nel futuro quindi è un laboratorio così immaginiamo un laboratorio che va su un modo per fare un sacco di cose per la parola però è abbastanza robusto e poi c'è il suo server sì, perché
12: sempre una DSL di ballerino, poi mi dialava pure, dicevo non è aggiornato da un sacco di tempo, mi leggeva una DSL, quindi ha fatto lui. La meditazione è un'altra cosa, sta sul fatto di corpo, non è un strumento di sangue, di sangue. Non è proprio parte di noi, ma comunque c'è un po' di la meditazione è un po' è nato per dire, ma è un po' che non la chiesa.
13: Sì, ha detto quasi così, ha fatto
12: un irraio di suoi e questo è in generale.
14: Montagne da tutti i lati.
9: sì, no.
14: Ma poi c'è un fiume che passa in cielo e una teleferica che parte da uno dei lati del fiume e arriva a una montagna sopra, però c'è un posto dove un bastione dove andava i militari e trovare i centrali. E da lì volevo fare la cioè, quando guardi la preview, cioè quando ti fa la foto e poi ti fa la foto l'anteprima nello schermo della macchina fotografica, sembrava un più o meno decente. Appena le passi al pubblico e le guardi lo schermo, perché l'otturatore era un po' troppo aperto e quindi tutta la luce di tutte le strade anziché vedersi, che ne so, le due strisce di pali della luce che andavano e poi le strade in mezzo, era talmente aperto che la luce che è entrata all'interno fondeva, quindi erano striscioni di luce nel nulla. Quindi peccato perché mi hanno sparato sì e
10: è andato via pure? Aspetta, sì,
15: facciamo un po' adesso di tutti.
10: E allora dirò a me stesso che come parecchio un sacco di gente ha fatto tesi con noi su di noi, per cui abbiamo che ha il compito di occuparsi di questa cosa delle tesi,
15: ovviamente adesso non aspetto particolare. Però non te lo dico, però te lo dico subito.
5: Adesso?
10: Sì.
5: Fine.
10: Forte.
5: Come va? Bene, tu?
10: Bene.
5: Cosa?
10: Ma
5: so che avete fatto la notte. Ah, io sono arrivata adesso.
14: E ora vi siete.
5: Cioè, adesso, in realtà. Niente. Posso affacciare.
10: Bene.
5: Insomma, va. Ma noi state qui dentro
10: sì, abbiamo delegato l'ardo
5: e quindi avete questo privilegio
10: di qui lo siamo sistemati e pulire e mettere
15: un sapone.
10: Senti, la possiamo fare più tardi però
15: sì, bene.
10: Qui sono veramente distrutto non so, più tardi
15: no, perché io vado via
16: la Cesena 6 pareggi 2 vittorie esterne in formazione per bianconeri non ci sarà già un
10: che sarà fuori la mentalità del nostro buon impegnato
15: lasciamo prendere un caffè assieme va
10: Thank you.
17: cosa ti viene in mente se non ci tiriamo? Quale suggestioni ti dà? Veramente non di più 10 minuti, andiamo per un po' più assieme.
18: Vediamo dopo.
17: Ok, ti trovo qui.
18: Sì, sì.
17: Sai se Giorno è intorno?
18: No, Giorno mi ha partito per grado, sono andato via, avevo l'impegno, devo mollare.
17: Adesso io non vorrei neanche prima, sono dalle due. Va bene. Ok, allora.
18: A dopo, dai. Non ho capito. Ah, però è uscito, mi ha andato le sue gambe. Ah, ti consiglio un GPS USB mouse un po' più appunto lì direttamente, cercare lì su che perché se lo cerco sui miei punto IT non mi scusano la stessa effetto. Qua ce n'è uno che scade domani a 8,48 perché seriana? Sì. Come?
19: Oddio, io ho dato un settore di nuovo e poi l'adattatore in cura. E quindi si faceva scegliere per il tipo sediale di posizione, USB o ubrico.
18: Che USB sarebbe comodo?
19: Perché io fine su
18: tutto. 25 euro a comprare subito. USB GPS mouse. Si chiama mouse. Tu come l'hai cercato? Icon. I-H-A-I.
19: Sì, Icon.
18: Eccolo qua. Mi costa 50 euro. Icon Surf 3, laptop, GPS e SIM. Butter Fruit, lo prendete nel butter e a prova di butter.
19: Quindi
18: l'hai mangiato il giorno prima?
19: Infatti è, il crescendo lo schermo sento un urlo.
18: Non sapevo, non sapevo, non sapevo.
19: Pianto, sudato, subito. Se mi guardano le spalle per non essere seguito.
18: Che gay.
19: Queste cose accogliono. Io il pan in bianco e nero
18: Regno Unito, sto cazzo di Icon.
19: Unione del Regno, perché unite poi? Tu capisci che
18: Ma sono tutti uguali sti cazzo di GPS di Silver o? Hanno vicini di Garmin, ieri è un passante, in via ci sarebbe tutti 50 la via lunga, non so che dire,

0: 看不到高的
1: 所
0: 有。
1: 哎，
0: 那
1: 可能大家都失去了高的。
0: 你看平常有些老区，嗯，
2: no,
0: dice che la soffre, l'ha soppresso, diceva,
2: fa il marrone in pelo, cosa
0: lì? Civitavecchia, infatti, vedi? Civitavecchia a Palermo.
3: No, vabbè, Civitavecchia è una penna a Napoli, Civitavecchia è uscita. Sì, però Civitavecchia fa Civitavecchia Palermo, e poi bisogna fare Palermo Catania. Tanto vale, faccio Napoli Palermo.
0: Lunedì, mercoledì e venerdì, quindi diciamo.
3: Cosa Napoli Palermo?
0: Civitavecchia Palermo. Cazzo ne so, TTT Lions. Devo andare a vedere. Oddio, lo chiamo mongoloide.
3: Cazzo di destinazione, perché vanno questi stili di merda, questi stronzi lotti in culo? Tra un Genova Palermo, cioè, non ci sono neanche in ore, no?
0: Più meno del camper però,
3: Io me ne vado in punizione.
0: No, Napoli Catania, minchia, apro di TT Lines e già mi dà Napoli Catania. Giorno 30, quindi domani.
3: Sono 30 della prima.
0: Come dal giorno 30?
1: Morto! Ti vedo morto! Cristo collaio,
0: ah, c'è 29 alle 21
3: che è oggi,
0: però Napoli,
1: ah, state vedendo?
0: Domani è 19.30
1: e arriva alle domani deve essere lavoro.
0: Verifica, c'è posto tanto.
4: Ah, oh, è un'altra di viaggiare.
0: Ma io non capisco.
4: Si tratta di viaggiare, compagnia di
1: Napoli Partenza, domenica. Livorno Palermo. Sono andato, facciamo fare un
4: Livorno Palermo. La nave. Oh, piate quella più lenta possibile. Sì, potremmo fare una vacanza. Andiamoci a un male morto.
3: Promozione speciale casa, relazione associazione di
0: sì, ma non mi dice la durata del viaggio. Comunque ci metti meno.
2: Fatto apposta. Viene nascosta appositamente la durata del viaggio.
0: Infatti, dormite sulle poltrone e arrivi presto.
1: Secondo me la cosa
3: che in ogni caso c'è questa macchina per arrivare a Napoli, perché c'è la storia.
0: Ma come vai?
3: Io ce l'ho ancora.
0: E come? Da dove la
3: potenza sia dipende.
0: Si tutti là in fa solamente Napoli.

0: No, prima non è finito. Prima assolutamente non è finito.
1: Lui non riusciamo a capire come cazzo comunica. Questo è perfetto, il naso di quello di qui. Poi non l'abbiamo neanche acceso perché? Manca il disco? C'è l'altro da fare. Vediamo i tavoli, se non si
2: è posto in tavola. Sento suoni elettronici. No, no.
3: Abbiamo trovato il modo di cacare. Lui l'ha detto.
2: No, non
1: questo cacamore ti aspetta.
2: Monti il cesso, metti la busta di plastica e
1: cacca. Poi la chiudi e
2: la chiudi in mezzo.
3: Però questa facciamo domenica.
1: Io ho già successo per il cazzo, ho tutto il cesso, una sedia che ti regola, che lava, c'è il mezzo e mi metti in scritto di plastica da
2: qualche cosa. Orrendo!
1: Perché? È perfettamente pulito il cesso. Sì. Il sacchetto lo apri, così
3: che lo chiudi,
1: lo chiudi e lo chiudi nel cassonetto. Non capisci che non lo scorgi più. In avioli da tazza sola.
3: Scusi signore. Guardate via.
2: Domani abbiamo aereo alle 4.
3: No, alle 2 alle 4. Io lunedì alle 17.
1: Lunedì io. E come fai?
3: Perché domani io stavo a 120. Non c'è più uno.
1: C'è la meni?
3: Non dirò qui. Infatti, io se stasera non andate a fare.
2: Chi c'è che non sapeva la batteria di unità che direi?
3: Della Lapo che fa, ha detto che il calcio è un po' fascista.
4: Perché è della Lazio.
3: può cambiare squadra.
5: No, no, questo...
6: Ah sì, la parte centrale si è sincera. Facciamo un'altra adesso qua.
3: Nella edizione di servizio noi lo dobbiamo fare il palato della coppa.
4: Sì,
3: dove?
4: Ah sì, ci sono.
3: Certo, sì, ci sono. Ragazzi di lamentazioni, non te ne disturbo. No, Tore mi fa presente che ti vorrebbe su iee.spinger.com.
4: Ma cos'è?
3: È un blog dove anche loro si lamentano in modo loro, però dei fatti d'attualità. Per cui si viene su.
4: Darò un occhio, sì.
3: Ah, c'è una lamentazione. Sì, per quello che mi ha chiamato. Fa, ho visto una lamentazione, ma ieri risponde.
4: Tu già hai posto un commento.
3: Ho chiamato a Godom.
5: No, no,
4: guai. Ma dove sfogare?
7: Che bello, che bello iniziare la mattina così. Sento
8: Diciamo di uno questo qua è MSX K, Pasax, Xenco, dai, a parte non lo
4: so, un gommista a fine, assicuratevi per un gommista a fine.
9: Thank you. Ma non mi ci danno di casa tutti invece perché io valgo, sono la seconda modella perché io tutto.
10: Sono squattato.
9: C'è la fotografia anziana. Allora, non so come va, come che c'ha un valigia.
4: Sì,
9: gli occhiali.
10: Negozio
11: di fatto.
10: Non lo so, non parlare.
11: Io mi sono scusato, mi sono chiamato perché mi sono dato stamattina, non mi sono potito.
12: Ma infatti non è regalato.

0: Sí, estoy.
1: Però questo cazzo di iris
0: para
1: e questo l'altro,
2: questo è il mio, questo è il tuo.
0: Si è caduto, guarda, stai perdendo il piedino però,
3: se è all'aglio
0: e là ne manca uno.
1: Ah,
0: e questo?
1: Questo è tuo.
0: Ma c'è una sorpresa.
1: Ma una sorpresa?
0: Porco Dio.
1: Che sorpresa?
0: No, io voglio questo.
1: Ma è mio, lo fa culo, l'ho portato 5 anni fa.
0: Schifo.
1: Sono infettato con le cose blu.
0: Questo era rimasto. È orribile.
1: Quello, quello.
0: Ma no, ma non si chiude neanche.
1: Poi c'è questo, il sporchello.
0: No, questo alla fine.
1: Aspetta, no, questo dentro è sano. Quindi cambiamo lo sporchello.
0: Ma manca questo, manca il CD.
1: Non c'è mai stato il CD, manca il disco.
0: Oddio!
1: Manca il disco.
0: Manca
1: il disco. No, non
0: è questo. In questo manca il disco.
1: Questo.
0: Minchia, no.
1: Questo non si apre invece.
0: Qua non funziona un cazzo,
2: comunque sono funzionale,
0: se lo funziona però
2: io li metto in giocone, non
0: so come. Mi dai un coso per premere?
1: Uno stuprens.
2: Vabbè, allora io sistemo delle cose per di vedere chi cazzo è il
0: pene.
1: Vabbè, morire.
4: Questo quanto ci sta?
0: Non lo so.
3: Questo non ha la maschera del blocco.
0: Come?
3: Questo non ha la maschera del blocco.
0: Come si leva?
1: È un bello di sopra.
0: Bene.
1: Ma comunque non si
4: ce n'erano.
0: Come? Non ho capito.
4: No, la va.
0: Io. Bene, dammi l'adesivo Dark Panda, lo mettiamo lì. Questa è Spare. Beh, non si chiude?
4: Quasi.
0: No, dico la del fontanino.
4: Sì, per incrustarci un po'.
0: Allora, scambiamole. Questa, ma la...
4: Il Cristo di stracci.
0: Straccia Cristo.
4: Ma ha fatto un Cristo di stracci.
1: Cosa abbiamo perso?
0: Sono gli sportelli che io li metto dentro. Quindi nessuno ha il disco?
1: No, c'è la maggior parte in realtà. Questo è quanto no.
0: Minchia. Ne abbiamo smontati e con problemi purtroppo.
4: Hai trovato dei monitor a cui attaccare?
0: Sono i terminali, cioè noi se c'è no fanno. Ta-da! Avete anche la scheda video che voi?
1: Porco Madonna di Dione, il cristazzo anale,
0: il cristazzo.
1: Abbiamo dello scotch,
0: funzioneranno. ce n'è uno di questi, li stiamo portando giù,
4: non so perché c'è,
3: poi c'è lo nostro qua, ma non posso un po' di cesa decimale, non so, no, adesso i piani
0: no, c'entra perché doveva essere una capanna dei supini, però non so perché non l'hanno ancora fatta. Così sta chiuso anche se dovesse aprirsi. Non è che
4: siamo andati,
0: ma se ne è andato. Io ho deciso infatti che anch'io non voglio toccare sul portatile.
4: È una merda, io nel precedente ho detto un taglio non posso attaccare
3: minchia, non giustai per 10 anni.
0: Ho già
3: 10 anni, la prima pizza la spesa di me. Con la mia parte. Quella che non si staccherà mai più. Ho
0: scritto porco io me.
3: Esatto. Il inciso il laser.
1: un cervo a cantello, che è nero,
0: schiava.
1: Non so quanto è.
0: No, io pensavo di togliere tutto il case, portare solo le schede.
1: Ma arrivano, dici?
0: Sì.
1: Però la parte di qua, che sono la piena birra?
0: Sai che fai? Smonta i pezzi.
1: Perché altro, sono la piena birra nuova.
0: Lo so.
1: È nostra?
0: Non ne ho idea.
1: Potrebbe diventare.
4: Voi siete?
1: Anche?
4: No, più o meno.
1: È nuovo?
4: No, non lo so, ma non devo dirlo, in teoria.
0: Le macchine Apple di anni fa, vecchissime.
5: Uno di questi che ho visto oggi, che cercavo, è questo che cercavi tu oggi?
0: No, era uno che era praticamente era un monto.
5: Ah, che con le nostre, con lo...
0: Esatto.
5: Poi vecchi mezzi, buonissimi, con le
0: no, non era così vecchio.
1: Un po' di amore.
0: Capito?
1: Ma perché questo deve torturare la mente in qualche modo?
0: Questa di che pezzo è?
1: È del nostro.
0: Ah, mettiglielo dietro, va.
1: E lo infilo.
0: Cannibalismo.
1: Io faccio uccidere qualcuno.
4: Cannibalismo
0: totale. Scopone, portiamo giù solo due di questi due che sono in cattive condizioni estetiche. Teniamo solo i cambi. No, teniamo solo i cambi.
6: Perché non vanno.
4: Com'è cos'è?
0: Era un eco di questo. Questo è importantissimo.
6: Ecco la cosa pregiata.
0: Questo non serve, la ventola sì.
6: Senta, questo non parte? Sentirebbe dopo così, c'è prima. Non so di chi sia. Non gli dà troppo.
0: Bene, abbiamo guadagnato spazio.
6: Però potresti mettere al traino del camper una capanna. Deve essere qua da un po' della calda.
1: Di due.
6: Industriale.
0: No. Il gioco dell'informatica non è raccolta su pezze e parti. Ha un senso. Ce la donna in quanto associazione culturale. Sì, no, ce lo vende a un prezzo simbolico, ovviamente se ci chiede un costo noi gli andiamo a cagare, cioè. Di solito però siamo noi a fare loro il favore di liberarci del materiale. Sì, ma solo vedere, quindi stiamo prendendo per portarcelo. Con gli alimentatori degli equis. No, dovete smontarli.
4: No.
0: È tragico.
4: Stiamo cercando di trovare una soluzione per poter fare il nostro lavoro.
7: manca però qua
6: non pagare neanche per un euro
7: ma
6: guarda che non compri se no si tratta di tirare la palla anche la casa di fare tutto vogliamo ma quello mica si porta tutto di bene con le laser con tante morte gli rimane morte.
0: Beh, ma non è che siamo obbligati a tenerla come situazione. Ma prendiamo e la portiamo lì con le parole, per una città. Fine. Noi non abbiamo un magazzino per cui dobbiamo tenere in roba, no? Non esiste, cioè. Come associazione non mai avuto questi obblighi. Le aziende ce l'hanno.
6: La capanna dei succhi.
8: Una gigante capanna
6: dei notare dei succhi tutto attaccato.
0: Grazie.
7: Com'è? Sono sconvolto.
0: È che bisogna portare il tanto qua.
6: Bisogna diventare più
0: forte. Come cazzo non fa tutte le case? Questo sono sconvolto.
7: Questo è un
0: bordello. Bisogna far stare le persone.
6: Noi usiamo il carrello della spesa e poi per dire la
0: roba. No, ma il problema è che lui deve andarsene col campo. Ci passi tu per andartene? Ma poi per andarmene faccio un bordello. Metto lo stereo a palla, li metto di bordello. Qualcosa di veramente violento per dire che si sposta. Prendilo. Qua ci vorrebbe un sacchetto per questa robetta
7: spazio. Purtroppo sono di plastica. Hai capito noi qui dove attaccano le
6: Cristo è una puttana a colori.
0: Quello là non sta attento per questi
7: colori. E allora?
6: Ma ci starà un cazzo.
0: Allora?
6: Penetro.
0: Allora?
6: Vuoi soccorreggiare?
0: Allora?
6: Avvisa quando si sponda.
0: Sono solo...
7: Cristo pallottoliere.
0: Cristo seminario. No, bisogna
6: scherzare. Seminaria.
0: Dio merda.
6: Cristo Vax. No. Non si può. Vax non è Cristo.
0: Cristo due merda.
6: No, è quello che funziona a distanza di Cristo.
0: Come l'hai per dritto?
7: Per il verticale.
6: Mm-hmm. Vaticanal.
0: Cristo dai.
7: Si tanto fallito.
6: Fallisse anche Cristo.
0: Ah, si spinge. Molto bravo.
6: Sai che dopo un po' le leggi della fisica si arrendono.
0: E uomo, questi qua magari. Cioè magari prenderei anche un altro po' di merda. Porta Madonna, non è il disco originale Apple per il codino.
6: Un magneto crostico.
0: Grazie, un magneto crostico. Questo è molto utile. Non la prendiamo così.
6: È una scamadina.
0: Non
6: vorrei mica lasciare da solo a scannerizzare i manuali.
0: Ma basta, ci mettiamo il carrello e ciao.
6: Il carrello no, tiene il traino.
0: Ah, va bene.

0: Dai, che cosa faccio? Sono questi. Cipolle. E non lo ti ricordo che c'è un sacco di altra roba dentro che serve. Credimi, dammi pena.
1: Io ti credo qua, prima non avvicinare essere partito, non c'è la spazzatura.
0: Bastardo.
2: Cristo Rocco.
0: Scusa, ma a tornare quanti siete? 4, no?
2: Vabbè, faremo, guardando come noi da, in aeroporto.
0: Attenzione, permesso.
3: Si può fare un'aula?
4: Si può fare un'aula?

0: qualcuno ha iniziato a fare un po' di qualcuno ha fatto un po' di
1: Grazie.

0: Ho trasporti in corso. Ora il problema sarà puttana madonna sti occhi che è vero. Ma se mi fanno il testo del peso, che cazzo ne devo dire? Quante persone hanno lavorato? Sei, e allora?
1: Sono sei persone.
2: Casino! Allora, lo facciamo e lo mettiamo per nome, no?
0: Sì, così la roba non ci sta, no. I terminali dentro,
2: quali terminali?
0: Questi due
2: non sta tutto. Hai terminali per forza?
3: Sono proprietari con Cristo.
4: Stai cominciando a capire il male.
0: I terminali possono stare sopra nella
4: prima. Non è
0: sempre
4: il primo canale. Vediamo cosa. Vabbè, da questo lo porto a mano io, non lo
2: metto. Cantante.
4: Spingilo giù. Analmente l'altro.
2: Da sta parte non me ne hai fatto un cazzo, no. Fa cagare!
0: Sì, infatti la stampante no.
4: Ma sì,
0: mi dispiace per lei.
2: Mi dispiace per lei, ma finirà qua a fare musica.
0: A tastiera.
2: A tastiera.
0: Che abbiamo.
4: Questa fa cagare,
2: però. Ma però è bella.
4: Scritto aperto.
2: Mi piace perché...
4: Anche qua c'è scritto aperto.
2: Mi piace.
0: Questo è pezzo della stampante?
2: E questo no, vero?
4: No, con un ballo.
0: Ah, minchia,
4: qua ci stiamo dimenticando.
0: Gli strumenti.
2: Rrrr, rrrr, rrrr.

Grazie.

0: sta streamando, ma sentite questo inferno che noi stiamo odiando perché vorremmo lavorare? Beh, è l'inferno.
1: Maiale.
0: Bene, dopo 2 ore e mezza che ho rotto i coglioni a tutti con Francis in P, me ne vado a fanculo, addio. No,
1: Questa è la maniglia e questa è la sede.

Dio! Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm

0: tutti quelli del blu.
1: Non lo so, non è qua adesso.
2: Ma quando inizieremo a restare mezz'ora in più, tanto vorrei un'ora.
3: Basta.

0: via ora.
1: Improvvisate su questa cosa, no?
2: Suca, suca!
1: Chi c'era qua prima a salutarci? Positive Mind.
3: No.
1: È stato qua prima.
3: No, dai.
1: Il PM.
3: No, ma no, dove?
1: Minchia, sì, sì, è andato via.
3: No.
1: Cioè, forse passava stasera. Minchia, erano tipo 7 anni. Dal 2000.
3: Ma l'ultimo
1: dalle Firenze. Sta benissimo. Gente pazzo come al solito. Buttato nelle cose gay, nelle comunità gay, ora sta con un ragazzo da 7 anni, è bellissimo. Bello, bello di vederlo, fantastico. Sempre uguale, sembra che si è fermato il tempo esattamente com'era. Giovanissimo, boh, non so. Come noi da questo, sempre lì. Va bene, continuo il mio giro. Io registro.
4: Stai bene?
1: Il suono, il rumore. Avete visto il True Nepal?
4: Sì, era sceso qui. Ah. Giù.
5: Aspetta, sei un zucamino, sei un zucamino.
1: Sì signore, agli ordini signore. Sì signore. Vediamo che c'è di qua. Fallimentare così
6: col tracker.
1: Ma che tracker? No, no, com'è?
4: Bene, bene,
1: eh?
4: Sì.
1: sto pagando un po'.
4: Anch'io stavo
1: scrollando. Flag. Hai visto il vero Nepal?
4: Sì, è al bar.
1: Ah, ok.
4: Qui c'è il seminario sulle Gilibba, sulla Gilibba di GTK. Quindi alla GTK fine verde. Bisognerebbe prendere il potere e fare la capanna contro i programmatori. Ne parlavo con chi tiene però il seminario, so, e lui è d'accordo.
1: Come intervenire?
4: Ma alla fine
1: questa cosa, cosa c'era delle GTK che non andava, a parte tutto?
4: A parte il fatto che non sono le uniche librerie, niente. Non mi importa che faccio una cara, devono essere solo
1: e uccidere tutto il resto.
0: Maledica sempre.
1: Perché il panda è nero?
0: Sia, perché il panda è scuro.
1: Vabbè, ma nero.
0: Il panda è negro. Il panda ama i negri.
1: Ah, ok.
0: Anche, soprattutto fisicamente.
1: Questo amore è ricambiato?
0: Sì, sì, magari.
1: Ci prova, diciamo.
0: Sì, sì.
1: Madonna, che ressa.
0: C'era qualcosa? Serve qualcosa?
1: No, no, stavo cercando di capire cosa succede qua. Poi ho visto una birra, ho capito.
0: Bevarsi qualcosa?
1: No, no.
0: Ti astengi?
1: Sì, no, è niente alcol per me.
0: Sta continuando a costruire track meeting.
7: Ha messo un testo che si cade
0: un fatto. Ma foto però.
1: Gran loggia dei succoni. Minchia, cos'è questo? Che mi manca?
8: Dottor Bescher.
1: Quale?
8: Il primo, direi.
1: Il primo, io non ho mai visto questa scena nel primo.
8: Era con lui perché io.
1: Qual è questo? Il primo? Ma io non me la ricordo questa scena.
7: C'era anche. Ma
0: che film è?
7: In giro.
1: Questo è Ghost in the Shell. Ah, ecco, ora me lo ricordo.
0: Può essere che non c'era la scena in
1: questo. Minchia. Com'è?
9: Senti, ma a te non sembra che stanno creando delle nuove... Ma stai registrando?
1: Sì. Vuoi che non registri?
9: Sì, perché...
1: Traccia sul registratore, quindi potremo dimostrarlo. Ah, è un mini disc, un registratore è stereo,
10: microfono stereofonico,
1: sì, finalmente registra come si deve.
10: Che tecnologia.
1: Ho perso la spesso. Esatto. Vieni,
11: ficcatelo
1: nel culo. E poi quello quello li vedi tipo... Sai che prossimamente... Sono sigarette color muffa. Sono sigarette speciali. Orrore, orrore. Ah, che bello. Sì, questo sì. Eh? Io odio, punto.
11: Asbesto, cosa mi dici? Porco Dio.
1: Eh sì, è giusto.
11: È giustamente, porco Dio. Porco Dio.
1: Beh, dicono che c'è Mayhem che dorme in mezzo alla strada fuori. Sì.
10: Ah.
1: Non
10: so
1: se... Gli hanno portato il sacco a
11: pelo. Dorme sul palco.
10: No, ah, se dorme sul palco.
1: A me hanno detto che porco Dio in mezzo alla strada.
10: Oddio, Dio, stento il duetto.
11: Wow, c'è un lupo che dice porco Dio.
1: Forse l'hanno portato lì.
11: Asbesto! Asbesto, prestami una mano!
1: Non posso! Asbesto volendo! Volevo andare a vedere il Mayhem che si è addormentato. Angioletto! Fratellino dorme?
12: Dorme? Sai dove l'abbiamo ripescato?
1: Là? In mezzo alla strada? On the road?
12: Secondo me è caduto, se... Non è un pennarello per caso? No, volevamo scrivergli One lì in fronte?
11: Minchia. La gente che sta giocherellando con le meter.
12: Andiamo a giocare. Electrofi Comic.
1: Ah, che bello.
13: Ciao. Sono arrivato là e c'erano degli sconosciuti che usavano la casa. Noi...
12: Ciao, grazie mille.
11: Alla prossima.
1: Vai via?
12: Io devo aspettare... Devo aspettare Naif che ha la mia macchina.
14: seguito un pezzettino. Ma cosa volevo dirti? Hai registrato qualche altro seminario in no, caso?
1: Non ho voluto infilarmi in registrazione. Sto un po'
14: carichissimo. Io vi sono
1: tanto. Sì, sì. Va bene, io
15: non divertito un casino.
16: E divertiti Poplix, Dio boh. Divertiti, bevi.
1: E tu invece mal di testa.
16: Mal di testa forte, forte.
15: No? Deve essere qualcosa
1: nell'acqua. Ci vedi sopra.
16: Deve essere qualcosa nell'aria.
15: Nell'acqua.
16: Tu sai cos'è un troll?
1: Sì,
16: io non lo sapevo.
1: Tu sei un troll.
16: Mi hanno giudicato un troll. Mi hanno detto,
1: ma sei bello. Tu sei bello perché sei naif. Sei
15: no, no.
1: Sei nudo davanti al Signore.
16: Mi hanno detto che sono un troll. Io non sapevo neanche che cazzo fosse. Tu sei un troll.
1: Sei nudo davanti al Signore. Tu vieni con un saio. Esatto.
15: Prima si era nudo davanti al Signore.
16: Poi ho scoperto che un troll è uno che rompe i coglioni. Ma io sono un rompicoglione. Per antonomasia.
1: Esatto.
16: Quanto hanno rotto i coglioni questa sera, mamma mia.
1: No, perché?
16: Agli altri hanno rotto i coglioni.
15: Però ti sei divertito?
16: Ma guarda,
1: visto che sei inciampato in tanto hardware.
16: Guarda, inciampare nell'hardware è la mia, proprio la mia etichetta.
15: Neanche nel cavo.
1: Che tu mi fai da psicopopo, lo guidi.
16: Guarda,
1: mi faccio da
16: mi sono divertito.
1: Da un estremo untore. Mi sono divertito.
16: Da necroscopo.
15: L'anno prossimo.
16: No, io non riamo nessuno.
15: Ma guarda, io sono da
16: 99. Esami autoptici. Ho la maglietta della CMI di 99.
15: No, è vero che frequenti ben buone compagnie.
16: Sono responsabilità. Non ho un lavoro, non ho un coglione, un lavoro tranquillo. Ma mi sono divertito un casino, ho riso tantissimo, sto bellissimo.
1: Bene, bene.
16: Tu ma sei un troll? Io non so bene. Cazzo è un troll? Che cazzo è un troll? Che cazzo
1: vuoi? Tu sei un troll del caso.
16: Ho rotto i coglioni a manetta.
15: Figlio di troll.
16: È un figlio di troll, ho rotto i coglioni tantissimo.
15: Figlio di troll.
16: Non sapevo neanche cosa fosse, per me era rimasto Dungeons and Dragon che sono un troll. Dungeons and Dragon.
1: No, perché tu sei nudo e puro e vieni davanti al Signore.
16: Esatto, perché io sono un puto che sono con le frecce da cupido che sono.
1: Perché sei bello, sei.
16: Sono bello e puro.
15: Sono pure bello.
1: Esatto. Vivi nelle isole della
16: quanto riso, quanto ho gli addominali che mi fanno male da quanto giuro che so che non potrei ridere di più di quanto ho riso. Oh, quanto mi sono divertito.
1: Sono quanto contento, cazzo.
16: Ma sei un troll, ma LZO le compressioni dopo VPN,
1: bene, bene.
16: Madonna, quanto mi sono divertito, quanto ho riso.
1: Ma sono tutte menti allo sbaraglio.
16: Ho riso tantissimo, mi sono divertito tantissimo.
1: Ecco perché ti dobbiamo cassolire nel calcolo.
16: In realtà ho rotto i coglioni a un sacco di gente, quello è il fatto.
1: Come non sprecare.
16: Sono proprio un rompicoglioni, ho rotto i coglioni a un sacco di gente.
15: No,
16: veramente, cioè.
15: Aspetta un attimo,
16: ho rotto i coglioni.
15: Aspetta un attimo, facendo una discussione seria.
16: Madonna.
15: L'anno prossimo, domani in assemblea facciamo
1: qualcosa. No, domani sono qua.
15: Ok, assemblea. La proposta cosa potrebbe essere? Nel Veneto o nella Sardegna? Sono ancora le due.
1: Attenzione.
15: Manca Veneto, Sardegna e Puglia.
1: Esatto, no, ne parlato con
15: Puglia.
1: Puglia va bene, Sardegna è estrema però, per motivi di trasporto. Veneto va bene, ma
15: si è già fatto.
1: No, Veneto non è che si sia già fatto. Noi
16: no, quanto ho riso, io ho riso tantissimo. Ci sono, andato per terra, ho riso tantissimo.
1: A Venezia abbiamo.
15: Si viene, vi si trovano. A Venezia sì.
1: No, a Lido di Venezia, la spiaggia davanti.
16: Sì,
1: abbiamo
16: sì,
1: delle
16: sì,
1: colonie abbandonate, edifici di quattro piani.
16: È vero.
1: No, ma Publix, guarda
15: che no, a Lido, sì.
1: Sì, vuote. Ci andiamo io e lui a fare le foto. Domenica pomeriggio.
15: No, perché
16: il CMP
15: il video poteva essere a Venezia piuttosto che Sardegna.
16: Ma quanto riso stasera, mamma mia,
1: meraviglioso.
16: Respirare,
15: bisogna venire tutti in
1: assoluta, assoluta proprio.
16: LZO.
15: No, per la serie
1: ci sono. No, guarda,
16: ho riso tantissimo, pure ci sono. Stavo per capottarmi per
15: le braccia, mancano. Si è fatto, però si è fatto un po'.
16: Quanto riso, non potevo dormire, ho riso proprio. No.
1: Il cubino.
16: Stai tranquillo, ho riso tantissimo, mamma mia, quanto riso.
1: No, è acqua e sapone.
16: Madonna.
15: aspetta.
4: Non è possibile.
16: No,
4: ho riso tantissimo, sai, dopo.
16: No, comunque, se ne può parlare,
15: no, un po' di cloro, sto.
16: Sì, di cloro,
15: stavo con il rubinetto.
16: Veleno, veleno.
15: Il rubinetto.
4: Tipo, ma come possiamo dare una mail a Catamere Suizia? Banda è... Ho riso tanto.
15: Il suo.
4: Non, basta, non mi rompo i coglioni.
16: Ma comunque, Venezia, se ne può parlare.
4: Devo fumare tabacco.
15: E da capire come...
16: Abbiamo dei piani. Piani, piani.
15: Piani.
16: Piani, quattro piani. Proprietà si chiama Colonia Città di Padova, è proprietà del comune di Padova, ma si trovano
1: a Lido,
16: sono sfitti da 10 anni. Benissimo, fra l'altro, no, il problema del trasporto è relativo. Esatto, cioè, come arriviamo qua? Arriviamo.
4: Guarda che c'è un malino qua. Visitami.
16: No, dopo devi spendere. Ho bisogno di attacchi, io ragiono sulle immagini.
4: Ho riso, che non riuscivo a stare in piedi.
16: Mi serve il cane. Esatto, io sono infallibile, però ho bisogno di alcuni strumenti.
4: Madonna, quanto ho riso.
15: Vediamo un attimo se sono.
4: Io vi giuro che non ho mai riso così tanto.
16: Ma mi sono bravo come radiologo, eh.
4: Non riuscivo a stare.
16: Lo so. Mi fanno anche i complimenti. Io lo so. La mattina, quando sono perfettamente sobrio, mi dicono, porca la puttana, chiamiamo. E arrivo io. È una merda.
4: Oh, hai visto la mia. Questa è la merda freaking.
1: Hai un professore che deve.
4: Ma quanto ho riso stasera?
16: Oh, io vi giuro. Il mio professore che deve. È un genio.
4: Non ho mai riso così tanto.
16: No, guarda.
4: Non stavo più in piedi, ho riso.
16: No, guarda, è veramente. Ti voglio bene. È completamente.
4: Oh, hai visto
16: impazzito.
4: La mia maglia
15: da freaking. Il sindaco di Venezia, compagno.
4: Questa è la.
16: È compagnone. Sì.
4: Questa è la mia maglia da freaking.
16: Cazzari.
4: Sai che sono.
15: Irriconoscibile. È un filosofo. La prende con filosofia.
16: No, tranquillone.
4: Oh, ma vedo che sono irriconoscibile così. Mangia da freaking. Un po' tipo ninja giapponese.
1: Sei orribile, sei mezzo negro.
4: Ma io sono sempre un mezzo negro. Ma figlio, mi giuro che stasera ho riso come proprio. Mamma mia.
1: Questa sì che è una felpa seria.
15: Cazzo.
4: Io non ridevo così, davvero, non mi ricordo quanto, Maurizio.
16: No, comunque è bello, perché se che passa bello, siamo sempre bello, qua, no? Meno male.
4: Sì.
16: In carne ed ossa. E non siamo ancora entrati nel calcolatore, cosa che io aspetto.
15: Prima come questo, Tron.
16: No, in moto, ci facciamo questa vita qua, uguale dentro. Siamo nel calcolatore.
15: Come Matrix?
16: No, secondo me fa
15: cazzo. A tipo Bioda, se passare a tipo Bioda di spare. È finita.
16: Lo fai, mezzo marocchino.
17: You know
16: Americans.
15: Lo so,
16: penso, ma cazzo. Una persona da coltivare, da annaffiare.
4: Ho perso il mio cubino, porca madonna,
16: Dai, stai tranquillo.
1: Ma ti siano rovesciato. Sono cose che accadono, è Newton, la gravità.
16: Newton, il PDA di Apple.
4: Sì. Quello della mela.
16: Esatto.
4: Il coglione della mela. Alla fine, se ci pensi. Allora, hai mai pensato? No, posso farti.
16: Non gli rompere i coglioni, però. Non gli rompere i coglioni.
4: Ho ti voglio a tanta gente. E ho riso tantissimo stasera, ma non vi racconto quanto ho riso.
16: Vabbè. Però è importante, tu ad aspetto non gli rompere troppo i coglioni.
4: No, posso farti notare una cosa? Hai visto che alla fine l'universo che noi conosciamo, che l'unica stella esistente potrebbe essere il Sole, e che l'universo da noi conosciuto potrebbe essere una sfera, e che tutte le stelle che noi...
16: No, ferma tutto.
4: No, ferma un cazzo.
16: Tu non rompere i coglioni, ma io ho letto a riguardo. La congettura di Poincaré.
4: Dai, sentiamo cosa dice.
16: La congettura di Poincaré dice.
4: Dai, sentiamo cosa dice la congettura di Poincaré.
16: La congettura di Poincaré praticamente è uno dei Millennium Prize. La sapete la storia della tenda?
4: Io ho perso una roba da bere, che avevo mezza roba da bere.
16: Praticamente sostiene che tutte le tre sfere sono
4: omeopatiche,
16: omeomorfe.
1: Omeomorfe.
16: praticamente, porco Dio, viviamo,
18: viviamo
16: in una trasfera. Questo è il risultato.
18: Allora, la mia teoria è che in realtà l'universo che noi conosciamo sia una sfera. E che il sole.
16: No, è una trasfera.
18: No, lascia vaffanculo, Poincaré e Poincaré, che io me lo faccio.
16: Guantanamo, galera!
18: Quello che è. Mentos me li mangio il Poincaré, vaffanculo. Allora.
16: Carancione, Corano.
18: Allora, il sole in realtà è l'unica stella che esiste. Ok? L'universo è una sfera.
16: Una sfera, sì, certo. Che... Mo...
18: Mi fai una sega? Trepa del cazzo. Ok. Dio cane. Allora, l'universo è una sfera cristallina. Il sole è l'unica stella che esiste. Tutte le stelle che noi percepiamo come...
16: Ma sei bruciato.
18: Che due coglioni. Come si fa a esporre una teoria con un rompicazzo del genere?
16: Io tormentore, io sono sopra, io
18: sì,
16: guardo.
18: Ma fa culo, allora ascolta la mia teoria. Allora,
16: ascolto, dai.
18: L'universo.
16: Però non puoi rompere i coglioni d'asbesto, non glieli puoi rompere, non glieli puoi rompere.
18: Dai. Qua si refa anche presto, che sono, siamo a
16: si refa presto, punture te le faccio io.
18: No, punture me le fai tu, ero io. Allora, l'universo, in realtà noi concepiamo l'universo, ma in realtà l'universo è una sfera cristallina. Il sole è l'unica stella che esiste in tutto l'universo. E tutte le stelle che noi percepiamo come stelle distanti milioni di anni luce sono il sole. La luce del sole. Ora delle riflessioni e delle riflessioni
16: di Madonna benedetta
18: sui limiti della sfera.
19: Come va?
16: È malissimo, va.
1: Abbiamo appena scoperto che l'universo è una cagata.
18: Allora,
19: porco Dio, sei una cagata.
18: Allora professore, siete 1 2 3. Allora, vi sfido, siete 1 2 3 contro 1.
1: No, io sono neutrale a stesso.
19: No, okay. Io voglio sentire la sfida.
18: Allora,
16: allora
18: computa le Nepal de merda, Nepal
16: me l'hai insegnato tu, me.
1: È vero.
18: Nepal.
1: Ce l'avevo nell'home
16: page. Io non esisto.
18: Allora, l'universo.
19: Guarda come roba.
18: Allora, tu mi ascolti. L'universo, in realtà, che tu concepisci, è una sfera cristallina. Ok,
19: non esiste.
18: No, è un'affermazione. Il sole
19: una delle mie celesti.
18: Il sole è l'unica
16: telecamere, sì, sì. Bellissimo.
19: L'unico astro.
18: Ragazzi, ragazzi miei, il sole è l'unica stella dell'universo.
16: Quale universo?
18: L'universo concepito, l'universo è una sfera. Il sole è l'unica stella, stelle che noi percepiamo.
19: Ma adesso sugli epicicli arriviamo.
16: Allora.
18: Io non ti cogliono troppa gente se ce la allora. Per i coglioni anche a voi.
16: Prendi. Allora, ti spiego una roba.
18: Dai,
16: prendi il filo, prendi il filo.
20: È un microfono.
18: Posso esporti una teoria e tu mi poi. Puoi usare tutte le N teorie che vuoi il cazzo per confutarla.
16: Ti faccio un esempio molto semplice.
18: Vai.
16: Prendi il filo di Arianna.
18: Io saprei bene che ho un certo...
16: E fai dei giri per il mondo. L'unico universo in cui tu puoi ritirare il filo, cioè farlo su tutto...
18: È quello terrestre.
16: No, è una trasfera.
18: No. Allora, la
16: perché
18: mia teoria...
16: un toro si invarigola.
18: Va bene, questa è la...
19: come roba.
18: Allora, questa è la tua teoria. La mia teoria...
16: La mia teoria di un matto russo...
18: Va bene, quello che è... La mia
19: Poincaré.
18: Teoria del
16: bravissimo! Popolo. E ci è arrivata la congettura di Poincaré. Esatto. Orca troia della Madonna.
18: Mi fate una sega. Dai.
16: Non glielo ho detto, la congettura di Poincaré.
18: Allora, il Poincaré io alla mattina lo spalmo con la marmellata e lo tosto nel tostapane.
16: Poincaré. Esatto.
19: Intanto...
16: è arrivato Pardi e ha risolto il problema.
18: Volete sapere la congettura del Poplix?
16: No, noi siamo con la congettura.
18: Questa è la congettura che comincia con la P e finisce con la X.
16: Sei un marocchino.
19: Intanto
16: è il volo vivi in Libia.
18: Ti spaccio eroine e vivo Bianelli.
16: Ti spaccio eroine.
19: È incredibile.
18: Sì, vai.
19: È una barba meravigliosa.
18: Scusa, dai, avanti. Allora, la congettura del PX.
16: Bravissima, sei arrivato al punto giusto.
18: Allora, volete sapere il vero punto giusto? L'universo, in realtà, per quanto voi potiate possiate concepirla come una sorta di infinito. Che pare non ascoltano.
14: Hai capito tutto.
18: L'universo in realtà è una sfera.
12: Ma tre sfere?
18: Che due coglioni, non mi fanno finire di parlare. Oh, i trnepa de merda, mi fai finire di parlare?
14: Vai,
18: posso finire di esporre?
12: Vai, vomita, però, da sotto spermo, quindi dai.
18: No. Allora, state
19: finendo come varietà tridimensionale di uno spazio.
12: Bravo, bravo.
18: Ma eroina, mi rilascio.
19: Tu stai dicendo delle cose.
12: Rilassati con l'eroina, distenditi.
18: Ok, posso parlare?
19: Parla, però, bene.
18: Scusa, no, posso... Esponi la tua teoria, non voglio.
19: No, nessuna teoria, stavo solo cercando di avere maggiori informazioni.
18: Allora, la mia teoria è che l'universo in realtà sia un'unica sfera cristallina. Ok?
12: Una trasfera vorresti dire?
18: No, una trasfera, tua sorella è una trasfera, è una sfera del cazzo.
19: Quindi una due sfera.
18: No, una due sfera, una
12: la
18: sfera.
12: È merda.
18: Sapete cos'è una sfera? Giocate a calcio, è una sfera.
19: Comunque non giochiamo a calcio, io almeno.
12: No, ma la due sfera è merda della merda. Quello che funziona è la tre sfera, la tre.
18: Allora, la sai che...
14: Un toroide è difficile.
18: No, un toroide
12: è... No, un toroide è merda altrettanto.
18: Posso cantare gli Aeromade mentre vaneggiate? Allora, l'universo in realtà è una sfera unica.
19: Guarda che questa cazzo di teoria non è tua.
18: Di chi è?
19: Le sfere queste.
12: Spaccagli il culo, spaccaglielo. Spaccaglielo.
18: Dai, attacca.
19: No, non attacco un cazzo.
18: No, dai, ci divertiamo.
19: No, va bene. Io ho detto quello che volevo dire,
18: veramente.
19: Non so abbastanza per tirarne fuori.
12: Nessuno ne sa abbastanza.
18: Nessuno ne sa abbastanza, ma quello che sostengo io è che l'universo in realtà, per quello che ne sappiamo noi. Allora, posso farvi notare una cosa?
12: Ma che ne sappiamo noi chi?
18: Che due coglioni. Porco Dio, posso parlare? Trnepal, posso parlare?
12: Io vivo nella merda.
18: Posso parlare il Trnepal? Posso parlare?
14: Prego.
18: Ok, grazie Trnepal. Allora, tu concepisci, allora tu dici...
12: Ho un forte mal di testa, io.
18: Che palle! Oh, ma è stressante che sono, che palle!
19: Sei imbragato ieri sera.
12: No, ieri sera
18: allora,
12: no.
18: Posso io dire... Ragazzi, posso espormi la mia teoria? Ve la espongo?
12: Porco Dio, hai dei capelli da negro, parla!
18: Allora, posso dirvi una cosa? Intanto, allora, alla base della mia teoria c'è il fatto che, innanzitutto, tu dici una stella XY... vista n anni luce dalla Terra è una stronzata perché posso spiegarti perché?
12: Oh, porco Dio,
19: poi ti rompiamo
18: allora posso dirti che in realtà allora tu studi astrofisica,
14: stai per prendere a calcio un albero, secondo me.
18: Dici,
14: dimmi se
12: è giusto così. Ragazzi, fatevi il culo.
14: Quanto vuoi per starti
12: zitto? Non ne posso più. Quanto
14: vuoi per starti zitto?
12: Fategli il culo.
14: Dimmi la natura del problema.
18: Allora, la natura
12: fategli
18: del problema
12: culo.
18: È la
12: natura. Oh, yeah.
19: La natura del problema
14: è rigore.
18: No, è la doppia fischia rigore.
12: Il
18: questo è pausa.
14: Fategli il culo.
18: Allora,
12: oddio.
18: Tu cosa studi?
14: Che? Astrofisica a Torino.
18: Astrofisica a Torino.
12: Fagli il culo.
18: Allora, tu nell'astrofisica studi
14: che persone,
18: una stella
14: X, un altro,
18: no?
14: vai.
18: Una stella X vista n anni luce dalla Terra, giusto? È normale nell'astrofisica. È la teoria alla base dell'astrofisica.
14: Non sai quante persone mi hanno fermato.
18: Come puoi dimostrare che tra la Terra in cui siamo noi e quella stella che dista milioni o
12: ridotti nella cenere e poi non risolgono come è felice.
18: Sì, ma come quando le stelle scusa.
12: Va ridotto.
18: Hai ragione.
12: A sperma e sangue.
18: Allora, tra la Terra. Allora, secondo la tua teoria, che è quella della fisica.
12: La
14: tua teoria.
18: No, la tua, no, non voglio incolparti di niente.
14: Secondo la tua teoria.
18: Allora, la teoria che studi. Allora, la teoria che studi tu dici che tra la Terra e una stella X, tipo Alfa Centauri,
14: tipo
18: esistono milioni o migliaia di anni luce di distanza. Allora io ti dico, come puoi dimostrare che la velocità trasforza da un fotone della Terra, ovvero che la distanza che percorre tra me e te un fotone è la stessa che percorre tra migliaia di
16: fotoni? Ok, ma io voglio dire,
18: tra me e Alfa Centauri, che è l'esempio che abbiamo tratto in causa, potrebbero essere degli avvitamenti spazio-temporali per cui
20: vado a pisciare.
18: Quello che tu hai, vai a pisciare. Vai, Angelo. Per cui, no, ascolta, è interessante. Per cui la luce, allora, la distanza tu la misuri in base alla velocità dei fotoni, giusto?
19: Sì.
18: No. E unicamente.
16: No, ma ferma tutto. Io fermerei tutto, i fotoni. Che cazzo sono sti fotoni?
18: Ma come cazzo? Spiegali che cazzo sono sti fotoni, porco diavolo. Stiamo basando tutto sui fotoni, madonna troia.
21: No, ma me li continua sugli avvitamenti.
18: Allora, io posso dirti che tra te e Alfa Centauri, ovvero tra me e te, sulla Terra e Alfa Centauri, noi misuriamo i fotoni, ovvero il tempo che mette un fotone ad arrivare da Alfa Centauri alla Terra, giusto?
16: Faccio il no.
18: Allora, io posso dirti che tra noi, la Terra e Alfa Centauri c'è un avvitamento spazio-temporale, perché i fotoni sono contratti, complessi, subiscono qualunque energia tu voglia. Per cui io posso sostenere senza che tu possa dire che non è vero, che tra me e Alfa Centauri c'è un centimetro di differenza.
16: Perché io sono fatto un po' di sono veneziano,
18: un giorno a parte, ma secondo me
21: se ci fosse un centimetro di differenza,
22: guarda, almeno io mi rivedo.
18: Non è detto, perché noi come umani,
19: è un'autoesilia.
18: La scienza che noi abbiamo è enorme, ovvero io e te siamo degli ignoranti davanti alla scienza pura.
21: Però se fosse vicina ci sarebbe l'attrazione gravitazionale,
18: ok, non dico che la scienza attuale dice che è un milione di anni luce, in realtà magari è 10 anni luce, non potrebbe essere, perché tu non sai in realtà cosa succede tra la Terra e Alfa Centauri, potrebbe essere gli avvitamenti spazio temporale, per cui un fotone potrebbe subire delle alterazioni tali che noi non abbiamo la conoscenza di analizzare. Per cui un fotone arriva e dici, cazzo, ci mette un milione di anni luce? No, se ne mette 5 secondi di luce. Porta una differenza enorme sui fotoni. Vuol dire che tra me e te c'è una costante, ovvero la in delta, che ci mette un fotone e arriva tra me e te. Ovvero tra me e te.
21: Stiamo parlando di distanza verso le stelle.
18: L'anno luce, ma come puoi provare l'anno luce? Come puoi provare?
21: Allora tu dici che è corretto, che è sbagliato il modo in cui
18: vengono. Esatto, perché nessuno ha mai provato.
21: Magari quello che noi chiamiamo anno luce in teoria è mezzo anno luce.
18: No, non è vero. Io dico che semplicemente tra te sulla Terra e Alfa Centauri, un pianeta X, il delta è KY, mentre tra te e un'altra stella, un altro pianeta è un altro. Voglio dire semplicemente che tra te pianeta, tra te elemento X sulla Terra, la distanza tra un qualunque pianeta non è calcolabile, perché semplicemente noi non abbiamo gli strumenti per determinare cosa comporta che tra me e te un fotone ci mette un tot ad arrivare, no, tra me e te, tra me e te
16: ragazzi, ci sono problemi di quanto meccanica,
19: delle grossi problemi,
16: e cosa questa ragazzi,
19: dai nomi alle cose, ma se no ragazzi, distanza,
16: andiamo in prigione, in galera,
19: questa è la cosa fondamentale che voi.
18: Lasciami parlare tra me un fisico, porca madonna, che sono. Non è definibile. L'anno luce è una stronzata, non è definibile.
21: A me che cazzo me ne frega se è due
19: vicini. Puoi fare delle cose, sì. Puoi chiamare degli oggetti che rimangono costanti con un certo nome. Continua a invasarti. In realtà è tutta una farsa.
22: Mi sta registrando, questo è il problema.
18: Non è un problema, in realtà è un punto a mio favore dal mio punto di vista. Perché sono convinto di aver ragione,
21: ma non è, ma tu puoi avere pure ragione, no. Ma questo non cambia la natura,
19: bisogna essere molto
21: più luce, o è mezzo, o è
18: allora tu sei realmente convinto che tra noi sulla Terra e Alfa Centauri c'è un tot di anni luce?
21: Ma a me me ne sto fottendo, io
18: non te ne puoi fottere, non te ne puoi fottere, ma dalla puttana
21: che lì c'è la
18: vai, non te ne puoi fottere,
21: Ma che me ne fotte, mica esploriamo le stelle.
18: Ma sì che le fotte. E sì che le esploriamo.
21: Ci va la navicella.
18: E invece sì,
21: non è che porco Dio. Ma invece
18: sì, ragazzi, ragazzi, ma dai, ma scherziamo.
19: Ci va quando l'umanità sarà estinta.
18: No, non è vero. La scienza attuale dice che tra noi è alfa centauri sono migliore di Luce, che non è vero. Non è dimostrabile.
19: Vabbè, allora vacci, portaci un sasso e torna.
18: Non posso, non è dimostrabile. Puoi dimostrarmi che la statistica dei numeri piccoli è uguale alla statistica dei numeri grandi?
19: No, ma che cazzo è?
21: Se lo dimostro,
18: puoi dimostrarlo. Puoi fare un miliardo di milioni alla N di prove per cui tu
21: se lo dimostro per assurdo.
18: Non puoi. Non puoi.
21: Lo dimostro per assurdo.
18: Vai, dimostra.
21: La stessa wiki non è uguale alla stessa wiki. Questa cosa è falsa.
18: No, puoi ripetere all'inizio.
21: Qual è il
22: tuo problema? Non ho seguito. Se acqua stai demirando,
21: non
18: mi metti
21: mai a fare
18: strane.
21: Che squadra di? Sei Juventino.
18: Non sei Juventino.
21: Non sei col calcio. Dimmi che sei Juventino.
18: Sei Juventino.
21: E allora va, sei Juventino. Sei Juventino. Sei Juventino. Ragazzi,
18: come puoi dimostrare che tra la Terra e Alfa Centauri sono milioni di anni luce?
2: Aspetta il Gulag.
18: Dai, il gulash mi aspetta, che l'hanno mangiato in spezzatina.
21: È una questione di unità di misura, capito?
18: È un'unità di le unità di misura che tu stai zitto, le unità di misura che tu definisci sono quelle tra me e 100 anni luce, 1000 anni luce. Come puoi dire un milione di anni luce? Potrebbero svilupparsi degli avvitamenti spazio-temporali che non possiamo definire. Non abbiamo la coscienza, non abbiamo la conoscenza per definirli. È l'ignoranza dell'essere umano, non possiamo definirli.
21: La scienza si evolve.
18: Ma si evolve, ma l'ignoranza è la base di tutto.
21: Ma l'ignoranza è ovvio, so che non sapere, diceva.
18: Esatto, esatto. Quindi come puoi affermare con sicurezza che tra noi e Alfa Centauri c'è un milione di anni luce? In realtà c'è un secondo anni luce, solo che il fotone subisce un avvitamento spazio-temporale per cui
2: Cristera
18: arriva in un milione.
2: E spera, povera.
18: Esatto, l'ipercubo. Vogliamo definire l'ipercubo? Ragazzi, dai, porco Dio. Datemi una sigaretta, porco puttana.
2: Siamo nella merda. Tu non ti rendi conto che siamo nella merda.
3: Guantanamo.
2: Siamo nella merda finché non vivremo nel calcolatore sepolto sotto la Siberia. Siamo nella merda.
3: Delle distanze, mi devi dare il nome di quel fumetto.
18: Noi non conosciamo le distanze.
2: E si chiama Diaspora di Greg Egan.
21: Fare questo casino.
2: E fino a quando non raggiungeremo quello, siamo nella merda.
21: Comunque io credo che fare questo casino per una retrocessione.
2: Questa è una vita
21: abitata.
2: Buttata là.
3: Così.
2: Così a caso. Esatto. Senza nessun tipo di controllo. Una sborata.
3: Scusate la
21: volata. Però sborrate in Sicilia non si dice.
2: Si dice appena di morte.
18: Ragazzi,
21: allora per una retrocessione non mi pare il caso di fare tutta questa tragedia.
18: Non è una
21: siete
18: tragedia.
21: Siete tornati in A, state cercando di salvarvi, ora basta.
18: Non è salvarsi, oh. Non è salvarsi. È il fatto che io sono perfettamente cosciente, perfettamente convinto del fatto che tra noi e una qualunque stella non ci sia, non sia possibile.
2: No, proprio si ragiona, sei un mezzo negro tu.
21: Solo dalla scienza in su.
18: Mi liquidate così, andate a fare in culo, Marco Dio.
21: Mio Dio.
2: Cioè, tu non è che sei normale.
18: Lo so, ma vabbè, ma Dio che cazzo c'entra che non sono normale? Ragazzi, cioè,
3: ci stiamo spostando, stiamo descrivendo un'iperbole.
18: Lo spazio non è lo stesso nell'universo, lo spazio. E Star Trek lo insegna?
21: No, Star Trek insegna.
3: No,
2: tra l'altro.
21: Star Trek insegna molte cose.
19: Ma Star Trek non è un manuale di fisica.
18: Star Trek non è un manuale di fisica, ma insegna che lo spazio, come lo concepisci, la distanza che ci mette un fotone a percorrere.
2: Ma che mi ha insegnato che gli animali sono buoni.
18: Potrebbe non essere la stessa, perché tra me e Alfa Centauri.
2: Una certa puntata di Star Trek in maggiori
18: cose che noi non conosciamo.
2: Le punta di curvatura sono delle orche e dei delfini.
3: È vero.
2: E questo ti fa capire che gli animali
18: no,
2: fanno i cazzi loro, ma fino a un certo punto.
18: No.
2: In realtà potrebbe essere meglio di noi.
21: Lo dice anche Razzi.
5: però
18: il Papa
5: chi è nominato?
18: Mi solo per il Papa,
5: porco verità. Dio,
18: no, porco Dio, devi per il Papa, non ci porco Dio,
5: lui è per il Papa, lo sai.
6: Guarda che il Papa fa merda, il Papa.
5: No, porca Madonna, che cazzo dite? Cristo Santissimo.
6: Gesù d'amore acceso.
18: Che nessuno mi ascolta, ma ho ragione, per così dire. Ho ragione.
6: Sei da galera tu.
18: Io sono da galera, ma ho ragione. Come puoi pretendere che la distanza da Terra e Alfa Centauri sia strameta?
6: Ma che non te ne sbordi?
18: No,
6: ma guarda dove sei bloccato! Ma guarda dove sei bloccato!
5: Guarda dove stai!
6: È questo
5: il cemento di Cristo!
6: Guarda dove sei bloccato! Sei bloccato sul cemento di Cristo! Esatto!
5: Che cosa sei?
6: Sono nero, sono fascista! Io!
5: C'era qualcosa di grave.
20: Avete fatto outing.
5: Sei un cacciatore.
6: Io sono gay.
18: Sono nero.
5: Siamo negri.
20: Noi andiamo via.
5: Sono un coglione.
6: Andiamo via prima che arrivi.
20: Andiamo via, ci ammazzo.
6: Guantanamo.
18: Guantanamo con la tua
5: ragione.
18: E col corano.
5: Ci ammazzano.
18: Non se ne caga nessuno, la mia teoria. Non se ne caga nessuno.
5: Per fortuna.
20: Con la freccia che indica la Mecca, però. Nella come cella la mia non so dai, chi lo sa,
5: a Guantanamo si mangia meglio che a casa mia,
20: probabilmente
5: ti danno anche la Bibbia.
20: Basta, io mi siedo, medicine. Sto morendo,
5: anche
20: mi devo sedere.
5: Porca miseria, datemi una serie al professore.
20: I snazzi
5: stronzo, ma porco Dio, puttana della Madonna.
6: Questo nastro è mitico. Dio santo.
20: Ma c'è una domanda, perché Alfa Centauri c'è Beta Centauri? C'è Alfa Centauri e c'è Proxima Centauri.
5: No, dai, lui non ne ha venduto uno, anche loro perché
23: si cazzo di lontano quando la sei costruita su questo microfono cazzo era un jack
20: porco Dio, non ho le cuffie, peccato, volevo farti sentire come si sente, ma ce l'hai? Buone?
23: Sì, cioè invece quelle di lei buone.
5: Per
23: essere io
5: anche noi ci abbiamo italiani, sparati al guarda scienziati, sta là che fa il fregno con la sigaretta in bocca, con la sua maglia a strisce, che cazzo dici? Scienza, che cazzo dici?
23: Porco Dio,
5: stiamo qua a fare gli americani, tu non sei porco Dio, capito un cazzo, dici qualcosa,
20: e quando lo senti è così,
5: dici qualcosa di utile,
20: è digitale, registra qualità CD,
5: non sei un cazzo di nessuno.
6: Pazzesco.
20: Succa minchia di Dio.
23: Dai, no, capito? Devo fare anche io.
20: Ma sono due cazzole, cioè tu hai. È come le cuffie, presente?
23: Sì.
20: Al posto degli altoparlanti ci metti i microfoni, le cazzoline. Quelle a condensatore, no?
23: Esce così bene.
20: Certo, le cazzoline queste sono. Poi questo filmato lo voglio, me lo mandi?
5: Certo.
20: Asbesto@freaknet.org.
5: Certo, ce lo mandi.
20: Tu ricordi? Mo mandi.
5: Scienziato, che cazzo vuoi?
24: I bozzi mi sono pure.
20: Aia, porco di Yahvé.
5: Guarda, stai bruciando. Sei bruciato, per Dio.
23: Volevi il caffè.
20: Grazie.
19: Seminari dei Bongos.
0: Germany.
19: Hai scritto qualcosa? No. Hai scritto qualcosa? No.
0: Sono
19: in Bongo fuori tempo con se stesso.
18: Sei un drago. Sei il migliore.
0: Solo per questo però.
19: Era la mia serie.
0: Basta scrivere sopra la
19: serie. Devi stare su
0: c'è già troppo scritto male. Sente benissimo.
19: Scienza, urlaci qualcosa, dicci qualcosa, suona sti cazzo di ponghi immaginari nelle tue gambe, sbatti dei pezzi di pelle umana, Cristo.
0: Cazzo si sente?
20: Si sente, se suoni si sente.
0: Sente. Madonna.
19: Ma te ti stanno andando fuori testa.
20: Bellissimo. Eh sì. Se segui un po' di aste, 30 euro su eBay lo prendi. L'unica fottuta è che il sistema di incisione, di recensione è proprietario, quindi non puoi trasferire in digitale sul computer o su un altro formato.
0: Rimane là.
20: Devi reincodarlo, cioè devi ricampionarlo.
0: Ok.
20: Questa è la fottuta. Oppure se hai l'uscita ottica, questo ce l'ha, con un ingresso ottico lo trasferisci via laser, insomma.
0: Ok.
20: Però qualche perdita ce l'hai sempre.
0: Se no il mini jack te lo devi ricampionare.
20: Sì, sì, con un cavetto.
19: Circa questo.
0: Là forse perdi qualcosina però.
19: Sì, sì.
20: Non avverti la differenza.
0: Bellissimo.
20: Siamo live. Sto registrando. La musica viene visto, i live, i concerti, a bassi livelli, in modo che non distorce, ed è come se tu fossi lì, perché sono come due orecchie, hai l'ambiente, esatto. Sì, sì.
0: Non so se gli va bene anche
20: più. Io ho fatto l'antivento così. No. Poi più spugna metti più ti attutisce un po' i toni alti, per esempio. Ci vorrebbe la spugna sua, pure il pelo, quello sai che usano i fonici con i microfoni grossi. Porco Dio.
19: Porca Madonna Crista.
20: Porca Dia.
19: Porca Dia.
20: E porco Madonna.
0: Ma a che cosa è attaccato? Che cosa che è uscita c'ha là? L'antenna.
20: Un jack.
0: Un jack. Jack dritto.
20: Sì, sì, sì.
0: Un jack.
20: Com'è che cuffie? Ma
0: bravo.
19: Che cazzo di felpa ti sei messo?
0: Ma che ne so, ce l'avevo appresso me la sono messa. La felpa di quando facessi che...
19: Sì, la felpa di quando lo prendevi in culo.
0: Non so, non sei amico di Afghani.
7: Ah.

0: help, identify my new computer, computer archive.de. I found something about 4/24/25, 4/30/30, 4/75, basta, 4/40/40, un incazzo di niente,
1: Pin out
0: per connettere una stampante.
1: Che poi questa tastiera, ma è rimasto acceso.

0: chiedo di accendersi per favore, per favore.
1: Nixon 488-78-70 e PC Terminal Emulation.
0: Sta accendendo. Potreste sentire lui che
1: è ma qua dove la mettiamo noi?
0: Se dovete stampare qualcosa, almeno spaccare. Mentalmente.
2: E poi. tragedia, no, purtroppo non collabora, non collabora purtroppo questa cosa.
3: Ok, è andato finito con l'altro, ho smesso di fumare,
0: fumare, però mi drogo.
3: Yes. nella rete.
4: Troppo faschino. Uccide.

0: Ora mi siederò.
1: Ai, che dolore.
2: Se ti dico che il mio metto tutte le gambe.
1: Dai,
2: Tranquillo.
0: brillanti della
3: parte
0: della
3: parte
0: pavimentato e siamo qua. Tu ovviamente dormirei qua con noi,
4: ovviamente
0: decidi di dormire qua. Com'è? Nulla da segnalare?
4: Ti stai fermo tu, che sto facendo tu, che sto facendo con lui? Chi ha fatto entrare?
0: Forse meglio.
3: Ciccio, io non mi sa fare,
0: Ciao bello.
3: Sto del merda. Tondo.
0: Dimagriamo.
3: Quadro. No.
0: Sui nuovi hobby che dobbiamo fare.
3: Hobby che dobbiamo fare. Anche
0: io non ho
3: fatto meglio.
0: Io voglio tanto e chiedere qualche informazione.
5: Sì, non lo so, non l'ho detto che
4: confrontare con te, confrontare con te, con quale un
3: esercizio di personale.
0: E allora te li faccio conoscere, guardate,
3: sta qua,
4: lascialo in play, perché in play, perché è un pezzo solo,
0: lo so,
4: è poco
3: sì. più nessuno se no è generazione.
0: Io ho cercato
3: non mi serve.
0: Aspetta che vado sulla merda.
4: Bonificato apposta.

0: Fuori.
1: Inizia con la voce normale, sua.

Thank you.

0: Gesù. Perché eri a Banda?
1: Visto
0: Crash. Dio mi pare di caduto,
2: in realtà non sta copiando, sta copiando a una lentezza spaventosa, no, nemmeno. Va bene, ci vediamo dopo. Formalizziamo. Sai cos'è? Forse non hai più spazio
0: Allora stai streamando. Predatori dell'arca, madonna.
3: essere
4: sempre già curato, sono sì.
5: Grazie.

0: Ha una bella sede.
1: Noi abbiamo spostato
0: le macchine storiche da noi.
2: Abbiamo la
0: 5 stelle
1: Thank you.

0: adesso scriverò. Adesso scriverò bestemmia, non dia sbesta, non dia sbesta. Non abbiamo la sua copia di Miros. Trova che approccio.
1: È talmente banale. Anzi, bianale.
0: Abbiamo documentazione, cioè non sappiamo se qualcuno ci ha messo mano, se sono umano, se...
1: Madonna petente,
0: se il terminale va cambiato in modo più radio, ma più che altro
2: avendo i cavi che non sono quei cavi che non sono quelli giusti, perché di natura abbiamo provato a caso, sono un po' troppo variabili.
3: Workstation BA80 video RAM 64
1: kilobyte.
2: BA80 già che abbiamo terminali che abbiamo terminali che vanno
1: c'è qualcosa
2: nel passato
1: registratore di asbesto
2: mini disc sarà contento.
3: Non si è fatto finta di niente.
1: No, quello era già.
3: Cristo. Come va Cristo? Ciao Cristo. Come va Cristo? Fate.
2: Cristo è felice.
3: Ciao Cristo, come stai? Ciao Cristo, vieni a divertirti con noi. Ciao Cristo, divertiti. Dici con noi.
2: Il divertimento a noi.
3: Sto facendo dei test sul
2: Jesus.
3: Terminato.
2: Affanculo Dio. Abbiamo una notifica di un pensando che era questo qua, stavo facendo i test.
3: Mi piacerebbe, sì. Perché non parla?
4: Sempre. con i LED dove sono i segnali, dove sono i segnali.
5: Milano.
2: qua, oddio. Anche in
4: Roswell. In Milano.
2: Svelto
4: questo cazzo
2: di merda. Anche di mascara.
4: Cristo imbastardito. Cristo.
2: A chi? A cosa?

0: veramente, io ne ho
1: visto. No, potrebbe benissimo. No, potrebbe benissimo finire in balcone.
0: Quello non andrà mai.
1: Ma perché non va?
0: Quando riuscirò più o meno a capire come cazzo si collega la roba, dentro quel codice, il montaggio.
1: Se è un sistema DPS, se noi l'esperto del DPS ce l'abbiamo. È successivo, dici?

0: Pistan 4. Pistan 4. Ufa. Ufa. Pfizer. Di campo alle pinne, alle pinne, ramo di campo alle di switch, no, perché non partiamo,
1: di una parte,
0: non toccare. Dio è prossimo.
1: Perfetto, perfetto, allora titolare, rimellare, questa cosa ancora la plasticina sopra, fino sopra,
0: per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra, per terra Porco.

venderlo a colpi di neo, scagliarli.

0: croce.
1: Quale? Quale?
0: La sociale.
1: Quello è un affare per linea
2: Il punto funziona
1: invece. Non mi spiegherà perché va su Google con JP. Mi spieghi perché sei Google in Giappone.
2: Sai? No, però mi piacerebbe sapere. So che molto forte. Thank you. La portella No, il tuo.
1: Ragazzi.
3: Succhia fatti.
4: Ha provato la vita, non c'ha bisogno delle persone.